0: a uno sciopero generale. Lunedì Sanchez dovrebbe decidere se indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La guerra in Ucraina, Mosca attacca il ponte nord di Kiev. Colpiamo infrastrutture usate per far passare le truppe ucraine, spiegano dal Cremlino, poi lanciano un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri affinché lascino Kiev. La replica di Zelensky: aumenteremo il raid sulle raffinerie russe, ha minacciato sostenendo di avere le prove documentali che la strategia offensiva di Putin miri a colpire i civili. In Italia, governo al lavoro sulla manovra entro il 20 ottobre, è previsto l'ok al disegno di legge di bilancio.
2: La manovra non sarà espansiva, viste le turbolenze che arrivano dallo shock energetico e la necessità di uscire dalla procedura di infrazione europea. Parte la caccia alle risorse per i tre pilastri della legge di bilancio: l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43 al 33% tra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre, poi sarà trasmesso al Parlamento, che aprirà la sessione di bilancio. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Intesa San Paolo rilancia sul Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. Il delitto di Garlasco: il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, mentre la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi utili a ottenere la revisione del processo.
3: Una prova nuova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali dell'ex fidanzato della vittima, Antonio De Renzis e Giada Boccellari.
4: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi, che vi stupiranno molto.
3: La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, spiega la legale, e non riguarda neanche le indagini svolte subito dopo il delitto nel 2007, come l'altra novità eclatante emersa dalla chiusura delle indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio. Le due controanalisi effettuate dal RIS sul materiale trovato sui pedali della bicicletta di Stasi: un primo test lo aveva indicato come sangue della vittima, salvo poi essere smentito dagli esami effettuati il giorno dopo, risultati negativi e mai finiti agli atti dell'inchiesta. Intanto Sempio continua a professare la sua innocenza, dicendosi scettico.
5: Rai, Radio 1 Sport.

Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Manovra il via all'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, mentre nel centro-sinistra si accende il confronto sulle primarie.
3: Se vince la destra aumenteranno la spesa militare, con noi al governo porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria, così la segretaria del PD Elly Schlein. Cambieremo la politica estera, rincara Giuseppe Conte, che sulle spese per gli armamenti aggiunge: con l'inflazione che abbiamo, dice, destinare 14 miliardi nella difesa è follia pura. Poi, rispondendo alla segretaria Dem, dice, dopo le sue parole non c'è alternativa alle primarie. La leadership del centro-sinistra è l'ultimo dei problemi. Taglia corto Matteo Renzi dalla Leopolda.
4: Io dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare sulle discussioni di merito, noi ci siamo. Facciamo un contratto alla tedesca, dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perché lo fai. Ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano.
3: Dalla maggioranza Fratelli d'Italia insiste su responsabilità e continuo ordine e sul taglio delle tasse in difesa del potere d'acquisto dei cittadini, sostenendo chi lavora e produce. La Lega invoca una legge di bilancio coraggiosa e che vada oltre la flessibilità voluta dall'Europa. Claudio Borghi.
5: Più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi. Il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
3: Extra profitti su cui frena Forza Italia, che guarda invece alla riduzione delle tasse per il ceto medio e alla detassazione delle tredicesime. Alessandra Allegra, GR1.
2: Intesa San Paolo rilancia su Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta, ma pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera al piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. Un fiume di persone si è riversato per le strade di Madrid per manifestare per il diritto alla casa dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. Il premier socialista Sanchez pensa al voto anticipato, ma gli alleati della maggioranza frenano prima le misure sulla casa. Le elezioni in Brasile testa a testa tra i due candidati, Lula e Bolsonaro. L'inviata Stefania Battistini.
6: Il presidente in carica Lula ha scelto São Paulo, il più grande collegio elettorale del Brasile, con oltre 34 milioni di elettori, per chiudere la campagna per la presidenza. Il Partito dei Lavoratori in questi ultimi giorni ha dimostrato ancora una grandissima capacità di mobilitazione. São Paulo è uno stato chiave, dove la sfida è apertissima. I sondaggi danno qui Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, al 41%, davanti a Lula col 40%. A livello nazionale invece il presidente registrare 5 punti di vantaggio, ma sotto la soglia per vincere al primo turno. Flavio Bolsonaro ha scelto invece l'Interno Paulista, una motocarreata nell'area tradizionalmente più conservatrice, insieme al popolare governatore Tarcísio de Freitas, per andare poi a Rio de Janeiro ad attendere i risultati del voto. Il Brasile arriva alle urne quasi perfettamente diviso, il secondo turno resta apertissimo, i sondaggi fotografano un paese spaccato, descrivono un'elezione di rigetto più che un entusiasmo per uno dei due candidati. Si parla di voto del rifiuto e voto del male minore.
2: Mosca attacca il ponte nord di Kiev. Colpiamo infrastrutture usate per far passare le truppe ucraine, spiegano dal Cremlino. Poi nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri affinché lasciano la capitale ucraina. La replica di Zelensky: aumenteremo i raid sulle raffinerie russe. Abbiamo documenti che provano che Putin mira a colpire i civili. Torniamo in Italia con la cronaca. Un'aggressione in pieno centro davanti a centinaia di persone che non sono intervenute. A Siderno, in Calabria, un minorenne di origine indiana è stato picchiato da un gruppo di giovanissimi.
7: Un ragazzo a terra, altri suoi coetanei che lo riempiono di calci. Tutto ripreso col telefonino per un video destinato a diventare virale. L'aggressione sul corso di Siderno, se non fosse stato per l'eco sui social, sarebbe passata inosservata.
8: Eravamo chiusi e quindi non ci siamo accorti di nulla.
7: I carabinieri hanno identificato i ragazzi coinvolti, 5 giovani dai 12 ai 17 anni. Le loro posizioni sono ora al vaglio della procura per i minorenni di Reggio Calabria e i carabinieri che indagano dovranno rivedere l'accaduto al rallentatore. Il video documenta una parte dell'accaduto, resta da chiarire cosa abbia preceduto il pestaggio e se il ragazzo fosse già stato preso di mira. La sindaca Maria Teresa Fragomeni ha condannato l'episodio e ha richiamato il ruolo delle famiglie e della scuola nella prevenzione.
9: Bisogna stare ancora più accanto a questi ragazzi, ognuno, ripeto, per la propria parte.
7: Il ragazzo, vittima dell'aggressione, residente a Bianco, sarebbe domiciliato a Siderno. Nei prossimi giorni i servizi sociali del comune lo contatteranno per prospettare un intervento d'aiuto.
10: Ghele Cardino, GR1.
2: Gerlasco, l'avvocata di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, ha annunciato nuovi elementi per dimostrare l'innocenza del suo assistito. Presenteremo una prova in

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la crisi abitativa e il caro affitti in Spagna. Ancora manifestazioni di protesta, migliaia di persone in piazza dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez, che ora valuta elezioni anticipate. Cortei in numerose città, striscioni per lo sciopero generale, scontri a Valencia. Gli alleati però frenano prima le misure sulle abitazioni. E aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca conferma di aver colpito il ponte nord sul Dnipro, che secondo il Cremlino veniva utilizzato per il trasferimento delle truppe ucraine. Invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di colpire infrastrutture e obiettivi civili per spingere la popolazione ad abbandonare le città. La corrispondente.
3: La conferma arriva da Mosca. L'esercito russo ha colpito uno dei maggiori ponti stradali sul Dnipro a nord di Kiev. Per il terzo giorno consecutivo nel mirino delle forze russe i ponti strategici della capitale ucraina. Per Mosca si tratta di infrastrutture utilizzate dall'esercito di Kiev per gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari. Ma sono ponti che ogni giorno permettono a centinaia di migliaia di persone di spostarsi da una parte all'altra della città, in una quotidianità che con l'avvicinarsi dell'inverno diventa sempre più difficile. Secondo il New York Times, il Cremlino avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire le infrastrutture civili con l'obiettivo di mettere in ginocchio la rete energetica del paese e lasciare al buio e al freddo gli ucraini il prossimo inverno. Il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato, è tornato a chiedere agli stranieri e ai diplomatici che si trovano a Kiev di lasciare la città e di non recarsi nel paese, ma al momento dall'Ucraina non è previsto alcun piano ufficiale di evacuazione. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: In Brasile oggi seggi aperti per il primo turno con la sfida tra il capo di Stato uscente Lula e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro. Secondo gli ultimi sondaggi si tratta di un testa a testa. E anche la Bosnia al voto oggi per le elezioni generali. Circa 3 milioni e 400 elettori sono chiamati alle urne per innovare le istituzioni nate dagli accordi di pace del 95. In un clima di forti tensioni e profonde divisioni comunitarie pesano la crisi economica e la forte perdita del potere d'acquisto. E torniamo in Italia con la manovra al via l'iter. La maggioranza rivendica le misure di governo. La Lega chiede una legge di bilancio coraggiosa. Le opposizioni all'attacco invece sulle spese per il riarmo. Nel campo largo, nodo leadership e primarie. Ma facciamo il punto sulla manovra.
4: Lo scostamento di bilancio da circa 29 miliardi nel prossimo biennio servirà a finanziare, in parti uguali, energia e difesa. Sul fronte energetico sono previsti circa 14 miliardi per sostenere famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle aziende energivore, allo sviluppo delle rinnovabili e all'efficientamento energetico di scuole e ospedali. Le risorse destinate alla difesa, invece, andranno a rafforzare capacità operative e tecnologiche militari, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede NATO. Il governo conferma inoltre l'obiettivo di riportare il rapporto deficit-PIL sotto il 3%, un passaggio che potrebbe favorire l'uscita del paese dalla procedura europea per deficit eccessivo. Resta però l'incognita dello scenario internazionale. Le tensioni geopolitiche potrebbero mantenere elevati i prezzi di petrolio e gas con ripercussioni sull'inflazione e sulla crescita. Secondo uno degli scenari ipotizzati dall'esecutivo, un nuovo shock energetico potrebbe costare all'Italia fino a 0,3 di punto del PIL nel biennio 2027-2028. Lorenzo Opice, GR1.
2: Le stragi mafiose del 92, in cui morirono i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. Accogliendo la richiesta della procura, il GIP di Caltanissetta a Santi Bologna ha archiviato il filone relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti come causa degli attentati. Una decisione arrivata per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. Ma nel provvedimento il giudice descrive il clima di ostilità ed emarginazione all'interno della procura di Palermo nel biennio 1990-92, in cui furono costretti a lavorare i due magistrati uccisi. A Roma ha fermato un uomo accusato di aver ferito al volto un poliziotto della Digos durante una manifestazione anarchica del 18 aprile scorso. Nei suoi dispositivi elettronici trovate istruzioni per la preparazione di ordigni e tecniche di sabotaggio. E a Salerno è stato arrestato uno studente universitario di 21 anni e anche nel suo caso sono stati trovati dei suoi dispositivi elettronici documenti con istruzioni per la fabbricazione di ordigni, oltre al possesso di due pistole e due coltelli. E veniamo al meteo. Domenica all'insieme del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sulla
3: Radio 1 Sport.

raccontare. E poche ore prima di partire, mi fermo intanto

Io da qui, e ancora qui, ti aspetto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la crisi abitativa e il caro affitti in Spagna. Ancora manifestazioni di protesta dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. In piazza a Madrid anche decine di esponenti di estrema destra che hanno tentato di raggiungere l'accampamento degli attivisti alla Puerta del Sol. Il primo ministro Sanchez valuta elezioni anticipate, ma gli alleati frenano. Prima le misure sulle abitazioni, poi il voto.
3: Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti negli ultimi anni. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì delle misure proposte dal governo socialista di Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa, ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Lunedì Sanchez dovrebbe decidere se indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca conferma di aver colpito il ponte nord sul Dnipro che, secondo il Cremlino, veniva utilizzato per il trasferimento delle truppe ucraine e invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di colpire infrastrutture e obiettivi civili per spingere la popolazione ad abbandonare le città e annuncia una risposta. Più attacchi contro le raffinerie oltre confine. Fine. E altro fronte, nuova escalation in Medio Oriente, attacchi incrociati e forti tensioni tra lo Yemen e Arabia Saudita, Raid sauditi hanno colpito la città di Habs nella provincia yemenita, un attacco giunto poche ore dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen verso il territorio saudita. Esplosioni sono state avvertite a Bukhiyak nei pressi dell'aeroporto della capitale Riyadh. E in Brasile oggi seggi aperti per il primo turno con la sfida tra il capo di Stato uscente Lula e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro. Secondo un sondaggio, il leader progressista è dato al 47% dei voti validi, mentre il senatore di estrema destra raggiungerebbe il 44%. E anche la Bosnia al voto oggi per le elezioni generali. Circa 3.400.000 elettori sono chiamati alle urne per rinnovare le istituzioni nate dagli accordi di pace del 95. Tutto in un clima di forti tensioni e profonde divisioni comunitarie, pesano la crisi economica e la forte perdita del potere d'acquisto. E torniamo in Italia con la manovra. Al via l'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo. La Lega chiede una legge di bilancio più coraggiosa. Le opposizioni invece all'attacco sulle spese per il riarmo. Nel campo largo, nodo leadership e primarie.
4: Se vince la destra aumenteranno la spesa militare, con noi al governo porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria, così la segretaria del PD Elly Schlein. Cambieremo la politica estera, rincara Giuseppe Conte, che sulle spese per gli armamenti aggiunge: con l'inflazione che abbiamo, dice, destinare 14 miliardi nella difesa è follia pura. Poi, rispondendo alla segretaria Dem, dice, dopo le sue parole non c'è alternativa alle primarie. La leadership del centrosinistra è l'ultimo dei problemi, taglia corto Matteo Renzi dalla Leopolda.
5: Io dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare sulle discussioni di merito, noi ci siamo. Facciamo un contratto alla tedesca, dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perché lo fai, ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano.
4: Dalla maggioranza Fratelli d'Italia insiste su responsabilità e conti in ordine e sul taglio delle tasse in difesa del potere d'acquisto dei cittadini, sostenendo chi lavora e produce. La Lega invoca una legge di bilancio coraggiosa e che vada oltre la flessibilità voluta dall'Europa. Claudio Borghi.
6: Più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi. Il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
4: Extra profitti su cui frena Forza Italia, che guarda invece alla riduzione delle tasse per il ceto medio e alla detassazione delle tredicesime. Alessandra Allegra, GR1.
2: La cronaca, un'aggressione in pieno centro davanti a centinaia di persone che non sarebbero intervenute. A Siderno, nella Locride, un minorenne di origine indiana è stato picchiato da un gruppo di giovanissimi. Le violenze filmate e diffuse sui social.
0: Un ragazzo a terra, altri suoi coetanei che lo riempiono di calci. Tutto ripreso col telefonino per un video destinato a diventare virale. L'aggressione sul corso di Siderno, se non fosse stato per l'eco sui social, sarebbe passata inosservata.
1: Eravamo chiusi e quindi non ci siamo accorti di nulla.
0: I carabinieri hanno identificato i ragazzi coinvolti, 5 giovani dai 12 ai 17 anni. Le loro posizioni sono ora al vaglio della procura per i minorenni di Reggio Calabria e i carabinieri che indagano dovranno rivedere l'accaduto al rallentatore. Il video documenta una parte dell'accaduto, resta da chiedere.
7: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la manovra, la maggioranza rivendica le misure di governo, la Lega parla di una legge di bilancio che deve essere più coraggiosa, le opposizioni sono all'attacco sulle spese per riammo. Nel campo largo un nodo invece, leadership e primarie, ma facciamo il punto sulla manovra.
3: La manovra non sarà espansiva, viste le turbolenze che arrivano dallo shock energetico e la necessità di uscire dalla procedura di infrazione europea. Parte la caccia alle risorse per i tre pilastri della legge di bilancio, l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43 al 33% tra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre, poi sarà trasmesso al Parlamento, che aprirà la sessione di bilancio. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: In Spagna ancora manifestazioni di protesta contro la crisi abitativa e il caro affitti. Migliaia di persone in piazza dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez, che ora valuta elezioni anticipate. Cortei in numerose città, striscioni per lo sciopero generale, scontri a Valencia. Gli alleati di governo però frenano prima le misure sulle abitazioni. E aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca conferma di aver colpito il ponte nord sul Dnipro, che secondo il Cremlino veniva utilizzato per il trasferimento delle truppe ucraine, e invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin invece di colpire infrastrutture e obiettivi civili per spingere la popolazione ad abbandonare le città, e annuncia più attacchi ucraini contro le raffinerie oltre confine. E nuova escalation in Medio Oriente, attacchi incrociati e forte tensione tra Yemen e Arabia Saudita. Raid sauditi hanno colpito la città di Habs, nella provincia yemenita di Hajjah, un attacco giunto poche ore dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen verso il territorio saudita. Esplosioni sono state avvertite a Bouchak e nei pressi dell'aeroporto della capitale Riyadh. E in Brasile oggi seggi aperti per il primo turno, con la sfida tra il capo di Stato uscente Lula e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro. Secondo un sondaggio, il leader progressista è dato al 47% dei voti validi, mentre il senatore di estrema destra raggiungerebbe il 44%. E anche la Bosnia al voto oggi. Circa 3 milioni 400 mila elettori sono chiamati alle urne per rinnovare le istituzioni nate dagli accordi di pace del 95, in un clima però di forti tensioni e profonde divisioni comunitarie. Pesano la crisi economica e la forte perdita del potere d'acquisto. E veniamo alla cronaca. Il delitto di Garlasco, il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, mentre la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi utili a ottenere la revisione del processo per l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi.
4: Una prova nuova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali dell'ex fidanzato della vittima, Antonio De Renzis e Giada Boccellari.
5: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi, che vi stupiranno molto.
4: La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, spiega la legale, e non riguarda neanche le indagini svolte subito dopo il delitto nel 2007, come l'altra novità eclatante emersa dalla chiusura delle indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio. Le due controanalisi effettuate dal RIS sul materiale trovato sui pedali della bicicletta di Stasi, un primo test lo aveva indicato come sangue della vittima, salvo poi essere smentito dagli esami effettuati il giorno dopo, risultati negativi e mai finiti agli atti dell'inchiesta. Intanto Sempio continua a professare la sua innocenza, dicendosi scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui bastino a rinviarlo a giudizio. L'impronta 33, sostiene, non è attribuibile a nessuno e io ho sempre portato scarpe numero 44, mentre l'assassino, ricorda, lasciò a terra un'impronta taglia 42. Simone Zazzera, GR1.
2: E sarà una domenica all'interno all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale, rovesci anche tra Bassa Toscana e Alta Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo con picchi fino a 28 gradi. Ma sentiamo cosa aspettarsi sul fronte medio per i prossimi giorni. Il punto con Viviana Cretella, tenente dell'Aeronautica Militare.
6: Ancora tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio, faranno eccezione rovesci che durante le ore centrali interesseranno le zone alpine centro-occidentali, la Sicilia meridionale e alcune aree tra Toscana centro-meridionale e Lazio. Situazione che

0: Well, who's next?
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Spagna ancora manifestazioni per la crisi abitativa e il caro affitti, dopo che i decreti sull'emergenza casa sono stati respinti dal Congresso. Il premier Sanchez valuta elezioni anticipate, ma gli alleati di sinistra frenano e nelle piazze si invoca lo sciopero generale.
3: Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti negli ultimi anni. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì delle misure proposte dal governo socialista di Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa, ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca conferma di aver colpito il ponte nord sul Dnipro, che secondo il Cremlino veniva utilizzato per il trasferimento delle truppe ucraine, e invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di colpire infrastrutture e obiettivi civili per spingere la popolazione ad abbandonare la città, e in risposta annuncia più attacchi contro le raffinerie oltre confine. Il cardinale segretario di Stato Vaticano Parolin, intervistato su Repubblica, ribadisce il diritto dell'Ucraina a difendersi, ma anche la necessità di sostenere ogni iniziativa per un cessate il fuoco immediato. Nuova escalation in Medio Oriente, attacchi incrociati e forti tensioni tra Riyadh e i ribelli Houthi. Raid sauditi hanno colpito la città yemenita di Habs, attacco giunto poche ore dopo il lancio di missili dallo Yemen verso il territorio saudita. Esplosioni avvertite a Bukaik e nei pressi dell'aeroporto della capitale. La cronaca, caso Garlasco. Andrea Sempio, il nuovo indagato, si dice scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui siano sufficienti a rinviarlo a giudizio. La difesa di Alberto Stasi ne annuncia una chiave che può scagionare il loro assistito. Sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale i legali stanno lavorando. Aggredito in pieno centro senza che nessuno intervenisse, filmate le violenze. È accaduto a Siderno, nella Locride, dove un ragazzo, un minorenne, è stato picchiato da un gruppo di giovanissimi.
4: Un ragazzo a terra, altri suoi coetanei che lo riempiono di calci. Tutto ripreso col telefonino per un video destinato a diventare virale. L'aggressione sabato scorso sul corso di Siderno, se non fosse stato per l'eco sui social, sarebbe passata inosservata.
5: Eravamo chiusi e quindi non ci siamo accorti di nulla.
4: I carabinieri hanno identificato i ragazzi coinvolti, 5 giovani dai 12 ai 17 anni. Le loro posizioni sono ora al vaglio della procura per i minorenni di Reggio Calabria e i carabinieri che indagano dovranno rivedere l'accaduto al rallentatore.
6: Il video documenta una parte dell'accaduto, resta da chiarire cosa abbia preceduto il pestaggio e se il ragazzo fosse già stato preso di mira.
4: La sindaca Maria Teresa Fragomeni ha condannato l'episodio e ha richiamato il ruolo delle famiglie e della scuola nella prevenzione.
7: Bisogna stare ancora più accanto a questi ragazzi, ognuno, ripeto, per la propria parte.
4: Il ragazzo, vittima dell'aggressione, residente a Bianco, sarebbe domiciliato a Siderno. Nei prossimi giorni i servizi sociali del comune lo contatteranno per prospettare un intervento d'aiuto.
1: Michele Cardino, GR1.
2: Sarà una domenica di sole con temperature al di sopra della media stagionale su quasi tutto il paese e isolati e brevi rovesci pomeridiani sulle Alpi occidentali. Domani le nubi si allargheranno alle zone alpine, martedì le perturbazioni atlantiche inizieranno a interessare più ampiamente il nord e poi il resto d'Italia. Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con L'immensa distrazione, edito da Einaudi. La proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Al centro del romanzo la saga dei Manfredini, famiglia emiliana che dalla povertà costruisce un impero. Nel ringraziare per il premio, Foïs ha dedicato la vittoria a Michela Murgia, la scrittrice morta nel 2023. Con le campane a festa, a mezzanotte si sono aperte ad Assisi le celebrazioni per San Francesco a 800 8 anni dalla morte. Da quest'anno è di nuovo festa nazionale. Questa mattina in città la messa con il presidente della CEI Zuppi, poi il discorso del presidente Mattarella. Speciale sulla nostra rete a partire dalle 9.40. Ora lo sport tra tennis, Formula 1 e moto mondiale.
0: A Motegi Marc Marquez domina la gara breve davanti a Martin, poi retrocesso in terza posizione per una sanzione all'ultimo giro. Ne approfitta Moreira.
8: Rai, Radio 1 Sport.

0: 7.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La Spagna in piazza contro i decreti casa, striscioni per lo sciopero generale, scontri a Valencia. Domani il premier Sanchez deciderà se andare ad elezioni anticipate. Garlasco, Sempio ribadisce, io innocente, nessun elemento sufficiente per un processo. I legali di Stasi, nell'istanza di revisione una prova nuova che può essere determinante. Campania festa ad Assisi, cominciate le solenni celebrazioni per San Francesco ad 800 anni dalla morte. Alla cerimonia il presidente Mattarella, dalle 9.40, speciale di Radio 1. Tennis, allarme Sinner, slitta ancora il rientro dopo l'infortunio. Formula 1 alle 9 la gara a Sepang. Pole per Verstappen davanti a Hamilton. Ora MotoGP al via il Gran Premio del Giappone. Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. Dunque subito la MotoGP sul circuito di Motegi, sta per partire il Gran Premio del Giappone con il leader del mondiale Martin in pole, incalzato in griglia in classifica da Marc Marquez. Linea a Luca Cesaretti. Luca.
4: Buongiorno, si sta per completare il giro di riscaldamento, poi sarà il momento del via del Gran Premio del Giappone, 24 giri con l'incognita gomme dopo quello che è successo ieri, la delaminazione dei pneumatici posteriori su più di una moto, a partire da quella di Bagnaia ma anche quella del leader del mondiale Jorge Martin. Allora oggi corrono tutti ai ripari, hard al posteriore, media all'anteriore per tutta la griglia, la scelta più conservativa che non dovrebbe creare problemi di alcun tipo per finire la gara. La griglia che si va a ricomporre in questo momento con Martin, il leader del mondiale, in pole position. 7 punti di vantaggio su Marc Marquez che gli parte a fianco, completa la prima fila Pedro Acosta, Marco Bezzecchi con la seconda briglia, quarto ad aprire la seconda fila dello schieramento. È tutto pronto, si accendono le luci rosse che si spengono in questo momento. Parte molto bene Jorge Martin dalla pole. E parte molto bene anche Marco Bezzecchi dalla seconda fila. Martin, Marc Marquez, Bezzecchi nell'ordine in curva 1. È partito male invece Pedro Acosta, che è scivolato in quinta posizione, scavalcato anche da Alex Marquez. Alex Marquez che dovrà scontare però 2 long lap per aver steso ieri in curva 3 quella che affrontano in questo momento Di Giannantonio e lo stesso Acosta. Doppio long lap anche per Joan Zarco, che è scivolato però in 13ª posizione per non aver rispettato le indicazioni da parte degli steward nel corso del warm up. Martin, Marc Marquez e Bezzecchi proseguono così senza scossi, senza scossoni in questo primo dei 24 giri. Prova subito ad allungare Jorge Martin, che ha 3,5 decimi di vantaggio nei confronti di Marc Marquez. Bezzecchi invece è assolutamente incollato al posteriore della Ducati, del 9 volte campione del mondo. 6° Enea Bastianini, ieri 4°, 9° Pecco Bagnaia, scattato bene, partiva a 13°, è risalito almeno nelle prime fasi. Bezzecchi minaccioso alle spalle di Marc Marquez, non porta l'attacco però al tornantino, curva 10. Adesso il rettilineo più lungo del tracciato di Motegi, lungo 762 metri, la staccata in discesa con Jorge Martin che continua a guidare, Marc Marquez in seconda posizione, Marco Bezzecchi in terza. Entrano nelle curve finale, nella parte più tortuosa del tracciato giapponese di proprietà della Honda. Ultima curva, la Victory Corner, si chiude il primo giro di 24, Martin, Marc Marquez, Bezzecchi, primi tre del mondiale nell'ordine anche in questo Gran Premio. Studio.
3: Grazie a Luca Cesaretti, cui tornerà alla linea subito dopo il GR per seguire il Gran Premio. E noi proseguiamo con il giornale, a partire dalla Spagna, ancora scossa dalle manifestazioni contro la crisi abitativa e il caro affitti. Centinaia di migliaia di persone in piazza dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez che valuta elezioni anticipate.
5: Un fine settimana di fuoco in Spagna. Domani il premier socialista Sanchez dovrà decidere se andare a elezioni anticipate o proseguire il suo mandato dopo che il Parlamento ha bocciato le misure del governo per affrontare la crisi abitativa. Intanto il caro affitti continua a portare in piazza un numero crescente di persone. Sfilano sollevando al cielo le chiavi di casa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che i deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa. Ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Ucraina. Aumenta la pressione russa su Kiev con bombardamenti su ponti e infrastrutture. Mosca invita i diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Zelensky risponde annunciando più attacchi contro le raffinerie oltre confine. Secondo l'Alto Commissario per i diritti umani, dall'inizio del 2026 sono oltre 15.000 i civili ucraini uccisi o feriti dai raid russi, con un aumento del 55% rispetto allo scorso anno. Il cardinal segretario di Stato Vaticano Parolin, intervistato su Repubblica, ribadisce il diritto dell'Ucraina a difendersi, ma anche la necessità di sostenere ogni iniziativa per un cessate il fuoco immediato. Le elezioni legislative in Lettonia, ancora parziali i dati dello spoglio, ma si conferma in testa il blocco europeista guidato dalla lista unita del premier uscente Andris Kulbers con circa il 36% dei consensi. La Repubblica Baltica dovrebbe dunque confermare la sua linea pro-Europa e pro-Ucraina. Parliamo ora della manovra. Il governo è al lavoro per reperire le risorse necessarie per i tre pilastri della legge di bilancio: l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre e di temi economici discutono i partiti.
6: 14 miliardi di aumento non si era mai visto. Attacca sulle spese militari la segretaria del PD Elly Schlein, che poi assicura: se vinceremo noi porteremo al 7% la spesa sanitaria. A criticare le spese per la difesa anche Giuseppe Conte, che poi assicura:
7: indipendentemente se sarò io o no, ma mi batterò perché il governo progressista cambi completamente linea di politica estera.
6: E rispondendo alla segretaria Demme dice: non c'è alternativa alle primarie. Dalla Leopolda Matteo Renzi chiede di abbassare le tensioni all'interno del centrosinistra e di lavorare chiudendo in tempi rapidi il programma. La maggioranza con Fratelli d'Italia insiste sul taglio delle tasse per aiutare le famiglie, difendendo il potere d'acquisto dei cittadini e sostenendo chi lavora e produce, linea condivisa da Forza Italia. Raffaele Nevi.
8: Bisogna utilizzare tutte le risorse disponibili per adottare misure che aiutino le famiglie a sostenere i consumi e le imprese ad essere competitive sui mercati internazionali.
6: Una legge di bilancio più coraggiosa è quello che chiede la Lega, che torna poi sulla tassa degli extra profitti delle banche. Alessandra Allegra, GR1.
0: La cronaca con il caso Garlasco. Il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, mentre la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi utili ad ottenere la revisione del processo del loro assistito, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi.
9: Una prova nuova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali dell'ex fidanzato della vittima, Antonio De Renzis e Giada Boccellari.
10: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi, che vi stupiranno molto.
9: La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, spiega la legale, e non riguarda neanche le indagini svolte subito dopo il delitto nel 2007, come l'altra novità eclatante emersa dalla chiusura delle indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio. Le due controanalisi effettuate dal RIS sul materiale trovato sui pedali della bicicletta di Stasi, un primo test lo aveva indicato come sangue della vittima, salvo poi essere smentito dagli esami effettuati il giorno dopo, risultati negativi e mai finiti agli atti dell'inchiesta. Intanto Sempio continua a professare la sua innocenza, dicendosi scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui bastino a rinviarlo a giudizio. Simone Zazzera, GR1.
0: Le inchieste sulle stragi mafiosi del 92, in cui morirono i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. Accogliendo la richiesta della procura, il GIP di Caltanissetta ha archiviato il filone relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti come causa degli attentati. Una decisione arrivata per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. Ma nel provvedimento il giudice descrive il clima di ostilità ed emarginazione all'interno della procura, in cui furono costretti a lavorare i due due magistrati uccisi. 20 misure cautelari sono state chieste dalla Procura di Roma nell'inchiesta sugli appalti pubblici che, secondo l'accusa, sarebbero stati pilotati per centinaia di milioni di euro. Lo rivelano alcuni quotidiani. Le richieste, tra carcere, domiciliari e interdizioni, coinvolgono settori strategici come la difesa, l'aeronautica e la marina, ma anche Terna e la Polizia di Stato. Bel tempo stabile sull'Italia, salvo alcune aree della Sardegna. Il maltempo arriverà invece con l'inizio della settimana. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
11: Giornata ancora di bel tempo sul nostro paese, con qualche pioggia sulla Sardegna, in un contesto che resterà asciutto anche lunedì. Sulla Sardegna sono previsti dei deboli rovesci o temporali. Il maltempo ce l'aspettiamo invece martedì, che investirà sempre le regioni tirreniche e la Sardegna, dove arriveranno anche dei temporali, con temperature che resteranno stazionarie, 28 gradi come picchi massimi al centro-sud.
0: Oggi 4 ottobre, San Francesco. Con le campane a festa a mezzanotte si sono aperte ad Assisi le celebrazioni ad 800 anni dalla morte del santo. Da quest'anno è di nuovo festa nazionale. Questa mattina in città la messa con il presidente della CEI Zuppi, poi il discorso del presidente Mattarella. E proprio sulla presenza del capo dello Stato ascoltiamo Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
12: La presenza del Presidente della Repubblica indica il riconoscimento che Francesco, al di là del suo valore religioso, è una figura significativa per il nostro paese, non soltanto dal punto di vista culturale, ma forse anche proprio dal punto di vista del messaggio, degli ideali, della direzione che mostra: fraternità, aiuto sociale, giustizia. La pace non si costruisce sulla vittoria di uno contro l'altro, ma proprio sull'arte della mediazione.
0: E sulla nostra rete seguiremo le celebrazioni per questo 4 ottobre da Assisi con uno speciale a partire dalle 9:40. E torniamo allo sport, e anche una domenica di motori. Oltre al moto mondiale c'è la Formula 1. Sul circuito di Sepang si recupera il Gran Premio del Bahrain. In pole la Red Bull di Verstappen per la prima volta in questa stagione, al suo fianco la Ferrari di Hamilton. In seconda fila il leader del mondiale Antonelli su Mercedes e l'altra rossa, quella di Leclerc. Alle 9 il via alla gara in diretta sul nostro canale digitale Radio 1 Sport. Tennis: Jannik Sinner rinuncia anche al Master 1000 di Shanghai. L'infiammazione al ginocchio destro lo tiene ancora lontano dal campo. Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con L'immensa distrazione, edito da Einaudi. La proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Foïs, che ha dedicato la vittoria a Michela Murgia, la scrittrice morta nel 2023, dipinge l'affresco di una famiglia del Novecento attraverso i ricordi del capostipite Ettore Manfredini nel momento in cui muore. Pochi istanti, lunghi 300 pagine. Sentiamo l'autore.
13: Il cuore si ferma quando il romanzo inizia, e la testa si ferma quando il romanzo finisce. Quindi il romanzo dura i 40 secondi di questo corridoio tra l'arresto cardiaco e la morte cerebrale.
0: Musica: più di 20 anni dall'iconico progetto intitolato Atlantico, il sassofonista sardo Enzo Favata riunisce la band di allora nel nuovo album Ritornare. Il disco sarà presentato dal vivo il 16 novembre all'Auditorium Parco della Musica nell'ambito del Roma Jazz Festival. La nostra intervista.
14: Enzo Favata, Ritornare, debutto con la etichetta discografica ECM. È un disco che ricorda un po' Ulisse, questa parola, ritornare.
15: Beh sì, ci sono certe musiche che quando le abbandoni, che non le suoni più, continuano a cercarti per territori, mari, finché non riescono a trovarti. Questo è successo con Atlantico, 20 anni di stop. Poi ci siamo ritrovati con Daniele Di Bonaventura, Marcello Peghin, Salvatore Maltana e Uti Gandhi, e così in una domenica di novembre mi è venuto in mente di riunire il gruppo, cioè ritornare e suonare la musica che stavano cercando, e ne abbiamo anche fatte altre nuove.
14: Di cosa è fatto questo disco 20 anni dopo?
15: Di tutte le esperienze che abbiamo fatto. Siamo musicisti che hanno avuto delle carriere importanti a livello internazionale, e quindi era come aver spento l'interruttore per un minuto. Una connessione elettrica, chimica, dove si genera questo sound tipico: sassofono soprano, bandoneon, chitarra 10 corde, contrabbasso e batteria. Quello che è importante è che c'è sempre un equilibrio tra improvvisazione e scrittura, e non c'è mai un prevaricarsi, è sempre un continuo che si intreccia, come delle onde nello che si intrecciano e non sai mai qual è quella principale.
14: Claudia Faiens, GR1.
0: Pochi secondi alle 7:15, ci fermiamo qui, vi lascio lo speciale Gran Premio MotoGP del Giappone. Il GR torna alle 8. Buon proseguimento di ascolto di giornata.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: speciale Moto Mondiale.
4: 7:15 minuti, buongiorno da Luca Cesaretti, benvenuti a questo speciale Moto Mondiale per seguire il Gran Premio del Giappone della classe regina, la MotoGP. Buongiorno anche a Danilo Gionta in regia, Serena Mancarella e Massimiliano Savina alla parte tecnica, ma prima di tutto e prima di dare il buongiorno anche ai miei due soliti compagni di viaggio, la situazione, ottavo giro di 24 in corso, con la situazione invariata rispetto a quello che ci eravamo lasciati in precedenza al termine del primo giro. Jorge Martin in testa, Marc Marquez è secondo, assolutamente attaccato al codone dell'Aprilia del campione del mondo 2024. Poi c'è Marco Bezzecchi in terza posizione, che adesso però sta perdendo qualcosa, è a un secondo di distacco dalla coppia di testa. Quarto Enea Bastianini, bello tranquillo perché ha più di 2 secondi da Bezzecchi, ma a sua volta 2 secondi e 6 di vantaggio su un quintetto formato da, in ordine, Raul Fernandez, Ogura, Costa, Moreira e Alex Marquez. Decimo Pecco Bagnaia. Appena iniziato il nono giro di 24, andiamo quindi verso la metà gara, abbiamo da poco superato il primo terzo di questa gara. Buongiorno, benvenuti in Radio Cronaca anche a Enrico Borghi, direttore di Slick Magazine. Ciao Enrico, ben ritrovato.
18: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
4: E a Massimo Angeletti, ciao Massimo, ben ritrovato.
19: Buongiorno a tutti voi.
4: Allora, prima cosa, insomma, lo dicevo all'interno del giornale in fase di racconto della partenza, oggi sulle gomme non dovremmo avere problemi, Enrico, perché media all'anteriore, hard al posteriore, quella con la carcassa rinforzata, perché poi è una mescola soffice in realtà, ma con la carcassa rinforzata per dissipare meglio il calore. Alla fine nessuno ha provato l'azzardo della media, tutti hanno seguito le indicazioni del fornitore di pneumatici.
18: Sì, scelta obbligatoria, ma anche salto nel buio, perché nessuno ha lavorato con questa gomma durante il weekend. Praticamente la usano per così tanto tempo senza avere informazioni. Quindi questo un po' credo sarà il leitmotiv della seconda parte della gara. Questa è la grande incertezza.
4: C'è la caduta di Diogo Moreira nel frattempo, ieri secondo, oggi era molto più lontano, ha sfruttato l'occasione, lo diceva anche il brasiliano della Honda ieri, e anche insomma una decisione non esattamente sensatissima da parte della direzione gara nell'ultimo giro, i danni di Martin e Bastianini. E diceva Enrico Borghi, un salto nel vuoto, anche se Massimo, un salto nel vuoto un po' voluto da piloti e squadre, perché questa gomma era a disposizione fin dal venerdì. Nessuno l'ha voluta provare pensando non servisse, poi in realtà insomma Michelin aveva ragione.
19: Sì, però io rilevo una discrepanza tra la gestione del fornitore di gomme e quelle dei team, perché è vero che non avevano fornito queste indicazioni, però la pista diceva altre cose e comunque le informazioni devono essere disponibili. I piloti avevano chiesto di poter provare 20 minuti, il warm up non è stato concesso, quindi c'è un pochino di mancanze da tutte le parti, la lungimiranza dei team, le informazioni del costruttore che a mio avviso si sta leggermente disimpegnando visto il futuro
4: che dall'anno anche, prossimo, certo,
19: esatto, è un altro elemento da tenere in considerazione.
4: Decimo giro di 24, cambia la situazione perché c'è un drop improvviso nel passo e nella prestazione di Marco Bezzecchi, mentre Martin e Marquez continuano ad abbassare il loro tempo sul giro, 43-4 nella nona tornata. Vediamo come chiuderanno questa decima, ma tutti e due accendono parziali rossi record ad ogni intermedio, e invece Bezzecchi è salito sul 44-0 e quindi all'improvviso da una lotta a 3 per il successo è diventata una lotta a 2, perché Bezzecchi adesso è distante 2 secondi da Jorge Martin e Marc Marquez, 43-3 per Martin, 43-294 per Marc Marquez. Torna un pochino in vita Marco Bezzecchi, ma distante, 43-7. Continua invece giro dopo giro ad abbassare i suoi riferimenti un ottimo Enea Bastianini, 1-43-6. Rimane un secondo e otto da Marco Bezzecchi, per il momento il podio è lontano, però insomma decisamente un ottimo Bastianini, anche perché un po' a sorpresa è anche, e con margine, visto che ha 4 secondi e mezzo di vantaggio, il migliore delle KTM rispetto a Pedro Acosta, che invece molti, Enrico, pensavano potesse anche giocarsi il podio e la vittoria. Almeno fin qui oggi non è così.
18: Sì, è vero, Costa è andato in crisi, Acosta, e incredibilmente ne ha trovato qualcosa, o setup o feeling personale con questa pista, questo asfalto. E Enea credo che sia forse la vera sorpresa della gara, la più bella per noi, nel senso, è un italiano ritrovato oggi, è veramente sorprendente, sì. Ma d'altronde questo è un campionato pieno di sorprese, non c'è una gara che va...
4: Marca all'attacco di Martin, scusa Enrico, marca all'attacco di Martin, piazza il sorpasso nella curva numero 12, no scusate, era la 9, fatto sta che Marc Marquez si porta in testa al giro 11 di 24, praticamente a metà gara, e vediamo se adesso da qui in avanti ne avrà di più per fare la differenza, oppure insomma, visto che i passi erano talmente simili, lo sappiamo, poi fare il sorpasso non è cosa semplice. Mark ci è riuscito, si è portato in testa e lì ballano 5 punti pesantissimi in ottica classifica mondiale, perché era meno 12 virtualmente Marc Marquez, e adesso invece si riporterebbe, finisse così, ad appena sole 2 lunghezze da Jorge Martin. Vai Enrico, scusa.
18: No, beh, a questo punto è ovvio che parliamo di Marc. Marc è sempre stato dietro a Martin, ma molto molto vicino. Quando è così, di solito vuol dire che chi è davanti non ne ha di più, non riesce a scappare. E dava l'idea a Marc di essere lì in cerca del passaggio giusto, del momento giusto. Lo ha fatto ora, non è che si apra un'altra gara, perché io mi aspetto un Martin che reagirà. Anche perché vedi che nemmeno Marc adesso sta scappando. Ed è una bellissima gara comunque, di grandissima tensione.
4: Eh sì, vedremo adesso in questo 12° giro i riferimenti cronometrici per capire se Marquez potrà scappare oppure no. Per il momento non sembra, peraltro dietro invece sta tornando a buoni riferimenti cronometrici Marco Bezzecchi. Insomma, c'è ancora tanta strada da fare. Massimo, potrebbe anche tornare una gara a 3, oppure ormai i primi due se ne sono andati, perché magari, visto che nessuno ha provato, no, per così tanti giri questo pneumatico, c'è anche una differente gestione nel corso di queste prime 12 tornate.
19: Come sempre la differenza poi alla fine la fa il pilota, anche se stanno cercando di farlo diventare un campionato degli pneumatici, e che non lo trovo giusto, però è chiaro che la mancanza di informazioni può creare delle variabilità, ci sono ancora 10 giri da fare, e quindi non so come potranno gestire, visto che l'asfalto è nuovo, c'è un parecchio grip e il deterioramento, anche se la carcassa è solida, però nella mescola sicuramente creerà qualche problema, come abbiamo visto ieri.
4: Oggi sicuramente aiutano le temperature più basse rispetto a ieri, 22 gradi l'atmosfera, 30 l'asfalto, ieri eravamo una decina di gradi più su, quantomeno per quanto riguarda l'asfalto. In questo momento, in questo frangente, il più in difficoltà dei primi tre sembra Jorge Martin, perché Marc e Bezzecchi girano sul 43.6, 43.9 invece per Jorge Martin, che allora perde qualche metro preziosissimo dal 9 volte campione del mondo, mezzo secondo abbondante tra Marc Marquez e Jorge Martin, a 2 secondi e 2 c'è Marco Bezzecchi, a 4 secondi c'è Enea Bastianini, che gira anche lui sul 43.6, a distanza siderale tutti gli altri, con Raul Fernandez che è quinto, sì, ma gira ben sopra il 44. Insomma, i primi quattro per il momento stanno facendo un'altra gara rispetto al resto del mondo, e come diceva in precedenza Enrico Borghi, ci fa molto piacere anche ritrovare un Enea Bastianini così competitivo. Peraltro Enea Bastianini che, quando è al massimo della forma, è specialista proprio nella gestione del pneumatico, nella gestione della gara, nel risalire nella seconda metà di gara fortissimo. Vedremo se ci riuscirà, perché poi insomma non è così distante dal podio, è un secondo e 9 da Marco Bezzecchi. Enrico, insomma, i primi due, i primi tre del mondiale sono là davanti, però poi di volta in volta, no, c'è chi prova o riesce a infilarsi e da qui in avanti rischiano di diventare l'ago della bilancia. Abbiamo visto Acosta nello scorso round, c'è Bastianini oggi, ci sarà magari qualcun altro nelle prossime gare, penso a Raul Fernandez o Dogura o magari anche Alex Marquez.
18: Sì, e inoltre c'è un'enorme variabile che riguarda le gomme, perché Michelin non è mai veramente chiara in quello che porta, e c'è un'enorme variabile riguardante le temperature, le piste, e poi soprattutto sembra un campionato in cui si sbaglia tanto, cioè, più che i virtuosismi è un campionato dove veramente, l'abbiamo visto fino ad ora, i piloti, forse perché è molto combattuto, forse perché queste moto sono estreme, però è un campionato molto imprevedibile, anche per chi è davanti è imprevedibile, non ci sono sicurezze qua, ecco, la tensione viene da lì.
4: Eh sì, proprio come diceva Enrico Borghi. Enrico, non ti sentiamo benissimo, se riesci ad allontanare un pochino il microfono così ci arrivi ancora meglio. 14° giro in corso, Marc Marquez con mezzo secondo abbondante adesso di vantaggio su Jorge Martin, 2 secondi e 1 su Marco Bezzecchi, 4 secondi e 1 su Enea Bastianini, praticamente passo più o meno identico tra i primi quattro sul 43.4, 43.5, 43.6. Massimo, forse la novità di questa gara, di questo Gran Premio del Giappone, è che Ducati, o almeno la Ducati di Marc Marquez, non sta soffrendo la gomma con carcassa più dura che invece in Brasile e in Austria l'aveva fatta penare. Quindi è un campionato delle gomme, è un campionato in cui di volta in volta poi anche, no, le attese vengono poi sbugiardate da quello che succede in pista.
19: C'è da dire che Marquez ha un metodo di lavoro differente, quando gli altri usano la morbida lui ha la media, anche per la gara corta dove in genere quasi tutti utilizzano mescole più morbide, quindi lui secondo me è l'unico pilota che riesce a guidare al di sopra di qualunque problema e di qualunque situazione, comprese le gomme.
4: E che poi, insomma, lui ieri addirittura ipotizzava l'utilizzo della soft oggi per la gara lunga, poi non ha potuto nemmeno pensare di scegliere quella strada perché poi Michelin ha ritirato dall'allocazione la soft, visto la delaminazione accaduta a Bagnaia, a Martini e ad altri. Però effettivamente questo fa capire come spesso e volentieri Marc Marquez vada in una direzione diversa dagli
19: sia
4: altri,
19: un pochino un passo avanti rispetto agli altri.
4: Eh sì, Marc Marquez che adesso è più di un passo avanti rispetto a Jorge Martin, perché continua a guadagnare decimino dopo decimino. Vediamo come chiude questo 15° giro di 24, ma adesso ci sono quasi 9 decimi tra lui e Jorge Martin in seconda posizione, con Bezzecchi che nel giro precedente è stato più veloce di entrambi e sta provando ad andare a riprendere almeno Jorge Martin, perché è vero, Marc Marquez e Jorge Martin sono primo e secondo nella classifica mondiale. Però Marco Bezzecchi, Enrico Borghi, è ancora lì in lotta, e mettere le ruote davanti a Jorge Martin oggi vorrebbe dire riavvicinarsi, anche se di poco, alla testa del mondiale e rimanere pienamente in battaglia.
18: Assolutamente, è in lotta per il titolo, anche se molto distante. C'è anche una questione di gerarchia nella squadra, che tra i piloti queste cose contano. In questo momento Bezzecchi è il più veloce, nettamente più veloce di Martin, e infatti adesso per provare, perché no, sta andando forte.
4: Guarda Enrico, abbiamo qualche problema col tuo collegamento, adesso ti richiamiamo e proviamo a migliorarlo. Massimo Angeletti, ne parlavamo nei giorni scorsi con i colleghi anche su Radio 1 Sport, insomma sono due Aprilia sostanzialmente, anzi sono due Aprilia in lotta per il titolo con la Ducati di Marc Marquez. Questo può essere un vantaggio, ma forse a un certo punto Noale dovrà fare una scelta. È chiaro che Bezzecchi questa scelta, visto che in questo momento è lui il secondo dei due piloti di Aprilia in classifica, vuole rinviarla il più possibile, no?
19: Ma non credo che ci sia il famoso gioco di scuderia. Certamente se doveva esserci un gioco andava fatto un pochino prima, Adesso io credo che ogni pilota voglia fare la sua strategia e la... c'è stato un momento che anche i due team Aprilia ufficiali insomma erano un pochino in rotta di collisione quando le cose non sono andate molto bene, e io credo che pur essendo un clima ora diverso, un pochino più tranquillo, continueranno a fare una strategia separata.
4: Chiaro, magari, però insomma se si arrivasse così punto a punto fino all'ultimo appuntamento, fino a Valencia, a quel punto sì, all'ultimo round magari degli ordini di scuderia tra virgolette potrebbero
19: essere. Cercate di non farvi male, questo ecco, potrebbe essere un ordine
4: e di cercate scuderia. Di non tirarvi giù a vicenda come magari è successo a Balaton, no? Enrico, te come la vedi?
20: Sì, sì, esatto. C'è anche da dire, ad essere onesti, che Martin è nettamente più avanti di Bezzecchi in campionato e quindi insomma,
19: e ha più esperienza.
20: Esatto, esatto, perché lui ha già lottato per la conquista del mondiale e lo ha vinto in effetti, contro Bagnaia tra l'altro.
4: Sì. Eh sì, uno ne ha vinto e uno ne ha perso, quindi sa tutte e due le facce di quella medaglia.
20: Sì, e tra l'altro ora sta guadagnando su Marche, sta guadagnando, tre decimi li ha preso, due tre decimi.
4: Eh sì, in gestione della gomma, piloti che la stanno probabilmente gestendo in maniera un po' diversa da una tornata all'altra. 17° giro in corso con Martin che si è riportato, come diceva Enrico Borghi, a 6 decimi da Marc Marquez. Bezzecchi è a 2 secondi dalla testa della gara, 1 secondo e 2 dal compagno di squadra, e ha sempre un paio di secondi di vantaggio su Enea Bastianini, che invece ha allungato decisamente su chi insegue. Primi 4, davvero una gara diversa rispetto al resto del mondo. Sorprende in negativo Acosta, 6° appena scavalcato Ogura, insomma è lì a lottare con i due Trakaus ma molto lontano dal podio. Questa 9ª posizione di Pecco Bagnaia, Massimo Angeletti invece come la valutiamo? Lui che nelle ultime 2 stagioni, anche l'anno scorso in un'annata disastrata, qui aveva dominato pole, vittoria sprint, vittoria del Gran Premio con entrambi i giri veloci.
19: Guarda, io sono già contento che sia nei 10, perché sia l'aspetto tecnico che quello psicologico, poi ieri è arrivato con una gomma praticamente che aveva un canale nel
4: esplosa,
19: mezzo.
4: Esplosa, sì.
19: Quindi non l'ha aiutato certamente a superare questi momenti difficili. Quindi credo che essere nella top 10, vista la situazione, sia un buon risultato. Certo, lui è un campione del mondo e la stagione che ha fatto, anzi le due stagioni che ha fatto, non rendono merito a questo lignaggio, per cui vedremo se il prossimo anno riuscirà a riprendersi. Questo è un anno ormai andato.
4: Decisamente Bagnaia 9°, e per completare allora l'informazione sui piloti italiani, 11° Luca Marini, e poi dobbiamo scendere moltissimo per trovare Morbidelli e Di Giannantonio, 17° e 18° i due piloti del team VR46, invece Enrico Borghi, penso soprattutto a Di Giannantonio che almeno fino a Silverstone è stato in lotta per il titolo, almeno a livello matematico, nelle ultime gare invece in grande difficoltà.
20: Sì, Di Giannantonio mantiene una delle sue caratteristiche negative, cioè l'incostanza di rendimento. È sempre stato così, ha dei momenti della stagione in cui è molto forte, non sembra più nemmeno lui. Ora è palesemente in crisi. Morbidelli è un discorso ancora diverso. Peccato, perché Di Giannantonio il talento per stare con i migliori ce l'ha, per vincere non lo so, ma con i migliori sì. Ma è ancora troppo incostante.
4: Da uno strappo Marc Marquez, a proposito di migliori, 1:43.291, il giro veloce della gara, rimette oltre il secondo Jorge Martin, 1:2, un altro 1:6 per trovare Marco Bezzecchi, poi c'è Enea Bastianini che gira in 1:43.3, si porta 1,5 secondi da Bezzecchi. Insomma, lui la candidatura per il podio continua a metterla lì, dipende anche da quello che sapranno fare gli altri, ma Bastianini adesso è il più veloce in pista in questa 19ª tornata, parziale record al T1, parziale record al T2, insomma sembra, Massimo, davvero vedere quell'Enea Bastianini degli anni in Ducati Gresini e poi in Ducati Ufficiale, il secondo anno, quello post infortunio, che nella seconda metà di gara era imprendibile per tutti o quasi.
19: Esatto, che riusciva a gestire nel miglior modo le gomme, tanto da averne nella parte finale, e sembra che si stia verificando questo, perché dai 2 secondi di distacco che aveva da Bezzecchi è arrivato a 1,3 e è l'unico che riesce a girare quasi con il tempo di Marquez, perché sia Martin che Bezzecchi girano 1,43 alto e lui invece è 1,43 basso, quindi sicuramente ha qualche carta in più. Vedremo se basteranno i giri per arrivare a Bezzecchi, però il suo margine sta scendendo.
4: La caduta di Jack Miller in curva 10, e c'è anche la caduta di Alex Marquez, che era in 8ª posizione, invece davanti Mark continua come un martello, 43-3 per lui e per Bastianini, 43-5 per Martin, 43-6 per Bezzecchi. E allora Mark ha un secondo e uno di vantaggio su Jorge Martin, 2-8 su Marco Bezzecchi, 4 su Enea Bastianini. Questi i primi 4 della gara, il resto del mondo è lontanissimo. A proposito di ritmo gara, ecco, il miglior giro in gara fino all'anno scorso era 1:44.4. Quest'anno stiamo girando al 20esimo, al 19esimo giro in 43.3. Quindi è vero che insomma c'era l'incognita del nuovo asfalto, che ha comportato anche questi problemi di temperatura, anche di delaminazione, però Enrico Borghi, stanno volando rispetto al passato.
20: Sì, c'è una questione legata all'aerodinamica che a ogni gara porta qualcosa. C'è la questione dello sviluppo elettronico e sono moto che crescono, chiamano di Formula 1, ma purtroppo a volte appunto mettono in crisi le gomme. Sì, sì. E tra l'altro adesso è un'anticipazione, ma pare che nelle 8:59 non siano poi così come sembrava. Quindi vedrai che continuano a stare molto forti.
4: Eh no, per niente. A proposito di forte, Marc Márquez tira un po' il fiato, 43-6, 43-3 all'improvviso per Jorge Martin, 43-2 per Bezzecchi, 43-198 per Enea Bastianini. Giro veloce in gara, si vanno a compattare ancora di più i primi quattro, non ci saranno stati tanti sorpassi, anzi ce n'è stato uno sostanzialmente, quello di Marc ai danni di Martin all'11esimo giro, però dopo 20 tornate i primi quattro sono raccolti in 3 secondi e 7. Questo dà anche insomma segnale della competitività, mentre dietro gran battaglia tra Fernandez, Ogura e Acosta, in particolare tra il giapponese e lo spagnolo per la 6ª e la 7ª posizione, però sono lontanissimi. Occhio perché Enea Bastianini continua a picchiare fortissimo, certo rimane a più di un secondo da Marco Bezzecchi, siamo a 3,5 giri, serve un errore di Bezzecchi a questo punto massimo per poter permettere ad Enea di sperare nel podio, no?
19: Sì, un calo improvviso, drammatico, certo, dello pneumatico. Credo che non ci sia più tempo per arrivare sul podio. Rispetto al passato, una gran bella gara, e anche ieri, se non avessero preso quella decisione millimetrica, giusta per l'amor di Dio, ma impietosa per quello che è il risultato sportivo, avrebbe fatto un podio, che era un risultato insperato fino a qualche gara fa. Quindi comunque salutiamo il ritorno di Bastianini, che è un campione e quindi può avere le risorse per migliorare, e sta facendo sempre il giro veloce, Bastianini
4: lo ha rifatto al millesimo,
19: esatto.
4: 1:43.189 per il secondo giro consecutivo per Enea Bastianini, 43.4 per Marc Márquez e per Bezzecchi, 43.5 per Jorge Martin. Insomma, Marc ha un secondo su Martin, 2,5 su Bezzecchi, 3,5 su Enea Bastianini, che anzi adesso scende sotto il secondo di distacco da Marco Bezzecchi. Dietro continuano a darsele di santa ragione, certo Enrico, questo Acosta che lotta con il coltello tra i denti per la 6ª piazza, fa pensare che davvero se l'anno prossimo avrà una moto, la Ducati ufficiale, come Marc Marquez, in grado di farlo lottare per il titolo, sarà uno dei candidati, forse il candidato numero uno, almeno a livello di fame, no? Proprio di voglia.
20: Sì, voglia di riscatto, affermazione, è un grandissimo talento, è molto serio tra l'altro, lavora moltissimo. Sembra guascone un po' nel carattere, ma in realtà è uno di quelli veri, tra virgolette, cioè quelli che fanno sul serio, a casa e in pista. Assolutamente.
4: Acosta
19: sì,
4: che
19: è
4: adesso...
19: sempre molto lucido, eh.
4: Vai Massimo.
19: Sì, è sempre molto lucido Pedro Acosta, un analista anche della gara impietosa verso di sé, non cerca mai scuse, è un carattere veramente...
20: Lui sa quello che vuole.
4: No. E ieri tant'è che insomma con lucidità, visto che era stato falciato da Alex Marquez, ha detto: io in 6 anni non ho tirato giù nessuno, qualcun altro puntini puntini, insomma lasciando trasparire la comprensibile irritazione per la gara che era finita appena la terza curva.
19: Bastianini migliora ancora, eh?
4: Esatto, 1:43:128 con 43:5 di Bezzecchi, 43:4 di Martino e di Marc Marquez. Adesso ne ha Bastianini a 6 decimi, meno di 6 decimi da Marco Bezzecchi.
19: La regia ci fa vedere il duello per la quinta piazza, che sono secondi, e non ci fa vedere il duello. Vabbè.
4: Forse adesso hanno capito che bisogna guardare davanti, perché c'è un campionato del mondo che si gioca sui punti e c'è un podio fatto, che si gioca sui decimi in questo momento tra Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. All'improvviso anche Bezzecchi guarda nello specchietto virtuale, vede arrivare la KTM corregionale, anzi praticamente concittadino, tutti e due della provincia di Rimini, e allora Bezzecchi accende due parziali record assoluti al primo e al secondo settore per difendersi da Bastianini, perché insomma Martina è un secondo e tre ed è impossibile andare ad acciuffare la seconda posizione. Magari poi, vedendo questo giro, si mangerà anche un po' le mani. La sensazione, Enrico, non so se l'hai avuto anche te nel corso di questa gara, è che Bezzecchi sia molto veloce, a differenza dei primi due, però è un po' meno costante, no? Un po' più oscillazioni sul passo, almeno all'interno di questa gara oggi.
20: Sì, Bezzecchi mi sta dando l'idea, ma non solo oggi, è anche uno che adesso ha timore di sbagliare, perché a metà campionato, quando lui ha forzato, è sempre andato per terra e ha buttato via di fatto il suo campionato lì, e quindi ora lo vedo un po' sì, quelli che hanno anche paura poi di fare dei disastri, e forse sta andando meno, si sta ottenendo meno di quello che potrebbe. Non rischia, in poche parole.
4: Ultimo giro, 43-6 per Marc, 43-8 per Orghe, 43-2 per Bezzecchi, 43-0 per Enea Bastianini. Altro giro veloce, per la quarta volta di fila lo va a ritoccare questo giro veloce in gara, si è portato a 3 decimi da Marco Bezzecchi. Non è Massimo a distanza di attacco in questo momento, però mette un po' di pressione a Bezzecchi.
19: Ma guarda che è una distanza così breve per questi bolidi che basta un uscire leggermente dalla traiettoria, e non è uno sbaglio, e perdere quei 3 decimi. È molto vicino, basta poco, deve essere bravo Bezzecchi.
4: Entriamo anche nella parte finale, nella seconda metà del giro, 2 decimi tra Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, però praticamente non c'è più spazio per provare l'attacco, forse all'ultima curva dove sta per arrivare Marc Marquez, si chiama Victory Corner, non a caso quella curva lì. Bastianini ha acciuffato Marco Bezzecchi, è nella scia dell'Aprilia del pilota riminese, vediamo se in fondo al rettilineo principale alla staccata di curva 11 ha spazio per provare l'attacco. No, Bezzecchi chiude la porta bene, attaccato al cordolo, davanti c'è Marc Marquez che affronta la 12, la 13, l'ultimo cambio di direzione, Victory Corner, Marquez-san, doppietta anche in Giappone, secondo Jorge Martin, terzo Marco Bezzecchi che in volata riesce a tenere dietro Enea Bastianini per 78 millesimi, è la sesta vittoria stagionale per Marc Marquez, numero 78 in carriera in MotoGP, la quinta doppietta stagionale per il pilota di Cervera.
1: e il campionato del mondo dice Jorge Martín con 2 punti di vantaggio nei confronti di Marc Márquez. Marco Bezzecchi scivola ancora un pochino indietro, meno 49 dal compagno di squadra, ma bravo, bravissimo anche Nea Bastianini, che si deve accontentare come ieri della medaglia di legno, però insomma ha fatto una grandissima gara. Enrico Borghi.
20: Sì, è l'eroe del giorno, dai Enea, per comunque anche per la grinta, la voglia, non ha mollato, guarda, ma ci fosse stato ancora un giro, grande, grande, bello, bel rientro, bel ritorno, bravo Enea.
1: Quinto Raul Fernandez, sesto Ayogura con le due Aprilia del team Trakaus, settimo Acosta, ottavo Bagnaia a 20 secondi però dal compagno di squadra, nono Aldeguer, decimo Marini, poi Binder, Quartararo, Ciantra, Vignales e Morbidelli. Di Gian Antonio deve aver avuto dei grossi problemi perché ha girato in 1.57 l'ultimo giro, quindi ha perso 13 giri solamente lì. Massimo Angeletti, che gara è stata secondo te?
21: Guarda,

0: legato a un uso di questi materiali che erano un po' nuovi per tutti. I piloti che hanno avuto la capacità di adattarsi meglio, e anche questo è un discorso da fare sulle capacità di leggere le prove, le qualifiche e quindi i pneumatici relativi, non a caso Marquez, Martin, Bezzecchi e Bastianini, e forse è questo più del dato numerico sulla posizione, è la capacità di leggere in una situazione in cui mancano le informazioni e rispondere nella maniera più personale, e questa ricerca secondo me è stato l'elemento nuovo di Bastianini in questa gara.
1: Diciamo che forse non a caso davanti ci sono i primi tre del mondiale e un pilota che storicamente
0: che mondiali li ha vinti
1: nella classe di mezzo in moto 2 e che storicamente sa gestire alla grande le coperture, grazie anche a una KTM che nelle ultime gare ha ritrovato i giri del motore, forse più o meno
0: Acosta,
1: sicuramente ha ritrovato competitività.
0: Però Acosta per esempio ha avuto problemi, esatto. È arrivato a 17 secondi dal primo.
1: Sì, diciamo che forse qui anche no, un po' l'esperienza maggiore di Enea Bastianini rispetto al grandissimo talento di Acosta, ma con qualche anno in meno nella classe regina si è fatta sentire.
0: Eh sì.
1: Enrico?
2: Sì, direi di sì. Eh sì, assolutamente. Acosta, che lui è incappato in una giornata, d'altronde il livello qua, a parte Marquez secondo me, che è un'altra storia. Il livello è talmente estremo che veramente basta niente, una giornata un po' difficile, precipiti. Io stavo considerando che Marquez comunque è l'unico che avesse una Ducati davanti, l'altra Ducati è ottava, che sì, è quella di Bagnaia. C'è una KTM inspiegabilmente davanti alle Ducati, alle altre Ducati. Guardo al Daguerre, guardo anche insomma piloti che hanno fatto una gara deludente. Quindi e Marquez, dai, Marquez sta veramente dimostrando che ancora ha una spanna sopra tutti, bisogna dirlo.
1: Faccio una piccola parentesi, poi torniamo a parlare di MotoGP, perché insomma nella notte italiana però si sono corse anche le gare di Moto3 e Moto2 con insomma qualche buona notizia per i colori di azzurri, cosa che ultimamente negli ultimi anni non è che accada spessissimo tra Moto3 e Moto2. In Moto3 ha vinto Almansa davanti a Kiles, 46 millesimi in volata, ma stavolta la notizia è che Kiles la gara non l'ha vinta. Terzo Carpe, quindi tre spagnoli, anzi quattro davanti a tutti, perché poi quarto è arrivato Uriarte. Sesto però Matteo Bertelle, che negli ultimi Gran Premi sta ritrovando buoni risultati lì intorno alla top 5. Il podio per l'Italia è arrivato in Moto2, dove il leader del mondiale Manu Gonzalez è dovuto partire dai box lasciando la prima fila sullo schieramento di partenza, e allora ha vinto Guevara davanti a Tony Arbolino, che ritrova dopo due anni il podio, e al ceco Filip Salac. Sesto Celestino Vietti. Guevara così si porta 10 punti da Manu Gonzalez nel mondiale. Insomma, Massimo, l'Italia che, l'abbiamo detto, no, sta faticando in questo periodo storico, ha tanti piloti in MotoGP, sta faticando però a trovare tra Moto2 e Moto3 piloti per il futuro a breve termine. Oggi qualche piccola buona notizia è arrivata.
0: Soprattutto Arbolino, ritroviamo Arbolino. Vietti aveva avuto comunque ogni tanto qualche fiammata, Arbolino era proprio scomparso, forse il rinnovo contrattuale di 4 giorni fa lo ha motivato abbastanza, perché è un pilota dal gran talento ma assolutamente inutilizzato questo talento, perché non riesce a fare risultati da molto tempo. Ben venga questo podio, anche perché il problema più generale dei ricambi, noi non abbiamo ricambi giovani, non abbiamo piloti nella Moto3 o nella Moto2 che possono rimpiazzare l'attuale classe di piloti in MotoGP, e quindi questo è un problema che la federazione si dovrebbe porre, perché il costo per iniziare a praticare questo sport in Italia è il doppio di quello che troviamo in Spagna. Non a caso ci sono parecchi piloti spagnoli che hanno coltivato, e il sistema permette a molti campionati, e questo è un problema che si dovrà porre la federazione.
1: E forse con il doppio sei anche stato buono, Massimo, però sì, non dimentichiamoci che

0: insomma, Arbolino è uno che 3 anni fa, fino a metà stagione, era avanti in classifica mondiale in Moto2,
1: lottando
0: con un certo Pedro Acosta. Poi le strade, diciamo, che hanno preso due percorsi differenti, ecco, tra i due. Però insomma il talento, non dico che è a livello da Acosta, ma è da pilota che in MotoGP può anche pensare di arrivarci e di fare risultato. Marc Marquez celebra le 100 vittorie di Gigi Dall'Igna come direttore generale di Ducati Corse, con l'ormai classico per la casa di Borgo Panigale adesivo, stavolta posto sul cupolino della sua moto. Marquez, Martin Bezzecchi, Enrico Borghi, ormai ufficiale, visto che Acosta è scivolato a meno 90, che sono loro tre a giocarsi il titolo. Forse sono loro due, inizia a essere
1: loro
0: una
1: due.
0: Lotta a due. Ti fermo però perché c'è Bezzecchi al microfono di Dorna, anzi di MotoGP Sports Entertainment, al parco chiuso. Allora sentiamo proprio le impressioni a caldo del pilota riminese, che ha ritrovato il podio. Certo, però continua a perdere punti rispetto ai primi due, pochi ogni volta, ma continua a perderli. Allora sentiamo Bezzecchi.
2: Was a tough weekend overall.
0: È stato un weekend complicato in generale.
2: Bestia was on fire.
0: Bastianini era on fire. Volevo il podio davvero tanto.
2: Very important person,
0: perché ho perso una persona per me importante giovedì quando sono arrivato in Giappone. Volevo questo podio, ho lavorato per raggiungerlo e quindi sono felice. Insomma, Marco Bezzecchi soddisfatto, però Enrico, forse davvero inizia a essere una lotta a due, no?
3: Sì, guarda, io lo voglio dire, io non credo a questa felicità che sta esprimendo Bezzecchi, e anche ho visto Martin festeggiare come se avesse vinto. Le hanno prese oggi, le hanno prese, Martin ha perso 10 punti in 2 giorni. A me questa felicità di essere arrivati lì, o avevano paura di perderne ancora di più, ma oggi l'Aprilia, oggi non guardiamo il risultato, guardiamo il campionato. L'Aprilia oggi le ha prese, e anche in modo pesante.
0: Va detto forse, Massimo, che insomma la vigilia si diceva che Moteghi sarebbe dovuta essere una pista Ducati, poi insomma quest'anno questi ragionamenti spesso e volentieri sono stati sconfessati, no? Però insomma non so se Aprilia davvero è contenta di uscire dal Giappone con solo tra virgolette 10 punti persi da Marc Marquez, o da una chance mancata per allungare. Anzi, ormai Marquez è lì di nuovo con il fiato sul collo rispetto a Martin.
4: Guarda, è chiaro che i piloti e Aprilia stessa devono fare buon viso a cattiva sorte, ma come dice Enrico, qui le hanno prese, e soprattutto Martin riesce in qualche modo ancora a difendersi, ma Bezzecchi mi pare che anche lui tiri un po' il cappello, attacca panni in una situazione un po' così, un po' forzata. Dire questa è una pista Ducati, una pista Aprilia, abbiamo visto che non vale più, perché i margini tra le moto e i piloti sono talmente sottili che l'interpretazione e la capacità del pilota può fare la differenza. E io dico, finalmente torniamo ai piloti, può fare la differenza dopo tanta elettronica, dopo tanti pneumatici, mescola dura, morbida. Direi che stiamo rivedendo dei valori reali, perché qui c'è un Marquez che è 9 volte campione del mondo e che riesce a gestire meglio degli altri le situazioni, che sono diverse di volta in volta, quindi non possiamo dire più questa è una pista Ducati o una pista Aprilia.
0: Questa è la 4ª vittoria di Marc Marquez a Moteghi, lì ha vinto 4 titoli mondiali, incluso quello dell'anno scorso, e con 4 vittorie diventa anche il pilota con più successi nel circuito di proprietà della Honda. Stacca Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Loris Capirossi, tutti fermi a quota 3, insomma tutti Hall of Famer, leggende, chiamateli come volete, tutti grandissimi piloti, e Marc Marquez come loro, forse anche un pochino di più, eh sì, almeno a livello numerico. Si tornerà in pista già la prossima settimana, dal Giappone ci si sposta in Indonesia, potrebbe essere tutta un'altra storia, chi lo sa, lo scopriremo, lo vedremo insieme. Sabato e domenica l'appuntamento sempre qui su Radio 1 alle 9 in entrambi i casi, per la sprint e per il Gran Premio ci saranno come sempre con me Enrico Borghi e Massimo Angeletti. Grazie Enrico, grazie Massimo.
3: Grazie, buona giornata a tutti.
5: Ciao. Ciao.
0: Si chiude questo Gran Premio del Giappone con la quinta doppietta stagionale, 78esima vittoria nella classe regina, sesta del 2026 di Marc Marquez su Ducati, seconda posizione per Jorge Martin Aprilia, terzo Marco Bezzecchi Aprilia, quarto Enea Bastianini KTM, ottavo Pecco Bagnaia con la seconda delle Ducati ufficiali, la nuova classifica mondiale. Jorge Martin con l'Aprilia rimane in testa, ma adesso ha due soli punti di vantaggio su Marc Marquez e la sua Ducati, 49 sull'altra moto di Noale, quella guidata da Marco Bezzecchi. È tutto per questo speciale MotoGP, grazie a Danilo Giunta in regia, a Serena Mancarella in console, da Luca Cesaretti. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Domani alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura. Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: GR1.
1: Francesco abbraccia l'Italia, l'Italia abbraccia Francesco. 4 ottobre è di nuovo festa nazionale. A 800 anni dalla morte del santo, ad Assisi le celebrazioni. Interverrà Mattarella, speciale sulla nostra rete. La protesta delle chiavi, Spagna in piazza contro la crisi abitativa, cortei a Madrid e in tutte le città, scontri a Valencia, striscioni per lo sciopero generale. Domani il premier Sanchez deciderà se andare ad elezioni anticipate. Verso la manovra, governo al lavoro sulle risorse per i tre pilastri, nuovo taglio IRPEF, misure fiscali per i giovani, bonus casa, muro contro muro, maggioranza opposizioni. Garlasco, la difesa di Stasi. Nell'istanza di revisione c'è una nuova prova, è determinante. Sempio ribadisce la sua innocenza, non ci sono elementi per mandarmi a processo. Maltempo estremo, caldo fuori stagione, nubifragi e allagamenti a Creta, un morto. In Italia sole temperature al di sopra della media, weekend al mare in Sardegna. Con Freddie Mercury oltre la cortina di ferro, torna al cinema 40 anni dopo Queen Budapest, il leggendario live dell'86, tappa indimenticabile dello storico Magic Tour. MotoGP, Marc Marquez trionfa in Giappone davanti a Martine Bezzecchi. Formula 1, alle 9 la gara Sepang, chi resta ai box è Sinner, slitta ancora il rientro dopo l'infortunio.

0: sua luce.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Nella versione di Angelo Branduardi, le parole più celebri che ci ha lasciato San Francesco, quelle del Cantico delle Creature. 800 anni fa la morte, oggi, 4 ottobre, di nuovo festa nazionale. Ad Assisi le celebrazioni. La nostra inviata.
2: Campania festa a mezzanotte ad Assisi, l'Italia celebra San Francesco. Da quest'anno il 4 ottobre torna festa nazionale nell'ottavo centenario della morte del poverello. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Zuppi, presiederà la messa nella Basilica Superiore. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, parteciperà alla celebrazione eucaristica, all'accensione lampada votiva dei comuni d'Italia e al termine rivolgerà un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento. Sentiamo Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
3: La presenza del Presidente della Repubblica indica il riconoscimento che Francesco, al di là del suo valore religioso, è una figura significativa per il nostro paese, non soltanto dal punto di vista culturale, ma forse anche proprio dal punto di vista del messaggio, degli ideali, della direzione che mostra: fraternità, aiuto sociale, giustizia.
2: Alle celebrazioni sono stati invitati i presidenti delle regioni, i sindaci dei comuni, capoluogo di regione e gli ambasciatori dei paesi accreditati presso la Repubblica Italiana, a testimonianza della dimensione nazionale e internazionale della figura di Francesco. In un tempo segnato dai conflitti, il suo messaggio è più che mai attuale.
3: La pace non si costruisce sulla vittoria di uno contro l'altro, ma proprio sull'arte della mediazione.
2: Con Sergio Ciani, d'Assisi, Francesca Paltracca, GR1.
1: E sulla nostra rete seguiremo le celebrazioni per questo 4 ottobre da Assisi con uno speciale a partire dalle 9.40 e una programmazione dedicata del RAI, in particolare questa sera su RAI 1 lo spettacolo San Francesco il Cantico con Roberto Benigni, cui seguirà una serata evento in diretta dall'auditorium di San Francesco al Prato di Perugia. Sono le 8.03, le notizie dall'estero. Partiamo dalla Spagna, sono ore decisive per il governo del premier Sanchez che potrebbe portare il paese ad elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento di due decreti sulla casa. E il tema mobilita ancora le piazze del paese, a partire dalla capitale, Madrid.
4: In testa al corteo lo striscione che invoca sciopero generale, nelle mani di molti manifestanti pentole usate come tamburi, ma soprattutto le chiavi delle case, quegli alloggi che per molti nelle città spagnole stanno diventando fuori portata, e a riversarsi in strada è una marea umana. 500.000 persone solo a Madrid, secondo il sindacato degli inquilini, 70.000 per le stime più prudenti delle autorità. Ma i cortei si moltiplicano in tutto il paese, con anche momenti di tensione. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti dopo gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti davanti al palazzo che ospitava un congresso di immobiliaristi. La speculazione e i grandi fondi sono tra i bersagli della contestazione. Ma nemmeno il governo progressista in carica sfugge alle critiche. Il premier Sanchez dovrebbe decidere domani se portare il paese a elezioni anticipate, puntando a cavalcare il tema della casa per rimontare lo svantaggio nei sondaggi. Ma la porta voce del sindacato degli inquilini, Valeria Rassu, avverte: chiunque sarà al potere, non tollereremo altri 4 anni di inerzia. Davide Maggiore, GR1.
1: E anche in Francia prosegue la protesta degli studenti. Dopo il fallimento del confronto tra il ministro dell'educazione e le associazioni studentesche, l'attesa ora si concentra sulla grande manifestazione indetta per martedì prossimo dal leader della sinistra radicale Mélenchon. Dall'inizio delle proteste, che hanno messo a soqquadro il paese, sono oltre 5.000 i fermi eseguiti dalla polizia francese e 735 gli istituti scolastici oggetto di disordini. Ucraina, visita sorpresa a Kiev del cancelliere Merz, arrivato questa mattina per rafforzare il sostegno militare tedesco proprio quando il paese è sotto una pesante pressione russa con bombardamenti su ponti e infrastrutture. Mosca ha anche invitato i diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale ucraina. E secondo l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, dall'inizio del 2026 sono oltre 15.000 i civili ucraini uccisi o feriti dai raid russi, con un aumento del 55% rispetto al 2025. Intervistato da Repubblica, il cardinal segretario di Stato Vaticano Parolin ribadisce la necessità di sostenere ogni iniziativa per un cessate il fuoco immediato. E siamo al voto in Lettonia. Lista Unita, il partito del premier uscente Andris Kulbers, è in testa alle elezioni legislative con il 35,4% dei voti, secondo i dati, sul 92% delle schede scrutinate. Risultato che lascia prevedere una conferma della linea filo-europea e di sostegno all'Ucraina. E si vota tra poche ore anche in Brasile. Oltre 158 milioni di cittadini eleggeranno governatori, parlamentari e il Presidente della Repubblica. Quasi appaiati nei sondaggi Lula e Bolsonaro. Probabilissimo il ballottaggio il 25 ottobre. L'inviata della RAI.
0: Flavio Bolsonaro chiude la campagna seguendo la grammatica bolsonarista. Nell'entroterra dello Stato di San Paolo, roccaforte della destra. Mostra l'immagine del padre Jair agli arresti per il tentato colpo di Stato. Attacca il Tribunale Supremo, quello che ha condannato il padre. Dice di credere nella vittoria già al primo turno. Lula gli risponde dal cuore di San Paolo con una grande marcia di popolo. 2 chilometri e secondo gli organizzatori 150.000 persone. Per Reuters una folla superiore alla chiusura della campagna del 2022. Lula attacca, è una scelta tra democrazia e barbarie. Si chiude così, tra gli insulti e senza un solo confronto diretto, la corsa al primo turno. Sondaggi ancora incerti, Lula avanti per alcuni, per altri è testa a testa. Nessuno sembra però avere i numeri per vincere al primo turno. La fotografia è quella di un paese spaccato in due, dove pesa soprattutto il voto contro, la paura dell'altro. Da San Paolo, Stefania Battistini, per il GR1.
1: E in vista del voto di metà mandato che si terrà tra meno di un mese negli Stati Uniti, il presidente Trump viaggia nel paese e fa campagna elettorale. Politica interna, ma soprattutto le prospettive della guerra all'Iran al centro dei suoi interventi. Il corrispondente.
5: Dopo l'Alabama, il Texas e l'Oklahoma, in Ohio Trump prosegue il suo intenso tour elettorale a sostegno dei repubblicani in vista del voto di metà mandato il prossimo 3 novembre. Il suo partito nei sondaggi insegue i democratici, anche se l'inquilino della Casa Bianca rivendica di avere alle spalle i 2 anni più significativi di qualunque presidenza. E dopo aver promesso un bonus di $5,000 per ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani, annuncia un una tantum da $90 nei prossimi giorni per circa 20 milioni di cittadini iscritti a Medicare, il programma di assicurazione sanitaria per anziani. Ci sono decisioni da prendere sull'Iran, afferma Trump prima di partire per l'Ohio. Resta da vedere, aggiunge, se procedere per la via facile o per quella difficile. In lingua inglese è un'allusione anche alla linea dura, a riferimento, come negli scorsi giorni, alla possibilità di ricominciare presto le ostilità contro Teheran. Scenario che sarebbe stato tra quelli esaminati venerdì, secondo Axios, in una riunione non annunciata tra i più stretti collaboratori di Trump, presieduta dal vice Vance. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Le 8:09, parliamo ora di manovra che comincia il suo iter. Anche dal negoziato con l'Unione Europea si cercano risorse per famiglie, studenti e imprese. Entro il 20 ottobre poi l'ok al disegno di legge di bilancio. I dettagli.
6: Ora che è stato definito il quadro macroeconomico, il governo è al lavoro per reperire le risorse necessarie per i 3 pilastri della legge di bilancio. L'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43% al 33% fra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre, poi sarà trasmesso al Parlamento che aprirà la sessione di bilancio. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E sui temi economici si concentra il dibattito politico.
7: Difesa del potere d'acquisto e sostegno a chi lavora. Per Fratelli d'Italia le priorità su cui bisogna insistere anche a Bruxelles. La lettera di Giorgia Meloni a von der Leyen dice che bisogna intervenire massicciamente perché il sistema delle imprese rischia di andare fuori mercato, a dirlo il ministro degli affari europei Foti, che poi in vista della prossima manovra spiega:
8: l'errore più grosso è iniziare a voler mettere le bandierine. La politica del centrodestra è un unicum.
7: Questo mentre la Lega torna chiedere la tassazione degli extra profitti delle banche, idea che non piace a Forza Italia. Sul fronte del campo largo, se da un lato continuano i posizionamenti in vista delle possibili primarie, Conte e Schlein si ritrovano nell'attaccare i 14 miliardi di fondi impiegati dal governo in armi. La segretaria del PD, Ellie Schlein:
9: se vinceremo noi porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria, la prima preoccupazione degli italiani.
7: A criticare la spesa in armi anche Verdi Sinistra, contrari alle potenziali primarie su cui insistono invece i 5 Stelle. Siano subito e online, dice Pirondini a Repubblica. Nessun bisogno di un federatore, afferma anche dal PD Boccia. Siamo pronti a governare. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Siamo alla cronaca con il caso Garlasco. Mentre il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, la difesa di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, annuncia di avere un nuovo decisivo elemento.
10: L'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali di Alberto Stasi conterrà una nuova prova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna dell'ex fidanzato di Chiara Poggi. È l'avvocata Giada Boccellari a spiegarlo.
11: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi, che vi stupiranno molto.
10: Non si tratta di una nuova consulenza tecnica e non riguarda neanche le indagini svolte nel 2007. Intanto gli ex consulenti di Stasi si dicono pronti a querelare il consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, secondo il quale il pool difensivo sarebbe stato informato dai RIS delle 2 controanalisi negative che smentivano la presenza del DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi. Test mai finiti agli atti dell'inchiesta ed emersi soltanto con la recente chiusura delle indagini. Mai saputo nulla, ribadiscono Francesco Maria Avato e Matteo Fabbri. I 2 consulenti chiedono ora di essere ascoltati dagli inquirenti. A non credere che le prove raccolte contro di lui bastino a rinviarlo a giudizio è Andrea Sempio. L'impronta 33 sostiene non è attribuibile a nessuno e io ho sempre portato scarpe numero 44, mentre l'assassino, ricorda, lasciò a terra un'impronta 2 numeri più piccola. Simone Zazzera, GR1.
1: Per le stragi del 92 è archiviato il filone di inchiesta su mafia e appalti. Resta una delle possibili concause, secondo i magistrati, ma è impossibile trovare responsabilità penali dopo tutto questo tempo ed emerge l'isolamento di Falcone e Borsellino.
12: Paolo Borsellino parlò di nido di vipere puntando il dito contro la procura di Palermo guidata da Pietro Giammanco. Fu lasciato solo dai colleghi, la cui condotta viene duramente contestata nel decreto del GIP Santi Bologna, che accogliendo la richiesta della procura di Caltanissetta ha archiviato la pista sul dossier mafia appalti. Impossibile trovare responsabilità penali dopo oltre 30 anni. Resta il contesto, il clima ostile ed emarginante di Falcone e Borsellino, scrive il GIP. La distanza siderale esistente tra la loro capacità professionale e quella di tanti altri magistrati impegnati nei procedimenti che toccavano uno degli argomenti più scottanti, il rapporto tra Cosa Nostra e il sistema degli appalti pubblici. A Palermo le indagini venivano archiviate all'insaputa di Paolo Borsellino, mentre a Milano scoppiava Tangentopoli. Ecco una delle concause delle stragi del 92. L'archiviazione del procedimento contro ignoti è legato a quello che riguarda gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Natoli, accusati di favoreggiamento nell'inchiesta parallela. Archiviazione anche per l'ex ufficiale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti, accusato di concorso in favoreggiamento.
13: Da Palermo, Roberto Ruvolo per il GR1.
1: 20 misure cautelari sono state chieste dalla Procura di Roma nell'inchiesta sugli appalti pubblici che, secondo l'accusa, sarebbero stati pilotati per centinaia di milioni di euro. Lo rivelano alcuni quotidiani. Le richieste, tra carcere, domiciliari e interdizioni, coinvolgono settori strategici come la difesa, l'aeronautica e la marina, ma anche Terna e la Polizia di Stato. Le 8:15 su Rai Radio 1, questo è il primo fine settimana d'ottobre, da noi con temperature ancora estive, ma in altre zone d'Europa il maltempo è arrivato e ha provocato, già provocato, ingenti danni, soprattutto in Grecia. Ci aggiorna in studio Paola Guarnieri.
14: Sì, Colomba, siamo già in autunno da un paio di settimane, questo lo dice il calendario, ma guardare le temperature, l'estate è ancora tra noi. Un'estate eccezionale dal punto di vista meteorologico per le alte temperature e le ininterrotte ondate di calore. Le conseguenze di questa anomalia, lo sappiamo, hanno una lunga coda, si traducono spesso in temporali molto intensi. È accaduto nelle ultime ore in Grecia, in particolare sull'isola di Creta, che è stata colpita da una violenta ondata di maltempo. Evento considerato dagli esperti l'ennesimo segnale dei cambiamenti climatici che rendono più frequenti i fenomeni estremi. Il servizio.
15: Fino a venerdì scorso i turisti si godevano spiagge da sogno, passeggiate in montagna e rovine millenarie, ma poi Creta, meta tra le più amate del Mediterraneo, colpita da un'ondata di maltempo estremo, ha improvvisamente cambiato volto. Strade trasformate in torrenti furiosi, automobili trascinate fino al mare, detriti ovunque. Un pastore è morto travolto dalle acque in una zona montuosa dell'entroterra. Una donna è stata ricoverata in ospedale e alcuni vacanzieri messi in salvo sulla costa sud-orientale. A Retimno sono caduti 361 mm di pioggia in meno di 24 ore, circa 9 volte la media mensile di ottobre. Un evento decisamente anomalo per l'inizio di ottobre. Luca Mercalli, climatologo.
16: Come sempre, non possiamo mai dare la colpa al 100% al riscaldamento globale, che però ha un'azione di amplificazione. Semplicemente l'aumento della temperatura globale e soprattutto quella del Mediterraneo, molto più caldo della media, rifornisce di vapore acqueo le perturbazioni e può aumentare l'intensità della pioggia.
1: Eleonora Belviso, GR1.
14: L'estate però sembra non ancora finita, lo dicevamo, in molte zone della penisola lungo il litorale la stagione balneare si è chiusa ufficialmente ieri. A Cagliari, per esempio, sulla spiaggia del Poetto, tanti turisti o residenti hanno approfittato del mare e del sole ancora caldi per un ultimo bagno. Ascoltiamo le voci raccolte da Camilla Pischiutta della sede regionale.
17: Sempre al mare a ottobre, anche novembre se capita.
18: L'acqua è ancora calda, eh.
19: Visto il caldo di quest'estate è molto meglio adesso.
20: Abbiamo dei bambini piccoli e sapevamo che qui il clima sarebbe stato mite e poi i prezzi non sono quelli di luglio e agosto.
14: Ultime battute d'estate che ci accompagneranno ancora per un paio di giorni. Da martedì arriverà anche da noi una perturbazione. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
21: Giornata ancora di bel tempo sul nostro paese, con qualche pioggia sulla Sardegna, in un contesto che resterà asciutto anche lunedì. Sulla Sardegna sono previsti dei deboli rovesci o temporali. Il maltempo ce l'aspettiamo invece martedì, che investirà sempre le regioni tirreniche e la Sardegna, dove arriveranno anche dei temporali, con temperature che resteranno stazionarie, 28 gradi come picchi massimi al centro-sud.
1: In chiusura la musica, il leggendario concerto di Queen a Budapest, 40 anni fa, storica tappa del Magic Tour nell'allora blocco sovietico, arriva al cinema dal 7 all'11 ottobre, completamente restaurato e con un nuovo messaggio audio.
22: Una data epica, 27 luglio del 1986. I Queen si esibiscono a Budapest, prima rock band a varcare la cortina di ferro quando il rock era un sorvegliato speciale. E basterebbe questo per correre a vedere Queen Budapest in sala. Ma c'è qualcosa che lo rende ancora più prezioso. Sarebbe stato l'ultimo tour della band con Freddie Mercury. Una performance che resta nella storia. I Queen mandano in visibilio il pubblico con una scaletta ricchissima. Freddie è magnifico, vestito di bianco con finiture rosse, carismatico, sfrontato, trascinatore di folle. E per chi conosce bene quelle immagini, la novità sta nel loro nuovo splendore. Il film è restaurato in 4K, a partire dalle riprese originali in 35 mm, presso gli studi neozelandesi di Sir Peter Jackson, con un nuovo missaggio audio realizzato dalle registrazioni multitraccia originali. E per chi volesse ripetere l'esperienza tra le pareti domestiche, il 6 novembre uscirà anche la colonna sonora. Marcella Sullo, GR1.
1: Le 8:20, vi lascio la pagina sportiva e a seguire l'aria che respiri. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Mafalda Cacca, voi regia Edmondo Cotte e Alessandro Rosi, da Colomba San Palmieri al microfono e da tutta la redazione l'augurio di una buona domenica.
23: GR1 Sport.
24: Buongiorno da Giacomo Prireschi. Apriamo con la MotoGP, da poco conclusa la gara a Motegi in Giappone. Vince Marc Marquez su Ducati davanti a Martin e Bezzecchi. Sentiamo.
25: L'imperatore del Giappone è sempre Marc Marquez. 12 mesi fa Motegi ha festeggiato il nono titolo. Quest'anno piazza la quinta doppietta stagionale per continuare a giocarsi il decimo iride. Martin stavolta gli mette le ruote davanti alla prima curva, ma Marc non lo molla e a metà gara fa la sua mossa. Sorpasso e allungo di quel tanto che basta per mettersi al riparo da tentativi di replica. Il madrileno dell'Aprilia deve così accontentarsi della piazza d'onore e di ripartire dal Giappone con appena due lunghezze di vantaggio sul connazionale. Terzo Bezzecchi, che segue i primi due per la prima metà di gara, poi nel finale è costretto a rintuzzare la rimonta prepotente di un ottimo Bastianini, quarto in volata con la KTM. Per il riminese ora i punti di distacco dal compagno di squadra sono 49. Un margine non insormontabile, ma sicuramente importante. Dall'Indonesia, settimana prossima, deve iniziare a rimontare se vuole che la lotta per il titolo sia ancora un discorso a tre invece che a due. Ottavo, ma lontano, Bagnaia. Luca Cesaretti, GR1.
24: Rimaniamo sui motori e parliamo di Formula 1, perché alle 9 partirà la gara valida per il recupero del Gran Premio del Bahrain. Si corre però sul circuito di Sepang in Malesia. In pole ci sarà Verstappen su Red Bull, al suo fianco la Ferrari di Hamilton, in seconda fila il leader del mondiale Antonelli con la Mercedes e l'altra rossa di Leclerc. Potrete seguire il Gran Premio in diretta sul nostro canale digitale Radio 1 Sport fra meno di un'ora, appunto alle 9. Passiamo al tennis. Slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, il tennista azzurro non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai a causa dell'infortunio al ginocchio destro che lo tiene fuori dai campi dalla metà di luglio.
0: La strada rimane quella della massima prudenza, nessun rientro affrettato finché l'infiammazione ai tendini del ginocchio destro continuerà a dare fastidio, ma con il forfè a Shanghai diventano tre i mesi dall'ultima partita ufficiale di Sinner, la finale di Wimbledon, e una data certa per rivederlo in campo ancora non c'è. Nebulosa la situazione anche per chi lo conosce perfettamente, come il suo primo allenatore Massimo Sartori.
2: Probabilmente l'infortunio è un pochettino più grave del previsto, sarebbe una cosa bella se lui rientrasse prima di Torino, però secondo me ancora non c'è chiarezza di quanto tempo ci vuole per sistemare questo infortunio.
0: Un tennis così a lungo senza Sinner non fa stare tranquilla neanche una campionessa della racchetta come Roberta Vinci.
3: Sicuramente il fatto di non vederlo sui campi preoccupa, però se non è al 100% è giusto e corretto non rientrare per accelerare magari i tempi di recupero.
0: La missione di Sinner: ripartire dopo l'infortunio, e nessuno potrebbe spiegarlo meglio di Federica Brignone.
4: L'ho visto al J-Medical, non ha bisogno sicuramente del mio consiglio e ha gente intorno a lui che sa consigliargli meglio di me, quindi un grandissimo in bocca al lupo a Gianni, che se non sarà il questo torneo sarà il prossimo, ma rientrerà fortissimo.
0: Emanuele Granelli, GR1.
24: In chiusura il calcio e la nazionale. Dopo il pareggio con la Francia, l'Italia si prepara al ritorno, in programma domani contro la Turchia nella fase a gironi di Nations League. All'andata era finita 4-1 per gli azzurri. Intanto prosegue il percorso di rinnovamento della rosa del CT. Roberto Mancini.
5: Il lavoro di Mancini nella ricerca dei giovani calciatori, nell'offrire loro possibilità, dal 2018 al 2023 ha fatto debuttare 57 giocatori con la nazionale. Con Turchia, Belgio e Francia sono stati 7 gli esordi. L'ingresso in squadra di Kayode è stato eclatante. Al gol in Turchia è seguita la conferma di Parigi. Non era stato ancora nemmeno convocato in nazionale dopo le esperienze anche gloriose nelle giovanili azzurre. Un suo gol è stato decisivo nella finale contro il Portogallo per la vittoria dell'Europeo Under 19 nel 2023. Antonio Vergara ha conosciuto il debutto in nazionale a Parigi, non da comparsa, scatti continui sulla fascia, la sua pressione ha propiziato il pari di bastoni, emozione e soddisfazione, ma bisogna guardare avanti, giocare di più con il Napoli, con la nazionale. A 23 anni la carriera non ha aspetta.
23: Devo velocizzare questa cosa e prendere più spazio in entrambi il club e nella nazionale. Non è facile perché giocatori forti, giocatori veramente forti avanti, quindi faremo di tutto per prenderci questo spazio.
5: La bottega dei giovani di Mancini si è spostata a Bologna. Domani si gioca con la Turchia di Montella. Derelitta è contestata. Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
24: È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
26: Radio 1, un mondo da sentire.
27: Amore, la vasca?
28: Leviamo.
27: Le piastrelle?
28: Leviamo.
27: Anche i mobili del bagno?
28: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
27: E i lavori?
28: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
27: Mi hai levato le parole di bocca.
28: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
29: Iperceramica.
30: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:26 minuti. Viabilità oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Partiamo dalla 14, dove sono in corso lavori tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento con il ramo Casalecchio in direzione di Ancona. Situazione da segnalare anche sulla Firenze Mare, un camion in fiamme tra Lucca e Capannori in direzione di Firenze con il traffico sulla corsia di sorpasso. Andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, lavori allo svincolo di Cascina in direzione di Livorno. Sull'autosole Roma-Napoli, rallentamenti tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli. Rallentamenti anche in A16 tra Grotta Minarda e Benevento in direzione di Napoli. Infine sulla statale Aurelia vi segnaliamo un tratto chiuso per lavori tra Albini e Alberese in entrambe le direzioni. È tutto, prossimo aggiornamento alle 13:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
30: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Meteoradio.
9: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
10: L'aria che respiri.
11: Avvolti per un pianeta da difendere.
12: Apri. Perché? Altrimenti vi arrabbiate?
13: Siamo già arrabbiati.
15: Buongiorno da Sonia Filippazzi con Bud Spencer e Terence Hill, arrabbiati loro e forse non solo loro, crisi climatica sempre più evidente, caro vita pure, ben inclusi i carburanti che poi della crisi climatica sono la principale causa, ma la spinta per sostituirli resta ancora troppo debole.
16: E io vago! E io vago!
7: Rai Radio 1 Sport.

0: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
1: Rai Radio 1 Sport.
0: Extra Time, speciale Formula 1.

0: Buongiorno, buongiorno, puntata speciale di Extra Time. Vi salutiamo da Trento, dal palco di Radio Rai, del Festival dello Sport di Trento, in piazza Cesare Battisti, per questa puntata speciale di Extra Time dedicata al Gran Premio del Bahrain, 17esima tappa del Mondiale di Formula 1. Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang in Malesia, per i motivi ovvi, per la situazione a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Si gioca sulla pista di Sepang, si corre sulla pista di Sepang in Malesia, e quindi stiamo per dare la linea a Manuel Codignoni per sentire com'è la situazione prima della partenza del Gran Premio. E intanto però saluto il nostro primo ospite, che è Paolo Filisetti, giornalista della Gazzetta dello Sport, che è sul posto a Sepang. Buongiorno Paolo.
1: Sì, buongiorno a voi.
0: E salutiamo
1: qui sotto
0: anche,
1: una pazzone.
0: Sì, ci racconterai poi quello che sta succedendo, perché c'è un rinvio rispetto all'orario ufficiale e capiremo subito, ci stai già facendo capire perché, a causa delle situazioni atmosferiche. E intanto salutiamo anche Manuel Codignoni, che ci racconterà questo Gran Premio. Ciao Manuel.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno e buon pomeriggio al nostro Paolo Filisetti, che si trova, come detto, per l'appunto proprio lì in Malesia, a Sepang. Vi diciamo subito che la corsa non partirà alle 9 ore italiana come preventivato, perché diluvia. Del resto, se vai in Malesia di questo periodo, un po' te lo puoi aspettare. La pioggia aveva risparmiato il circus nelle giornate di venerdì e di sabato, quest'oggi invece non si è fatta attendere. E allora vado subito da Paolo Filisetti per chiedergli, buttando un occhio rispetto, spero che tu sia al coperto innanzitutto, buongiorno Paolo, com'è la situazione, quanto piove?
1: Buongiorno,
2: quanto sta piovendo?
1: Mamma. Beh, adesso è leggermente meno, ma devo dire che sta piovendo ancora copiosamente. E tutta la fase appunto di preparazione della partenza è stata veramente colpita da un fortissimo, più che scroscio d'acqua, proprio il classico temporale malese. Quindi siamo appena rientrati in sala stampa completamente inzuppati.
2: Quindi spero che quantomeno le temperature siano buone, non ci sia l'aria condizionata a palla, per evitare insomma che vi becchiate tutti quanti,
1: ecco,
2: una bronchite.
1: L'hai già detto.
2: Che insomma non sarebbe il massimo. La temperatura dell'aria, questo ci dice i nostri strumenti tecnologici, è di 25 gradi, comunque non fa freddo, però continua, vediamo, a piovere. La partenza è stata ritardata, Paolo Filisetti, questo perché? Perché diciamo c'è una problema di sicurezza legato più che all'aderenza delle vetture alla visibilità, no? Spieghiamo anche ai nostri radioascoltatori perché in queste condizioni diventa complicato correre.
1: Sì, diventa complicato correre, e poi dobbiamo sempre tener conto che tra le norme di sicurezza c'è il fatto che anche l'elicottero, quello appunto che ci auguriamo che non si debba mai sollevare, cioè quello diciamo di soccorso, deve avere una visibilità adeguata. Se ci sono delle nubi troppo basse come quelle che stazionano in questo momento sopra Sepang, rende molto povera diciamo la visibilità per l'elicottero, e quindi anche per questo che sostanzialmente è stata ritardata la partenza, perché anche questa è una condizione essenziale perché il Gran Premio possa partire.
2: Giusto a ricordarlo, Paolo Filisetti, safety first, c'è la safety car in pista in questo momento, anzi la medical car, che nel tratto delle curve veloci si è esibita in un pendolo clamoroso, segno che insomma anche macchine stradali hanno difficoltà con il velo d'acqua che c'è in questo momento sopra il tracciato, che va a generare aquaplaning. La macchina si scompone abbastanza anche staccata, rischia di andare lungo, insomma questo è un asfalto, Paolo Filisetti, abbastanza anziano. La pista non è stata riasfaltata, se ne è parlato tanto, sì. È stato uno dei temi del weekend. Noi vediamo dalle immagini, ci sono proprio delle vere e proprie pozze d'acqua, la famosa standing water, che forse è la trappola più pericolosa per le macchine anche stradali, soprattutto per le macchine da corsa, perché qui quando si parla di ancora derapage da parte della medical car, si parla di aquaplaning non con il velo d'acqua che diciamo si pone tra il pneumatico, tra lo pneumatico e l'asfalto, ma spesso e volentieri anche col fondo della vettura, no? Diventa veramente pericoloso correre in queste condizioni.
1: Assolutamente sì, perché comunque queste vetture viaggiano sempre con assetti molto bassi, anche se in caso di gara bagnata ovviamente l'assetto viene leggermente modificato, ma solamente a livello di ali, non riesce ad agire in tempo su quello che è il setup delle sospensioni fondamentalmente, e quindi il discorso è anche legato a questa serie di problematiche con l'aquaplaning. C'è da aggiungere, come tu giustamente hai fatto notare, che l'asfalto è vecchio, cioè quindi risale a parecchio tempo fa, l'ultima volta in cui è stato steso, e quindi ha perso anche una parte, non tutta, della sua permeabilità, e quindi sulla facilità appunto che l'asfalto stesso aveva di drenare i quantitativi d'acqua che di solito quando piove sono sempre elevatissimi qui in Malesia.
2: Noi continuiamo a vedere la medical car che sta girando in pista e non sappiamo dirvi, cari amici degli ascoltatori, se sia il pilota che si sta divertendo con questi traversi oppure se effettivamente la condizione dell'asfalto rende molto complicato andare forte anche con una macchina stradale, seppur una supercar, su questo tracciato senza dover effettuare queste continue correzioni. La corsa partirà, quando partirà, con questa griglia di partenza, non l'abbiamo ancora detto, cari amici radioascoltatori. Verstappen, che ieri ha ottenuto la prima pole position stagionale, in prima fila a fianco a lui ci sarà Lewis Hamilton, e sarà una prima fila meravigliosa considerato che i due eufemisticamente non si vogliono benissimo, pur riconoscendo vicendevolmente ciascuno il valore dell'altro da persone intelligenti quali sono. In seconda fila Kimi Antonelli, terzo con la Mercedes, il leader del mondiale, eredita la posizione che sarebbe stata di Isaac Hadjar, che però è stato retrocesso in ottava posizione per la sostituzione del motore endotermico, e al suo fianco Leclerc, quarto con l'altra Ferrari. In quinta e sesta posizione le due McLaren di Norris e Piastri, poi settimo Russell, il rivale principe di Kimi Antonelli per il mondiale, ottavo Hadjar, seguono Gasly e Bortoleto, questi i primi dieci, via via tutti gli altri. Una Mercedes che, torniamo ai temi tecnici di questo Gran Premio, che sono quelli che hanno tenuto banco fino all'arrivo dello scroscio d'acqua monsonico sopra Sepang, aveva portato il primo grande pacchetto d'aggiornamenti, Paolo Filisetti, dal Canada in poi, sì. No? Quindi dal maggio in poi. Certo. E insomma la stessa Mercedes si era detto molto fiduciosa, avevano detto si parla di 3 decimi che potremo recuperare. In realtà questi 3 decimi non si sono visti, e questo è sempre stato un tuo cavallo di battaglia, no? Diamo onore al merito. Il fatto che tu hai sempre sostenuto da quest'estate che Mercedes esitasse nel portare aggiornamenti, o perché la macchina aveva comunque un bel vantaggio prestazionale, poi soprattutto perché, più che per questioni di budget cap, avevano costruito una macchina talmente tanto equilibrata e all-rounder, o dunque capace di adattarsi a tutte quante le piste, che toccarla rischiava di essere quasi un pericolo, no? Ed effettivamente forse, insomma, bisogna dire che avevi ragione.
1: Ma io ti ringrazio. Detto ciò, penso che appunto Mercedes ha impostato quest'anno il piano di sviluppo in controtempo rispetto a quello che normalmente fanno tutti i team. I team poco alla volta sviluppano la vettura, alcuni con pacchetti più contenuti, altri con pacchetti più ampi, ma certamente a partire già dall'inizio della stagione. Mercedes è arrivata con una vettura già, potremmo definirla, sviluppata prima dell'inizio dell'anno, quindi in un certo senso già con una grade insito nel progetto, e poi ha aspettato, e siamo arrivati appunto adesso alla 16ª gara per introdurre un pacchetto ampio, e io credo che ne stia pagando, anche se temporaneamente, lo scotto. Cioè è sempre molto difficile introdurre un ampio pacchetto, soprattutto prestazionale, perché l'obiettivo di Mercedes dichiarato, come tu hai ricordato, era quello di insomma ridurre di parecchio i tempi, cioè guadagnare 13 al giro è tantissimo a livello aerodinamico, e però bisogna essere in grado di integrare queste novità con la parte vecchia, diciamo, con quanto già c'è di buono nella base della vettura.
2: Del senno di poi
0: senti?
2: Sì.
0: Manuel Codignone e Paolo Filisetti, intervengo dal palco di Radio RAI, il Festival dello Sport di Trento, in piazza Cesare Battisti, dove si può ascoltare la vostra radiocronaca, e visto che abbiamo il tempo vi chiedo anche di parlarci un po' delle caratteristiche del tracciato, del circuito, come cambia con il maltempo, chi può avvantaggiare per caratteristiche tecniche, se può avvantaggiare qualcuno, Manuel.
2: Allora, innanzitutto vi devo un aggiornamento da parte della federazione, che è arrivato proprio sulla chat WhatsApp della FIA, con quello che sostanzialmente viene confermato quello che avevamo visto visivamente. La medical car ha riportato il fatto che ci sono degli ampi tratti con la standing water, queste pozze d'acqua, che rendono le condizioni attuali not suitable to start the race, ovvero sia che non consentono di iniziare la corsa. E per quello che riguarda le condizioni meteo, allora, questo è un tracciato vero, tra virgolette, nel senso è uno dei tracciati anche più amati dai piloti, senza dubbio, per quello che riguarda i tracciati di ultima generazione c'è un po' di tutto, rettilinee, staccate, curve veloci, curve lente e curve medie. Chi potrebbe avvantaggiare? questa nuova generazione di vetture non l'abbiamo mai vista correre veramente sotto l'acqua, e a questo punto non so neanche quanto potremmo vedercela correre oggi, considerato quello che vi abbiamo appena detto. Io credo però, Paolo Filisetti, che in queste condizioni, laddove il pilota tendenzialmente riesce ad avere un ruolo più predominante, chi stia facendo la danza della pioggia perché si parta è quel signore olandese che parte là davanti e che si chiama Max Verstappen, no?
1: Assolutamente d'accordo, hai letto il mio pensiero, e infatti stavo per dirti, bisogna leggere quello che abbiamo visto nelle qualifiche, cioè in questo momento, nonostante Verstappen non abbia la vettura migliore, quindi non dobbiamo immaginare che la pole position ottenuta ieri sia frutto della migliore monoposto presente qui in Malesia, ovviamente in condizioni di grip basso, di aderenza bassa, incertezza e possibilità quindi di creare una gara certamente non regolare, beh, sicuramente Verstappen è il candidato al successo.
2: Verstappen è uno che sotto l'acqua gli abbiamo visto fare delle cose clamorose, tra l'altro, ma sotto, in condizioni meteo variabili, lui portò a casa quella che secondo me è una delle sue gioconde, il Gran Premio del Brasile del 2024, quando Lando Norris stava rientrando forte con una McLaren che andava molto meglio della Red Bull di Verstappen in classifica. Tra l'altro Norris partiva davanti, Verstappen per via di una penalizzazione partiva dal fondo dello schieramento, ecco, lui riuscì a vincere quella gara con Norris che invece finì indietro. Condizioni meteo variabili, lì credo che portò a casa forse il successo decisivo per la conquista di quel mondiale, quantomeno dal punto di vista mentale, ma più in generale quando piove Verstappen è uno che riesce sempre ad andare molto forte. Un altro che tendenzialmente è sempre andato molto forte con la pioggia, altri due, il Vecchio e il Boccia, per usare il gergo degli alpini, così insomma anche a chi ci ascolta dal palco di Trento è in grado di capire, è da un lato Lewis Hamilton, per il talento di guida ma anche per la capacità di saper leggere le situazioni e di saper spesso e volentieri interpretare i capricci del maltempo e anticipare le scelte tattiche. Dall'altro lato anche Kimi Antonelli, due anni fa, quando correva ancora in Formula 2, sotto la pioggia a Spa, a Eau Rouge, lui fece quello che poi fu considerato il sorpasso dell'anno all'ingresso dell'Eau Rouge a 250-260 all'ora, col bagnato, con una Formula 2, affiancò il pilota che aveva davanti e lo andò a superare. Quindi insomma ci sono tanti piloti che possono andare forte. Bisogna anche dire però, Paolo Filisetti, che la Ferrari io credo che non vinca una gara sul bagnato da, non dico una decina d'anni, ma quasi, no? Nonostante abbia avuto dei piloti che tendenzialmente sotto l'acqua vanno forte, è tantissimo che non vince una gara sotto l'acqua.
1: Assolutamente sì, allora quindi teoricamente per la legge dei grandi numeri potremmo augurarci che ciò capiti a questo punto, peraltro io mi affido a quello che tu hai detto poc'anzi, ovvero il grande talento di interpretare e di trovare appunto il grip, l'aderenza che Hamilton ha insita, quindi sicuramente diciamo in condizioni di grip non stabile e non coerente in tutte le parti del tracciato, beh, questo potrebbe essere un vantaggio.
2: È un'abilità quasi, è lì da dove il lavoro diventa un mestiere, no? Potremmo dire, la capacità di leggere curva dopo curva l'evoluzione del tracciato, soprattutto questo vale sulla pista che si va ad asciugare, no? Perché sul bagnato alla fine, sai, le condizioni sono più o meno uguali per tutti e sono uguali curva dopo curva. Quando la pista invece si va ad asciugare, laddove tu puoi imparare a giro dopo giro a frenare un metro più avanti, a riaccelerare un metro prima, è lì che si vede la bravura del pilota, è lì che si vede la capacità di leggere, e appunto Verstappen e Hamilton sono due piloti che in questo fondamentale sono veramente probabilmente forse i più bravi. Intanto c'è la medical car che è di nuovo in pista e noi la osserviamo così come si osserva trackside un giro della macchina di Formula 1, per cercare di vedere se effettivamente queste sbandate che abbiamo visto in precedenza, dovute principalmente a queste pozze d'acqua, possano ripetersi oppure no. Vediamo gli ombrelli ancora aperti, però visivamente l'impressione è che piova un po' di meno, e tanto vediamo anche degli uccelli in pista, non sappiamo che tipo di uccelli possano essere, non siamo degli ornitologi, però tendenzialmente se un uccello vola e sta in pista significa, Paolo, che probabilmente piove meno. Cosa vedi dalla tua postazione?
1: Guarda, io qui la postazione è esattamente sul rettilineo di partenza, vediamo che c'è ancora parecchia acqua al battente e non sono riuscito a vedere i volatili in pista.
2: E beh, però ahimè dei volatili diciamo tendenzialmente sono un po' più lontani rispetto a dove si trova la maggior parte delle persone, li abbiamo visti nelle vie di fuga, sembrava un po' più chiaro l'immagine, però in controluce ci fa vedere che continua a piovere ancora tanto, e questo è anche il motivo, Paolo, per cui non si tirano fuori quelle idrovore, quella specie di rulli che sono tipo quelli degli autolavaggio, però fatti strisciare, esatto, per terra per andare ad asciugare la pista, perché non avrebbe senso in questo momento, visto e considerato che continua ancora a piovere. Per cui ti faccio una domanda da $1 milione, no? Nel caso in cui dovesse smettere di piovere adesso, quanto tempo ci vorrà secondo te per mettere la pista in condizioni di poter ospitare un Gran Premio, quindi per andare a togliere quantomeno la maggior parte di queste pozze che creano il maggior pericolo?
1: Ma guarda, io non credo tantissimo tempo, perché una delle caratteristiche della Malesia è comunque che si ha una temperatura ambientale che certamente non è bassa e quindi permette anche una certa rapida evaporazione dell'acqua. Di conseguenza, sostanzialmente noi abbiamo potuto vedere, ma anche a Kuala Lumpur, con acquazzoni veramente torrenziali, nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, le strade asciutte, e lì parliamo addirittura di asfalto, certamente non racing come quello di questo tracciato. Perciò io penso che l'aspetto più importante sia che smetta il prima possibile, perché è solamente quello, diciamo, che potrà fare la differenza. E il pericolo maggiore che noi avremo è se durasse a lungo appunto la pioggia, e poi quello della visibilità in termini di luce, perché progressivamente diventa sempre più scuro, e quindi a quel punto bisogna riuscire a capire quale sarà il livello di visibilità che potrebbero avere i piloti.
2: Vero anche questo, anche perché... Vai Massimiliano.
0: Sì, Mario, no, volevamo intervenire qui dal palco del Festival dello Sport di Trento. Ci pare di capire, ascoltandovi, che state vivendo una situazione in progress dal punto di vista meteorologico.
2: Ti diciamo racconto che anche però qui questa scena, Massimiliano, la regala anche ai nostri ascoltatori. C'è un commissario di pista con una specie di scopa tra le gambe che sta correndo adesso per andare ad attraversare il tracciato e per andare probabilmente a pulire, a togliere l'acqua come se fosse una strega.
0: Una specie di Befana.
2: Esatto,
0: sì.
2: Una specie di Befana. Meraviglioso.
0: E noi qui fa freschetto anche qui sul palco di Trento questa mattina, finalmente, dico, Filippo Corsini, intanto mi ha raggiunto Filippo Corsini che saluta e vi saluta.
3: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Fa
3: Manuel,
0: freschetto,
3: buongiorno.
0: Finalmente anche qui ci possiamo mettere una giacca, ma, direi, finalmente.
3: Ma credo che sia completamente diverso, perché credo che lì sia il classico caldo umido sotto la pioggia che toglie un po' il respiro, poi no, quando esce il sole a Sepang si soffoca, credo.
0: Noi ce lo facciamo confermare adesso anche da Paolo Filisetti della Gazzetta dello Sport, che è lì a Sepang. Intanto però vi chiedo anche una considerazione più generale, perché ovviamente stiamo seguendo tutti la stagione straordinaria di Kimi Antonelli, che è lanciato verso il mondiale con 66 punti di vantaggio. Pare di capire che abbia anche la maturità di comprendere quando è il caso di andare a punti anziché rischiare, abbiamo visto nelle ultime prove. Vi chiedo che cosa vi aspettate da Kimi in questo finale di stagione a partire da oggi.
2: Allora, dici bene Massimiliano, 66 punti sono tanti, non sono tantissimi, perché chi vince una gara ne porta a casa 25, e dunque un eventuale zero significherebbe un 25-0 da una parte o dall'altra, riaprire completamente in un senso o nell'altro. A Baku ha fatto vedere una maturità importante, ha detto: ho guidato in corsa come mia nonna, perché è un weekend che è nato storto e ha cercato di raddrizzarlo non correndo nessun tipo di rischi e comunque riuscendo a portare a casa una posizione che gli ha consentito di limitare i danni rispetto a un Russell che era straripante. Lui aveva commesso un errore in qualifica che lo aveva spedito indietro e ha scelto di non correre rischi. Io mi aspetto che lui ragioni un po' da formichina, perché insomma è un ragazzo intelligente, è un ragazzo che pur essendo solamente alla sua seconda stagione di Formula 1 è un serial winner, uno che tranne che in Formula 2 ha vinto campionati ovunque e sa come si portano a casa le situazioni. Però, e qui coinvolgo anche il nostro Paolo Filisetti, io credo che in una situazione come quella di oggi, dove appunto le condizioni potrebbero creare una gara pazza, se lui avesse la possibilità di dare un colpo per ammazzare, sportivamente parlando, il mondiale e i propri rivali, io credo che lui non si sottrarrebbe, no? Perché sai, quella di oggi è una situazione particolare che potrebbe diventare una grande opportunità se le condizioni dovessero rendersi favorevoli. Cosa ne pensi, Paolo?
1: Assolutamente sì, io penso che se Kimi avesse questa opportunità la sfrutterebbe assolutamente. Non credo che qui adotterà una strategia conservativa o comunque di riduzione del danno, come era stato ovviamente obbligato a fare a Baku, chiaramente per per quanto era accaduto diciamo nel corso delle qualifiche. Per quanto riguarda qui, io sono convinto che se avesse fondamentalmente l'opportunità accoglierebbe al volo. E poi dobbiamo comunque tenere presente un fatto: la prossima gara tra una settimana a Singapore in realtà è una gara con formato sprint, che quindi assegnerebbe in totale come massimo punteggio possibile 33 punti, cioè 8 il punteggio del primo posto della gara sprint più i 25 del primo della gara della domenica.
2: E oltretutto sarà una gara sprint dove la qualifica sprint conterà quasi come la gara, perché Monte Carlo è una pista dove non si dopo Singapore, ho detto Monte Carlo ma in realtà Singapore è una sorta di Monte Carlo in Estremo Oriente, è una pista dove non si sorpassa granché, la qualifica conterà molto e soprattutto è una pista, Paolo Filisetti, dove spesso e volentieri abbiamo assistito a un rovesciamento dei valori in campo, dove la macchina dominante del mondiale, soprattutto nei tempi della Mercedes, si trovava poi in difficoltà, proprio perché è una pista strana, è una pista dove si corre di notte, dove le temperature sono del tutto diverse rispetto a quelle che di solito si è abituati a gestire, dove il caldo la fa da padrone, spesso e volentieri i piloti hanno detto è la corsa fisicamente più demanding, più pesante, quindi diciamo può essere un'opportunità anche per altri. Io credo che Singapore rischia di essere una gara quasi un po' a parte rispetto al resto del mondiale, non so come la vedi tu.
1: Ma direi che assolutamente sì, può essere quello che gli inglesi definiscono turning point, cioè un punto focale dove riusciamo a vedere quelli che sono i destini poi delle ultimissime gare della stagione, cioè quanto saranno utili e determinanti per la conquista del titolo e quanto invece proprio il weekend l'attuale e ovviamente quello di Singapore lo saranno ancora di più. Singapore, come tu giustamente hai detto, spesso ai migliori costituisce una battuta d'arresto, cioè un colpo a vuoto, e altre monoposto magari meno competitive della monoposto migliore dell'otto spesso e volentieri colgono un'opportunità unica.
2: Intanto si continua a non avere idee circa la partenza del Gran Premio. Visivamente sembra che in questo momento piova di meno a Singapore, a Sepang. Ricordiamo quella che sarà la griglia di partenza, se e quando la corsa partirà. Verstappen in pole position davanti a Lewis Hamilton, dunque Red Bull e Ferrari in prima fila. Seconda fila, Kimi Antonelli, leader del mondiale, Leclerc quattro con l'alta Ferrari. Terza fila, tutta McLaren, Norris e Piastri in quinta e sesta posizione. Russell settimo con l'altra Mercedes. Ajar ottavo per quello che riguarda la quarta fila, poi Gasly e Portoleto, seguono Lawson, Alonso, Stroll, Sainz, Stroll, Hülkenberg, Berman, Ocon, Albon, Bottas, Perez, Colapinto e Lindblad. Il pubblico fa la ola sperando con questo
0: ti stavo per chiedere, Manuel, perché si sente acusticamente l'entusiasmo del pubblico sugli spalti, c'è un intrattenimento per il pubblico sotto la pioggia, immagino.
2: In questo momento c'è la Macarena in sottofondo, che non è l'ala mobile della Ferrari ma la Macarena vera e propria. Vedremo se adesso qualcuno azzarda anche una sorta di balletto. Di certo chi è nelle tribune coperte, fortunati o altospendenti se così vogliamo dire, si diletta con balletti e con la ola come in questa maniera, come abbiamo raccontato poco fa, magari anche per cercare, diciamo, con l'onda d'urto di allontanare le nuvole, stiamo giocando ovviamente. Chi invece è sul prato o sulle tribune scoperte continua ad avere gli ombrelli aperti, segno che evidentemente la pioggia sta ancora calando. Le vetture sono
0: c'è comunque la lotta di classe anche sul circuito di Sepang,
2: insomma dappertutto, qui non scopriamo niente di nuovo. Le vetture continuano ad essere sulla griglia di partenza coperte con quei gazebo che sono diventati molto famosi negli anni 2000, quando appunto si verificavano situazioni simili. E riguardo alla pioggia in Malesia, insomma, non è una novità, anche perché viene a correre in Malesia, nella terra dei monsoni, in questa stagione è evidente che un po' di pioggia puoi aspettartela. Paolo Filisetti, mi viene in mente quella gara pazza nel 2009 che fu sospesa a un certo punto per proprio via della troppa pioggia e non riprese più, con una storia che uscì fuori poi successivamente. Vinse Jenson Button con la Brown GP, che poi conquistò anche quel mondiale, e fu talmente tanto fortunato a conquistare quella gara perché poi si venne a scoprire che la pioggia aveva, diciamo, danneggiato i cablaggi, e se la corsa fosse ripartita lui non sarebbe stato poi in grado di ripartire, proprio perché la macchina sarebbe stata danneggiata. La Malesia regala veramente sempre spettacoli molto particolari anche per via dei capricci del meteo.
1: Sì, assolutamente, diciamo, la Malesia regala spettacoli e insidie particolari che non trovi da nessuna parte. Quella di Button fu veramente un colpo di fortuna, perché sicuramente la sua vettura, per via della centralina che sarebbe stata danneggiata ovviamente dall'umidità penetrata, non sarebbe potuta ripartire, quindi sarebbe stato sicuramente una debacle, e invece lui è riuscito in questa maniera a vincere quella gara.
2: Si cominciano a vedere le idrovore in pista, e questo potrebbe essere un buon segnale. Un'idrovora contromano che asciuga, anche se fuori traiettoria, non capiamo bene il motivo di questa scelta, mentre intanto la medical car continua ad essere sul tracciato, anche se procede in maniera più lenta rispetto ai giri precedenti. Vedremo se adesso rientrerà ai box oppure se farà un altro giro per cercare di testare le condizioni del tracciato, che visivamente comunque mi sembra messo leggermente meglio. L'intensità della pioggia potrebbe essere calata. Sempre proseguendo nel filone a Marcord, insomma, la prima volta che si corse in Malesia fu il 99, e credo che fu uno dei gran premi che resterà più nella storia in assoluto, non di quel mondiale, non solo di quel mondiale, ma nella storia della Formula 1. Raccontiamo il contesto. La lotta per il mondiale era tra Ferrari e McLaren. Michael Schumacher a Silverstone nel 99 si rompe una gamba e dunque è fuori dai giochi. Eddie Irvine, complice anche le sventure della McLaren di Häkkinen e Coulthard, inanella una serie di vittorie che lo mettono in lotta per il mondiale. Si arriva a Sepang, il rientro in corsa di Michael Schumacher, che dà una lezione di guida a tutti, praticamente dà un secondo al giro a tutti quanti, compagno di squadra compreso, in qualifica, in gara gioca il gatto con il topo, favorisce la vittoria di Irvine che vince davanti a Michael Schumacher e mette le mani sul mondiale. Alle verifiche tecniche la Ferrari viene squalificata per un problema di dimensioni al deflettore. E poi, Paolo Filisetti, cosa succede? Cosa fu il genio di Ross Brawn? Raccontalo tu, che lo sai raccontare meglio di me.
1: Il genio di Ross Brawn fu quello di definire che la misurazione che era stata fatta era errata. In che senso? Veniva misurato praticamente l'ingombro di questo elemento dalla vettura, i deflettori che erano davanti alle fiancate. Ebbene, la sua genialità fu quella di dire che doveva essere messo perpendicolarmente, perché per come era montato sulla vettura aveva una certa inclinazione, quindi quell'inclinazione ovviamente faceva uscire dal limite regolamentare la dimensione di quel particolare. Ecco, puntualizzando il discorso dell'angolo di montaggio del deflettore, Ross Brawn fu in grado di far reintegrare in classifica la vettura che altrimenti sarebbe stata squalificata. Resta il fatto che il deflettore aveva in realtà una dimensione, sebbene millimetrica, superiore, ma appunto per quell'angolo loro riuscirono a farla rientrare nelle misure.
2: Lo stesso Ross Brawn che 10 anni dopo, con una gabola regolamentare importante, consentì a una scuderia che lui comprò dalla Honda per appena una sterlina, che nominò Brawn GP, proprio quella di Button che citavamo poco fa, di vincere il mondiale e poi di cedere ad un grande gruppo automobilistico che si chiamava e si chiama Mercedes, che sono le macchine che hanno poi conquistato mondiali a ripetizione con Lewis Hamilton, Nico Rosberg, e adesso si giocano il mondiale con Russell e Antonelli. Un Ross Brawn, quanto manca a questa Formula 1 un personaggio come Ross Brawn, Paolo Filisetti? Facciamo un po' di Amarcord.
1: Beh, sai, diciamo che Ross Brawn sicuramente è uno dei personaggi che manca a questa Formula 1, che in realtà nel passato era popolata da diversi personaggi, oserei dire, pittoreschi, ma pittoreschi in senso positivo. Avevano anche la capacità appunto di interpretare, in questo caso a livello tecnico, il regolamento. Tu hai ricordato giustamente il discorso della Brawn GP e ti riferivi sicuramente al diffusore soffiato, che poi fu dichiarato illegale per la stagione successiva. Lui di cui fu abile nel definire quello che era il foro posteriore di questo diffusore, non un foro ma una feritoia, e tanto valse perché alla lettera il regolamento non vietava le feritoie, ma vietava appunto i fori di sfogo dell'aria che passava sotto la vettura.
2: Regolamento, scusami se ti interrompo, Paolo, che lo stesso Ross Brawn aveva contribuito a scrivere, tra le altre cose.
1: Ovviamente, non è stato l'unico caso, perché abbiamo anche dei casi un pelino più recenti nel 2014, quando arriviamo con le con le power unit che sicuramente, voglio dire, hanno visto, ma sia ben chiaro, meritatissimo il dominio Mercedes, ma certamente Mercedes aveva contribuito al 99% alla stesura di quel regolamento. Poi è ovvio che chi vince ha ovviamente sempre ragione, perché sono gli avversari che devono essere in grado, anche perché lo accettano il regolamento, non è solamente un team che può imporlo, cioè la Formula One Commission che appunto poi delibera i regolamenti, e quindi tutti lo accettarono, e ci sono stati quelli di Mercedes bravissimi nel saperlo sfruttare e altri che hanno dovuto inseguire per parecchio tempo.
2: Aggiornamento sulle condizioni, aggiornamento importante, sempre lo stesso Roman Delow della federazione ci scrive su WhatsApp che i Marshalls e gli Spazzini stanno lavorando sul tracciato per rimuovere ogni tipo di pozzanghera. La medical car fra poco tornerà nuovamente in pista e soprattutto le previsioni ci dicono che l'intensità della pioggia dovrebbe decrescere nei prossimi 5 minuti. Solo poche sono le curve che sono ancora al momento un problema e i Marshall si stanno focalizzando per cercare di aumentare il proprio lavoro proprio in quelle aree per dare la possibilità alla corsa effettivamente di partire, anche se non abbiamo ancora un'indicazione oraria, e in ogni caso quando arriverà l'indicazione oraria non sarà fra 2 minuti si parte, perché c'è tutta una procedura da mettere in atto, Paolo Filisetti, per dare la possibilità a queste macchine di insomma di entrare in corsa, di cominciare a muoversi, da per quello che riguarda le power unit, ma anche per quello che riguarda le gomme, perché poi insomma uno dei temi quando si corre sul bagnato è anche la temperatura degli pneumatici. C'è chi diceva in Malesia se dovesse arrivare la pioggia potrebbe essere la gara migliore perché fa caldo e quindi non ci sarà il problema di accendere gli pneumatici a differenza di altri tracciati, però è comunque un tema, no?
1: Beh, assolutamente sì, un tema, perché comunque la finestra operativa delle gomme, per quanto qui in condizioni bagnate, in condizioni di pista in costante evoluzione, come tu dicevi poc'anzi, perché chiaramente il grip aumenta di giro in giro, e col passare appunto dei minuti dal momento in cui finisce la pioggia, è assolutamente rilevante. Quindi certamente la preparazione non è breve, perché bisogna partire con almeno un livello di aderenza, diciamo, ipotizzabile, perché chiaramente in questo caso gli ingegneri che cosa fanno? Valutano quale possa essere l'effettivo livello di aderenza della pista, cioè tra asfalto e pneumatico, regolano il flap, cioè l'incidenza praticamente delle ali, giusto per incrementare sostanzialmente il carico, per dare maggiore appoggio e quindi maggiore grip indotto sulle gomme, e lo fanno prevedendo per quanto tempo si avrà questo livello di aderenza, ecco.
2: Una scena molto vecchio stile, Lewis Hamilton che esce dal box e mette fuori la mano con il palmo verso l'alto per sentire quanto piove, poi dopo si gira, saluta il pubblico e il boato che avete sentito era proprio quello di risposta del pubblico di Sepang per ringraziare del saluto il 7 volte campione del mondo. Alcuni piloti sono rimasti a lungo nelle proprie vetture e poi sono scesi, altri sono ai box. Abbiamo visto anche la concentrazione di Fernando Alonso, uno che corre in Formula 1 da tanti anni, che correrà anche il prossimo anno alla veneranda età di 46 anni e che ne ha viste assolutamente tante. Sono momenti delicati anche per quello che riguarda la concentrazione dei piloti, che devono cercare di resettare tutto quanto il loro mindset, abituandosi ed entrando nell'idea di una gara bagnata. In questo momento c'è Pierre Gasly che sta parlando con il proprio team principal, ovvero sia Flavio Briatore, il boss della Alpine, per cercare insomma anche di ingannare un po' l'attesa e di abbassare la tensione. Sta anche mangiando una specie di yogurt il pilota francese, che ottenne la pole position completamente a sorpresa quest'anno nel Gran Premio di Monza, un tracciato che ben si sposava le caratteristiche dell'Alpine, Alpine Alfa e Omega, in pole position a Monza e poi il patatrack di Colapinto, che a Baku è andata a falciare il compagno di squadra e Norris, andando a beccarsi una penalizzazione per questo Gran Premio. Gli strali di Norris e anche quelli soprattutto del proprio boss Flavio Briatore, che immagino insomma non sia stato particolarmente tenero. Ci arriva la notizia, finalmente il giro di formazione inizierà alle 15:40 local time e dunque inizierà fra una decina di minuti. Finalmente, Paolo Filisetti, si inizia a vedere qualcosa, e adesso dopo il giro di formazione bisognerà capire se ci sarà una partenza da fermo oppure una partenza lanciata dietro la safety car. Cosa ne pensi?
1: Guarda, io penso che forse se hanno già dato questo tempo abbastanza stretto si potrebbe anche immaginare che sia una partenza lanciata dietro la safety car, perché la pista è ancora fortemente umida, di conseguenza non vedo quel livello di aderenza tale da poter permettere una partenza da fermo, però ti dico, lo sto dicendo senza una precisa cognizione di causa, perché poi sicuramente sono è la direzione corsa che valuta se le condizioni di sicurezza sono comunque rispettate anche con uno standing start, e allora a quel punto potrebbero anche optare per la scelta di una partenza da fermo.
2: Piloti in monopattino.
0: Intanto Manuel, ah ecco, mi anticipi sempre di un secondo, ti volevo chiedere di raccontare questa corsa lanciata dei piloti per il momento, ma sul monopattino.
3: Manuel, scusa, però volevo, ecco, per ingannare l'attesa, una curiosità: visto che a Sepang non si corre dal 2017, dunque sono ben 9 anni, che è tanto come spazio temporale, soprattutto nello sport, dunque per molti piloti Sepang è novità assoluta, diciamo così. Oggi vorrebbe spostare qualche cosa questo esordio sulla pista di Sepang per chi scenderà in pista per la prima volta?
2: Ma allora assolutamente sì, Filippo, anche perché 10 piloti dei 22 ci hanno già corso, in 3 appena ci hanno già vinto e 2 di questi 3 te li ritrovi in prima fila, quindi già sull'asciutto è stato effettivamente l'esperienza un fattore importante, figuriamoci poi sul bagnato e chi ci ha già corso anche sul bagnato. I 3 piloti che ci hanno già vinto sono Verstappen, Hamilton e Fernando Alonso. Verstappen e Hamilton sono in prima fila e a dare un senso a quello che è il valore dell'esperienza, se così vogliamo chiamarlo. Intanto i piloti, da prima in monopattino, chi a piedi, chi addirittura già qualcuno col casco in testa, si avvicinano alle
0: proprie vetture. Monopattino muscolare, specifichiamolo, a piede, a
2: sì,
0: pedale.
2: Sì, sì, sì, monopattino muscolare, non elettrico, perché insomma, anche perché poi insomma monopattino elettrico sotto la pioggia in ogni caso potrebbe creare anche qualche tipo di problema. C'è anche una bandiera della Romania che c'entra particolarmente poco, se così vogliamo dire, a fianco a una del Kenya in tribuna. Quello che riguarda i tifosi è testimonianza anche di una audience sempre più internazionale, no? Per una Formula 1 che si estende attraverso i continenti, si parla tanto anche di un Gran Premio in Africa per quello che riguarda il futuro, si è parlato del Ruanda, in realtà ci sarebbe già il Sudafrica con Kyalemi che sarebbe pronta con un tracciato già pronto, anche una bella pista ad ospitare la Formula 1. Di certo, insomma, coinvolgo anche te Paolo Filisetti sulla domanda del nostro Filippo Corsini, quanto può contare l'esperienza di chi ci ha già corso su questa pista, ma soprattutto in condizioni di bagnato come quelle che ci aspettano?
1: Ma io credo che possa sicuramente contare parecchio. Come tu giustamente poi hai fatto notare, siamo quest'anno da 9 anni appunto che la Formula 1 è assente, con vetture completamente diverse da quelle appunto delle edizioni di allora. Chi ha saputo interpretare nel corso degli anni questa pista conosce effettivamente quali sono i punti all'interno delle curve dove trovare il grip, quindi come tu giustamente prima facevi notare, frenare magari quel metro, quei 5 metri più tardi, man mano che la pista si asciuga e comunque aumenta l'aderenza dei pneumatici. Quindi credo che sia assolutamente un elemento cruciale che potrà giocare a favore di questi piloti.
0: Vi chiedo anche, Manuel, che ruolo può giocare in quello che sembra che è di fatto un duello per il titolo rispetto ai 2 piloti della Mercedes, Antonelli e Russell, che è l'unico al momento che sembra in grado di insidiare la leadership del giovane pilota bolognese. Vi chiedo quanto può influire Max Verstappen, che sembra in ascesa nelle ultime giornate, se e quanto può influire in questo duello, come si può inserire? Come può disturbare?
2: Ti chiedo scusa, ripeti la domanda perché ho perso una parte della tua domanda, stavo cercando di captare quelle che sono le ultime indicazioni dalla chat della federazione, ti chiedo di ripetere la domanda.
0: Allora, dicevo del duello Mercedes fra Antonelli, lo riassumo brevissimamente, nel duello Mercedes fra Antonelli, duello sbilanciato fra Antonelli e Russell, che ruolo può giocare Verstappen, che è in grande ascesa nell'ultimo periodo, in grande ascesa di forma e tecnica con la sua macchina?
2: Ma allora, secondo me Verstappen è alleato di Antonelli, perché ovviamente in questo caso, se hai un pilota che va forte, è senza dubbio in grado di togliere punti a tutti e due ed è avvantaggiato chi è davanti. E in più mi permetto di aggiungere, diciamo, Verstappen e Russell non si sopportano. Verstappen e Antonelli sono molto amici, sono tutti quanti dei professionisti, però io credo che se Verstappen dovesse scegliere, qui chiedo conforto anche al nostro Paolo Filisetti, di dare una mano a qualcuno, di sicuro non sarà Russell, con i quali sono quasi venuti alle mani più volte, no?
1: Assolutamente, o quantomeno potremmo definire chi dovesse scegliere di ostacolare di meno, ecco, in questo caso, perché posso immaginare, come tu giustamente dicevi, se avrà la chance di farlo, Verstappen può vincere rubando punti ad entrambi, ma quindi avvantaggiando Antonelli che è in testa. Se Antonelli superasse, mettiamo Verstappen, vincesse la gara e il secondo fosse Verstappen, sarebbe forse ben lieto anche Verstappen di tenersi dietro e con grande energia, lo posso immaginare, Russell.
0: È un commento che avvalora ancora di più le quotazioni di Kimi Antonelli, che sembra veramente lanciatissimo, perché tu sottolineavi, Manuel, che vincere significa prendere 25 punti, quindi tutto può accadere, però... Sembra davvero difficile, per come sta andando, che qualcuno possa togliere questo mondiale a Kimi Antonelli. Oppure sono troppo ottimista?
2: Ma allora,
0: vado troppo avanti.
2: Diciamo che è uno sfoggio di ottimismo quello che tu fai, ragionato, perché comunque sia i numeri sono numeri. Però è altrettanto vero che mancano ancora tante gare, ci sono anche tanti punti in palio, e inserisco un altro aspetto nel calderone importante, senza volerla gufare e tifare a nessuno e tirare a nessuno. Questo è il primo anno di questo nuovo regolamento, è un regolamento diverso sia per quello che riguarda i telai che soprattutto per quello che riguarda le power unit. Siamo arrivati molto avanti per quello che riguarda le gare, ce ne sono ancora tante da fare. Io credo che un fattore di cui si è parlato molto, ma secondo me non abbastanza, è quello affidabilità. Antonelli ha già pagato penalità a Monza per la sostituzione del motore, ad Austin probabilmente lo farà Russell, però io credo che l'affidabilità, Paolo Filisetti, rischia di diventare un fattore importantissimo nel finale di corsa, perché nessuno sa ancora come potranno arrivare queste macchine a fine stagione, considerato il fatto che i pezzi sono comunque contingentati.
1: Assolutamente sì, diciamo che appunto la rotazione delle power unit, che vede adesso Antonelli avere una power unit relativamente fresca, visto che appunto l'ha sostituita, ha sbloccato l'ultima power unit che sta utilizzando in occasione del Gran Premio d'Italia a Monza, dove aveva preso quindi la penalità partendo dal fondo schieramento. Russell si giocherà appunto le proprie penalità nel Gran Premio di Austin, Gran Premio dove certamente puoi superare, ma saremo già avanti di due Gran Premi, quindi tutto diventa estremamente intricato. E se ci fosse anche qualche problema di affidabilità, magari elettrico o di questo tipo, che possa fermare, bloccare o rendere meno performanti una di queste power unit, beh, sicuramente sarà un ago della bilancia estremamente pesante per far pendere il campionato da un lato o dall'altro.
2: 1:15 al via del giro di formazione, ulteriori comunicazioni in privato che ci arrivano dalla federazione. L'idea del race control in questo momento è di fare un minimo di due giri dietro la safety car prima di una partenza da fermo, tutto questo però soggetto ad eventuali cambiamenti basati, Paolo Filisetti, sul feedback da parte dei piloti. Verranno ascoltati i piloti, e questa è poi anche un po' una novità, no? Perché spesso e volentieri si parla sempre di piloti un po' troppo poco coinvolti in alcune decisioni, in questo caso invece si ascolteranno anche i feedback da parte dei piloti.
1: Sì, assolutamente, beh, questo è importante, sono loro che sono in macchina e che riescono a valutare effettivamente quale sia il livello di aderenza e quindi di sicurezza per poter immaginare una partenza da fermo. Vedremo poi quali saranno i piloti che subito saranno favorevoli a questa soluzione e quanti altri invece si schiereranno contro. Sarà interessante vedere, ecco, quali sono anche le loro rispettive opinioni, perché ognuno ovviamente gioca le proprie carte sentendosi magari più sicuro in determinate condizioni e pensando di poterne approfittare.
2: In più c'è anche un altro aspetto da considerare, il fatto che il problema principale, lo abbiamo già detto, mentre intanto sta per partire il giro di formazione, e sono tutti quanti con gomme intermedie, non gomme full wet, anche questa è una notizia. Considerato, dicevamo, che uno dei fattori più importanti è quello della visibilità, è evidente che in questo caso credo sia anche legittimo, chi è dietro sarà più orientato, diciamo, a una soluzione prudente rispetto a chi è davanti, che questi problemi di visibilità il gioco forza non ce li ha, perché insomma si parla di star davanti e quindi di non avere questi nuvoloni d'acqua. È partito il giro di formazione, ce ne saranno minimo due, questa era la comunicazione che ci arriva dalla federazione. Si parte con le intermedie, non è proprio stagione per le gomme full wet, Paolo Filisetti, che fanno questi viaggi a vuoto da una parte all'altra del mondo, che sono anche un po' ingenerosi per questo compound.
1: Sì, potremmo quasi definire, ma ingenerosamente, le gomme Fluvetta, le gomme più inutili della Formula 1, perché poi quando c'è pioggia battente le gare addirittura non partono. Però c'è un'escursione di
2: Di Ajara. Ajara che finisce subito fuori pista, largo. È chiaro che questi giri di formazione non sono giri di formazione che vengono effettuati lentamente, ma sono giri di formazione che vengono utilizzati dai piloti proprio per capire il livello di grip, e quindi si cerca di, paradossalmente, di andare forte. Qui invece ha avuto proprio la macchina che ha sbacchettato in accelerazione, perché probabilmente ha beccato una pozza, ma i piloti qui non fanno un giro di formazione classico sull'asciutto, ovvero sia per verificare che tutto quanto va bene, ma cercano anche di trovare subito il limite, no Paolo, proprio per avere quei riferimenti di cui si parlava poc'anzi.
1: Sì, cercano esattamente di vedere qual è il limite di aderenza della monoposto in determinati punti specifici delle curve, e quindi abbiamo potuto infatti vedere Ajar in accelerazione con la vettura che si è scomposta ed è finito nella ghiaia per poi rientrare.
2: E piloti che oltretutto hanno anche da accelerare e frenare per portare in temperatura gli pneumatici e anche i freni, perché bisogna parlare anche dei freni, perché anche loro sono una parte fondamentale, considerato che funzionano con delle temperature d'esercizio decisamente alte. Intanto c'è Verstappen che procede molto lentamente e tutti quanti dietro. Non vorrei che avesse un problema Verstappen, no, adesso sta accelerando, evidentemente è stata una scelta. Verstappen, Paolo, si è preso spazio, ascoltiamolo.
4: Stand by, Max. We're looking.
2: Ha avuto un problema. Io pensavo che si fosse preso spazio per fare un tratto di pista full gas, appunto per fare quel tipo di ragionamento di cui vi parlavo. In realtà invece ha lamentato un problema, ha detto si è bloccato qualcosa, non riesco ad accelerare. Adesso c'è Hamilton che invece sta facendo un po' da tappo a tutti, ed è una situazione abbastanza paradossale perché non si può superare, c'è una McLaren che è quasi ferma. Perché stanno andando così piano, Paolo? Stanno prendendosi spazio per fare due o tre curve a tutto gas, oppure potrebbe esserci dell'altro? No, Hamilton sta proprio procedendo lentamente.
1: C'è anche Hamilton che sta procedendo lentissimamente.
2: Sta procedendo lentissimamente come se avesse un problema. Eh sì, perché viene superato da tutte quante le vetture. Attenzione, questo potrebbe essere il primo colpo di scena del fine settimana. Ascoltiamolo. Ho pigiato il bottone, ha pigiato il gas, anzi the throttle, e nothing's happening, niente sta succedendo. Problema per la Ferrari di Lewis Hamilton, così come c'era stato un problema anche per la Red Bull, evidentemente risolto, perché Verstappen ha ripreso ad andare. Adesso sta procedendo molto lentamente Lewis Hamilton, quasi con l'abbrivio del folle. Potrebbe entrarci qualcosa, l'umidità, come parlavamo in precedenza della Brown GP, perché insomma due macchine che hanno un problema di questo tipo, probabilmente elettronico, in condizioni di pioggia, magari potrebbe essere questo il problema. Paolo, cosa ne pensi?
1: Ma guarda, l'unica ipotesi che mi viene in mente in questo momento, perché appunto è estremamente strano che in queste condizioni due piloti abbiano accusato, almeno da quello che sembra, la stessa tipologia di problema. Poi Verstappen è riuscito a risolverlo, probabilmente resettando qualche cosa attraverso magari delle istruzioni date dal box, mentre Hamilton sembra assolutamente perso in queste situazioni.
2: E infatti sto buttando un occhio al monitor del GPS, le vetture stanno procedendo, Hamilton con alle sue spalle Bortoleto, Albon, Ocon e via via tutti gli altri, procede invece molto lentamente con la macchina che sembra assolutamente non andare. Attenzione, perché questo potrebbe essere il primo grande colpo di scena del fine settimana, il problema che potrebbe condurre al ritiro Lewis Hamilton. Gli altri piloti intanto continuano ad andare anche abbastanza velocemente, parcheggia la sua macchina, è un problema di software che stiamo cercando di risolvere. Questo Carlo Sassi, l'ingegnere di pista di Hamilton, è quello che gli va a comunicare. Intanto c'è anche un po' di paura da parte degli altri piloti di superare Hamilton. Riparte la Ferrari, probabilmente è stato spento e riacceso alla vecchia maniera il software, il computer che gestisce la macchina di Lewis Hamilton. Queste macchine sono tanto complesse da far funzionare, Paolo.
1: Estremamente complessi, infatti hanno a livello di elettronica delle procedure di recupero, cioè di recovery, di salvataggio, ma a quanto
2: tante
1: pare
2: tante vetture sono ferme, sono tante vetture ferme, c'è Ocon
1: fermo.
2: È una
1: AS che però appunto è motorizzata Ferrari, quindi potrebbe darsi che sia esattamente la stessa tipologia di problema del software.
2: Bandiera rossa, vedo sventolare le bandiere rosse, partenza da fermo, sospesa, anche perché si stava creando un problema abbastanza surreale, nel senso che il rallentamento di Hamilton con con tutte le vetture che gli erano rimaste dietro e gli altri che andavano avanti, stava portando una sorta di doppiaggio da parte della safety car nei confronti di tutti gli altri. Adesso l'Aston Ocon sembra in grado di ripartire, sembra in grado di ripartire anche l'altra, cari amici radioascoltatori. È un po' confusa la nostra radiocronaca, ma perché io una cosa del genere in tanti anni che seguo la Formula 1, Paolo Filisetti, non l'avevo mai vista.
1: Mai vista.
2: E credo che valga anche per te.
1: Sostanzialmente è frutto appunto, a causa di questa complessità delle power unit, il fatto è che poi siano power unit non puramente endotermiche, quindi motori a scoppio, ma appunto con una parte ibrida assolutamente consistente e che governa sostanzialmente tutta l'elettronica di gestione di questo, di questa power unit.
2: Allora, le vetture stanno riprendendo,
0: oggi vedendo queste
2: Scusa Massimiliano, sì. Un attimo, le vetture stanno riprendendo la via dei box adesso, perché la procedura di partenza è stata sospesa, e prima di risponderti volevo coinvolgere Paolo Fidetti su un altro aspetto.

0: In linea teorica credo assolutamente di sì. È chiaro che conoscere il regolamento in queste situazioni è estremamente difficile e sicuramente penso che anche il pool dei commissari starà cercando di capire quali metro di valutazione adottare e come considerare e da che punto poi dovranno partire dello schieramento le vetture che hanno perso sostanzialmente la loro posizione nel primo dei due giri di formazione.
1: Massimiliano.
2: No, era solamente una considerazione per, rispetto a quello che stiamo vedendo. Mai come in questo caso sembra appare evidente il lavoro da parte del team che c'è dietro in tempo reale, anche con l'elettronica, con i software, con i computer. Siamo abituati a vedere, a commentare la prestazione del pilota al volante dentro la monoposto, ma forse non ci rendiamo conto in maniera compiuta di tutto il lavoro che c'è dietro in tempo reale, di come è cambiata anche la Formula 1 nel corso del tempo.
1: Guarda, oramai queste macchine sono più complicate dei computer che tendenzialmente utilizziamo a casa, sono dei server su quattro ruote che viaggiano a 300 all'ora, sono macchine che hanno un livello di complessità clamoroso, sono macchine che un normale utente della strada, come potremmo essere io, te, non riusciamo neanche ad accendere. Le Formula 1 di 20-25 anni fa, nel momento in cui ti spiegano come funziona la frizione al volante e il fatto che non c'è più appunto la frizione ma due pedali, in qualche maniera se accendi il motore riesci quantomeno ad uscire dai box. Queste macchine qua noi non saremmo in grado neanche di accenderle e di uscire dai box. Questo per dare un'idea del livello di complessità clamoroso. E per quello che riguarda il lavoro del team è così. In questo caso è stato resettato il software con un opportuno control alt cancio, qualcosa di simile. Ascoltiamo Antonelli intanto. Antonelli dice la pista si sta asciugando in maniera follemente rapida e questo è un altro indicazione che consegniamo ai nostri radioascoltatori per dire che se la corsa dovesse finalmente partire con 22 macchine sul tracciato, quantomeno in traiettoria, tempo pochi giri, si andrà ad asciugare. E più c'è da considerare un altro aspetto. Anni fa Paolo Filisetti, oramai è la giornata della Marcorda, ma avere qualche capello grigio può avere anche un vantaggio, esisteva una cosa che poi fu vietata che si chiamava telemetria bidirezionale, ovvero sia nel corso della gara il team poteva non solamente dare indicazione al pilota pigia questo o quel bottone, ma poteva addirittura sistemare i problemi mentre la macchina andava avanti, te lo ricordi immagino?
0: Assolutamente sì, cioè praticamente l'ingegnere dal box riusciva ad intervenire sui parametri di funzionamento del propulsore e quindi resettare alcune situazioni di anomalie del motore e quindi consentire al pilota di riprendere normalmente la propria marcia e in alcuni casi anche al di là del discorso anomalie la telemetria direzionale variava dei parametri che quindi gestivano proprio la prestazione in sé del propulsore, addirittura incrementandola rispetto a quello che magari era la mappatura iniziale e secondo se erano cambiate magari appunto delle condizioni atmosferiche, magari minore temperatura esterna, quindi con la possibilità di spremere maggiormente i cavalli appunto dall'unità motrice.
1: E parliamo...
2: Ma c'erano anche, Manuel, le indicazioni in tempo reale del tipo datemi più potenza qui?
1: Sì,
2: da parte del pilota.
1: Sì, diciamo, sì, il pilota, ovviamente le comunicazioni tra piloti e squadre ci sono sempre state e parliamo soprattutto di vent'anni fa, quindi da allora, già allora era disponibile questo tipo di tecnologia che poi è andata ancora avanti e poi diciamo che la situazione è cambiata perché questo tipo di comunicazione fu vietata e con il risultato non di cancellare questo tipo di tecnologia ma di far ricadere tutte quanto sulle spalle del pilota, ovvero sia se prima, come dicevi tu, era il pilota, intanto c'è un cambio di calzini per Sergio Perez che evidentemente aveva i calzini bagnati all'interno della scarpetta da corsa, succede anche questo. Dicevamo, se prima era il pilota a dire datemi più potenza nel caso oppure fate questo, fate quest'altro, poi invece fu tutto quanto demandato al pilota, ovvero sia il pilota dice ho bisogno di più potenza e il suo boss gli dice allora metti il manettino A nella posizione B, metti il manettino C nella posizione D, per poi arrivare a quello che è adesso Paolo Filisetti con i volanti che sembrano dei computer, danno più indicazioni quasi di un videogame, no? È veramente incredibile prendere solo questo un volante della Formula 1 attuale.
0: Sì, infatti diciamo il divieto della telemetria direzionale coincide con l'incremento della complessità

0: rispettare i volanti, perché i volanti diventano effettivamente, diciamo, l'interfaccia di questo computer che è la monoposto, come tu hai giustamente definito poc'anzi, perché sono caricati, precaricati all'interno, diciamo, della centralina della ECU, cioè centralina di controllo elettronica, le varie mappature, i vari programmi, e tu di volta in volta, secondo quelle che sono le istruzioni che ricevi dal tuo ingegnere di pista, modifichi sostanzialmente questa mappatura. Quindi è demandare a livello esecutivo l'operazione al pilota, ma di fatto è aver anche incrementato la mole di dati e di soprattutto programmi di gestione già caricati all'interno delle centraline, e questo può anche creare quei problemi che magari stiamo vedendo adesso, anche se magari forse saranno di natura diversa, ecco.
1: E questo ci dà anche un po' l'idea.
2: È in atto un'altra sospensione, quindi i tempi mi sembra si stiano allungando ulteriormente.
1: Eh sì, perché in questo momento le vetture sono rientrate ai box, come vi dicevo poco fa, i piloti sono addirittura scesi dalle macchine, e adesso bisognerà capire quella che sarà l'intenzione della direzione corsa, anche se sta aiutando il fatto che in questo momento non sembra piovere, o quantomeno non sembra piovere con un'intensità tale da creare problemi, per cui io credo che nel momento in cui, diciamo, le vetture saranno tutte quante ok, verrà dato nuovamente il via di un nuovo giro di formazione, e a questo punto la corsa sarà anche accorciata quantomeno di 3 o forse 4 giri, perché alcuni giri sono stati percorsi, e poi potrebbe esserci anche questa famigerata partenza da fermo, perché ripeto, la pista, lo ha detto Kimi Antonelli, si asciuga velocemente anche per via delle temperature. La temperatura dell'aria è comunque di 25 gradi e mezzo in questo momento, senza poi considerare il fatto che 22 vetture sul tracciato con queste gomme in traiettoria la pista l'asciugano molto rapidamente. Sottolineo in traiettoria, Paolo Filisetti, perché questo però ci dice che si potrà venire a creare, soprattutto nei primi giri, un livello di grip molto differente tra traiettoria e fuori traiettoria, e questo significa che i sorpassi diventeranno veramente un grande azzardo, perché insomma lasciare la pista semi asciutta per buttarsi fuori sul bagnato e azzardare un sorpasso, magari allungare la staccata, lì veramente diventa un vaticinio.
0: Assolutamente sì, diciamo che sarà estremamente rischioso pensare di poter attuare delle manovre azzardate, perché come tu giustamente dicevi il livello di grip, di aderenza fornito dall'asfalto sarà radicalmente differente tra la linea ideale e quindi la traiettoria come tu l'hai definita e fuori traiettoria. È sicuramente una situazione di pericolo latente.
3: Allora Manuel, intanto salutiamo, liberiamo Paolo Filisetti che è sul circuito di Sepang e che ci ha dato anche il dato ambientale. Grazie Paolo Filisetti della Gazzetta dello Sport per
0: grazie
3: essere stato con noi.
1: Grazie Paolo.
3: E fra poco ci raggiungerà un altro graditissimo ospite per commentare questo Gran Premio di Formula 1. Intanto lascio a te il microfono.
1: Allora, in questo momento non piove, e lo vediamo dal fatto che anche sulle tribune scoperte sono scomparsi gli ombrelli, se non in minimissima parte, il che vuol dire che magari qualche goccia può esserci, ma sostanzialmente ha smesso di piovere. Le vetture sono ancora tutte quante in corsia box, in un ordine abbastanza sparso e non nell'ordine in cui dovranno poi partire, perché appunto ci sono stati questi parapiglia dovuti ai problemi prima di Verstappen, poi di Hamilton, poi di Ocon, poi anche di un'altra vettura dietro che mi pareva una Racing Bulls e poteva essere quella di Lindblad, che si sono piantate e poi ripartite per dei problemi presunti, io immagino, al software. E in questo momento arriva la comunicazione che vi leggo in tempo reale nella chat della federazione, che ci dice sostanzialmente che sixtantibus rebus, l'ordine originale di partenza della griglia sarà usata per iniziare la corsa, anche se ovviamente non sappiamo ancora quando questo avverrà, ma io credo che insomma, se si era pronti a partire oramai 5-6 minuti fa e non ha smesso di piovere, io credo che a breve adesso verranno riprese le operazioni, potrebbe magari esserci uno o due giri di formazione e poi ci sarà questa partenza probabilmente da zero, perché da fermo, vogliate scusare, perché in questo momento non piove più.
3: Bene, allora io ne approfitto per salutare e ringraziare la squadra di tecnici che ci manda in onda qua dal palco di Radio Rai al Festival dello Sport di Trento in piazza Cesare Battisti. Ringraziamo Stefano Sottovia, Massimiliano Malizia, Mario Leonardi e Carlo Porteri. Aspettiamo che parta questo Gran Premio. Ormai ci dovremmo essere, Filippo, come diceva Manuel Manuel Codignoni. Certo, è stato un avvio abbastanza travagliato fra pioggia e problematiche tecniche varie dovute ai software, come ci raccontava Manuel Codignoni, facendoci entrare in questo mondo straordinario della Formula 1, perché dicevo, siamo abituati a pensare al pilota che guida, no? In maniera eroica, ma invece dietro c'è una tecnologia che sembra di stare a Houston.
4: Dipende tutto da un bottone, da un filo, da un cavo elettrico, da un software. E comunque vedere tutti i piloti al momento che sono fuori dalle loro monoposto, addirittura chi si è tolto la tuta di gara, chi è rientrato addirittura a parlare con i propri meccanici, con i propri team, insomma, fa pensare Manuel che il rinvio possa essere piuttosto corposo ancora una volta.
1: Sì, e questo è un po' anche abbastanza particolare, considerato appunto che si era pronti a partire una decina di minuti fa, ha smesso sostanzialmente di piovere, eppure i piloti sono ancora tutti quanti fuori. Probabilmente c'è qualcos'altro, e per aiutarci a cercare di capire cosa potrebbe essere successo chiediamo aiuto al nostro nuovo ospite che ci ha raggiunto telefonicamente, un amico di Rai Radio 1, Vito Antonio Liuzzi, Tonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1, attualmente tra le varie mille cose che lo tengono molto impegnato, e lo ringraziamo per la sua consueta disponibilità, anche commissario FIA. Buongiorno Tonio.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, domanda da $1 milione, come mai, anzi due domande in una. Prima cosa, come mai secondo te si sta aspettando per dare il via alla nuova procedura di partenza, e B, quanto sei contento di essere a casa a vedere il Gran Premio e non lì a dover decidere cosa fare?
5: Guarda, la prima è un po' un mio punto di vista ovviamente, ma secondo me stanno cercando di capire come farli ripartire, in che posizione, perché c'è stato tutto quel caos nei giri di formazione, c'è stato un rimescolamento delle posizioni e delle carte, quindi secondo me la problematica più grande è quella di capire risistemare tutti nella posizione adeguata, a meno che non si resetta totalmente e si riparte tutti nella posizione di partenza. Per quanto riguarda la seconda parte, sarei dovuto essere in Malesia, ma per altri impegni ho dovuto rinunciare a questa gara, quindi però sono molto contento di essere qui a casa e non in una situazione del genere così complessa, anche perché secondo me i miei colleghi usciranno molto tardi dagli uffici questa sera.
1: Tra l'altro il collega che ti sostituisce credo sia Pedro Lamy, no? Il corridore,
5: esatto,
1: ex Minardi portoghese. In questi casi il lavoro del commissario è veramente un po' sul filo del rasoio, no? Perché insomma bisogna decidere tra quelle che sono le esigenze primarie della sicurezza, quelle che sono comunque le esigenze di show, di regolarità della corsa e anche di rispetto dei tifosi. Qual è il punto di vista che voi come commissari piloti potete dare alla race direction? Perché insomma, diciamo, il vostro ruolo è un ruolo, se possibile, più delicato, no? Perché essendo stati piloti, avendo un'esperienza di racing, vi trovate spesso e volentieri a mediare tra queste varie efficienze, tra queste varie esigenze, offrendo un punto di vista privilegiato.
5: Esatto, noi fondamentalmente cerchiamo di spiegare per filo e per segno la dinamica di tutto quello che accade tra piloti in un incidente o in una partenza o al primo giro, in tutte le situazioni di gara. Cerchiamo di spiegarle ai nostri colleghi steward che magari non hanno mai guidato e che quindi non riescono a capire la dinamica di come si arriva a un punto di incidente o a fare una manovra. Quindi dobbiamo cercare di essere poi sicuramente il più veloce possibile nel spiegare le dinamiche, trovare il regolamento adatto per analizzare questa problematica o questo incidente e cercare di dare una risposta il più velocemente possibile, seguendo ovviamente tutti i regolamenti e tutte le analisi di questi nuovi driving guidelines o di standards che abbiamo messo, proprio per cercare di rendere tutto un po' più semplice e comprensibile anche da parte degli spettatori.
1: Al momento,
3: Manuel, vorremmo approfittare della presenza di Vito Antonio Liuzzi per soddisfare una curiosità e chiedere a Vito Antonio come lavorate in pratica. Siete riuniti in una saletta, siete tutti insieme?
5: Esatto, noi abbiamo un ufficio con tanti teleschermi, dei macchinari che ci permettono di collegarci ovviamente direttamente con le radio di ogni pilota e di ogni meccanico. Noi non possiamo parlare con loro, ma ascoltiamo tutto quello che si dicono live. Poi abbiamo le telemetrie, anche quelle istantanee di ogni macchina, ogni pilota di ogni garage, e telecamere di ogni tipo, e all'incirca abbiamo tutto il feed, quello che vedete anche voi in televisione, più altre 200-300 camere in base a ogni circuito in cui ci possiamo collegare, e poi abbiamo un database che ci permette di andare indietro almeno 5 anni in maniera velocissima per poter analizzare diciamo le situazioni simili e analoghe, e poter ovviamente cercare di essere il più costante possibile nelle decisioni che prendiamo.
3: Ma insomma, oltre che competenza tecnica, immagino che ci voglia anche prontezza di riflessi per mettere insieme tutto questo a livello mentale e poi dare indicazioni.
5: Esatto, perché molto spesso cerchiamo di dare una penalità o per prendere una decisione in meno di 2 giri, 3 minuti, 5 minuti, che è importantissimo, perché potrebbe ovviamente far cambiare le strategie al team in base alle nostre decisioni, però molto spesso ci sono delle situazioni che sono più complicate da dover gestire, quindi magari le posticipiamo al post gara, perché magari le penalità che potremmo infliggere o le non penalità potrebbero essere analizzate anche in un secondo momento, e quindi dobbiamo avere delle priorità e dobbiamo scegliere le priorità durante ogni Gran Premio.
1: A volte invece, ad esempio, succede che, per esempio, se un pilota, soprattutto magari nei primi giri, no, taglia una curva, gli viene chiesto poi di restituire la posizione dal team. Ecco, in quel caso a volte succede anche che il team prima si confronti con voi e dica: c'è stato questo successo, questa situazione, se gli ridà la posizione non c'è penalità, oppure a volte oppure diciamo è il team che decide in autonomia sulla base della sua esperienza?
5: Fino a un paio d'anni fa c'era una comunicazione diretta con la race direction, non con noi steward, ma col direttore di gara, in cui c'era una comunicazione dal muretto box e si chiedeva un parere, e mentre invece questa possibilità adesso c'è ancora della comunicazione con la race direction, ma il direttore di gara non dà una come dire una chiara posizione sull'accaduto, quindi si lascia al team il beneficio della scelta, però magari si consiglia una manovra piuttosto che un'altra. Quindi c'è più discrezionalità da parte del team se dover prendere una decisione di dare indietro la posizione, perché è abbastanza chiaro, ci sono delle situazioni diciamo borderline dove magari qualche team vuole trarne vantaggio, e quindi adesso cerchiamo di dare la palla al team e poi vedere chi vuole fare più il furbetto della situazione.
1: Diciamo che insomma abbiamo parlato di complessità di questa nuova Formula 1, no? Dal punto di vista tecnico, delle power unit, delle vetture, anche dei regolamenti, delle driver's guidelines che vengono modificate via via e affinate nel corso degli anni, ma anche gara dopo gara, per far capire più o meno ai piloti com'è, come non è, cosa si può fare, cosa non si può fare. Tonio Liuzzi, rispetto a quando eri tu in Formula 1, che comunque non stiamo parlando insomma del paleozoico, parliamo di non tantissimi anni fa, quanto è cambiato il ruolo del pilota adesso?
5: Ma guarda, tantissimo secondo me, raga. Molto spesso cerco di medesimarmi nei piloti di adesso e penso a quanto sarebbe difficile riuscire a gestire la guida al 110%, perché poi quando sei in macchina devi spingere al massimo e portare la vettura al limite e cercare di pensare a tutte le dinamiche che ci sono intorno all'andar forte, che non è soltanto guidare, fare una traiettoria perfetta, ma è proprio ottimizzare la vettura, la guida della vettura, guardare tutto quello che succede intorno, bandiere, pannelli luminosi, connessioni radio e poi tutto quello che c'è adesso da dover gestire, e poi anche la semplice dinamica di interlocuzione col tuo ingegnere. Nel mio periodo si parlava 1-2 volte al giro, adesso invece quasi ogni curva c'è un dialogo con l'ingegnere di pista, quindi è cambiato totalmente un po' il modo di guidare da parte dei piloti, e sicuramente è molto più complesso, meno forse legato al pilota, è più mentale, più psicologico, mentre invece la performance diciamo pura del pilota di tenere giù il piede, staccare il più tardi possibile o dare gas il prima possibile viene un po' meno, ma adesso c'è tutto, il pilota deve essere molto più completo sotto l'aspetto mentale, psicologico e di velocità.
1: E tu lo dici tra l'altro anche dalla tua esperienza di coach, perché tra le varie cose tu segui anche diciamo dei piloti e gli insegni,
5: esatto,
1: come diventare professionisti, per cui cambia anche il mestiere di chi questo lavoro, questo mestiere lo deve insegnare, no? Bisogna cercare di spiegare, diciamo, non basta andar forte banalmente, il talento come negli altri sport, il talento va anche allenato e costruito sotto tutti gli aspetti a 360 gradi.
5: Esatto, adesso il pilota, tutti i ragazzi che crescono adesso devono essere piloti a tutto tondo, non soltanto dei piloti che hanno i cosiddetti attributi per tenere giù il gas, staccare al limite, dare giù
1: che servono sempre, per carità, giova ricordarlo.
5: Certo, sono una delle priorità, però adesso la parte psicologica, mentale, di preparazione è importantissima, che non si può lasciare più niente al caso e bisogna essere piloti al 100%, mentre invece fino a 20 anni fa, 30 anni fa magari il puro talento riusciva a fare anche lì la differenza. Quindi sono talenti diversi, sono generazioni diverse, e quindi bisogna perfezionare un po' tutti gli aspetti adesso.
1: Allora, la comunicazione che ci arriva dal Race Control, dai colleghi di Tonio Liuzzi, è che l'ordine di partenza sarà la griglia originale, e dunque si ripartirà così come ci si doveva schierare in griglia. Vengono abbonati, diciamo così, salvati i problemi che ci sono stati in precedenza da parte delle vetture, perché figlie di una situazione estemporanea, io credo che...
6: Esatto, tornando a quello che dicevo prima, secondo me si è analizzato per un quarto d'ora, 20 minuti, come poter farli ripartire, si è capito che era impossibile ricostruire una situazione chiara, e adesso si è resettato tutto.
1: Anche perché io, lo dicevo prima con Paolo Filisetti, l'altro nostro ospite, io a mia memoria una cosa del genere non la ricordo, voglio dire, una partenza, una serie di giri di formazione prima di partire, macchine che si fermano, ripartono completamente random, no, sarebbe stato veramente un macello anche con quei 200 schermi di cui parlavi prima.
6: Esatto.
1: E quindi adesso c'è una scena abbastanza surreale con le vetture che sono in corsia dei box e vengono spostate a mano dai meccanici sui cavalletti per andarle a riposizionare, quasi una sorta di domino di Tetris, con le macchine che vengono spostate in avanti o indietro per andare a far riprendere quelle che sono le posizioni originali. E a questo punto però io immagino che la partenza, Tonio Liuzzi, non potrà che essere da fermo, perché se la volevano dare da fermo un quarto d'ora fa e adesso ha smesso pure di piovere, la pista si asciuga molto velocemente, adesso io credo che ripartiranno da fermo.
5: Ipotizzo anch'io che la direzione gara prenda questa decisione, anche perché vedo degli spazi praticamente quasi asciutti anche in pit lane, quindi penso proprio che si parta con da fermi, diciamo, in posizione standard. Però mai dire mai, aspettiamo quello che succede nei prossimi 10 minuti, anche perché poi la Malesia ci ha abituato anche a cambi di meteo repentini, quindi tutto potrebbe succedere con un altro monsone che arriva.
1: Pista che tu conosci bene perché ci hai corso anche diverse volte in Formula 1, questa è una pista che ha trovato il grande favore dei piloti, che insomma si sono espressi molto positivamente riguardo alle rispondenze anche di queste nuove vetture su questo tracciato. Diciamo che se le circostanze che hanno portato a correre a Sepang il Gran Premio del Bahrain sono ovviamente drammatiche, una guerra in corso, situazione geopolitica complicata, eccetera eccetera, potremmo anche dire che non tutti i mali vengono per nuocere, no? Perché questo è un bel posto dove guidare, Tonio.
5: Ma sicuramente una delle piste più belle del panorama mondiale, lo è sempre stata. L'unica problematica è proprio questa situazione meteorologica che non aiuta, e anche oggi ha confermato la regola, perché abbiamo visto tanti gran premi che hanno avuto diciamo acquazzoni inaspettati 3-4 minuti prima della partenza. Però sicuramente a livello di guida, come adrenalina e come soddisfazione per quanto riguarda i piloti, ne dà tantissime. Poi ci sono sempre state anche delle bellissime gare, tanti sorpassi, quindi è bello vedere la Formula 1 tornare in Malesia, ed è bello vedere un altro circuito che rientrerà l'anno prossimo, quello della Turchia, perché sono circuiti che danno soddisfazione al pilota.
1: E tra l'altro c'è un altro aspetto riguardo al pilota moderno che non abbiamo toccato, Tonio Liuzzi, ma che ci casca praticamente un po' a fagiolo parlando delle caratteristiche della Malesia, ed è la preparazione fisica. Allora, Michael Schumacher è stato forse, anzi torniamo indietro, Ayrton Senna è stato il primo pilota in assoluto nella storia a capire l'importanza di quella che è la preparazione fisica, il tutto portato agli estremi da Michael Schumacher, che ai tempi con la Ferrari aveva una palestra mobile che si portava dietro per i propri esercizi. Adesso questi piloti sono tutti quanti degli atleti, e questo aspetto viene fuori in gare come questa, la Malesia, dove fa sempre molto caldo e molto umido, e poi anche la successiva, il Gran Premio di Singapore. Sono corse veramente durissime dal punto di vista fisico, e tu ce lo puoi testimoniare, insomma il pilota deve essere anche un atleta quest'oggi.
5: Sì, confermo, è tutto tondo, ci sono svariate ore di preparazione. Già io nel mio periodo mi allenavo quasi 7 ore al giorno per riuscire ad avere una performance al 100%.
1: 7 ore al giorno?
5: Esatto, sì, per 6 giorni su 7, almeno 5, 6, 7 ore al giorno, sì, era la media, perché le macchine non sembra, ma sono veramente, non è tanto un problema di forza fisica, ma quando si arriva in circuiti tipo Malesia, Singapore, Qatar, dove soprattutto in Malesia o Singapore il tasso di umidità è altissimo, e quindi fondamentalmente guidi la vettura per quasi 2 ore, come se avessi un phon al massimo della temperatura sparato in faccia per due ore diventa una situazione quasi insostenibile. Io vi ricordo soprattutto qua in Malesia, la prima volta che andai a correre provai ad aprire la visiera per avere un po' di ariazione al volto durante i primi giri dei test del venerdì, e dopo un mezzo giro richiusi la visiera perché era molto peggio, e proprio per quello si arriva a un'ora e mezza, due ore di gara che il corpo fa fatica a sostenere proprio tutto lo stress fisico. E quindi non è soltanto per una questione di durezza o di pesantezza del volante, ma è proprio dello stress fisico a tutto tondo che arrivi quando si arriva a fine gara, si rischiano anche degli svenimenti, e qualcuno è capitato.
3: Ma che tipo di preparazione? E che tipo di preparazione facevate, visto che era 6 giorni a settimana per 6 ore al giorno? Che tipo di preparazione, se non è forza fisica come dicevi, che tipo di preparazione facevi?
5: La parte ovviamente che rendeva l'allenamento molto più lungo era quella di corsa o bici, di Biodex, che quell'attrezzo tipo la bicicletta per le braccia, sono esercizi che si facevano per 2-3 ore, e quindi fondamentalmente ti portavano ad abbassare la formazione dell'acido lattico per non creare stress o pesantezza o perdita di lucidità, che è la cosa più importante, perché il pilota deve cercare di essere preparato fisicamente proprio per non perdere la lucidità durante le prove o durante un gran premio. Quindi quello rendeva l'allenamento molto più lungo a livello di tempistiche, però dopo era tanto utile quando c'erano gare che erano difficili a livello di preparazione.
1: Massimiliano.
3: Allora ne approfittiamo per salutarevi Antonio Liuzzi e ringraziarlo per essere stato con noi in diretta. Grazie Tonio.
5: Grazie a voi, grazie a tutti, buona giornata e buon Gran Premio.
1: Ciao Tonio, divertiti.
3: Introduciamo Alberto Sabatini di Autosprint. Buongiorno Alberto.
7: Buongiorno.
3: E ringraziamo anche Alessandro Rosi, tecnico da Roma, e Umberto Conti in regia che ci permettono di andare in onda. Manuel.
1: Allora, qui è tutto quanto ancora congelato, nel senso che non nel senso che c'è ghiaccio, perché la temperatura è comunque molto alta, 26 gradi, sta salendo anzi, e l'unico ghiaccio che noi vediamo è sostanzialmente quello che i piloti si applicano sul coppino per cercare di trovare un po' di refrigerio. La procedura di partenza è bloccata e pare ci arrivano delle indiscrezioni che però mi riservo di poter confermare o smentire, che ci sia una sorta di problema software anche da parte della federazione, e questo potrebbe essere il motivo per cui di fatto ancora non si parte. Ovviamente noi siamo a Roma, a Sassuolo, diventa complicato reperire informazioni dall'altra parte del mondo, stiamo cercando di farlo in tutte quante le maniere possibili e inimmaginabili, ed è quanto più sarebbe più cruciale, ma è complicato farlo quando non si corre. Cercheremo di fare del nostro meglio. Ad ogni modo, ringrazio Alberto Sabatini per essere come sempre con noi, e gli chiedo, oramai questa situazione sta diventando veramente un po' surreale. Si doveva partire alle 9, è passato 1:15, ci sono stati dei giri di formazione, non piove, la pista si sta asciugando, macchine che si fermano da una parte e dall'altra. A te faccio la stessa domanda che ho fatto anche a Antonio Liuzzi e a Paolo Filisetti, tu che forse hai più esperienza di tutti e tre messi assieme, una roba del genere io non l'avevo mai vista.
7: No, è vero, è proprio il caos assoluto. D'altronde, da macchine, da automobili iper sofisticate con controlli elettronici di ogni genere, ci si può aspettare che la pioggia crei un problema software, perché in realtà queste auto super specialistiche con una grande componente elettrica non hanno mai corso quest'anno sul bagnato, quindi appena è venuto a piovere evidentemente sono emersi problemi non tanto di infiltrazioni d'acqua ma di interpretazione del software della risposta delle gomme su un asfalto scivoloso, che evidentemente ha messo in crisi il funzionamento di molte macchine e dello stesso apparato della federazione che controlla il circuito, perché non dimentichiamo che tutto viaggia sui fili e quindi gli elettroni sono quelli che gestiscono la Formula 1 in questo momento. Poi adesso credo che abbiano preso tempo spostando a mano le macchine in pit lane per ripristinare l'ordine corretto della griglia, che potevano fare tranquillamente in pochissimi istanti facendoli partire così come erano spaiate, poi si riallineavano nel corso della pista, proprio per usare questo tempo per risolvere anche questi problemi tecnici che hanno loro.
1: Diciamo che non è un buono spot per questa generazione di vetture, in generale non è un buono spot per la Formula 1, perché queste vetture dovrebbero essere la massima espressione della tecnologia motoristica, questo è un po' il claim della Formula 1 e in parte di fatto lo sono, però non è un gran messaggio che si dà al mondo dell'automotive a vedere macchine che, come arriva un po' di pioggia, si vanno a fermare, no? Io credo che ci sia bisogno poi di un ripensamento che in parte c'è già stato a livello regolamentare, ma più che altro per quello che riguarda la ripartizione tra potenza termica ed elettrica per il 2027 e il 2028. Ora siamo a 50 e 50, poi verrà leggermente spostato più verso il termico rispetto all'elettrico, perché si è capito che si è trattato di un passo in avanti troppo importante. Però io credo che nella stesura dei regolamenti tecnici per quella che è la prossima generazione di vetture, giornate come questa debbano servire da insegnamento, Alberto Sabatini. Si sta andando un po' troppo oltre, si rischia insomma di far disamorare anche il grande pubblico e far percepire come troppo distante una realtà, quella della Formula 1, che nasce come una realtà, non voglio dire di strada e di pista, non solamente di pista, però quasi, no? Voglio dire, insomma, le corse, le primissime corse automobilistiche si facevano su strada. Henry Ford addirittura disse: il motorsport è nato nel momento in cui è stata costruita la seconda vettura nella storia, e lì è nata l'idea di motorsport. No, adesso si sta forse andando un po' troppo oltre.
7: Sì, si è andati veramente oltre. Non dimentichiamo che questo regolamento attuale che ha portato a queste Formula 1 è figlio di un'evoluzione anche delle auto stradali di 5-6 anni fa, quando si pensava che il mondo sarebbe stato dominato dalle auto elettriche, tutte le case automobilistiche avevano messo in cantiere vetture elettriche, riconvertito la produzione, fabbriche eccetera, perché nel giro di 5-6 anni il 60-70-80% delle auto vendute, secondo le previsioni, avrebbero dovuto essere elettriche. Poi ci si è accorti, e quindi anche la Formula 1 si è adeguata, non potendo fare una Formula 1 totalmente elettrica, perché c'è comunque la Formula E, perché avrebbe snaturato completamente il concetto, hanno comunque inserito una parte elettrica preponderante dentro il motore termico. Poi in realtà le stesse case automobilistiche si sono accorte che il pubblico non voleva quel tipo di automobili. L'elettrico in Italia ferma l'8% delle vendite, nel resto d'Europa il 24-25%, cioè una su quattro, una su cinque. Quindi hanno ripotenziato le vetture termiche un po' più, con una piccola parte di elettrificazione. Però la Formula 1 aveva già fatto questo regolamento, quindi pensato 4-5 anni fa, per andare dietro alle previsioni di un'industria automobilistica, previsioni che poi non si sono realizzate. Quindi adesso pian piano la Formula 1 sta riconsiderando di tornare indietro a vetture più semplici, più pistoni e meno elettroni, ecco, diciamo così.
1: Più pistoni e meno elettroni mi piace tantissimo, sembra il programma elettorale vincente. Intanto continuiamo a non avere notizie circa l'orario di ripartenza della corsa, se non che l'ordine di partenza sarà quello della griglia originale. A questo punto l'indiscrezione che c'era arrivata circa un problema software che riguarda anche la federazione e non solamente, diciamo, i motorizzati Ferrari, anche se non sono state solamente le vetture motorizzate Ferrari ad avere problemi, perché aveva avuto problemi anche Hülkenberg, e anche lo stesso Verstappen è stato colui che sostanzialmente ci aveva dato origine a tutto quanto il patatrac fermandosi, ci fa capire che non si può in questo momento scendere in pista in condizioni di sicurezza. Di certo il cronometro va avanti, ma soprattutto va avanti anche l'orologio. Adesso uno degli aspetti importanti da tenere in considerazione è quello dell'ora del tramonto e delle ore di luce, perché insomma non è che l'attesa può andare avanti all'infinito. Qui in Italia sono le 10:20 e dunque non abbiamo problemi di orario, insomma, ma a Sepang sono le 16:20. A un certo punto, insomma, Alberto, arriverà anche il tramonto e bisognerà decidere cosa fare, se partire, se non partire, altrimenti rischia di fare come a Spa qualche anno fa, dove si fecero due giri dietro la safety car e la corsa morì lì.
0: Sì, è chiaro che il problema della luce, la Formula 1 vive sul problema della visibilità. Il motivo per cui la gara intanto all'inizio è stata rinviata non è perché i piloti non riuscissero a guidare sul bagnato, le gomme Pirelli che ci sono scolpite, quelle di tipo estremo, riescono a scaricare 80-90 litri d'acqua al secondo. Il problema sarebbe stato di visibilità, perché scaricando tanta acqua le macchine dietro non avrebbero avuto visibilità e non avrebbero visto né la pista né le altre vetture. Quindi si è rinviato per quello.
8: E il problema della luce è un altro problema di visibilità, perché le macchine, cioè oltre una certa, un certo orario, la luce cala, però credo che ci sia ancora un po' di margine, se non per fare la gara intera, se questo ritardo dovesse andare avanti, per fare una parte di gara con punteggio eventualmente di ridotto.
1: Ci arriva un'informazione molto...
3: Qual è lo scenario?
1: Guarda, ci arriva un'informazione
3: di regolamento, sì.
1: No, allora ci arriva un'informazione molto importante e interessante. Intanto sto scartabellando tutto quanto l'internet che conosco, reale e non reale, per cercare di avere informazioni. Ovvero sia che parte del ritardo sarebbe dovuto a dei nuovi parametri software che vengono caricati sulle macchine direttamente dalla federazione. Probabilmente un software di sicurezza, non lo so, un qualcosa che una piccola patch, come si metteva nei videogame qualche anno fa, per impedire, insomma, che le macchine possano spegnersi se arrivano delle condizioni particolari e non aspettate. Ovviamente questo software dovrà poi essere caricato e verificato macchina dopo macchina, e questo potrebbe essere la motivazione del ritardo e del fatto che in questo momento i piloti siano fuori dalle macchine e per esempio George Russell stia facendo il pieno di potassio andandosi a mangiare una banana mentre parla con Oscar Piastri. Tutti i piloti sono fuori. Dal punto di vista regolamentare, Massimiliano,
3: sì,
1: bisogna cercare
3: rispetto a quello che diceva Alberto Sabatini, chiedevo se c'è un precostituito regolamentare oppure si decide all'impronta, perché parlava Alberto della possibilità di ridurre il numero dei giri, se non ho capito male.
1: Allora, diciamo che nelle varie tabelle dei Gran Premi che riguardano l'aspetto regolamentare c'è un'ora prestabilita per quello che riguarda il tramonto. Intanto aspetta, arriva la comunicazione: alle 16:33 ci sarà ora locale, quindi alle 10:33 ci sarà la ripartenza della gara, dunque fra 10 minuti la corsa riprenderà. Dal punto di vista regolamentare c'è un'ora stabilita di tramonto oltre la quale non si può andare, e quest'ora di tramonto viene stabilita in base a tutta una serie di parametri dalla parte della federazione perché si possa correre in sicurezza. Ovviamente, insomma, queste macchine non hanno i fari, ma niente, quindi ci devono essere delle condizioni che diano la possibilità di correre in sicurezza entro e non oltre un certo tipo di orario, e su quell'orario di tramonto poi di fatto si costruisce la gara nel momento in cui si va a ripartire. Ovvero, se faccio un'ipotesi, se il tramonto dovesse essere alle 19:05 ora locale, si decide che quando si arriva alle 19 si fa un giro e poi ci si ferma, indipendentemente da quella che sia la distanza di gara percorsa, e sulla base poi della distanza di gara percorsa esistono delle tabelle che dicono il punteggio che viene attribuito ai piloti, perché entro una certa percentuale ad esempio viene stabilito che la corsa avrà un punteggio dimezzato, oltre una certa percentuale ci sarà il punteggio completo. Ora, se la corsa riparte alle 16:33 c'è il limite poi dal punto di vista del regolamento delle due ore, ovvero sia da quando la corsa parte a quando la corsa arriva non possono passare più di due ore, e se il tramonto è, come io credo, intorno alle 19 potremmo starci dentro. È chiaro, Alberto, che se così fosse il margine è decisamente ristretto e limitato, no? Perché insomma 16:33 più due ore fa 18:33, questo significa che ci sarebbe appena una mezz'ora di margine per poter intervenire.
8: Sì, però teniamo conto che intanto, mentre noi chiacchieriamo e i tecnici risolvono i problemi di software, la pista si è praticamente asciugata, quindi è facile che ripartano con le slick, quindi la media oraria si alzerà molto, la gara Malesia è un circuito dalla media oraria molto veloce, quindi un'ora e un quarto, un'ora e venti si completa la gara, se non ci sono intoppi, safety car, virtual safety car, rallentamenti o altre sospensioni.
1: Sto buttando un occhio a internet per cercare nei vari siti alba e tramonto del mondo, oramai stiamo raschiando veramente il fondo del barile per cercare di avere informazioni, e diciamo, c'è chi dice che il tramonto a Sepang arriva alle 19:27, chi dice alle 19:04, chi dice alle 19:22. In ogni caso staremmo dentro il termine delle due ore se si partisse come preconizzato alle 16:33, ovvero sia le nostre 10:33 ora italiana, a patto che non succeda qualcos'altro. Sì, come giustamente diceva Alberto Sabatini, la pista probabilmente nel frattempo si è asciugata, ma quello che io pensavo è l'imprevedibilità, Alberto, del meteo di Sepang, perché così come ha iniziato a piovere e ha smesso di piovere, magari potrebbe arrivare un altro scroscio. E qui sappiamo che per tutti altro ci sei stato a Sepang, le previsioni meteo da quelle parti sono più un vaticinio, no, che una previsione.
8: Sì, esatto, poi si dice che in Equatore, in zona equatoriale, venga sempre a piovere alle 5 del pomeriggio, quindi siamo vicini.
1: E quindi insomma rischia di diventare veramente un terno all'otto. Nel frattempo i piloti stanno rimettendo finalmente il casco, diciamo finalmente, perché l'attesa io credo che sia stata snervante anche per loro, no? Tu Alberto Sabatini sei stato insomma un giornalista e sei tuttora un giornalista di punta per quello che riguarda il motorsport italiano e non solo, sei stato direttore di Autosprint, sei stato a Rombo, sei editorialista di Autosprint, ma nel tuo piccolo sei anche un pilota, tu hai corso, hai vinto anche delle gare, insomma cosa significa per un pilota, e te lo chiedo qui per la tua esperienza da pilota, dover aspettare un'ora e mezzo prima di dover partire con delle condizioni che sono prima da bagnato, poi da misto, poi da asciutto, quanto è complicato dal punto di vista mentale?
8: Beh, è complicato perché i piloti si tarano comunque su un impegno mentale a livello di tempi. E qualsiasi imprevisto che ritarda questa, allunga questa tempistica, li porta a dover di nuovo riconcentrarsi, a dover, e ognuno ha il suo modo di superare questo momento, chi sdrammatizzando, chiacchierando, ridendo, ma in realtà per dimenticare il problema che si è creato, chi restando concentrato nell'abitacolo e pensando soltanto alla procedura di partenza, come abbiamo visto fare prima Antonelli oppure Gasly. Quindi ognuno ha il suo modo di superare questo ritardo, di ritrovare la concentrazione. Questo succede in tutti gli sport, voglio dire, pensate agli sciatori di discesa libera che stanno per partire, poi c'è un altro concorrente che cade, la partenza viene rinviata e quindi devono ritrovare e rientrare nella modalità agonistica. Però quando siamo a 5-6 minuti dalla partenza, come in questo momento, già scatta l'interruttore, si pensa soltanto a quello e si cercano comunque quei gesti, quei rituali che ti danno tranquillità, salire dalla macchina da un lato, perché tutti i piloti sono schermati, ci salgono o da destra o da sinistra, a seconda di come hanno cominciato, e salgono sempre da quella parte, pulirsi le suole delle scarpe, non perché sia veramente utile, ma perché pensi che sia una di quelle procedure che ti aiuta a ripetere. L'abitudine, diciamo, in questi momenti ti dà sicurezza nel replicare, nel trovare la concentrazione, ecco.
1: Infatti abbiamo visto Lewis Hamilton al quale venivano asciugate. Sì, abbiamo
3: questo mix di elettronica e scaramanzia è davvero interessante.
1: Infatti abbiamo visto, stavo dicendo, Lewis Hamilton che ha chiesto alla sua assistente personale Angela Cullen di asciugargli proprio le scarpette, non perché fossero bagnate, ma probabilmente
3: un rito.
1: Magari lo è. Ma sì, proprio per un rito, no? Proprio per questo ritrovare l'abitudine, ritrovare la consuetudine e questo, diciamo, volersi isolare e ritornare attraverso il gesto ordinario a fare un qualcosa che di ordinario ha assolutamente poco, ovvero sia correre un gran premio e farlo in queste condizioni dopo un'ora e mezzo in questo momento di ritardo. 3 minuti e 55 invece è quello che ci separa in questo momento dal via del nuovo giro di formazione. Non abbiamo ancora peraltro notizie ufficiali circa le modalità di ripartenza, ma io credo che, visto che ha smesso di piovere e che visto che le temperature comunque sono alte, 26 gradi la temperatura dell'aria, 34 non tantissimo alta quella dell'asfalto, soprattutto riguardo a quelle che ci sono state nel corso del weekend, sempre oltre i 50 gradi, dicevo che la partenza potrebbe essere da fermo e che la corsa potrebbe essere, sempre che non arrivi nuovamente a piovere, in gran parte asciutta. E a quel punto un altro tema, nel momento in cui la corsa dovesse essere asciutta, Alberto, diventa la gestione delle gomme. Abbiamo parlato poco in questo ampissimo e diciamo imprevisto pre-gara di quelli che sono stati gli aspetti tecnici di questo weekend, perché le circostanze contingenti ci hanno portato ovviamente a parlare d'altro, però il tema della gara sostanzialmente sarà la gestione delle gomme e la gestione del degrado appunto degli pneumatici, perché abbiamo visto che questo asfalto molto vecchio, oltretutto con la pioggia che ha lavato via la gommatura, ha un livello di grip veramente a raso terra, neanche basso, no? E rischia di mangiarsene le gomme.
8: Sì, è anche vero, poi tra l'altro, che Malesia è una pista con curve molto veloci e più le curve sono veloci più si genera una forza distruttiva nei pneumatici che devono tenere aderenti la macchina al terreno, quindi questo porta a distruggerle, a degradarle, a consumarle molto in fretta. Però diciamo che prima che nascesse il problema della pioggia i team erano orientati a fare la partenza con le gomme soft e poi mettere le gomme hard, quindi una gara di una sosta. Il fatto stesso che quasi nessuno abbia conservato delle gomme medie fa capire che c'è questa strategia. Però adesso può essere che partiranno tutti con le gomme intermedie per i primi giri, per avere più grip su un asfalto ancora leggermente umido, e questo potrebbe anche diciamo sconvolgere quelle che sono le strategie delle gomme previste in caso di gara asciutta.
1: Anche perché poi la pioggia, e ne è arrivata veramente tanta, ha lavato via, no, quello strato di gommatura che si è depositato sul tracciato. Quindi da un lato l'aderenza sarà molto bassa anche per questo, dall'altro lato assisteremo poi con 22 macchine che girano in pista ad una velocizzazione progressiva del tracciato, il che porterà ad abbassare i tempi, e ci interessa il giusto, ma porterà soprattutto anche ad una, diciamo, variazione di prestazione delle vetture che il pilota dovrà essere bravo ad interpretare nel corso di questa gara, un po' come nella 500 miglia di Indianapolis, no? Dove lì si corre per 800 km, il pilota deve regolare l'assetto e le proprie capacità sulla base di come la pista cambia. Nel piccolo quest'oggi potrà succedere questo a Sepang.
8: Esatto, a Indianapolis c'è una specie di proverbio che dicono gli americani: per vincere Indy bisogna fare in modo che la corsa ti venga incontro, cioè che le cose si mettano in modo tale che le tue scelte si rivelino giuste, non sei tu a doverti adattare, ma l'evoluzione della pista deve adattarsi alle scelte che hai fatto. Ecco, qui può succedere questo. È chiaro che con un asfalto così abrasivo, come abbiamo spiegato prima, le gomme intermedie, se partono con le intermedie, io nel monitor dei tempi vedo che tutti hanno il pallino verde, quindi vuol dire che adottano gomme intermedie.
1: E te lo confermo, Alberto, perché stanno togliendo le termocoperte ed effettivamente si vedono le gomme verdi. No, attenzione, c'è Leclerc che sceglie di partire addirittura con le gomme da asciutto. Leclerc sceglie le gomme da asciutto, gomme rosse da asciutto. Vai pure, Alberto.
8: Ecco, questa è una variabile imprevista. Qui le gomme intermedie si distruggono veramente in fretta su una pista che si asciuga così rapidamente dall'asfalto così abrasivo. Quindi vedremo dei pit stop molto molto immediati. Ecco, questo cambierà un po' tutta la strategia di gara. I piloti dovranno capire in fretta quanto le gomme possono durare.
1: Inizia il giro di formazione, c'è addirittura chi ha scelto, Alberto, le gomme medie, che io credo, come le McLaren, e credo che sia un azzardo importante per un discorso non tanto di portarle in temperatura, perché ora è vero che le gomme intermedie si distruggono con grande rapidità su una pista asciutta, e la pista è praticamente asciutta perché vediamo che non si alzano gocce d'acqua, e io credo che non vorrei che succedesse quello che è successo qualche anno fa con delle macchine che anziché andare in griglia vanno direttamente ai box per cambiare le gomme. Però di certo chi sceglie di partire con le medie, ovvero sia le due McLaren di Norris e Piastri, si prende un grosso azzardo, perché queste gomme bisogna accenderle, portarle in temperatura. Ora le Ferrari scelgono gomme da asciutto ma soft, e secondo me potrebbe essere la scelta vincente. Chi sceglie le gomme intermedie si prende una situazione di sicurezza. Chi sceglie le gialle senza neanche differenziare strategia come le McLaren, secondo me fa un grande salto nel vuoto.
8: Sì, anche se la McLaren è una squadra, diciamo, che non era iper competitiva su questa pista in condizioni normali, quindi magari giocano un azzardo, insomma, del tipo: se va bene abbiamo un grosso vantaggio, se va male amen, perché alla fine partivamo comunque un po' svantaggiati in ogni caso.
1: Intanto Verstappen dice: c'è ancora un pochino di pioggia, forse è meglio se restiamo fuori. Chi è partito con le gomme da asciutto come Gasly tira dritto in una curva e finisce fuori. Dunque al momento la gomma migliore, a sentire Verstappen e a vedere il dritto di Gasly, potrebbe essere la gomma intermedia, segno che chi sceglie di partire con le gomme slick dovrà, tra l'altro è stato veramente anche, insomma, importante il test a coda di Gasly con la macchina che gli è partita in staccata in velocità nel giro di formazione, dovrà utilizzare tanta circospezione perché non deve commettere errori. Sta portando a riscaldare le gomme Hamilton, sentiamolo. Allora, Hamilton dice: la pista è ancora molto bagnata, il beep era una parolaccia, ha detto è molto pericoloso. insomma, diventa veramente un rebus, perché bisognerà cercare di capire innanzitutto quanti giri si faranno dietro la safety car, perché la safety car è ancora in pista, dunque si farà almeno un altro giro di formazione. E a questo punto l'aspetto fondamentale che potrebbe decidere chi ha fatto la scelta giusta è proprio questo: quanto queste 22 macchine, Alberto, gireranno dietro la safety car prima di partire. Perché se si partisse subito sarebbe un vantaggio per le intermedie, se si fanno altri due giri, 22 macchine in pista, a quel punto chi ha le soft, chi ha le gomme da asciutto potrebbe aver avuto la scelta vincente, e in un senso o nell'altro mi immagino polemiche.
8: Sì, però diciamo che il è chiaro, però io vedevo Hamilton, l'inquadratura di Hamilton, la sua gomma slick in pieno rettifilo era tutta bagnata, quindi è vero che l'asfalto si asciuga in fretta, ma deve fare molto molto in fretta. Il problema è nei primi giri, a un pit stop si perdono 20-25 secondi, quindi nei primi giri con le intermedie guadagni 25 secondi che poi ti gestisci nel fare il cambio gomme, oppure ne guadagni di più, e a quel punto chi ha le slick è svantaggiato, se invece ne guadagni di meno chi ha le slick sarà avvantaggiato. Nessuno ha la risposta e i fatti lo potranno dire tra poco.
1: Possiamo chiamare un terno al lotto, e questa tutto sommato è una cosa che ci piace anche, no? Avere questo tipo di imprevedibilità. Intanto c'è una Cadillac, quella di Valtteri Bottas, che riprende la via dei box, anzi quella di Sergio Perez, riprende la via dei box, partiva con le gomme da asciutto e monta le gomme da bagnato, non ha niente da perdere, sceglie di non rischiare, arriva comunicazione che ci sarà partenza da fermo, non era ancora stato ufficializzato, anche questo è un elemento importante se non cruciale e fondamentale, cari amici radioascoltatori, resta solo da capire quanti giri ci saranno dietro la safety car, anche se credo che nel momento in cui arriva l'annuncio della standing start la safety car rientrerà in pista proprio in questo momento. Hamilton resta in pista, così come tutti quanti gli altri piloti che avevano scelto di montare gomme da asciutto. Il solo Sergio Perez ha scelto di modificare questa sua scelta per rientrare ai box. Siamo nel corso del giro numero 2 dei 55 previsti, perché comunque sia il contagiri deve andare avanti, perché
8: infatti questo però non è chiaro, perché il contagiri conteggia i giri di gara, però la gara parte effettivamente dalla standing start, quindi perché questo?
1: È perché c'è un problema probabilmente, Alberto Sabatini, di benzina, la benzina è contingentata, no? E quindi di conseguenza non questo giro ulteriore che tu stai facendo dietro la safety car devi comunque contarlo.
8: Sì, vengono conteggiati, la gara verrà accorciata di quei giri lì, insomma.
1: Anziché accorciare contano questi giri, diciamo, ecco, insomma, il concetto resta più o meno lo stesso.
3: Apprezziamo i vostri sforzi di immedesimazione e di interpretazione, stiamo assistendo a qualcosa di veramente appassionante per tutto questo che state dicendo, per quello che stiamo cercando di capire, e ancora devono iniziare a correre, Manu.
1: Sì, però si sta per iniziare a correre, perché le macchine si vanno a schierare, ci sono tante vetture tra cui la McLaren di Oscar Piastri che prendono la via dei box per andare a cambiare gomme. Piastri aveva scelto di partire con gomme medie da asciutto, adesso bisognerà vedere se metterà gomme soft da asciutto oppure se sceglierà invece di montare le intermedie. Intanto le altre macchine si vanno a schierare sullo schieramento, ricordiamo che davanti a tutti ci sarà Verstappen con la Red Bull che ha scelto di partire con gomme intermedie, in seconda posizione a fianco a lui in prima fila Lewis Hamilton, per lui gomme da asciutto soft, in seconda fila Kimi Antonelli, scelta di sicurezza per il leader del mondiale, anche lui con le intermedie, e al suo fianco Charles Leclerc che invece ha optato per le gomme soft. Tante macchine prendono la via dei box, ce ne sono almeno 4 in questo momento in corsia dei box, anche 5 perché ho visto entrare anche una Cadillac e
8: anche un Audi è entrato,
1: e anche un Audi, ma adesso concentriamoci su chi invece è in pista, perché sta per partire finalmente con 1 ora e 39 minuti di ritardo il Gran Premio del Bahrain in Malesia. Procedura di pre-start, fra poco si accenderanno le luci allo spegnimento, finalmente il via del Gran Premio del Bahrain, luci accese, 1, 2, 3, 4, 5, allo spegnimento il via, luci che si spengono, lo scatto di Verstappen, parte molto bene Antonelli che scatta davanti a tutti, partenza al razzo di Antonelli ma di entrambe le Mercedes, perché Russell è addirittura secondo, partenza incredibile di Russell che partiva dal 7° posto e si porta in seconda posizione, le Mercedes davanti a tutti, Verstappen è terzo, una Racing Bulls addirittura al 4° posto, partenza clamorosa da parte delle Mercedes che sono partite veramente a fionda, in difficoltà invece le Ferrari che scivolano indietro, Verstappen ruota a ruota con la Racing Bulls di Liam Lawson che stazionano davanti in terza e quarta posizione. Kimi Antonelli guida, Lawson che cerca di riprendersi la posizione ai danni di Verstappen, arrivano ruota a ruota, Verstappen si difende all'esterno, Antonelli guida davanti a George Russell che dunque è andato già a sistemare una qualifica scadente portandosi subito in seconda posizione, terzo Verstappen, quarto è Lawson, le Ferrari indietro, decima e undicesima addirittura, lavoriamo assieme, questa è l'indicazione che Kimi Antonelli dà al proprio box della serie, dite a Russell di non fare stupidaggini, questo potrebbe essere il segnale che Kimi Antonelli vuole dare al proprio box, ma non ne ha neanche bisogno perché sta scappando via Antonelli, è già un vantaggio importante nei confronti di Russell, in terza posizione c'è Verstappen, poi Lawson, Najjar addirittura quinto, poi la Williams di Sainz in sesta posizione, l'altra Williams di Albon al settimo posto davanti ad una Racing Bulls, a una Haas, quella di Esteban Ocon, in nona posizione c'è l'Imbra, delle Ferrari sono indietro, le Ferrari sono molto indietro, Hamilton è dodicesimo, Leclerc è quattordicesimo, i primi undici sono tutti con le gomme intermedie, Alberto Sabatini, hanno avuto ragione loro.
8: Sì, hanno avuto ragione, ha avuto ragione chi ha scelto la sicurezza, la scelta più conservativa. Io noto che la Ferrari dopo un giro e mezzo sono già a 15 secondi, un pit stop porta via 25 secondi, quindi se persiste la situazione, la pista non si asciuga, accumuleranno un ritardo tale che anche quando quelli con le intermedie cambieranno le gomme si ritroveranno sempre al comando.
1: E infatti Charles Leclerc, bravo Alberto, hai saputo leggere perfettamente la situazione, viene richiamato ai box proprio in questa tornata, si chiude il giro numero 4 dei 55 previsti, anche se di fatto è il primo in regime di corsa libera, guida Antonelli con un secondo di vantaggio su Russell, 2 secondi e mezzo su Verstappen, poi Lawson quarto, grande partenza da parte di Liam Lawson, Najjar quinto, Sainz sesto, Ocon settimo addirittura con la Haas, e ai saluti Esteban Ocon, ma in condizioni di asfalto umido sa dare assolutamente il meglio, sull'asfalto umido vinse la sua unica gara in carriera peraltro in Ungheria qualche anno fa, poi Albon, Limbla e Piastri, Bortoletto e Hülkenberg con le due Audi in undicesima e dodicesima posizione, Hamilton resta in pista sedicesimo a 31 secondi in questo momento di distacco nei confronti di Kimi Antonelli, Leclerc entra ai box e adesso Alberto però io ti dico non tanto con il favore del senno di poi, perché in questo caso il senno di poi c'entra poco, ma che senso ha avuto scegliere la stessa strategia per entrambe le vetture con Leclerc che si ferma ai box e deve cambiare anche il musetto, probabilmente una collisione, perché non è stata differenziata la strategia in condizioni di misto?
8: Questo è un problema e infatti lo stavo per dire prima della gara che una scelta azzardata in genere la si azzarda su una delle due macchine, non su tutte e due, però alla fine è sacrosanta la decisione del pilota, alla fine, perché è lui che guida e lui che deve sentirla, probabilmente entrambi i piloti hanno sentito tra virgolette, cioè hanno pensato e sperimentato che la gomma slick potesse funzionare bene, quindi non è difficile che il team possa imporre a uno dei due piloti di partire con la gomma che non vuole usare, è l'unica spiegazione che mi do.
1: E in questo caso diciamo bisogna tirare le orecchie sia Hamilton che Leclerc, ma io insisto, in questo caso probabilmente differenziare la strategia poteva essere la scelta giusta, anche se va detto che tutti quanti i top team sono stati coerenti, perché i Mercedes hanno scelto di far partire tutti e due con le intermedie, Antonelli e Russell, in Red Bull hanno scelto di far partire entrambi con le intermedie, Verstappen e Najjar, Hamilton viene richiamato ai box in questo giro, anche lui si fermerà, in Ferrari lo abbiamo detto, ma anche in McLaren hanno scelto di far partire entrambi con le medie, solo loro hanno le medie in pista e restano pervicacemente in pista Lando Norris ed Oscar Piastri, no Piastri si è fermato e ha messo le intermedie, chiedo scusa, però in quel caso, in entrambi i casi hanno scelto di far partire entrambi con le gomme medie, che credo che fosse la scelta più incomprensibile di tutte.
9: Sentiamo. It's getting drier, tires starting to work a bit more. Do you think that's a smart thing to do?
10: If you are happy to stay out, we can gamble.
9: Stay out, you have to gamble, not a full race.
1: Ed ecco il pilota Alberto Sabatini. Hamilton viene richiamato ai box. Hamilton ha detto: ragazzi, la pista si sta asciugando, ma siete veramente sicuri che sia la scelta più smart, più intelligente fermarsi? E Carlo Sassi gli ha risposto con un termine che adoro, gli ha detto: ok, se preferisci azzardare, if you like to gamble, we stay out. Si sceglie di azzardare, ma a questo punto si fa bene Alberto Sabatini, perché insomma perdere 20 secondi per un pit stop per metterti nelle stesse condizioni degli altri, a questo punto resta fuori, quantomeno nel momento in cui la pista si asciuga, se è vero che si sta asciugando, qualcosina riguadagni. Io credo che il più lucido di tutti sia quello che sta in pista, non è una buona notizia in casa Ferrari.
11: Esatto, però chi sta in pista è quello che sperimenta di persona come stanno andando le cose. Fatto l'errore, è inutile commettere un altro errore, cioè fare un cambio gomme dopo due giri perché si è sbagliata la gomma. Tanto vale tenere botta. Leclerc ha cambiato anche perché lui aveva avuto un contatto con un altro pilota e aveva strappato un pezzo delle bandelle, quindi dovevano cambiare anche il musetto evidentemente.
1: Intanto continua a guidare Antonelli, inizia il giro numero 6 davanti a Russell. Verstappen molto aggressivo nei confronti di Russell, cerca l'incrocio di traiettoria in uscita da curva 2 per cercare poi l'attacco nella staccata di curva 3, prova a prendersi l'interno. Verstappen che ha una migliore accelerazione nei confronti di Russell e lo passa in tromba. Verstappen supera Russell e si porta in seconda posizione, guida sempre Kimi Antonelli. Verstappen è secondo, Russell è terzo. Verstappen ha fatto un favorone ad Antonelli mettendosi alle sue spalle George Russell, ma credo che Verstappen di diventare una minaccia anche per il leader della gara e il leader del mondiale, perché in queste condizioni Alberto Sabatini è il più bravo di tutti.
11: Sì, ricordiamoci che proprio in queste condizioni, con la pista umida, Antonelli ha fatto l'anno scorso la sua più bella gara di inizio carriera, cioè del 2025, quando ha tenuto testa a Verstappen a Interlagos sul bagnato nei giri finali di gara con asfalto umido, quindi sono condizioni ideali per Verstappen, ma sono condizioni ideali anche per Antonelli che si esalta in questo frangente.
1: Per un attimo sono state esposte delle bandiere gialle che poi sono state però subito rimosse e dunque nulla di fatto. Antonelli, Verstappen, Russell, Lawson, Hajar, questi primi cinque, con Isaac Hajar che negli scarichi di lì a Lawson e sta cercando di prendere lo spazio per andare a risalire in quarta posizione, lui che è quinto. George Russell ha avuto una partenza clamorosa perché, giova ricordarlo, partiva settimo, ha girato la prima curva in seconda posizione. Isaac Hajar partiva ottavo, è già quinto e adesso cerca l'attacco nei confronti di Liam Lawson e lo passa andandosi a prendere la quarta posizione. Red Bull estremamente competitive in queste condizioni, uno sguardo anche ai tempi per cercare di capire se si stanno abbassando. 1:48.7 1:50.7 nell'ultimo passaggio per Kimi Antonelli, 1:55
11: si sono alzati i tempi per di un secondo, tutti e due i tempi dei primi due si sono alzati, Russell è crollato e questo

0: dire che il tempo di Lewis Hamilton di 2.04 ci fa capire che forse le intermedie sono ancora le migliori, al netto del fatto che Hamilton è nel traffico di Alonso.
1: Sì, Alonso, che tra l'altro mi stupisce perché è l'unico pilota, vista la sua esperienza, che era andato a guardare prima di partire dai box, di muoversi dai box, com'era l'asfalto sul rettifilo di partenza. Forse in quel punto l'asfalto era più asciutto di altri, perché di altri punti, perché Alonso poi ha scelto le gomme slick medie. Mi meraviglio un errore del genere di valutazione di Alonso. Evidentemente sono stati ingannati nel vedere il rettifilo di partenza, la condizione dell'umidità sul rettifilo di partenza rispetto al resto della pista.
0: Di certo le due Mercedes, forti anche delle gomme intermedie, sono partite veramente a razzo. La partenza di George Russell è stata un qualcosa di fotonico. Russell ha passato le altre vetture come se fossero ferme. Per carità, si partiva da fermo, ma in questo caso comunque c'è stata un'accelerazione importante ed è arrivato addirittura a sfidare Kimi Antonelli nel corso della prima curva. Le Ferrari invece hanno avuto uno scatto molto complicato, proprio perché per via del sovrasterzo dovuto alla potenza del motore sul bagnato sono state messe in difficoltà. C'è stato anche un contatto tra Leclerc e Hülkenberg nel corso del primo giro, il motivo per cui l'ala di Leclerc era danneggiata. Leclerc ha tamponato Hülkenberg andandogli a sbattere nel retrotreno. È stato anche fortunato Hülkenberg a non avere una foratura nella sua gomma posteriore, perché in altri anni ci sarebbe stata la foratura, e questo potrebbe essere, diciamo, è sicuramente il motivo del ritardo di Leclerc, che poi si è dovuto anche fermare ai box. Nel frattempo inizia il giro numero 8. Antonelli deve guardarsi da Verstappen, che gli si è riportato sotto, lo insegue ad appena 7 decimi. Russell lamenta il fatto che la pista non si sta asciugando così velocemente così come si pensava. Bandiere gialle in pista, uno sguardo al monitor del GPS per vedere se ci sono delle vetture ferme. Non mi pare, probabilmente potrebbe essere qualche macchina che ha avuto un lungo. Dovrebbe essere Piastri che è in lotta in questo momento con la Williams di Alex Albon, che ha azzardato un qualcosa, forse anche oltre il lecito della ragionevolezza. Di certo Alberto Sabatini, c'è Max Verstappen che si sta riportando negli scarichi di Kimi Antonelli. Nell'ultimo passaggio gli ha guadagnato un secondo e quattro, diciamo che è anche un po' favorito dal fatto che, e questo te lo chiedo da pilota più che da giornalista, avere davanti qualcuno che ti fa il ritmo e ti fa capire fin dove si può arrivare, ti dà anche un aiuto, no, nel cercare di frenare un metro più avanti, mentre chi è davanti scopre la pista curva dopo curva e non ha un cane guida davanti, diciamo.
1: Esatto, chi è davanti in queste condizioni come Antonelli vede la pista, sa che le condizioni cambiano di giro in giro, quindi deve improvvisare ogni volta una velocità di percorrenza di una curva e valutare l'aderenza. Verstappen è aiutato dal fatto che vede Antonelli e può adattarsi e reagire di conseguenza, però credo che Verstappen stia studiando Antonelli. Lui è partito malissimo, ma la sua Red Bull qui è molto molto competitiva, lo era su asciutto e probabilmente lo è anche in queste condizioni scivolose, mentre invece le Mercedes, che hanno un nuovo pacchetto evoluzione, ha qualche problema di bilanciamento ancora. Poi probabilmente stanno magari cercando di risparmiare questa gomma intermedia, che si distrugge di solito in fretta, per ritardare il più possibile il cambio gomma in attesa che la pista si asciughi. Quindi bisogna essere molto delicati a accelerare in queste condizioni e soprattutto a inserire la macchina in curva. Ecco, infatti Antonelli sta rischiando
0: perché c'è Verstappen che gli si è fatto incontro, ha cercato l'incrocio di traiettoria in uscita di curva 1, freddo come il ghiaccio Kimi Antonelli nel non commettere una sbavatura e soprattutto nel non lasciare quella che era la sua linea ideale di corsa, conscio del fatto che adesso tu sembra che stia entrando più veloce di me, ma se io tengo la mia linea in accelerazione riesco ad avere la meglio. Siamo adesso nel tratto misto, quello tra le curve 7 e 8, che con molta generosità potrebbero ricordare le due Degner di Suzuka, e si entra adesso nell'ultimo tratto della pista, quello dove ci sono poi i due lunghissimi rettilinei che caratterizzano questo Gran Premio. A Norris viene detto: siamo in questo momento equivalendo i tempi di chi gira con le intermedie, e questa è un'indicazione che probabilmente è molto importante per chi è rimasto in pista ancora con le gomme d'asciutto, ovvero sia
1: Hülkenberg. Norris gira in 1.52.
0: Attenzione, c'è una Cadillac sulla via di fuga, ti chiedo scusa Alberto, c'è la Cadillac di Valtteri Bottas che è finita di Sergio Perez, che è finita nella via di fuga, e questa potrebbe portare all'esposizione di una safety car, il che darebbe adito a tutti quanti di fermarsi per andare a montare le gomme da asciutto. Infatti a Kimi Antonelli viene detto di fermarsi, è nella possibilità di poterlo fare, c'è safety car, Kimi Antonelli ai box, si fermerà immagino anche Verstappen, tutti quelli che hanno gomme da bagnato adesso

0: prenderanno la via dei box per andarsi a fermare, a meno che Russell non tiri dritto, considerato che il suo compagno di squadra si ferma ai box. E infatti Russell no, prende la via dei box, ci sarà un pit stop 1-2 rapidissimo per quello che riguarda le due Mercedes. Chi invece ha già le gomme d'asciutto resterà in pista, guadagnerà del tempo, ma non così tanto tempo, così come chi si ferma in regime di safety car, perché dovrà rallentare. Antonelli riparte davanti a Verstappen, non ha avuto problemi nel mantenere la posizione, riparte anche Russell che conserva il terzo posto. Ecco, il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi. In questo caso l'azzardo di chi è partito con le gomme da asciutto viene doppiamente mortificato da questa safety car. Impronosticabile, per carità, Alberto Sabatini, ma la Ferrari di Hamilton, così come la McLaren di Norris, l'Audi di Hülkenberg e tutti quelli che erano con gomme da asciutto, pagano dazio due volte.
1: Sì, Hamilton aveva, in questo momento aveva 91 secondi di svantaggio dal leader, quindi un minuto e mezzo in pratica, però è anche vero che la safety car dovrebbe raggruppare tutte le macchine, quindi limitare i distacchi. Vediamo un po' quello che succede.
0: Questo è vero, perché poi comunque le macchine si andranno a riaccodare, però bisogna anche dire che chi si è fermato ai box adesso avrà gomme di qualche giro più efficienti rispetto a chi ha scelto di partire con le gomme da asciutto, che comunque immagino non le abbia più di tante consumate. Norris viene richiamato ai box, e questa è una notizia, perché Norris era partito con gomme da asciutto medie. Sono curioso di vedere che gomme monteranno adesso a Lando Norris, perché dopo aver sbagliato la scelta al via con quella meno logica in assoluto, ovvero sia non solo le gomme da asciutto ma le gomme medie, probabilmente gli monteranno le soft da asciutto, le gomme dure per Lando Norris.
2: Sì, le hard, ha messo le hard.
0: Esatto, con le quali probabilmente cercherà di arrivare in fondo a questo punto, di fare 45 tiri con le hard. Stessa cosa anche per la Ferrari di Leclerc, al quale vengono montate gomme hard, e questo è un azzardo importantissimo per tanti motivi. Primo, perché bisogna farci 45 giri. Secondo, perché le hard in questo fine settimana, Alberto Sabatini, non le ha usate fino a questo momento nessuno, e quindi nessuno sa quanto durano.
1: Soprattutto scaldare le hard su un asfalto ancora umido non è proprio una cosa facile.
0: Temperatura del tracciato 32 gradi, che sembrano tanti, ma se raffrontati alle temperature del weekend, dove tra qualifiche e prove libere si viaggiava tra i 56, 57 e 58, ci fa capire che scaldare le hard, oltretutto dietro safety car, e dunque andando più piano, sarà veramente complicato per chi ha effettuato questa scelta. Facciamo un rapido recap, perché sono successe tantissime cose, anche se sostanzialmente le posizioni là davanti non sono cambiate. Guida Kimi Antonelli, siamo in regime di safety car per l'incidente di Valtteri Bottas. Alle spalle di Kimi Antonelli, Max Verstappen. Antonelli ha montato gomme da asciutto medie, Verstappen ha gomme da asciutto soft, dunque potenzialmente che durano di meno ma più aggressive in un'eventuale ripartenza, anche per via della finestra di utilizzo più vicina alle condizioni attuali. In terza posizione Russell, anche lui con le medie. Si continua, diciamo, in questo trend in cui le squadre non differenziano le strategie tra i piloti. Al quarto posto Ajar con la Red Bull, che partiva dalla quarta posizione. Quinto è Lawson con la Racing Bulls, che è riuscito a fermarsi ai box e montare gomme dure, e dunque anche lui cercherà di arrivare fino in fondo e mantenere la quinta posizione. Intanto abbiamo la possibilità di riapprezzare il testa coda di Valtteri Bottas, che pone fine alla corsa del pilota della Cadillac e che ha generato questa safety car. In settima posizione Lindblad con l'altra Racing Bulls alle spalle di Esteban Ocon, poi Sainz, Bortoleto e Piastri, che è risalito fino al decimo posto con la McLaren. Le Ferrari, Leclerc è 17esimo, Hamilton è 15esimo, dunque sono indietro le Ferrari, che hanno scontato, diciamo, le, se così vogliamo chiamarla, l'errata strategia per quello che riguarda le gomme al via. Adesso a questo punto, Alberto Sabatini, quando la safety car rientrerà ai box, io credo che Verstappen potrà avere un vantaggio importante nei confronti di Kimi Antonelli per via della gomma soft, un vantaggio magari meno durevole ma comunque un vantaggio consistente per cercare di attaccare subito Kimi.
1: Sì, perché comunque Verstappen ha la gomma più prestante, più performante, perché la gomma soft si scalda abbastanza in fretta rispetto a una media, però è anche vero che questa safety car in un modo o nell'altro ha giocato a favore della Ferrari, non a livello di posizione in pista ma a livello di distacco. Insomma, Hamilton era sceso a un minuto e mezzo, adesso sarà a 15 secondi dal leader, anche se ha 15 macchine, 14 macchine davanti da superare. Leclerc, che aveva risuperato Hamilton, adesso è tornato indietro perché anche lui ha cambiato le gomme, ha messo un altro treno di soft.
0: E dunque la manovra di Leclerc la leggiamo nell'ottica di smarcare la strategia della multisosta, anche se poi in realtà se tu parti in condizioni di gara bagnata...
1: Ha rimesso le soft, quindi è vero che è condizione di gara bagnata, quindi comunque una mescola l'ha cambiata, e quindi in teoria però con le soft non finisce la gara, è ovvio che dovrà cambiare gomme.
0: Faccio fatica a capire la scelta della Ferrari con Leclerc con questo doppio pit stop. Ad ogni modo,
1: Io posso solo pensare questo, che loro non hanno più gomme medie, perché le hanno usate ieri nel primo set di qualifiche, ne avevano pochissime, ne avevano solo tre, no? Quindi per non rischiare forse di mettere una hard in queste condizioni di difficile aderenza e di riscaldamento della gomma, hanno rimesso una soft per mettere poi magari la hard quando la pista sarà più asciutta e permetterà di scaldarle meglio. È l'unica spiegazione che mi do,
0: perché altrimenti non vedo un senso al mondo alla scelta della Ferrari, che però insomma, avendo degli ingegneri competenti al muretto, probabilmente hanno scelto questo tipo di procedura proprio seguendo le indicazioni che ci ha permesso di codificare il nostro Alberto Sabatini. Ancora regime di safety car, siamo arrivati, cari amici radioascoltatori, al giro numero 12. Di gara vera ce ne sono stati veramente pochi, 5-6. Kimi Antonelli guida davanti a Verstappen, la safety car rientrerà ai box al termine di questo giro, e dunque fra poco ci sarà il nuovo via della gara con il gruppo, che però non è ancora compatto, perché dando uno sguardo al monitor del GPS vediamo ad esempio Lewis Hamilton che è abbastanza staccato rispetto a Sergio Perez, che è il pilota, con la Cadillac che lo precede in 14esima posizione. Dunque dovrà cercare di ricucire quanto più possibile Hamilton, così come Norris, Leclerc, Alonso, Gasly, Berman e Colapinto, che sono i piloti che chiudono lo schieramento. Tanto che il regime di safety car, pensate cari amici radioascoltatori, Hamilton ha fatto segnare il parziale record nel primo settore, proprio perché deve riaccodarsi ai piloti che ha là davanti prima che la corsa riprenda. Infatti Carlo Sassi dice a Lewis Hamilton: puoi anche spingere un po' di più per chiudere il gap, e dice: sto spingendo come un matto, semplicemente non ho grip. Anche questa è una situazione abbastanza strana, anche perché poi di solito Alberto Sabatini si aspetta che il gruppo sia compatto, no? Prima di dire alla safety car di rientrare ai box.
1: Sì, in teoria sì, a meno che non ci siano dei piloti talmente staccati che per evitare di fare un giro in più danno il via prima, però Hamilton ce la farà a raggiungerli, perché
0: Hamilton ce la farà, anzi ce l'ha già fatta, ve lo possiamo dire, chi non ce l'ha ancora
1: fatta? Ce l'ha già fatta.
0: Sì, Norris, Leclerc e Alonso che sono ancora un po' indietro. Siamo sul rettilineo opposto, adesso la safety car rientrerà ai box, Antonelli rallenta il gruppo, tutti quanti stanno zigzagando come dei pazzi in rettilineo per cercare di portare in temperatura appunto questi pneumatici. Al termine della curva verso sinistra che chiude il bellissimo tracciato di Sepang ci sarà la nuova ripartenza del Gran Premio del Bahrain in Malesia, tormentato fino a questo momento. Si arriva adesso in curva con Verstappen che è francobollato a Kimi Antonelli, l'accelerazione di Antonelli che rallenta un attimo per cercare di disorientare Verstappen, che però non si lascia trarre in inganno, sono in scia, riparte la corsa, inizia il giro numero 13, Antonelli, Verstappen, Russell, Ajar, Lawson, questi primi 5, Verstappen è in scia di Antonelli, si arriva alla staccata di curva 1, Antonelli mantiene la prima posizione, prova l'attacco all'esterno Verstappen, l'esterno che potrebbe diventare un interno all'approccio di curva 2, ed è così, Verstappen è all'interno, prova a passare ma resiste Antonelli all'esterno e si mantiene in prima posizione, però l'accelerazione esterna quasi parabolica dà la possibilità a Verstappen di ripassare, attenzione perché c'è anche Russell lì vicino, Verstappen è passato, Verstappen è al comando, Kimi Antonelli è in seconda posizione, Russell è là dietro attaccato, tre piloti in due decimi, l'incrocio di traiettoria da parte di Russell all'esterno che passa Antonelli, Russell è secondo, adesso Antonelli è terzo, Verstappen potrebbe scappare via giovandosi anche della lotta da parte delle due Mercedes che stanno cercando di rivaleggiare, qui è in ballo anche il mondiale perché Russell e Antonelli si giocano il mondiale. Antonelli ha 66 punti di vantaggio nei confronti dell'inglese, ma Russell lo ha passato alla ripartenza. Verstappen guida con mezzo secondo di vantaggio nei confronti di Russell, il quale a sua volta 6 decimi di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli. Ad aiutare Verstappen anche la scelta del compound più morbido di gomme, che diventerà poi uno svantaggio andando avanti nel corso della gara, ma qui se l'è giocata benissimo, così come se l'è giocata molto molto bene George Russell, che ha aspettato là dietro con calma e con pazienza e ha infilzato Kimi Antonelli. che però adesso è molto vicino a George Russell in accelerazione sul rettilineo opposto. Vedremo se avrà la possibilità di andare ad attaccare il compagno di squadra. È più vicino Russell ad Antonelli e Russell di quanto Russell non lo sia a Verstappen. Sono tutti e tre comunque in scia. Ultima curva, si sta per chiudere il giro numero 13, quello della ripartenza del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Verstappen sta per chiudere il primo giro al comando con Antonelli che però è attaccato a Russell. Io credo che adesso potrebbe avere lo spiraglio per passarlo in curva 1. Vedremo se effettivamente sarà così. Non si possono aprire gli alettoni perché la pista è ancora dichiarata bagnata. Russell mantiene la seconda posizione. Verstappen, Russell, Antonelli, questi primi tre. Hamilton è risalito in 12ª posizione, Leclerc a 15esimo. Abbiamo visto un primo giro bellissimo, Alberto.
1: Veramente bello, soprattutto anche Hamilton è riuscito a fare tanti sorpassi perché lui, essendo così staccato, ha tirato molto per raggiungere il gruppo e quindi ha scaldato ben bene le gomme ed era in condizioni avvantaggiate rispetto a quelli davanti a lui che invece giravano piano e non potevano portare in temperatura la gomma. E Antonelli ha subito il sorpasso da Russell perché lui ha dovuto accelerare in modo sporco per resistere a Verstappen, qui non nella maniera ideale, e Russell ha avuto più spunto, ma io credo che Antonelli sia più veloce in queste condizioni di Russell e prima o poi riesca a risuperarlo.
0: Al momento si sono leggermente sgranati i primi tre là davanti, viene notata da parte del Race Control una collisione tra Bortoleto e Sainz, si parla di posizioni comunque diciamo all'interno della zona punti, con Bortoleto che è ottavo e Sainz che invece è scivolato indietro in 18ª posizione. Ha avuto evidentemente lo spagnolo ex Ferrari la peggio. Giro numero 14, Verstappen 9 decimi di vantaggio nei confronti di Russell, il quale a sua volta ha un secondo di vantaggio da difendere su Kimi Antonelli, quindi Ajar, Lawson, Ocon, Lindblad, Bortoleto, Piastri e Hülkenberg. Lewis Hamilton è a 1 secondo e 4 da Hülkenberg ai margini della zona punti. Leclerc è 14esimo, ha passato Albon, si sta cercando di avvicinare a Norris, il quale a sua volta è in lotta con Lance Stroll, posizioni tutte quante estremamente ravvicinate. Elastico tra i primi tre con Kimi Antonelli che nella parte finale del giro cerca di riavvicinarsi a George Russell senza riuscire però ad arrivare a tiro di sorpasso. Nuovo giro più veloce per Max Verstappen, 1.43.4, che si porta oltre il secondo di vantaggio nei confronti di Russell e dunque al di fuori del pulsante overtake che sostituisce il vecchio DRS. 40 giri al termine, tante emozioni per quello che riguarda questa gara. Massimiliano Graziani e Filippo Corsini, cioè, che ci ha fatto attendere ma che non si sta facendo.
2: È un gran premio infinito che stiamo trasmettendo dal palco di Radio 1 Rai al Festival dello Sport di Trento in piazza Cesare Battisti. E salutiamo e ringraziamo Alberto Sabatini che è stato con noi. Ciao Alberto, grazie.
1: Grazie a voi.
2: È un gran premio infinito, Manuel, è successo veramente di tutto, tantissimo prima della partenza, poi anche in corso. Non ci stiamo annoiando, diciamolo.
0: Non ci stiamo annoiando.
2: Malgrado abbiamo aspettato molto per l'inizio, ma complessivamente non ci siamo annoiati. Ce l'avete fatto vivere bene, cioè ci avete raccontato un sacco di cose.
0: Qualcuno prima di noi diceva: non è forse l'attesa del piacere il piacere stesso? Abbiamo cercato di trasformare, diciamo, questo momento di grande attesa.
2: Qualcun altro diceva anche: l'attesa non vale l'impegno. Ma in questo caso stiamo vedendo un bel gran premio, l'attesa è stata ripagata.
0: È proprio così, 40 giri al termine, guida Verstappen davanti a Russell e Antonelli, la Ferrari di Hamilton si è portata ai margini della zona punti in 11ª posizione, è attaccata alle due Audi di Bortoleto e Hülkenberg che occupano la 9ª e la 10ª posizione. Davanti si sono leggermente sgranati perché adesso a dividere Verstappen, Red Bull, da Russell in seconda posizione c'è 1 secondo e 3, a dividere Russell secondo da Kimi Antonelli, leader mondiale, terzo, 1 secondo e 4, ci sono bandiere gialle. Io credo che sia per via di un detrito, perché mi è parso di vedere in un'inquadratura larga in precedenza un detrito all'uscita di curva 11 probabilmente. Intanto Hamilton cerca il sorpasso nei confronti di Nico Hülkenberg all'ultima curva, non riesce nell'impresa in accelerazione, l'Audi scappa via, vedremo se avrà la possibilità nella staccata di curva 1, magari con un incrocio tra curva 1 e curva 2, Hamilton di passare, sceglie di rompere l'indugi, il boato del pubblico di Sepang sottolinea l'attacco all'interno di Lewis Hamilton che cerca di prendere la posizione nei confronti di Bortoleto, che cerca nel richiamo poi successivo verso sinistra di riprendersi la posizione, ma Hamilton è passato. Hamilton è in 9ª posizione, ha passato Nico Hülkenberg e adesso si mette a caccia alle spalle di Oscar Piastri che occupa l'8ª posizione. Intanto Bortoleto è rientrato ai box, dunque Hamilton scala in 9ª posizione proprio per questo motivo, perché mi ero perso Bortoleto è rientrato ai box, forse a cambiare le gomme. Bortoleto che aveva scelto alla ripartenza anche lui di effettuare la sosta così come tutti quanti avevano fatto in precedenza. Nel frattempo là davanti continuano a allargarsi e a dilatarsi leggermente i distacchi, 1.52.6 il tempo di Russell, 1.52.6 anche per Antonelli, 1.51.8 invece per quello che riguarda Verstappen, che continua a girare molto forte, anzi no, 1.42.2 Verstappen, 1.42.4 Russell, 1.42.9 Kimi Antonelli. La pista si sta pian pianino velocizzando, c'è un'investigazione anche per quello che riguarda Fernando Alonso per essersi mosso leggermente in anticipo rispetto allo spegnimento dei semafori al via del Gran Premio. Di certo sono successe tante tantissime cose, tante altre cose poi succederanno, perché siamo ancora agli albori, non siamo ancora neanche al primo terzo di gara. Adesso, dopo i tanti sorpassi, le tante lotte nella prima fase della corsa, inizierà a prendere banco anche l'altro tema, ovvero sia la gestione delle gomme, e anche qui ci sono delle scelte diverse tra i vari piloti, perché Verstappen, che fa girare il nuovo giro, fa segnare il nuovo giro più veloce in 1.41.1, ha scelto durante la safety car di montare gomme soft, a differenza di Russell e Antonelli con le due Mercedes che lo inseguono, che hanno optato per il compound medio, il che vuol dire che fra un po' si arriverà a un delta di prestazione tra le due vetture, con le medie di Russell e Antonelli, che in questo momento sono meno prestazionali, che diventeranno più competitive rispetto alle soft di Verstappen, e bisognerà anche cercare di capire se la gara sarà ad un'altra sosta o se magari ce ne saranno altre due. Kimi Antonelli, quasi a voler confermare quello che vi stavo dicendo, fa segnare il parziale record nel secondo settore, segno che le sue medie stanno iniziando a funzionare. Dovrà cercare di avvicinare Russell, in questo caso è in ballo anche la lotta per il mondiale, lo abbiamo detto. Antonelli guida la classifica generale con 66 punti di vantaggio nei confronti di Russell, Russell che gli ne ha recuperati 15 nell'ultimo Gran Premio di Baku, vincendo 25-10, questo è il risultato, con Antonelli che ha limitato i danni con un quinto posto. Questa però sarebbe l'occasione importante per quello che riguarda Kimi Antonelli per cercare di rimettersi davanti, ma la corsa in questo momento sta dicendo che Russell lì è davanti e gli guadagnerebbe, se la corsa dovesse finire così, ma siamo ancora a 38 giri dal traguardo, 3 punti, perché il primo ne prende 25, il secondo 18, il terzo 15. Lewis Hamilton intanto prosegue nella sua rimonta e alle spalle di Oscar Piastri con la McLaren si lotta per la nona e ottava posizione. Leclerc ha passato Alonso, ha passato Stroll, è dodicesimo, e alle spalle dell'altra McLaren, quella di Lando Norris, a gara di rincorsa per quello che concerne le Ferrari, con Hamilton che però adesso è negli scarichi di Oscar Piastri. Siamo sul rettilineo opposto, anche Piastri però può utilizzare il pulsante overtake, perché a sua volta davanti a sé ha Lindblad con l'alta Racing Bulls, e dunque in questo caso l'effetto dell'overtake si vanifica, deve inventarselo questo sorpasso Leclerc nei confronti di Norris, che ha gomma dura, dunque in teoria ha uno svantaggio di gomma in questa fase, ma riesce ad uscire fuori grazie anche alla potenza della Power Unit Mercedes, con grande vigore dall'ultima curva, e anche in questo caso si riesce a difendere. Giro numero 18, Verstappen, Russell, Antonelli. Torniamo a Trento da Massimiliano Graziani e Filippo Corsini.
2: Filippo Corsini, allora no, ecco, ci stiamo divertendo con questo Gran Premio, dopo aver atteso moltissimo, anche il pubblico si sta interessando qua in piazza. Ricordiamo che siamo in piazza Cesare Battisti, dietro al teatro sociale, sul palco di Radio 1 Rai. Stiamo trasmettendo su Radio 1 Sport, la nostra frequenza digitale, questo Gran Premio che è stato tormentatissimo, lunghissimo, abbiamo atteso tantissimo, ci siamo protratti. Però insomma è un bel Gran Premio.
3: Finalmente sì, ma poi la premessa è stata interminabile, tanti imprevisti che ci hanno fatto anche dubitare veramente che qualcosa potesse rompersi improvvisamente, causando magari, che ne so, un altro appuntamento e rinviando questo. Invece così non è stato, per fortuna si corre, l'asfalto è asciutto, tutte le premesse ci sono. Vedo anche Antonelli in terza posizione. Vorrei chiedere a Manuel, secondo lui, che cosa dovrebbe accadere.
2: Allora Filippo, prima di fare la domanda a Manuel, introduciamo Alessandro Gargantini di Autosprint, che ci ha raggiunto in diretta. Buongiorno Alessandro.
4: Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno.
2: Ti coinvolgiamo nelle valutazioni che stiamo facendo e giriamo.
3: Me la posso fare a lui la domanda? Sì. Da Alessandro Gargantini, sono Filippo Corsini, ciao, buongiorno. Che cosa dovrebbe succedere ancora per fare perdere questo mondiale ad Antonelli? Non è ancora certo, ma è piuttosto saldo a questo punto nelle sue mani, dipende tutto molto da lui.
4: Esattamente, si sta difendendo molto bene Kimi, in questo momento è in una fase di studio della gara. Sappiamo che Verstappen sta utilizzando le mescole soft, quindi le più performanti. Si poteva attendere un restart con Verstappen subito molto competitivo, che sta prendendo il largo. Antonelli sta facendo la sua gara, sta controllando Russell. In questo momento sembra avere tutte le leve nelle sue mani per gestire bene la corsa. Sappiamo che ha un vantaggio importante di 66 punti, di conseguenza è nelle condizioni di poter decidere come comportarsi.
0: Esattamente nelle condizioni di decidere come comportarsi. Sono d'accordo con Alessandro Garantini, con l'amico Alessandro Garantini che saluto. Ascoltiamo un attimo Antonelli. Allora Antonelli in precedenza aveva detto sono più veloce di Russell che ho davanti, è un messaggio spesso e volentieri politico che i piloti danno ai propri ingegneri, e Pete Bonington gli dice ok, capito, cerca di tenere le gomme nella buona finestra di utilizzo, cercheremo di fare qualcosa di diverso. Riguardo alla domanda Filippo Corsini, insomma, che cosa può succedere perché Kimi Antonelli perda questo mondiale? Non deve perdere la testa lui, non credo che lo farà perché il ragazzo è solido, il ragazzo ha dimostrato non tanto di non sbagliare ma di saper imparare dai propri errori, che forse è la cosa più importante per un pilota ma per uno sportivo in genere, e non deve avere problemi di affidabilità. L'affidabilità nella prima parte della stagione è stato un po' il tallone d'Achille della Mercedes. Questo diciamo per quello che riguarda l'aspetto negativo. L'aspetto positivo è che il mondiale se lo gioca con il proprio compagno di squadra Russell, che guida la stessa macchina, dunque io credo che in ogni caso il livello di affidabilità possa essere assimilabile tra entrambi i piloti. Non voglio dire che solo lui può perdere questo mondiale, voglio dire che però è nelle sue mani e diciamo è nella sua capacità di gestione di queste gare che ci separano dalla fine il regalarci una gioia che come italiani ci manca dal 1953. Alberto Ascari, ultimo campione del mondo italiano in Formula 1. Dobbiamo dire che insomma avevamo iniziato bene, perché dei primi quattro mondiali ne abbiamo vinti tre, Farina nel 50 e nel 52 e nel 53 con Ascari per l'appunto, inframmezzati da Juan Manuel Fangio. Da lì in poi non abbiamo più toccato palla, diversi piloti ci si sono avvicinati, l'ultimo ad aver sfiorato il mondiale è stato Alessandro Gargantini, il compianto Michele Alboreto. Questa volta abbiamo veramente l'occasione, Kimi Antonelli ha l'occasione della vita, ma anche noi come generazione abbiamo l'occasione della vita di raccontare un qualcosa di storico per lo sport intero italiano, no?
4: Assolutamente Manuel, è un privilegio poter raccontare quello che ci sta regalando questo ragazzo, che è tanto giovane ma nello stesso tempo abile, maturo e intelligente nel gestire le situazioni e anche nel rappresentare la nostra nazione al meglio. Quindi è veramente un orgoglio parlare di Kimi e vedere quello che sta realizzando in pista, in un contesto che sappiamo non è facile per nessuno.
0: Non è facile per la Ferrari anche cercare la rimonta. Lewis Hamilton ha passato Piastri, ha passato Imbland, si è portato in settima posizione ed è in scia ad Esteban Ocon. Attenzione alla rimonta di Hamilton, che passa anche Ocon e si piazza in sesta posizione. Non è ancora finita la corsa del sette volte campione del mondo. Intanto Antonelli è negli scarichi di Russell, l'aveva detto, sono più veloce, adesso cercherà probabilmente l'attacco e lo passa. Kimi Antonelli risorpassa in pista George Russell e si porta in seconda posizione. Un cecchino Kimi Antonelli, non ha perso tempo, ha studiato Russell, ha gestito le gomme, le ha portate nella corretta finestra di utilizzo e al primo momento utile Alessandro Gargantini lo ha passato riprendendosi la seconda posizione. Questo ragazzo c'ha 20 anni ma sembra che ne abbia almeno il doppio.
4: Sì Manuel, dicevamo prima che sembrava avere pienamente il controllo della situazione, ha saputo gestire appunto gli eventi quando non ha eccessivamente contrastato Verstappen, sapendo che si era in priorità tecnica restart, e adesso che era in grado di giocare le sue carte lo ha fatto nel migliore dei modi, diciamo annichilendo il suo compagno di squadra.
0: Arriva una penalizzazione per Bortoleto per quel contatto al restart con Carlos Sainz, 10 secondi di penalità. Adesso la nuova situazione al 21esimo giro dei 55 previsti, amici di ascoltatori, una maratona e non siamo ancora a metà gara, vede Verstappen guidare con 5 secondi di vantaggio su Antonelli, Russell insegue Antonelli a 6 decimi, poi Ajar quarto, un altro che sta facendo una grande gara con la Red Bull, al pari di Liam Lawson quinto a 11 secondi e 3 da Ajar, con gomme dure con le quali tecnicamente potrebbe provare anche ad arrivare fino in fondo, anche se l'abbiamo detto, non sono stati fatti da parte di nessuno long run con gomme dure nel corso del weekend, quindi nessuno sa effettivamente quanto queste coperture potranno durare. Al sesto posto c'è Hamilton con la prima delle due Ferrari, poi Ocon con la Haas, ottimo anche il rendimento del pilota francese, quindi Imbland, Piastri e Hülkenberg a chiudere la zona punti con Leclerc che è in scia, Hülkenberg che sta cercando l'attacco, seguono Norris, Stroll, Alonso, Sainz, Gasly, Berman, Colapinto con Albon, Bortoleto e Perez a chiudere lo schieramento, unico pilota ritirato Bottas con la Cadillac per quel fuoripista che ha portato poi all'uscita della safety car. Adesso per Kimi Antonelli, Alessandro Gargantini, è importante, fondamentale portarsi oltre il secondo di vantaggio nei confronti di George Russell, perché poi da lì puoi anche aspettare, insomma non è necessario andare all'attacco di Verstappen, primo perché il secondo posto davanti a Russell ti può andare comunque bene, secondo perché insomma Alberto Sabatini prima parlava di capacità del pilota di leggere la gara e di farsela venire incontro, lui ha le medie, Verstappen ha le soft, la scelta vincente in questo momento è la sua.
4: Sì, la scelta sembra positiva da parte sua. Bisogna considerare, Manuel, che questa pista ha un asfalto estremamente abrasivo, quindi non sappiamo quella che sarà poi la durata e il rendimento delle gomme. Tutti i piloti sono un po' alla scoperta di quello che sta accadendo e ci sono ancora molte cose da scoprire in merito alla tenuta delle gomme e quante eventuali soste ci attendono da qui alla fine della gara, se sarà invece possibile terminare oppure dovremo vedere i piloti ancora in corse box. Certamente dovremo vedere Hamilton, che non si è fermato al cambio gomme in occasione recentemente della safety car. E tornando a Antonelli si trova nella posizione di cercare, come dicevi tu, di guadagnare quel secondo che lo mette un pochino più a riparo dagli attacchi di Russell, però non è, diciamo, una costrizione totale, si trova nella posizione di poter gestire le cose. Certo, se riuscirà a parità di mezzi e distanziare il suo compagno di squadra sarà sicuramente un aspetto molto positivo in ottica della gestione della gara.
0: Intanto Leclerc continua ad essere in lotta tra Hülkenberg e Norris, che nel frattempo è arrivato alle sue spalle. Il pilota della Ferrari non riesce a superare quello della Audi che è guidata dall'ex di principe della Ferrari Mattia Binotto. Ci riesce in questo momento, ma viene seguito anche da Norris, che cerca subito di cogliere il momento, campione del mondo in carica, e di passare il pilota dell'Audi, che dunque nello spazio di due curve rischia di perdere due posizioni. Si è portato in zona punti intanto Leclerc con questo sorpasso nei confronti di Hülkenberg, che si difende invece da Lando Norris, che adesso però alla staccata di curva 4 secondo me avrà l'opportunità, anzi ce l'ha senza dubbio, di passare il proprio rivale. Dunque Leclerc si porta in decima posizione, davanti a sé adesso c'è l'altra McLaren, quella di Oscar Piastri, alle sue spalle quella di Lando Norris, davanti invece uno sguardo anche al monitor dei tempi per capire come stanno girando i big. Verstappen nell'ultimo passaggio, che guida la corsa con 5 secondi e 4 su Antonelli, ha girato in 41.2. Kimi Antonelli ha girato in 41.5, Russell ha girato in 42.1, ha perso 6 decimi in questo parziale d'Antonelli, lo insegue adesso a quasi 2 secondi. Mi viene da dire, Alessandro, che Russell, di carità, si è giustamente lasciato ingolosire dalla possibilità di passare Antonelli, ma con quel forcing là davanti ha stressato le gomme e la coperta è corta, no? In un senso e nell'altro. Se le stiri, se gli chiedi troppo all'inizio, poi ti chiedono il conto e adesso rischia di avere uno stint di sofferenza.
4: Sì, bravissimo Manuel, sono assolutamente d'accordo, e questo fa parte un po' delle considerazioni che facevamo prima in merito a Antonelli, no? Che pur essendo giovane, pur essendo per la prima volta su questa pista, riesce a mantenere una freddezza proverbiale, e questo gli consente di sapere leggere molto bene le situazioni, in questo caso legata alla gestione delle gomme. A differenza del suo compagno più esperto, ha capito come comportarsi, di non eccedere in un momento particolare nella sfida del suo compagno di squadra. E adesso vediamo che Russell sta un pochettino rallentando per consentire alle sue gomme di tornare a una condizione di esercizio ottimale. È un po' questa l'abilità dei piloti attualmente in Formula 1, di sapere un po' giocare su questi equilibri, di non sforzare troppo le gomme, di stare sempre in quello che è l'equilibrio perfetto, no? E quando lo si viola, poi ci sono dei giri in cui si deve un attimino abbozzare e recuperare, come nel caso adesso di Russell, che deve un attimino piano piano riportarsi sui ritmi, anche se che adesso sono ancora 6 decimi più alti nei confronti di Antonelli.
0: Intanto a Russell viene detto che c'è una rain cell, una cellula piovosa a 10 km dal tracciato. Non sappiamo se in avvicinamento o in allontanamento, aggiungiamo ulteriore pepe come se non avessimo avuto in questa domenica mattina, cari amici radioascoltatori. Guida Verstappen, ci avviciniamo a metà gara, 24 giri sono stati percorsi, ne mancano 31, 5 secondi e 8 di vantaggio su Antonelli, il quale a sua volta 2 secondi e 4 da Russell. Prosegue la rimonta delle Ferrari con Hamilton, che adesso ha 11 secondi e 4 da recuperare ad Ajar, e non sarà facile perché la Red Bull di Ajar va molto forte. Leclerc, che è riuscito invece a passare Arvid Lindblad, e adesso è in nona posizione alle spalle di Oscar Piastri. Impresa non riuscita invece a Lando Norris, che è in scia adesso al pilota della Racing Bulls cercando lo spiraglio. C'è stato un rischio clamoroso corso intanto da Kimi Antonelli, che ci viene mostrato adesso dal monitor di servizio, con il pilota della Mercedes che è arrivato lunghissimo all'ultima curva, ha rischiato quasi di prendere la via dei box. Alessandro Gargantini, ha perso 2 secondi da Verstappen e 1 secondo da Russell, sentiamolo. controllate dall'anteriore, dice a Pete Bonington, per vedere se questo lungo gli ha portato dei danni. Ha rischiato tanto perché ha sfiorato il bollard, quel paletto che viene messo davanti alla corsia dei box, che se gli fosse passato dall'altra parte, se lo fosse tenuto sulla sinistra, e questione di centimetri, avrebbe rischiato una penalità.
4: Sì, assolutamente. Ma allora anche lui si trova agli scarichi di Verstappen sempre più lontani, ha un Russell nelle retrovie da monitorare, da gestire, di conseguenza è una fase di gara non semplice, l'errore può essere dietro l'angolo, diciamo che comunque è riuscito a mitigare quelli che sono un po' i danni. Prima citavi il confronto un po' a stretto contatto tra Piastri e Leclerc. Se posso fare un commento sull'andamento dei piloti della scuderia Ferrari, mi sembra che il ritmo gara non sia male di entrambi i piloti. C'è purtroppo il rammarico di quella scelta al via di partire con entrambe le monoposto con le soft, che adesso li mette nelle condizioni un po' di soffrire, di recuperare. Il ritmo gara sembra esserci, se si confrontano un po' i ritmi anche con i confronti della McLaren.
0: Diciamo che, come al solito, quando c'è da scegliere è chiaro che è necessario correre dei rischi, prendersi dei rischi. In questo caso probabilmente l'azzardo di alcuni ha pagato meno, e siamo generosi rispetto all'azzardo di altri. Intanto Antonelli, dopo quel lungo, è riuscito comunque a riallungare nei confronti di Russell, che gli era arrivato a un secondo, e adesso è un secondo e otto. Il ritmo di Lewis Hamilton è assimilabile, e in questo Alessandro Gargantini ha anticipato, diciamo, quello che ci sottolinea poi la grafica, a quello di Hamilton di Verstappen quando si trova con pista libera, perché nell'ultimo parziale Verstappen ha girato appena un decimo e mezzo più veloce rispetto a Max Verstappen. Di certo il distacco è comunque importante, parliamo di 27 secondi, parliamo a questo punto di target ragionevole se non arriva un cataclisma, un quarto posto come lui per Lewis Hamilton, anche se comunque non è facile andare a prendere uno come Hajar, perché quei tre da davanti sembrano essere molto lontani. Per quello che concerne invece l'altra Ferrari, quella di Leclerc, cercare di avvicinarsi, cosci del fatto che poi comunque dovrai rifermarti e tutto quanto potrà nuovamente tornare in ballo, perché la corsa è ancora lunga, non siamo ancora a metà gara. 41.5 il tempo di Verstappen nell'ultimo passaggio, 42.0 Antonelli, 42.7 Russell e Hajar, 41.7 Hamilton, che ha fatto segnare il suo miglior giro in questo momento. Da dire che, insomma, abbiamo detto che le gomme medie, Alessandro Gargantini come outlook, uso un termine da economista, tu che mastichi la materia, come outlook futuro sono quelle messe meglio. Però Verstappen con le soft sta continuando a volare, continua ad essere più veloce in pista.
4: Assolutamente, c'è da attendersi diverse strategie di gara date dalla differente mescola. Quanto a Hamilton, è vero che in questo momento sta forzando, avevamo detto prima che il ritmo delle Ferrari era buono, soprattutto quello del pilota inglese. Probabilmente sta facendo, adesso poi potremmo essere smentiti dai fatti, sembra che stia facendo gli ultimi push prima magari di passare al cambio gomme.
0: Un po' la
4: Quindi
0: Schumacher,
4: sta chiedendo,
0: no?
4: Il massimo alle sue gomme prima di mettersi sulla scelta definitiva.
0: Un po' alla Schumacher, adesso va tanto di moda il termine undercut, ovvero sia ti fermi prima, fai dei giri diciamo velocissimi con la gomma nuova e poi insomma quando l'altro, quello che hai davanti, si ferma, lo sorpassi. Ai tempi, negli anni, quando si correva in Malesia, diciamo, per le prime volte, invece andava molto di moda l'overcut, ovvero sia si ferma quello che hai davanti, tu invece sfrutti al massimo le gomme restando in pista di più, anche perché c'erano i rifornimenti all'epoca, e poi con quel surplus di prestazione, con gomme usate ma con i serbatoi scarichi, sei in grado di superare il pilota che si è fermato prima. Cambiano le strategie della Formula 1, non cambia invece l'essenza di questo sport, che è tattica, strategia, ma anche lotta e, viva Dio, anche gestione, coraggio e abilità del pilota. L'abilità di Leclerc, che sta cercando di prendere la scia di Esteban Ocon per provare a superarlo e portarsi in ottava posizione, l'abilità di Lewis Hamilton, che ha accorciato tanto tra l'altro nei confronti di Hajar, perché adesso a dividere i due sono 8 secondi e 7, gli ha guadagnato altri 6 decimi in questo passaggio Hamilton, 42.8 Hajar quarto, 42.2 Hamilton quinto. Là davanti invece posizioni cristallizzate, Verstappen continua a girare forte, 41.7, 41.8 per Antonelli che lo insegue, 8 secondi e 3, 42.9 invece per Russell. Poco fa si è aperto Russell con i suoi ingegneri di pista, ha detto: come ci regoliamo con questa diciamo, cellula di pioggia che sta per arrivare. L'ingegnere di Russell gli ha detto: cerchiamo, no, ce ne freghiamo sostanzialmente, cerchiamo di gestire quanto più possibile queste gomme estendendo. Però il ritmo di Russell è tanto alto, Alessandro Gargantini, adesso, perché ha perso un secondo Antonelli nell'ultimo giro.
4: Sì, il ritmo di Russell si è alzato, però penso che Russell potrebbe o dovrebbe concentrarsi di più su quello che sta combinando in pista, piuttosto che magari distrarsi sulle cellule di pioggia, su pensare a strategie futuribili, quando in realtà vediamo che il suo ritmo nei confronti di Antonelli è in questo momento di un secondo più lento. Probabilmente ci sarà qualche piccolo problema nella gestione delle gomme, non riesce a riportare in temperature, però come dicevi Manuel, Russell in questo momento è in difficoltà e forse è meglio che stia concentrato, no, sulla sua macchina, piuttosto che un pochettino a distrarsi o pensare a possibili eventi meteo che sono un attimino aleatori, no? Sappiamo un po' in Malesia che è un po' imprevedibile, no? Con l'arrivo dei monsoni, abbiamo visto prima della gara che si è scatenato un diluvio, però è una cosa che riguarderà tutti. Quindi Russell in questo momento è vero che è molto lontano da Jarre con 20 secondi di vantaggio, ne ha presi 4 da Antonelli, forse è meglio che si concentri di più nel controllare lo stato della sua gara.
0: Qualche anno fa, al termine di una prova speciale in un rally, mi pare in Finlandia ma non ne sono sicuro, lì si possono fare le interviste ai piloti appena finita la prova speciale, ancora in macchina, a Marcus Grönholm, due volte campione del mondo dei rally nel 2000 e nel 2002, un giornalista chiese: cosa ne pensi del meteo? Pioverà? Non pioverà? La sua risposta glaciale fu: non lo so, non sono un meteorologo, I'm not a meteorologist. Approcci diversi allo stile di pilotaggio, l'approccio finlandese molto più tagliente, l'approccio invece inglese di George Russell, uno che alla pioggia dovrebbe essere per anche abituato, che si concentra più sugli eventi atmosferici rispetto a quello che sta succedendo in pista, perché anche nell'ultimo passaggio ha perso altri 6 decimi nei confronti di Antonelli, mentre intanto si ferma i box Leclerc. Leclerc che occupava l'ottava posizione, uno sguardo alle ancora gomme soft per Leclerc, che dunque dovrà fermarsi obbligatoriamente, Alessandro Gargantini, un'altra volta. Davanti Verstappen, Antonelli e Russell, posizioni cristallizzate tra Verstappen e Antonelli, 8 secondi e 8, tra Antonelli e Russell 4 secondi e 2. È un dato di fatto che Leclerc si è già fermato due volte per montare gomme soft e che Verstappen ci ha già fatto 29 giri con, anzi no, meno, ci ha fatti 11 giri con queste gomme e continua ad essere più veloce in pista. Forse anche il ritmo della Ferrari, per carità, che non ha corso in pista libera, non è paragonabile a quello della Red Bull.
4: Sì, può essere. Però questo ci dice anche che probabilmente il degrado è minore rispetto alle attese, però è comunque presente, no? E questo ci fa un po' leggere quella che potrebbe essere la strategia di Hamilton, quindi nel fermarsi e mettere un altro set a sua volta di soft, visto che comunque la SF26 si stanno comportando bene con le mescole più morbide e non sappiamo non amare particolarmente le medium. Verstappen quindi ci sarà ad attendersi, anche se, anzi a maggior ragione perché sta tenendo un ritmo gara particolarmente alto, che prima o poi anche lui possa affrontare una seconda sosta. È un momento in cui i piloti stanno andando da un lato alla scoperta di quello che è il comportamento dell'asfalto della pista, che da tanti anni non calcano, no? Però cercano comunque di realizzare le strategie che erano state previste a tavolino con i tecnici, no? Quindi comunque di evitare un maggior numero di soste, perché sappiamo che richiede dai 25 ai 27 secondi e quindi cercano di farle durare il più possibile, cercando di estrarre la massima performance. Il fatto che Leclerc sia già fermato indica che il degrado comunque non sia trascurabile.
0: Leclerc è rientrato in pista in 13ª posizione, che diventa una 12ª perché si ferma ai box anche Esteban Ocon. Davanti la situazione è invariata, la variabile impazzita in questo gioco di strategie che stiamo cercando di raccontarvi, cari amici radioascoltatori, sono le McLaren, che hanno fatto una scelta incomprensibile al via. Hanno montato gomme d'asciutto, ma addirittura gomme medie che non entravano in temperatura neanche ad accendergli sotto un fornetto da campeggio di quelli da gas che tutti quanti gli escursionisti conoscono. Adesso però con gomme dure stava andando abbastanza forte, perché sono comunque risaliti fino alla 6ª e l'8ª posizione e loro, sì, senza ombra di dubbio cercheranno di estendere quanto più possibile questo stint. Quanto, Alessandro Gargantini, non lo sanno neanche loro, però the more the better, no, direbbero gli inglesi, più è meglio, perché hanno guadagnato posizioni e il ritmo non è neanche così poi disprezzabile.
4: Assolutamente La McLaren ha avuto la, diciamo, il ripensamento dell'ultimo momento prima della partenza di richiamare Piastri. Ricordiamo che Piastri diciamo, si è fermato in una corsa box a differenza di Norris per il cambio gomme. Però in questo momento entrambi i piloti di Andrea Stella si trovano in pista con le hard, il loro rendimento è buono, i tempi sul giro sono comunque più alti, vediamo, rispetto a Verstappen. Addirittura Verstappen ha fatto l'ultimo giro 1:41.957 contro l'1:43.6 di Norris, quindi diciamo che la lettura della corsa è un po' quella che abbiamo discusso prima, no? Con i piloti che hanno le gomme più morbide, che stanno spremendo il massimo prima di rientrare, e chi, come dicevi tu Manuel, ha le gomme più dure cerca di perseguire la sua strategia di rimanere il più lungo in pista.
0: Si ferma ai box anche la Racing Bulls di Liam Lawson, che rientra in 12ª posizione, alle spalle anche della Ferrari di Leclerc, che risale al 10° posto. Adesso la lotta a distanza di Leclerc è con Piastri e Norris per cercare di capire dove diciamo si andrà a collocare nel momento in cui le McLaren, se dovessero fermarsi ai box, rientrerebbero sul tracciato. Gran lotta intanto a centrogruppo tra la Racing Bulls di Arvid Lindblad e la Haas di Esteban Ocon, che sta cercando di prendere la posizione nei confronti di Lindblad, che è appena uscito dai box e dunque probabilmente non ha le gomme in perfetta esticenza. Un Esteban Ocon, Alessandro Gargantini, che ha fatto sapere che a fine stagione abbandonerà la Haas e con tutta probabilità la carriera in Formula 1, ma che comunque sta facendo una gara molto gagliarda una volta che è arrivato questo annuncio. No, mentre intanto si ferma ai box a Jarre, Alessandro.
4: Sì, il pilota di Evro si è un po' liberato, no?
0: Ti fermo subito Alessandro, perché si ferma ai box anche Lewis Hamilton. Attenzione, questo potrebbe essere un momento topico per la corsa della Ferrari. Si ferma ai box Isaac Hadjar, che monta gomme soft usate. Ai box anche Lewis Hamilton, che monta gomme medie invece a sua volta usate. Rientrano in pista con le stesse posizioni intanto. Piastri e Norris guadagnano spazio portandosi in quarta e quinta posizione. Hadjar e Hamilton saranno sesto e settimo. Hadjar monta soft, io credo che dovrà fermarsi ancora un'altra volta, noi abbiamo perso il conto delle soste, cari amici e ascoltatori. Hamilton con le medie, come la leggiamo questa scelta?
4: Non lo so, una scelta un po' a sorpresa, perché le soft si stavano comportando molto bene, è un azzardo, probabilmente hanno dei dati che gli consentono di valutare che possa essere la scelta giusta. In questo caso hanno, differentemente da quanto dalle esperienze precedenti, un po' differenziato rispetto alla strategia utilizzata con Leclerc. Chissà che Hamilton abbia detto: no, questa volta voglio veramente una scelta diversa rispetto ai miei compagni di squadra, ecco.
0: E viene richiamata ai box anche George Russell, arriva questa comunicazione, attenzione perché qui potrebbe decidersi la gara. Viene richiamata ai box George Russell, il che tendenzialmente può essere considerato un vantaggio, cosa che di solito non si fa perché si privilegia, quando ci sono due compagni di squadra uno in fila all'altro, fermare sempre il pilota che insegue. In questo caso però la scelta di fermare Russell potrebbe essere giustificata dal coprirsi dall'undercut di Isaac Hadjar, che con la sua sosta ai box, fermandosi, è andata ad innescare una specie di mossa del cavallo, al quale la Mercedes risponde con George Russell, ma io credo che poi nel prossimo passaggio, diciamo, arriverà la risposta anche da parte di Kimi Antonelli, che aveva prima della sosta un vantaggio di 5 secondi nei confronti di Russell, che sono tanti ma non tantissimi, perché qui l'undercut rischia di essere anche abbastanza importante. Leclerc, che è rientrato in pista con gomme soft, ha girato in 49, per dire, Verstappen in 42.1, Antonelli in 42.3. Alessandro, io penso che nel prossimo giro la Mercedes fermerà obbligatoriamente anche Kimi Antonelli, a meno che non voglia fargli un dispetto.
4: Sì, come dicevi tu, di solito si tende a chiamare il pilota che è davanti, in questo caso hanno chiamato Russell per coprirsi da Jarre. Secondo me la tua lettura è stata perfetta. Antonelli però aveva anche 5 secondi abbondanti di vantaggio, e quindi in teoria potrebbe essere coperto da un possibile undercut del compagno di squadra. Adesso vediamo, è verosimile che lo richiamino, vediamo un po' cosa decidono i tecnici della Mercedes.
0: E bisognerà poi vedere anche come risponderà Max Verstappen a questo tipo di manovra. Verstappen dei tre è quello che ha più margine in assoluto, perché ha un vantaggio di 10 secondi e uno nei confronti di Kimi Antonelli, dunque può permettersi anche di aspettare perché non è a rischio undercut, e soprattutto perché la sua Red Bull continua ad andare forte, 42.1 nell'ultimo passaggio, come detto, con il 42.3 di Kimi Antonelli, che significa che non avrebbe bisogno di fermarsi, ma invece lo fa. Invece sceglie la scelta di sicurezza, Max Verstappen si ferma. Io credo che in questo passaggio si fermerà anche Kimi Antonelli, che in infatti prende la via dei box anche lui, perché a questo punto diciamo le strategie vanno ad uniformarsi per evitare i rischi. Verstappen monta gomme soft, monta gomme morbide. Vediamo la scelta adesso della Mercedes con Antonelli, gomme soft usate anche per Kimi Antonelli. Adesso là davanti Alessandro Gargantini, quando mancano 21 giri al termine, hanno tutti le stesse gomme e tutti sostanzialmente con la stessa anzianità. La corsa si decide in pista adesso.
4: Sì, si decide in pista. Verstappen si è costruito con il treno precedente di soft un buon vantaggio. Adesso vedremo un po' quello che sarà il comportamento di Kimi in pista, quali saranno le sue priorità. Alla luce delle scelte di gomme di Verstappen e Antonelli, diciamo che è difficile leggere la scelta di Hamilton se non quella di terminare poi la gara con queste medie.
0: Allora, intanto potrebbe essere, perché Russell poco fa ha parlato con il suo box e gli ha chiesto: ma con queste gomme vogliamo arrivarci fino alla fine? La risposta è stata affermativa: sì, arriviamo fino alla fine. E Russell a quel punto ha detto: ma perché abbiamo, ho usato proprio questa espressione, tirato il grilletto così alla svetta, perché abbiamo sparato così alla svetta, pull the trigger. Lui probabilmente non si rende conto del fatto che Ajar si era fermato e dunque di fatto era stata in un certo senso una mossa comunque suggerita anche dalla strategia di Ajar. La mossa della McLaren è stata invece quella di fermare i piastri ai box, perché si è fermato anche lui per rimontare un altro set di gomme dure. Dunque la nuova situazione, facciamo ordine, mancano 21 giri al termine, guida Verstappen con 11 secondi di vantaggio su Antonelli, il quale a sua volta ha 3 secondi e 1 da difendere nei confronti di George Russell. Hamilton si lamenta delle gomme, ha detto: queste gomme medie sono terribili. Hamilton dice: quanto dobbiamo arrivarci lunghi fino alla fine. Probabilmente la scelta non è stata presa da Hamilton di opzare le medie, perché come ricordava Alessandro Gargantini, lui non ama questo compound di gomme. Nonostante tutto, Hamilton è alle spalle di Isaac Ajar, perché nonostante tutto, diciamo, questo incrocio strategico ha dato la possibilità a Hamilton di recuperare tanto spazio nei confronti di Ajar, che lo precedeva di 7-8 secondi, e sono tutti attaccati, perché Russell, Ajar e Hamilton sono richiusi praticamente in un secondo. Non più, perché Norris credo abbia preso la via dei box, perché non lo vedo più. Esatto, Norris rientra ai box e adesso Hamilton è in condizione di giocarsi in pista il quarto posto con Ajar, pur con gomme, Alessandro Gargantini, che non ama.
4: Sì, con gomme che non ama, e con la necessità poi di doverle gestire, perché poi mancano 20 giri alla fine della gara, e quindi dovrà fare i conti anche con quella che è il degrado. È un po' una scommessa per tutti, no? Quella che è la tenuta delle gomme, anche con il cambiamento delle temperature, quindi non è una scelta facile. Ha un po' sorpreso il fatto di Hamilton di scegliere le medie, però adesso vediamo che anche la Mercedes con Russell che si è sintonizzato sulla stessa strategia, quindi dovrà come sempre mediare il pilota inglese tra l'imminente attacco ad Ajar e la necessità poi di gestire la sua gara.
0: Anche perché poi diamo anche una pillola di spiegazioni tecniche, non ho la capacità comunicativa diciamo degli ingegneri che spesso e volentieri ospitiamo su Radio 1, ma cercherò di essere più chiaro possibile. Sembra un concetto controintuitivo, ma in condizioni particolari le gomme col compound più duro, come per esempio le medie in questo caso, possono avere un degrado e un'usura maggiore rispetto a quelle con un compound più morbido. Perché? Perché in condizioni di scarsa aderenza, come nel circuito di Sepang, e con temperature non particolarmente alte, per carità la temperatura del tracciato è di 33 gradi, ma è sensibilmente comunque più bassa rispetto a quanto c'era stato in qualifica e nelle libere, avviene l'effetto di scivolamento, ovvero sia le gomme hanno meno aderenza e soprattutto il compound più duro nella sua fase di accensione scivola di più sul tracciato. Quando si scivola la temperatura si alza, ma in maniera sbagliata e non in maniera corretta, e questo effetto di scivolamento genera il cosiddetto degrado termico, che è un effetto negativo dell'usura e che fa sì che la gomma che scivola di più, in questo caso quella più dura, sembra un paradosso ma è così, proprio perché si accende con più difficoltà in queste condizioni di aderenza precaria, si usura più rispetto alla gomma soft. E questo potrebbe essere anche il motivo perché tutti quanti, per arrivare fino in fondo, hanno scelto, Alessandro Gargantini, di farlo con le soft, tranne la Ferrari con Hamilton che ha scelto le medie, ma che vede Ajar davanti che gli sta scappando via, perché adesso è un secondo e due il pilota della Racing Bulls. Potrebbe essere questa la spiegazione tecnica delle difficoltà di Hamilton e del fatto che lui questa gomma non la voleva.
4: Sì, la necessità è quella di non surriscaldare le gomme, perché come dicevi tu patinano, si alzano le temperature, esce dal range di utilizzo e diventa controproducente. Quindi come avevamo analizzato prima, Hamilton deve anche mediare un po' quella che è la sua situazione in pista e non può attaccare al 100%, nonostante i primi giri dopo rientro in pista siano stati veramente molto buoni da parte del pilota inglese. Hanno voluto cambiare, diciamo diversificare, come si suggerirebbe adesso, la strategia all'interno della Ferrari. Vediamo un po' come possono premiare nell'ottica del Gran Premio. Adesso abbiamo Hamilton e Leclerc che girano casualmente sugli stessi, su tempi praticamente identici. Hajar ha accelerato, anche perché, come ha analizzato bene Manuel, le gomme soft sembrano avere un comportamento migliore in questo momento rispetto alle medium, nel senso che con l'abbassarsi delle temperature riescono a essere più morbide, avere meno pattinamento e quindi mantenere una temperatura ottimale.
0: In questa fase però sembrano funzionare molto bene anche le gomme hard, perché le due McLaren hanno differenziato anche loro le strategie. Piastri, che è settimo, ha montato gomme hard, Norris, che è nono, ha montato gomme soft. Con le gomme hard, Piastri, con le gomme più dure, ha girato in 44 nell'ultimo passaggio, che è praticamente lo rende il pilota più veloce in pista, secondo solo a Verstappen, che ha girato in 42, più veloce di Antonelli, per dire, che ha fatto l'ultimo passaggio in 47, e Russell, che ha girato in 48. Quindi forse anche le hard stanno funzionando bene. Ripetiamo, al netto del fatto che sono stati effettuati i long run nel corso della FP2 nel venerdì, non abbiamo riscontri sulle hard e soprattutto si sta ragionando sul livello di aderenza, che è completamente diverso rispetto a quello che è stato testato per via della tanta pioggia che ha portato a ritardare il Gran Premio e che ha lavato via lo strato di gommatura che c'era sul tracciato. Per cui i dati che sono stati raccolti dagli ingegneri, in buona sostanza ci puoi fare una pallottina di carta virtuale, perché sono tutti quanti su computer, e buttarli via, perché servono veramente a poco. 18 giri al termine, Verstappen 10 secondi e 6 di vantaggio su Antonelli, il quale a sua volta ha 3 secondi e 9 da difendere nel confronto il compagno di squadra Russell. Poi Hajar, Hamilton quinto con la prima delle due Ferrari a 1 secondo e 4 da Hajar, Leclerc sesto a 13 secondi e 3 da Hamilton. A chiudere poi la zona punti, Piastri con la McLaren, Lawson con la Racing Bulls, Norris con la McLaren, il campione del mondo in carica, e Arvid Lindblad con l'altra Racing Bulls, e con un Fernando Alonso, Alessandro Gargantini, a un secondo dalla zona punti. Alonso, che proprio alla vigilia di questo fine settimana ha detto che continuerà a correre con la Aston Martin anche la prossima stagione. Insomma, sto ragazzo non finisce mai di stupirci. Lo chiamo ragazzo perché abbiamo la stessa età, quindi mi piace sentirmi giovane come lui.
4: Sì, assolutamente, sta dimostrando in pista questo attaccamento al suo lavoro e anche questa voglia di portare a buon fine la scommessa fatta con la Aston Martin, e anche nei momenti difficili, pur con il suo carattere molto forte, di portare la squadra, come si dice, fuori dalla palude. Non si sta comportando male nemmeno Lance Stroll in questo fine settimana. Evidentemente la scossa che ha dato all'ambiente con la sua conferma Alonso ha avuto un effetto positivo su tutto il team e anche sul suo compagno di squadra.
0: Tanto c'è una cosa che mi piace ricordare, l'ho fatto diverse volte nel corso di questo fine settimana, ma è giusto farlo anche adesso che si sta correndo la gara in una fase di relativa stanca. La Formula 1 ha corso per l'ultima volta a Sepang, prima di tornarci quest'oggi per il Gran Premio della Malesia, nel lontano 2017. Allora, Verstappen aveva vinto una sola corsa, e peraltro a Sepang quell'anno ci vinse la sua seconda corsa in carriera. Hamilton aveva appena 3 titoli mondiali, se così vogliamo dire, adesso ne ha 7. Leclerc stava per vincere il titolo di Formula 2, Norris stava per vincere il titolo europeo di Formula 3, Russell stava per vincere il campionato della GP3, Piastri era in Formula 4 e Alonso ci aveva già 36 anni. Alessandro Gargantini, sembra incredibile veramente.
4: Hai fatto un'analisi incredibile, no? Rispetto a quante cose sono cambiate, però se posso leggere il tuo pensiero, Alonso è ancora lì, no? È sempre lì a difendersi, a combattere come un leone, no? Proprio in tema di Malesia.
0: Così come Lewis Hamilton si candida ad essere la tigre della Malesia, perché dopo aver fatto respirare i propri pneumatici per qualche passaggio, adesso sta andando a rompere gli indugi per avvicinarsi ad Hajar. La lotta è per la quarta e la quinta posizione tra Hamilton e Hajar. 4 decimi recita il cronometro, l'occhiometro, così lo chiamiamo noi nel nostro dialetto umbro, ovvero sia la distanza misurata a occhio, si misura in metri e fra poco in centimetri. Hamilton è in scia ad Hajar, si arriva all'allungo lungo che porta verso la staccata di curva 4, è ancora abbastanza distante, adesso dovrà cercare di gestire il tratto veloce della pista dove non ci sono grandi possibilità di sorpasso per arrivare poi ad approcciarsi quanto più vicino possibile all'uscita di curva 14 al pilota franco-algerino là davanti per cercare l'attacco forse alla staccata di curva 15 o più probabilmente alla staccata di curva 1, che è una staccata molto divertente anche da guidare per i piloti, che si presta a tante interpretazioni. Questa è una pista con la serie stradale molto ampia, il che vuol dire che c'è possibilità di scelta di traiettorie diverse in tanti tratti. Questo stuzzica la fantasia dei piloti, ma dà anche appunto la possibilità di gestire le manovre di sorpasso utilizzando l'incrocio di traiettoria e anche la visione, diciamo, creativa del pulsante overboost. Adesso in scia Hamilton è molto vicino ad Isaac Hajar e probabilmente cercherà di incollarglisi agli scarichi all'uscita di curva 14 sul rettilineo opposto, appunto per cercare di prendergli la scia ed avvicinarsi in curva 15, che è l'ultima curva, e magari in curva 1. Sembra essere ancora un filo lontano Hamilton nei confronti di Hajar. La possibilità, se ci sarà, a patto di avere una buona uscita, sarà dopo curva 15, dunque sul rettilineo del traguardo. Scelta di traiettoria molto diversa tra i due, con Hajar che va molto largo e Hamilton che invece sceglie il punto di corda, gli si avvicina molto in ingresso di curva, ma in uscita la traiettoria di Hajar sembra essere quella vincente, perché riesce a prendergli un minimo spazio che gli dà la possibilità di difendersi. Adesso in staccata di curva 1 cerca l'incrocio portandosi all'esterno, che potrebbe diventare poi un interno in curva 2 Hamilton, ma Hajar ha la possibilità di mantenere lo spazio. Tutto dipende dall'accelerazione che porta verso il rettilineo direzione curva 4. Hamilton è vicino ad Hajar, gli è in scia, ma l'allunga non è sufficiente, Hajar riesce ancora a difendersi. Le sta provando tutte Alessandro Gargantini, Hamilton,
4: Sì, le sta provando tutte, sappiamo che il Red Bull Powertrain è un

0: questo momento a mantenere la quarta posizione. Ci concentriamo sulla lotta tra il quarto e per il quarto e quinto posto tra Jarre e Hamilton, perché là davanti la situazione resta invariata sia per quello che riguarda il posizionamento sia per quello che riguarda i distacchi. Continua a guidare Max Verstappen, che quest'anno non ha ancora vinto una gara e che sente la possibilità, dopo la pole position, di conquistare anche la prima vittoria stagionale. In seconda posizione c'è Kimi Antonelli, staccato di 10 secondi e 7, a cui questo secondo posto va comunque benissimo, perché tiene dietro Russell e gli guadagnerebbe sixtantibus rebus 3 punti nella classifica del mondiale, portandosi a più 69 nei confronti del rivale. Verstappen non è in lotta per il titolo e in questo momento, togliendo punti ad entrambi, sostanzialmente fa un favore ad Antonelli. Quarto è Ajar, come detto, staccatissimo da Russell, e quinto è Hamilton, che adesso si è allontanato leggermente in questo elastico tra lui e la Red Bull, a 9 decimi. Poi Leclerc sesto con l'altra Ferrari, staccato di 14 secondi da Hamilton. A seguire le due McLaren di Piastri e Norris in settima e ottava posizione, la Racing Bulls di Liam Lawson e l'Aston Martin di Fernando Alonso, che si è portato in zona punti, si è portato appunti Fernando Alonso a 1,4 secondi di vantaggio da difendere nei confronti di Arvid Lindblad. E adesso, insomma, non ce le vogliate, cari amici radioascoltatori e tifosi sfegatati di Lindblad e Hülkenberg, che in 12ª posizione, Alessandro Gargantini, noi un po' facciamo il tifo per Fernando Alonso, no?
1: Beh sì, non potrebbe essere diversamente, se si considera un po' quelle che sono le difficoltà che ha incontrato da inizio anno, no? A volte c'era questo propulsore della Honda nuovo, appena tornato in Formula 1, da, insomma, fare crescere un progetto difficile con dei requirement tra per quello che riguarda il modello integrato, no? Telaio Aston Martin, motore Honda, con poi una difficoltà nel mettere tutto insieme, di dover rivedere i piani proprio all'inizio della stagione, che ha portato un po' a uno sfasamento di quelli che sono i tempi di readiness della squadra. E adesso piano piano stanno mettendosi a regime, e sicuramente l'esperienza di Alonso ha aiutato nel gestire la situazione, e qualche risultato adesso sta anche arrivando, no? Importante per la Formula 1 avere la Honda come costruttore, no? Quindi, insomma, è doppio il merito del pilota spagnolo.
0: Sì, che poi è un qualcosa che può dare un boost di morale importante anche alle maestranze della scuderia Aston Martin, che ha il proprio stabilimento proprio di fronte ai cancelli di Silverstone. Abbiamo avuto la possibilità, Alessandro, peraltro assieme, di visitare la factory, assolutamente avveniristica, tanti gli investimenti che sono stati fatti dal patron Lawrence Stroll, che è il papà peraltro di Lance Stroll, che guida anche lui l'Aston Martin, in questo momento è 13esimo. Anche tra di loro l'acquisizione del progettista più famoso e anche più vincente nella storia della Formula 1, Adrian Newey, che in questo momento non sta assolutamente regalando i risultati sperati. Hamilton è ancora vicinissimo intanto a Isaac Ajar, l'incrocio di traiettoria in uscita di curva 1, prova in accelerazione all'uscita da curva 3 per cercare di portarsi vicini in curva 4, non riesce a superare, resta ancora per questo passaggio Hamilton alle spalle di Isaac Ajar, che sta impazzendo. La stessa identica manovra invece è quella che Fernando Alonso aveva fatto ai danni di Arvid Lindblad, e gli ha consentito di portarsi in 10ª posizione. Lindblad, che adesso è scivolato in 12ª posizione, perché 11esimo è salito Nico Hülkenberg. Uno sguardo anche a monitor dei tempi per capire se Hülkenberg ha la possibilità di avvicinarsi ad Alonso. Alonso, l'ultimo passaggio girato in 42.8, Hülkenberg in 44.8 per Lindblad, che è evidentemente in grandi difficoltà di gomme. Attenzione ad Hülkenberg, perché potrebbe togliere con la sua Audi il punticino a Fernando Alonso. Lotta tra titani per quello che riguarda anche i costruttori, Honda contro Audi, è un qualcosa che evoca epoche gloriose nel motorsport, per quello che riguarda la Honda, anche in Formula 1, per quello che riguarda la Audi, le corse di durata, ha vinto tante volte la 24 ore di Le Mans, ma anche i rally, con le tante innovazioni portate dal marchio dei quattro anelli nel motorsport. Una su tutte, la trazione integrale con le Audi 4 che dominavano i rally negli anni 80. Ma torniamo negli anni 20, perché Lewis Hamilton continua a rendersi minaccioso alle spalle di Isaac Ajar, adesso gli è nuovamente molto vicino in uscita dall'ultima curva, prova a prendere la scia, ma ancora una volta l'allungo del motore della Red Bull riesce a vanificare il tentativo di attacco di Hamilton. In macchina adesso con Lewis Hamilton, la staccata di curva 1, gli si avvicina nuovamente, prova a prendere l'esterno, difende l'interno Ajar, che adesso ha le difficoltà di traiettoria che lo portano verso l'esterno. C'è anche un doppiato, ma in questo caso il doppiato fa perdere tempo a Lewis Hamilton, che ha un'esitazione, si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, e per un altro giro Isaac Ajar riesce a difendere la propria posizione. Da dire che Ajar, comunque, Alessandro Gargantini, sta facendo un fine settimana pazzesco, perché lui si era qualificato terzo, lo ricordiamo, è partito ottavo per la sostituzione dell'endotermico della sua vettura, e sta facendo, così come a Baku, un'altra volta una gara clamorosa.

0: Sì, Agiara di fatto con merito, no? Conquistato.
1: Scusami Alessandro, Virtual Safety Car, c'è una Williams ferma, quella di Alex Albon con il cambio rotto, questo comunica il pilota anglo-thailandese, Virtual Safety Car, e adesso chi vuole fermarsi ai box ha la possibilità di poterlo fare smarcando un pit stop, perdendo meno tempo rispetto a quello che si perderebbe in condizioni normali, circa la metà. Mancano 12 giri al termine. Virtual Safety Car per permettere ai commissari la rimozione della Williams di Alex Albon, e infatti c'è Verstappen che prende la via dei box. Vediamo se Antonelli e Russell seguiranno anche loro questa indicazione oppure se resteranno in pista. Io credo che uno dei due resterà in pista, perché in questo caso ha senso differenziare le strategie per provare a vincere la gara in uno o nell'altro senso. Lo scopriremo fra qualche secondo, perché c'era molto distacco tra Verstappen e Antonelli. Non credo che abbia la possibilità di smarcare il free stop Verstappen e di fermarsi e di rientrare in pista davanti ad Antonelli, perché avevano circa 10 secondi di distacco e si perdono 14 secondi andandosi a fermare in questa maniera. Infatti Antonelli è passato e potrebbe passare anche Ranò. Riesce a rientrare in pista tra Antonelli e Russell. Le due Mercedes restano sul tracciato e adesso diventa tutta un'altra gara, Alessandro, perché si ferma intanto anche Lewis Hamilton ai box. Queste medie non le ha proprio sopportate e sceglie l'azzardo probabilmente di montare le soft per arrivare fino in fondo. Adesso Antonelli si trova in una posizione, da un lato di guidare la corsa, dall'altro lato di dover decidere se resistere a Verstappen oppure se non opporre troppa resistenza e accontentarsi del secondo posto. Tutta un'altra corsa, Alessandro.
0: Sì, è tutta un'altra corsa. Verstappen ha chiaramente un vantaggio tecnico dalla sua parte, ha un gap di 6 secondi da recuperare, che è comunque un gap abbastanza importante. Antonelli proverà a estrarre il possibile dalle sue gomme nella consapevolezza di dover gestire ancora 11 giri di gara, poi feri corti penso che il pilota bolognese farà le sue giuste valutazioni, perché ci aveva spiegato bene anche a Baku che adesso lui ragiona soprattutto in ottica titolo, quindi cercherà di vincere le singole gare, però non andando oltre il consentito, no? In termini di rischi che si prende.
1: Anche perché si parlava, intanto si è fermata ai box anche la Ferrari di Leclerc, che è rientrata in pista al nono posto, quella di Hamilton è sesto. Rapido recap e poi un'altra considerazione. Regime di Virtual Safety Car per permettere ai commissari la rimozione della Williams e Alex Albon, ferma sul tracciato col cambio rotto. Guida Kimi Antonelli con un vantaggio intorno ai 5-6 secondi, è variabile perché il regime di Virtual Safety Car i piloti devono rispettare un delta time, quindi non è scientifico il dato che ci arriva in tempo reale. Nei confronti di Verstappen, terzo è Russell che è a un secondo e mezzo circa da Verstappen, poi Ajar con la Red Bull, Piastri con la McLaren con gomme dure ha scelto di restare in pista, Hamilton sesto, Norris, Lawson, Leclerc nono con l'altra Ferrari e Alonso in decima posizione. L'altro aspetto è quello Antonelli ai box, come non detto, il ragionamento che stavo per fare va a carte 48, Kimi Antonelli si ferma ai box, viene richiamata ai box anche George Russell, Verstappen torna ad essere il leader del Gran Premio e qui i calcoli che hanno fatto sono stati che hanno la possibilità di fare un free stop e di rientrare in pista comunque in seconda e terza posizione, che è la stessa posizione che avevano prima della sosta ai box di Verstappen, davanti ad Ajar. In questo caso non vogliono correre nessun tipo di rischio Alessandro Gargantini in casa Mercedes.
0: Sì, una scelta conservativa. Non capisco se c'è il rischio che la Virtual Safety Car diventi Safety Car, questo non sono riuscito a leggere le dinamiche, nel qual caso la scelta sarebbe ancora più opportuna. E, sì, una scelta conservativa, la gara la stanno facendo tra di loro i piloti della Mercedes in ottica campionato, Verstappen è più focalizzato sulla corsa, quindi ognuno sta correndo in base ai propri obiettivi contingenti.
1: Si è fermato ai box anche Isaac Ajar, che rientra in pista in quarta posizione davanti di un soffio ad Oscar Piastri e Lewis Hamilton, con Piastri e Hamilton che... Piastri non si è proprio fermato perché aveva le gomme dure vecchie in precedenza e dunque di fatto non si è fermato ai box. Hamilton si è fermato sfruttando questa Virtual Safety Car, forse si è fermato anche Piastri, la regia non ce l'ha fatto vedere, il monitor delle gomme ci dice che ha delle gomme dure vecchie di un giro, mi sembra strano perché non credo che avessero così tante gomme dure da poter utilizzare in McLaren, ma ad ogni modo a gomme dure Piastri è l'unico là davanti perché i primi sette hanno tutti quanti gomme soft, Verstappen, Antonelli, Russell, Ajar, Piastri, Hamilton e Norris nell'ordine. Leclerc con l'altra Ferrari è al nono posto, mancano 10 giri al termine, siamo ancora in regime di Virtual Safety Car. Io credo che tutto sommato la Mercedes abbia fatto comunque la scelta giusta, perché il ragionamento che volevo fare prima che Antonelli si fermasse ai box era quello della coperta corta, cercare per Antonelli di resistere a un Verstappen che, determinatissimo, non avendo niente da perdere, avrebbe cercato l'attacco per vincere la corsa, lo avrebbe portato vicino al rischio di consumare troppo gli pneumatici e mettersi di porre il fianco, diciamo, al ritorno eventuale di un George Russell, no? In questo caso forse la doppia sosta va anche a dare una mano ad Antonelli mentre arriva la safety car. Altro colpo di scena: la virtual safety car diventa safety car, e qui bisogna dare un po', diciamo, una nota di demerito ai commissari di pista di Sepang, perché la macchina era peraltro piazzata vicino ad un cancello in posizione di sicurezza, c'è bisogno della gru in pista per rimuoverla. Ora, o non l'ha lasciata con il cambio in folle Alex Albon, o qui i commissari di Sepang bisogna tirargli un pochino le orecchie. L'arrivo della safety car che ricompatta il gruppo dà ulteriormente, secondo me, ragione al box a posteriori, al box della Mercedes, che secondo me ha inteso anche non far correre nessun tipo di rischio a Kimi Antonelli.
0: Bravissimo, Manuel, e secondo me era nell'aria l'ingresso della safety car quando hanno chiamato Antonelli, perché Antonelli non è stato chiamato subito. La stessa cosa vale per Russell, hanno aspettato un giro. Quando c'è stato il sospetto che alla virtual safety car sarebbe stata, diciamo, successivamente avrebbero fatto ricorso alla safety car e quindi avrebbero ricompattato tutte le vetture in pista, allora ha avuto maggiormente senso richiamare per il cambio gomme, in modo che adesso ripartiranno tutti con gli stacchi minimi, no? Quindi se la possono giocare.
1: E questa è una grande opportunità anche per le Ferrari, perché Hamilton a questo punto si vede azzerare il distacco che aveva, e Leclerc, stante il fatto che Oscar Piastri si è fermato questa volta sì ai box, ci avevamo visto giusto, quella sosta ai box che ci proponeva il monitor dei tempi non esisteva, al pari di Lando Norris, fa sì che adesso assisteremo ad una mini gara di 9 giri, o anzi meno di 9 giri, perché tutti quanti devono, cioè siamo ancora in regime di safety car, ai box intanto anche Fernando Alonso, in cui tutti quanti avranno parità di gomme, tutti con le soft, e ne vedremo assolutamente delle belle, perché insomma qui il delta tra chi, come Kimi Antonelli, vorrà gestire ed evitare i danni, e chi, come Verstappen, ma anche lo stesso Hajar che è quarto, Hamilton che è quinto, lo stesso Russell che insomma non ha interesse a restare in terza posizione alle spalle di Antonelli, vorrà cercare di forzare il banco, darà vita ad una ripartenza, citando insomma un noto film, da fuoco e fiamme, Alessandro Gargantini. Ci sarà veramente da divertirsi in questi ultimi 9 giri.
0: Sì, c'è, guardando un po' quelli che sono i valori adesso, c'è un po' il rammarico di vedere Hamilton e Leclerc soltanto al quinto e sesto posto in base alle scelte iniziali di partire con le soft, perché se guardiamo i valori espressi in pista, entrambi i piloti da Ferrari forse avrebbero meritato di stare un pochettino più avanti, soprattutto rispetto ad Hajar. Però adesso ci sono le condizioni per provare a giocarsela. Sappiamo che il motore della Ferrari non è il più potente, quindi non agevola i suoi piloti in fase di sorpasso, però nel complesso non è stata una prestazione assolutamente sottotono quella della Ferrari, e questo quinto e sesto posto, diciamo, è non rispecchia il valore espresso in questo fine settimana dal monoposto del cavallino, va riconosciuto questo.
1: Del senno di poi sono piene le fosse, dice il proverbio. Certo. Io continuo però a dire se con uno dei due piloti a inizio gara tu monti gomme intermedie, adesso arrivi a giocarti quantomeno il podio e non sei in quinta e sesta posizione. E anzi, devo dire che devi pure ringraziare la sorte per l'arrivo di questa della virtual safety car prima e della safety car poi, perché poi non tanto la virtual in realtà, ma questa safety car sostanzialmente ti permette di arrivare a giocarti il quarto, ma potenzialmente anche il terzo posto, possibilità che tu ti sei preclusa perché con nessuno dei due piloti hai scelto di partire con gomme da bagnato. È pur vero che ci sta che il feedback definitivo arrivi comunque dal pilota, e magari entrambi, sia Hamilton che Leclerc, abbiano voluto correre questo rischio in prima persona. In questo caso la squadra andrebbe esonerata non nella totalità ma da gran parte delle responsabilità, però questa è una sliding door importante, assolutamente una sliding door importante, e qui secondo me, ripeto, nonostante nessuno dei top team l'abbia fatto, e anche questa è una cosa che mi lascia abbastanza basito, ma forse siamo un po' troppo anziani, Alessandro Gargantini, per questa Formula 1, il fatto che non si sia scelto di differenziare le strategie secondo me è un peccato originale importante.
0: Sì, soprattutto in questo caso, visto che comunque le monoposto della scuderia Ferrari si erano adattate molto, molto bene a questa pista, e il secondo tempo di Hamilton di ieri, festeggiato quasi come pole position dal pilota inglese, non era casuale, perché la prestazione della monoposto inglese era reale, no? Era ben, diciamo, posizionato per disputare una corsa competitiva al pilota inglese, e questa scelta l'ha un po' tagliato fuori. Poi hanno provato in gara a mischiare le strategie, a diversificare mettendo le medium su Hamilton, chiaramente una scelta meno incisiva rispetto a quella che avrebbero potuto fare in partenza, nel differenziare lì. Adesso vediamo se avranno la forza di provare a risalire. Non sarà facile, però non hanno molto da perdere, no? E anche la scelta all'inizio di partire con le soft dà un po' l'impressione che avessero provato un po' l'azzardo, no? E nessuno dei due piloti avesse, diciamo, sottolineato il fatto che magari una scelta un pochino più prudenziale sarebbe stata opportuna.
1: Diciamo che c'è stata un po' di confusione in quella fase. Del resto, se la Ferrari non vince una gara sul bagnato da almeno una decina d'anni, probabilmente un motivo c'è. E per la legge dei grandi numeri, è vero, prima o poi deve succedere, ma altrettanto grandi numeri dicono che in quelle fasi spesso e volentieri si pecca un po' di lucidità, probabilmente nel muretto di Maranello. Le vetture che sono doppiate hanno avuto l'autorizzazione in questo momento a sdoppiarsi, che ci fa capire che fra poco la corsa potrebbe riprendere. Ci avevo visto giusto, ci è arrivata una comunicazione nella chat della federazione secondo la quale la vettura di Alex Albon era rimasta ferma con il cambio bloccato, e dunque nonostante fosse stata correttamente parcheggiata vicino ad un cancello, i commissari non riuscivano a spostarla, proprio perché, così come, e questa è una delle poche analogie che queste vetture hanno con le macchine di serie, se il cambio è bloccato in una marcia la macchina non si sposta e devi sollevarla con una gru. Dunque è stata chiamata la gru, e in questi casi il protocollo giustamente prevede l'ingresso della safety car, perché Alessandro Gargantini, di gru in pista in corsa libera abbiamo già dato, e sono scene che non vogliamo mai mai mai rivivere.
0: Assolutamente, l'esperienza e la prudenza sono sovrani in questo caso. Sai, stavo riflettendo su quello che dicevi prima, no? Sulle strategie della Ferrari, sul fatto che avrebbero potuto differenziare. Devi anche avere la forza di imporre una tua scelta ad un tuo pilota. Probabilmente nel pre-gara entrambi i piloti hanno voluto partire con le soft, e non c'è stata la forza da parte della squadra di dire almeno un pilota: no, guarda, è opportuno che tu parta con le medium, no? Tante volte questa mancanza di capacità di imporsi, no? Autorità di farlo, che poi determina delle strategie che poi non pagano. Avrebbe potuto pagare per entrambe le macchine, era un rischio, e purtroppo non ha pagato per nessuno dei due, in questo caso partire con le soft.
1: Hai assolutamente ragione, questo è un problema endemico della scuderia Ferrari, laddove si ha paura a volte di differenziare le strategie nel timore di creare delle condizioni differenti tra i due piloti, indipendentemente da quale poi sia il pilota eventualmente più in avanti favorito, o potrebbe anche non succedere. L'abbiamo visto in tante occasioni quando c'è stato, spesso e volentieri, anche da dare degli ordini di scuderia perché i due piloti si trovavano su strategie diverse. Spesso e volentieri non è stato fatto, ma con grande ritardo, a differenza per esempio di quanto fatto anche da altri top team. Lasciamo stare la Red Bull, che corre con un solo pilota, ma McLaren e la stessa Mercedes, che lotta per il mondiale, non ha avuto mai difficoltà a dire a Russell o Antonelli volta per volta: fai passare il tuo compagno di squadra perché è una strategia differente. In questo il muretto della Ferrari, e hai ragione, la dinamica sostanzialmente poi è la stessa, è stato carente anche in questa stagione, e non solo in questa stagione.
0: Beh, forse parola carente è un po' forte, Manuel, però è mancata di capacità di imporsi su due piloti che hanno un'esperienza, hanno avuto le gare, hai un sette volte ridato in casa, è difficile imporgli le tue scelte, soprattutto se magari l'ultimo trend in termini di risultati non ti dà l'autorità di farlo, perché poi tanto dipende anche dalla dote in termini di scelte, di forza e risultati che ti porti con sé. Nel momento in cui la squadra non è particolarmente forte sotto questo punto di vista, fa anche più fatica ad imporre le sue scelte sui piloti. Sarebbe stato opportuno? Sì. Sarebbe stato nell'interesse dei piloti? Sì, ma non c'è stata la forza di farlo in questo caso, probabilmente.
1: C'è quella sottile differenza linguistica e semantica tra autorità e autorevolezza. L'autorità te lo dà il fatto di avere i galloni e di stare ai box, l'autorevolezza te la dà lo storico delle scelte e soprattutto i risultati. La prima, in questo caso, il muretto per definizione ce l'ha, la seconda probabilmente non ce l'ha in toto, e questo è tutto l'insieme di questi argomenti che hanno fatto sì che sia stata presa questa decisione sin troppo, da un lato conservativa, dall'altro estrema per entrambi i piloti, alla ripartenza che ha portato le due Ferrari ad essere in questo momento in quinta e sesta posizione. Siamo ancora in regime di safety car, cari amici radioascoltatori coraggiosi e stoici che restate all'ascolto di Rai Radio 1. Un gran premio che doveva partire alle 9 di questa mattina, è partito alle 10:30, è ancora in pieno corso di svolgimento. Sentiamo Antonelli. Antonelli viene detto, sorrido un po', viene detto abbiamo ancora due strikes da gestire, io credo che si parli di track limits in questo caso, e lui dice sì, ma devo lottare con Verstappen. Sorrido perché quello dei track limits è un po' forse l'unico limite che questo ragazzo ha, Alessandro Gargantini, come pilota, tanto che suo papà Marco Antonelli spesso e volentieri gli dà del somaro, utilizza questo termine bolognese, somaro, un po' per questo, no? Perché nel tentativo di estrarre sempre il massimo dalla vettura e sfruttare la pista, questo forse è il suo vero e proprio unico punto debole che lo rende falloso, quello dei track limits.
0: Ma sai, a me un somaro detto con molto, molto orgoglio non potrebbe essere
1: ovviamente.
0: No, cioè, quello che sta facendo è meraviglioso.
1: Attenzione, la macchina di George Russell accosta a destra, è rotta la macchina di George Russell, ritiro per George Russell, e questa potrebbe essere la pietra forse tombale sul mondiale di Formula 1. Arriva lunga intanto anche la macchina di Lando Norris, siamo ancora in regime di safety car, si ferma la macchina di George Russell e a questo punto questo diventa un'autostrada spalancata verso il mondiale per Kimi Antonelli. Ritiro per George Russell, mani sul casco per George Russell. E questo è un qualcosa che ci riporta alla Malesia del 2016, quando Lewis Hamilton, che era in lotta con Nico Rosberg, sempre con la Mercedes per il mondiale, vide il motore andare in fiamme e dovette abbandonare il sogno mondiale. Si ferma George Russell, è impietrito Toto Wolff ai box, ritiro per George Russell, ancora safety car che resterà ancora in pista perché la macchina dovrà essere rimossa, non escludo che si possa addirittura arrivare in regime di safety car fino al traguardo. Alessandro Gargantini, questa è una coltellata al cuore sportivamente parlando per George Russell e in autostrada per Kimi Antonelli.
0: Sì, c'è rammarico per il pilota inglese che comunque era comunque in difficoltà nei confronti di Kimi Antonelli, quindi quando un pilota in difficoltà lo vedi anche arrestarsi per colpe non sue, chiaramente non puoi accogliere con piacere una situazione molto molto difficile per il pilota inglese, che da inizio stagione ha sofferto estremamente. Antonelli si trova su una macchina vincente, ma il suo compagno di squadra è stato, diciamolo chiaramente, migliore rispetto a lui, più volte l'ha riconosciuto, a questo diamolo atto a Russell. La situazione, se vogliamo fare un paragone con Hamilton e Rosberg nel passato, è un, diciamo, nei fatti è molto analoga, in quello che sono il rapporto tra le forze in campo in realtà non è la stessa cosa, perché quello che ha mostrato Antonelli quest'anno legittima ampiamente il suo primato.
1: Sottoscrivo anche le virgole di quanto detto da Alessandro Gargantini circa la somiglianza fattuale di quanto è successo nel 2016 a Sepang, ma non quella sostanziale, perché lì avevi un pilota Hamilton che stava recuperando e andava più forte di Rosberg in quella fase della stagione, qui invece hai un pilota, Kimi Antonelli, che era davanti a Russell e che complessivamente si è dimostrato migliore. Sentiamo Antonelli. Antonelli chiede, giustamente preoccupato, cos'è successo a Russell, e dice dobbiamo ancora diagnosticare, ma sembra essere un problema legato alla power unit. L'avevamo detto in apertura di questa radiocronaca, Massimiliano e Filippo, l'affidabilità avrebbe potuto fare la differenza in questa lotta al mondiale. Adesso non voglio prendermi né i galloni dello stregone né quelli di uccello del malaugurio, però è successo proprio questo, l'affidabilità è andata a decidere il destino di questo Gran Premio e di gran parte del mondiale. Massimiliano.
2: Eh sì, diciamo che, come dicevi tu prima, mi aggancio a quello che dicevi prima, visto come si sta mettendo c'è una strada spianata per Antonelli in questo mondiale. C'è anche da dire che questa corsa in Bahrain non finisce mai, è accaduto veramente, veramente di tutto. Filippo,
1: diciamo che si faceva in tempo dalla Malesia ad arrivare in Bahrain fisicamente.
3: Beh, ormai sono tre
2: abbiamo
3: ore.
2: Iniziato alle 8:50,
3: è mezzogiorno e un quarto quasi, ma a questo punto possiamo anche fare qualche calcolo, Manuel, dove potrebbe succedere che Kimi Antonelli...
2: Ah, pensavo sulla durata del Gran Premio.
3: No, dovesse permanere questo stato di cose, ma mi sembra che insomma.
1: Allora,
3: adesso
1: ragioniamo. Intanto la safety car è interrempista alla fine di questo giro, abbiamo comunque tempo per fare un po' di conti. Allora, Antonelli ha 66 punti di vantaggio nei confronti di Russell. Se adesso arriva secondo, ne conquista 18. 66 più 18 fa 84. 25, 50, 75 sono tre gare e mezzo. Sixtantibus rebus, è chiaro che a questo punto la partita mondiale potrebbe chiudersi ben prima delle due gare negli Emirati, potrebbe chiudersi a Las Vegas o forse addirittura prima in Brasile.
3: Singapore.
1: Esatto, no? In Brasile. Diciamo, questo è lo scenario attuale, al netto del fatto che diciamo, tutti quelli che tifano per Kimi Antonelli, immagino la maggior parte degli italiani in questo momento stiano toccando qualsiasi tipo di materiale ferroso sia nelle loro disponibilità e stiano compiendo gesti apotropaici di qualsiasi tipo di natura che non andiamo a raccontare perché siamo ancora in fascia protetta. Ad ogni modo, quattro giri al termine, la corsa sta per ripartire, la safety car rientrerà in pista in questo giro, si riparte con Verstappen leader davanti ad Antonelli e Ajar. Antonelli che insegue Verstappen ma deve guardarsi negli specchietti da Isa Cajara, sarebbe importantissimo per il furetto bolognese portare a casa questi 18 punti. Riparte la corsa, tre giri al termine, Verstappen 8 decimi di vantaggio su Ajar, su Antonelli, scusate, tra Antonelli e Ajar mezzo secondo, poi Hamilton, Leclerc, Piastri e Lawson. Piastri che lotta con Liam Lawson, le Ferrari di Hamilton e Leclerc cercano di mostrarsi aggressive nei confronti di Isaac Ajar ma non riescono ad avvicinare il pilota della Red Bull, anzi sbacchettano anche abbastanza che nel tentativo di stare vicino appunto al pilota della Red Bull. Verstappen deve difendersi da Antonelli perché Antonelli non sembra avere intenzione di far calcoli, a mezzo secondo si sta avvicinando al leader della corsa, vuole suggellare con una vittoria questo Gran Premio che si sta dimostrando trionfale per lui, mentre Ajar che potrebbe rappresentare un pericolo per Kimi Antonelli, Alessandro Gargantini, deve più guardarsi da Hamilton che avvicinarsi al pilota della Mercedes. Alessandro.
0: Sì, assolutamente, Hamilton è molto, molto agguerrito. È interessante l'analisi che dicevi prima, come Antonelli gestirà adesso la sua lotta con Verstappen, perché con Russell fuori dai giochi magari si sente legittimato a rischiare qualcosa in più.
1: Vedremo se effettivamente sarà così. Sappiamo che è nell'indole dei piloti comunque anche inconsciamente non fare troppi calcoli e soprattutto lo raccontava molto bene Ayrton Senna dopo essere finito contro il muro a Monte Carlo, si fa molto più pericolo e si corre molto più rischio ad andare piano che andare forte con una macchina da Formula 1 perché si perde la concentrazione che in questo momento riguarda tutti quanti i piloti che zigzagano in rettilineo per portare in temperatura gli pneumatici. Verstappen sta per chiudere il giro numero 52 ed entrare nella tornata numero 53, 8 decimi di vantaggio per il pilota della Red Bull che ha fatto una gara clamorosa comunque nei confronti di Kimi Antonelli. Poi in terza posizione c'è Isaac Ajar, 1 secondo e 7 da Antonelli, il quale deve guardarsi da Lewis Hamilton che sente l'odore del podio. La Ferrari non sale sul podio dal Gran Premio del Belgio, va all'attacco all'esterno e passa in terza posizione. Lewis Hamilton porta la sua Ferrari in terza posizione e riporta la rossa sul podio. Verstappen, Antonelli, Hamilton, questi primi tre, il boato del pubblico di Sepang a sottolineare il sorpasso di Lewis Hamilton, lo sentite anche sottofondo cari amici ed ascoltatori. Verstappen intanto prova a scappare via, 1:38.4, giro più veloce della gara per il 4 volte campione del mondo della Red Bull. Antonelli lo insegue a 8 decimi, Hamilton è terzo e adesso Hamilton ha il passo Alessandro Gargantini per andare a prendere Kimi Antonelli, secondo te?
0: È ancora distante, ha fatto il miglior primo intertempo, circa 3 decimi più veloce rispetto ad Antonelli, sono 2:09 sono tanti da recuperare rispetto a Verstappen e 1:09 su Antonelli, sono comunque un distacco importante, però come dicevamo la Ferrari c'è.
1: La Ferrari c'è e Hamilton con questa manovra sui confronti di Isaac Ajar la riporterebbe sul podio, un podio che manca da tanti Gran Premi, dal Gran Premio del Belgio, un Gran Premio che doveva essere una caporetto per la scuderia di Maranello e che invece si è alla fine confermato un risultato positivo con un secondo posto, se non ricordo male, per quello che riguarda Charles Leclerc. Verstappen si è portato 3 secondi di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli, Antonelli il quale ha 2:01 su Lewis Hamilton, ha avvisato dal proprio box che Hamilton sta andando forte, anche Kimi Antonelli sceglie di diciamo andare ventre a terra per evitare il ritorno da parte della 7 volte campione del mondo della Ferrari. C'è un'investigazione intanto per Lando Norris per una sinata vera e propria, questa volta sì, una somarata sì, compiuta in regime di safety car quando ha rischiato di tamponare il compagno di squadra Piastri per essersi distratto in regime di safety car. Intanto c'è Leclerc che passa Ajar e riporta la Ferrari in quarta posizione, le due Ferrari al terzo e quarto posto, davanti guida Verstappen con 1:01 di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli, il quale ha 1:07 da difendere su Lewis Hamilton, ma la notizia clamorosa è il ritiro per un problema alla power unit di George Russell che occupava la terza pole posizione alle spalle del leader del mondiale Kimi Antonelli, che dunque vede nuovamente dilatarsi il proprio svantaggio nei confronti di Kimi, leader del mondiale, che se la corsa dovesse finire così avrebbe 84 punti, signori all'ascolto, 84 punti di vantaggio sul primo rivale per la lotta al titolo, il compagno di squadra. Siamo nel corso del penultimo giro: Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Jarre, questi primi 5. Tra Antonelli e Hamilton 2 secondi e 2, Antonelli sa che Hamilton sta arrivando ed ha deciso, Alessandro Gargantini, di spingere per evitare di correre qualsiasi tipo di rischio, come è giusto che sia.
0: Sì, sì, assolutamente, sta facendo perfettamente, diciamo, il suo lavoro in maniera seria, in maniera matura, e sta ottenendo quello che vuole. Non avrebbe avuto senso rischiare oltre il limite con Verstappen, può tenere il controllo di Hamilton, e quello che sta facendo.
1: Ci avviciniamo alla chiusura del giro numero 54, che ci porterà all'ultima tornata del Gran Premio del Bahrain in Malesia a Sepang, con Max Verstappen che inizia l'ultimo giro con 1 secondo e 6 di vantaggio su Kimi Antonelli, il quale a sua volta ha 1 secondo e 8 da difendere su Lewis Hamilton, con la Ferrari che dunque al momento è virtualmente sul podio. Quarto è Leclerc, quinto è Jarre, sesto è Piastri con la McLaren, settimo è Lawson, ottavo Fernando Alonso. Fernando Alonso è addirittura davanti al campione del mondo in carica, Lando Norris, in questa fase con l'Aston Martin, e noi facciamo il tifo per lui, anche se Lando Norris gli è sostanzialmente in collato e cercherà di passarlo per andare a raddrizzare un fine settimana e una gara terribile. A chiudere la momentanea zona punti, Arvid Lindblad con la Racing Bulls. Max Verstappen guida il Gran Premio della Malesia, del Gran Premio della Bahrain, vogliate scusare, a Sepang con 1 secondo e 4 di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli. Questo è il dato che vi consegniamo, poi ci sarà tempo e modo anche di fare i conti per tracciare una classifica mondiale che noi stiamo cercando di abbozzare in tempo reale, intanto che vi raccontiamo la gara. Ma di certo, con questo risultato, il mondiale, anche se mancano ancora tante gare al termine della stagione, ci sono anche delle sprint e si tornerà già in pista nel corso della prossima settimana, si avvicina più che mai per Kimi Antonelli. Verstappen, Antonelli, Hamilton, questo è il podio virtuale. Siamo già nell'ultima fase della corsa, dell'ultima fase dell'ultimo giro, con Max Verstappen, con Antonelli, con Hamilton e con tutti quanti, per quello che riguarda questo Gran Premio della Formula 1 infinito. Gran Premio che è partito con 1 ora e mezzo di ritardo per via della pioggia che è arrivata e che ha reso impraticabile sostanzialmente il tracciato, finché non si è arrivato al termine della corsa. Ultima curva per Max Verstappen, che arriva sul traguardo. Max Verstappen che vince il Gran Premio del Bahrain in Malesia, colui che aveva vinto l'ultima volta a Sepang trionfa anche quest'oggi in Malesia. In secondo posto Kimi Antonelli, che con questo secondo posto rafforza la sua leadership del mondiale, stante il ritiro per problemi meccanici di George Russell. Sul podio torna anche la Ferrari con Lewis Hamilton in terza posizione, quarto Leclerc, quinto Jarre, sesto Piastri con la McLaren, settimo Lawson, ottavo Fernando Alonso che si difende all'ultimo giro da Lando Norris che chiude in nona posizione, ed Arvid Lindblad è decimo. Non aveva ancora vinto in questa stagione Max Verstappen, non l'ha fatto nel fine settimana in cui è tornato anche ad occupare la prima piazzola sulla griglia di partenza con la pole position numero 49 in carriera, vittoria numero 72 per Max Verstappen. Però Alessandro Gargantini, quest'oggi hanno vinto in due. Ha vinto Verstappen, ma ha vinto anche Antonelli.
0: Assolutamente, ognuno ha raggiunto il proprio scopo. Verstappen è doppiamente felice per vedere una Red Bull finalmente competitiva, e Antonelli ha fatto un passo in avanti incredibile per la lotta per il titolo. Lascio.
1: A questo punto, per George Russell, mi viene da dire, è una fortuna che si torni già in pista fra una settimana, perché insomma avere una pausa lunga avrebbe significato lasciarsi indiventare questa delusione, che non è per colpa sua perché ha avuto un guasto meccanico, ma è che è comunque, diciamo, arrivata al termine di un fine settimana dove complessivamente, per l'ennesima volta quest'anno, Alessandro è stato inferiore a Kimi Antonelli.
0: Sì, sì, insomma, parlare di fortuna per un pilota che oggi veramente è stato estremamente negativo, no, in tutto quello che l'ha coinvolto, e insomma, povero, viene da dire povero Russell, no? In pista era stato nettamente sconfitto da Antonelli, ha perso il confronto, ha perso insomma anche la possibilità di andare a punti, e una gara estremamente negativa. Stanotte non passerà una bella notte il pilota inglese.
1: Intanto in sottofondo Kimi Antonelli sta parlando con Pete Bonington, che gli fa i complimenti, molto calmo, tranquillo e compassato. Kimi Antonelli ha detto: sì, però quest'oggi è stata dura anche la lotta con Verstappen e tutto quanto, cerchiamo comunque di prendere il positivo da questo fine settimana, e che positivo, mi viene da dire, soprattutto dal punto di vista della classifica. e di portare a casa punti importanti. Un altro degli eroi di giornata, e con il commento sulla prestazione di Fernando Alonso, Alessandro Gargantini, poi ti saluto, è Fernando Alonso su una pista dove aveva già vinto, se non sbaglio, 3 volte. Sentiamo un attimo anche Hamilton.
4: Only the strategy there, already pretty well done during the race. Obviously, there's more on the table for us today, but we'll learn for next time.
1: Abbastanza compassato il commento di Lewis Hamilton, che ha detto grazie per, poi non sapeva bene dire che grazie di che cosa, ha detto vabbè grazie per le cose, per il lavoro che è stato fatto in buona sostanza. Prima di salutare Alessandro Gargantini, un commento finale sulla prestazione delle Ferrari e poi l'ultima parola la lasciamo per la prestazione di Fernando Alonso. Alessandro.
0: Beh, le Ferrari sono tornate, grazie anche alle dinamiche di gara, a giocarsela nel finale, hanno mostrato di avere le carte in regola per disputare un buon fine, per essere competitivi sul circuito di Sepang. Abbiamo visto che l'anomalia era già davanti a loro, entrambi i piloti sono riusciti a superarlo. Questo terzo e quarto posto riflette un po' il valore delle monoposto del cavallino. Avrebbero forse potuto lottare con Antonelli. Verstappen è stato un livello superiore a tutti su questa pista, forte di una Red Bull che nel corso della stagione ha perso chili, si è alleggerita, guarda di un motore. Insomma, ha migliorato in tutti quelli che erano i punti deboli che le hanno consentito di tornare a mettere le ali, no? Come dice lo slogan dell'energy drink austriaco. Quanto Alonso ha messo sul campo tutta la sua esperienza, tutte le sue capacità, probabilmente ha disputato la sua migliore prestazione dall'inizio anno, aiutato da un monoposto che sta, con tutte le difficoltà del caso, migliorando in termini di competitività, e i risultati conseguentemente arrivano.
1: Allora, la vittoria di Max Verstappen, la nuova classifica mondiale. Guida Kimi Antonelli, 320 punti, con 84 punti di vantaggio nei confronti di George Russell. Ricordiamo che chi vince una gara ne vince 25, dunque sono più di 3 gare, una sprint, diciamo così, di vantaggio nei confronti di George Russell. In terza posizione Lewis Hamilton, staccato di 106 punti da Antonelli, ma oramai fuori dalla lotta per il mondiale. Poi Leclerc, Verstappen, Norris, Piastri e via via tutti gli altri. Nel combinato costruttori la Mercedes imprendibile là davanti, la Ferrari in un fine settimana complicato riallunga comunque nei confronti della McLaren, e adesso ha un vantaggio di 95 punti nei confronti del team inglese. Fra una settimana si torna in pista a Singapore, ci sarà anche la gara sprint. Alessandro Gargantini, grazie mille come al solito per essere stato con noi. Ti abbiamo fatto perdere tanto tanto tempo quest'oggi, ma credo che ne sia valsa la pena.
0: No, grazie a te, grazie a voi, è sempre un privilegio, e una buona domenica a tutti.
1: Grazie ad Alessandro Gargantini. E allora, il Gran Premio l'ha vinto Verstappen, Kimi Antonelli è arrivato secondo davanti a Lewis Hamilton, che riporta la Ferrari sul podio dopo tante settimane dopo il Gran Premio del Belgio. L'altra rossa, quella di Leclerc, finisce in quarta posizione. George Russell si è ritirato a 4 giri dal termine per un problema meccanico. Io direi che il resume è perfetto, lo dà la classifica del mondiale, con Antonelli che si avvicina al titolo con 84 punti di vantaggio nei confronti del secondo in classifica George Russell. È compassato Kimi Antonelli nella retropodio, non si è ancora tolto il casco dalla testa, segno che insomma non gli piace vincere in questa maniera. Anche a Madrid, quando vinse per una virtual safety car che sfavorì Lando Norris, si disse dispiaciuto per Lando Norris. In questo caso ho detto vincere, in realtà è il vincitore morale di questo fine settimana se consideriamo la classifica del mondiale. È chiaro che non fa mai piacere guadagnare punti su un pilota, tanto più se è proprio compagno di squadra che perde punti per un problema di affidabilità, oltretutto perché lo spettro dell'affidabilità, visto che guida una macchina uguale, può arrivare anche su di lui. Ma ad ogni modo esce rafforzato nella lotta per il titolo, terzo chiude Hamilton, e a questo punto a me non resta, cari amici degli ascoltatori, che ringraziarvi per essere stati così a lungo con noi per un Gran Premio che comunque ci ha regalato tante emozioni, e tornare in Piazza Battisti a Trento da Massimiliano Graziani e Filippo Corsini per i saluti finali. Massimiliano.
2: Grazie Manuel, ti ringraziamo per questa lunghissima radiocronaca che ci ha portato sulla pista di Sepang, dove era ambientato il Gran Premio del Bahrain. Chiudiamo così questa puntata extra large di Extra Time, dedicata al Gran Premio del Bahrain, dal palco del Festival dello Sport di Trento, dove siamo presenti anche oggi. Proseguiremo fra poco con un talk dedicato ai recenti mondiali di ciclismo. Ringrazio la squadra dei tecnici che ci hanno supportato qui sul palco, Carlo Porteri, Mario Leonardi, Stefano Sottovia, Massimiliano Malizia, e ringraziamo a Roma Alessandro Rosi e Ombretta Conti. Restituiamo la linea a Saxa Rubra, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 Sport. A voi.
5: Ciao a tutti, buona domenica. Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: 13.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Assisi celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Papa Leone, il suo carisma porta frutto ancora oggi. Chiediamo con perseveranza il dono della pace. Mattarella, la luce del patrono d'Italia, illumini le menti indurite dall'odio di guerre insensate. Ruppe l'idolatria del denaro, ci insegnò a difendere il creato e la dignità della persona. Ucraina, colpito di nuovo il ponte nord di Kiev durante la visita sorpresa di Merz. Il cancelliere tedesco Putin, fermi la guerra, ma Mosca minaccia, intensificheremo gli attacchi. Videomessaggio della Premier Meloni al convegno di Cidi Rotondi. Il centro è una cultura fatta di valori che abbiamo posto al centro dell'azione di governo. Onoreremo il mandato fino all'ultimo. Renzi chiude la Leopolda a Firenze, botta risposta PD 5 Stelle sulle primarie nel campo largo. Manovra, la maggioranza rilancia le misure a sostegno di famiglie e imprese. Paura a Peschiera del Garda, vasto incendio in un camping, coinvolto una trentina di bungalow e molte auto, 7 feriti, uno grave. Ritmi pulsanti incentrati sulla dimensione rituale della musica. Ecco, lumina il nuovo album dei Camon Tigre, i brani testati sul pubblico mentre il progetto prendeva forma. Formula 1 in Malesia, vince Verstappen davanti ad Antonelli e Hamilton. MotoGP, Marc Marquez protagonista in Giappone. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli ad Assisi, le celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco, patrono d'Italia. Dopo quasi 50 anni, il 4 ottobre torna festa nazionale, il presidente Mattarella ha tenuto un discorso dalla loggia del convento e il Papa all'Angelus ha ricordato il messaggio di pace di Francesco, come ci riferisce l'inviata.
4: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
5: All'Angelus l'appello di Papa Leone nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, al quale Gesù chiese di riparare la sua chiesa. Ad Assisi i pellegrini seguono attraverso i maxischermi, giornata di festa e di preghiera. Nella Basilica Superiore il presidente della CE, cardinale Zuppi, celebra messa. L'offerta dell'olio quest'anno da parte della Regione Umbria, il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva dei comuni d'Italia. Nell'omelia uno sguardo sul mondo segnato dai conflitti, in un tempo in cui siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, volgare e invadente, frutto anche di sfacciati ed enormi interessi economici e nazionalismi.
6: Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace è l'unico futuro possibile.
5: Al termine il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni. Ai reggitori dei popoli del nostro tempo, sulla scia della lettera del poverello, ricorda che da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace.
7: Che la vita di ogni persona vale più di una frontiera conquistata.
5: Con Sergio Ciani, Assisi, Francesca Paltracca, GR1.
3: E allora veniamo al discorso del presidente Mattarella. In diretta ci riferisce Valentino Russo.
8: Sì, nel suo discorso pronunciato dalla loggia della Basilica di Assisi, il presidente Mattarella ha anzitutto tratteggiato la figura di San Francesco, un profeta di pace e di amore, fonte di ispirazione per milioni di persone, così lo ha definito, e ancora una figura mite ma per nulla accomodante, i cui insegnamenti sono ancora più importanti oggi.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
8: E poi Francesco come uomo del dialogo, della fratellanza e della pace, il suo amore per l'ambiente, ha detto ancora il Capo dello Stato, ci insegna la dignità della persona e il rispetto per il creato. Ci ha lasciato insomma un albero dalle solidissime radici, tanto più prezioso nei tempi attuali che, ha ricordato Mattarella, Papa Leone ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
9: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
8: Assisi con Federico Foroni, lì nello studio.
3: Sono le 13:05, questa è Radio 1, siamo alla guerra in Ucraina, visita non annunciata del cancelliere tedesco Merz mentre il paese continua a essere bersagliato dai droni russi. Vittoria dei filo europeisti intanto alle elezioni in Lettonia.
0: Suonano di nuovo e senza sosta le sirene antiaeree a Kiev. Gli allarmi per l'arrivo dei droni russi anche all'ingresso del cancelliere tedesco Merz nella capitale. Una visita non annunciata per ribadire la vicinanza della Germania. Perché se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà per rivolgersi anche contro di noi, ha detto. Ma la strategia di Mosca è tutt'altra. Gli attacchi alle infrastrutture civili continueranno e anzi si intensificheranno, annuncia il Cremlino. Anche oggi nuovi attacchi ai ponti della capitale. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. E secondo il quotidiano britannico Guardian, le ambasciate occidentali starebbero affinando dei piani di emergenza per trasferirsi da Kiev a Leopoli, la città più vicina alla Polonia, se la situazione dovesse peggiorare ancora. Appena oltre la frontiera, in Lettonia intanto gli elettori scelgono l'Europa e il partito del premier uscente Andris Kulbergs, conservatore e filo Kiev. Nel paese, con un quarto di popolazione russa, inevitabile che la guerra in Ucraina dominasse la campagna elettorale. Carla Frogheri, GR1.
3: In Spagna, ore di attesa in vista della decisione del premier Sanchez, che domani scioglierà la riserva sulle elezioni anticipate dopo la bocciatura dei due decreti sulla casa. La mobilitazione popolare non si ferma nonostante il maltempo.
2: Grandi teloni di plastica blu a coprire la campada di Madrid. Il presidio contende alla Puerta del Sol. Piove sulla capitale. Allerta rossa in Catalogna, dove le piogge torrenziali hanno persino provocato morti, ma il maltempo e il blackout non fermano la protesta. Resteremo qui, resisteremo, assicura una delle tante persone che hanno passato in tenda questa notte dopo la grande manifestazione di ieri che ha portato a Madrid un fiume di gente per reclamare affitti accessibili, stop agli sfratti e l'esproprio dei cosiddetti fondi avvoltoi. L'attesa è tutta per l'annuncio di Sanchez domani. La maggioranza del Partito Socialista spinge per convocare elezioni anticipate per la prima data utile, il 29 novembre, ma i dubbi non mancano. Il rischio, tra l'altro, è che in 54 giorni di campagna elettorale l'onda della protesta si esaurisca. Resta in silenzio per ora il regista della crisi, Carles Puigdemont, che pur avendo partecipato dal suo esilio volontario in Belgio ai furiosi negoziati sui due decreti casa per arrivare a un compromesso che accontentasse tutti, poi ha fatto mancare i voti del suo partito Junts per Catalunya, portando quindi alla bocciatura. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Le elezioni presidenziali in Brasile, secondo un sondaggio diffuso a poche ore dall'apertura dei seggi in tutto il paese, il leader progressista candidato alla rielezione, Lula, è dato al 45%, mentre il senatore di estrema destra, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, agli arresti per tentato golpe e sostenuto da Trump, è dato al 42%. Seggi aperti anche in Bosnia Erzegovina, paese diviso in due entità autonome, la Federazione di Bosnia Erzegovina, musulmano-croata, e la Repubblica Srpska. La scelta dei 3,4 milioni di elettori riguarderà in primo luogo i tre componenti della presidenza centrale, un bosniaco, un croato e un serbo, e i 42 deputati della Camera. Ma il clima appare segnato da profonde divisioni comunitarie e si prevede una netta affermazione dei partiti nazionalistici. Video intervento di Giorgia Meloni al convegno della DC di Rotondi a Saint Vincent. Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche, si torna a parlare di centro e di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ha detto la Premier. Ma il centro non è un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato che abbiamo messo al centro dell'azione di governo. Onoreremo il mandato fino all'ultimo. Ascoltiamo un passaggio.
10: Oggi come ieri gli italiani chiedono a chi li rappresenta di difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo, chiedono di costruire uno Stato amico della famiglia, alleato di chi lavora e produce, intransigente con chi non rispetta le regole, attento ai più fragili, meritocratico.
3: A Firenze il tradizionale appuntamento di Matteo Renzi alla Leopolda, in diretta Vasco Pirri.
11: Sì, Vanessa, Matteo Renzi tra pochi istanti salirà sul palco per chiudere la Leopolda che definisce pazzesca e rilanciare quello che chiama il vivaio delle idee. L'ex premier ha duettato con l'ex governatore campano De Luca, ha incrociato le lame con Fedez, lanciato Mario Calabresi come sindaco di Milano. Poco fa ha annunciato che Italia Viva candiderà una maggioranza di donne per vincere le elezioni con un punto fermo. Sentiamo Renzi.
12: Nel centro-sinistra che vogliamo far vincere, nel centro-sinistra che deve governare i prossimi 5 anni, noi saremo quelli che terranno alta la bandiera del garantismo. Lo dobbiamo a chi è stato ingiustamente arrestato.
11: L'ex ministra Boschi attacca la premier Meloni, vogliamo mandarla all'opposizione, ruolo che le riesce benissimo. Sull'Ucraina troveremo un accordo, dice Renzi, che sulle primarie si allinea alla segretaria PD Elie Schlein, ma candiderà un sindaco del suo partito. Primarie su cui proprio qui dalla Leopolda è tornato poco fa Stefano Bonaccini. Online o no lo vedremo, dice. Le regole vanno decise insieme, ma adesso è il momento del programma, ha detto il presidente del PD, con la collaborazione di Max Gambino, dalla Leopolda di Firenze, linea Roma.
3: E dunque primarie, alleanze, manovra al centro del confronto politico.
13: Primarie al più presto, anche online, insistono i 5 Stelle. Giuseppe Conte rilancia, ci attaccano da ogni lato, ma noi andiamo avanti a testa alta con una comunità di persone coraggiose. Opposizioni unite nel criticare una manovra tutta elettorale che accusano certifica il fallimento economico del governo e che non sostiene la sanità negli stipendi più bassi d'Europa. A rivendicare le misure in difesa del potere d'acquisto e sostegno di famiglie e delle realtà produttive, Fratelli d'Italia, che incalza Bruxelles, intervenga perché il sistema delle imprese rischia di andare fuori mercato. La Lega auspica una manovra coraggiosa finanziando la flat tax con gli extra profitti. Forza Italia guarda al ceto medio con la riduzione dell'IRPEF e la detassazione della tredicesima. E noi moderati come Maurizio Lupi invoca più flessibilità contro l'inflazione e pensa a politica a favore dei giovani.
14: Per noi moderati la priorità rimangono i giovani. Zero tasse per gli under 30, una cedolare secca del 5% per chi mette in affitto la propria casa a canone concordato e a lungo termine.
13: Filippa Misano, GR1.
3: Economia, Banca Intesa rilancia l'offerta su Monte dei Paschi di Siena con altri 800 milioni. Il 29 ottobre, assemblea decisiva per gli azionisti di MPS.
15: Se l'operazione dovesse andare in porto, nascerà il secondo gruppo bancario dell'Eurozona, con una capitalizzazione da ben 126 miliardi di euro, oltre 27 milioni di clienti e circa 1.700 miliardi di attività finanziarie. Banca Intesa, con una riunione straordinaria del Consiglio d'amministrazione, ha rilanciato l'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena, con un aumento del corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione, pari a 800 milioni di euro complessivi, che fanno salire il valore dell'operazione a 31,4 miliardi, di cui 27,6 in azioni e 3,8 cash. Un'offerta che decadrà se l'assemblea della banca senese dovesse decidere di andare avanti con le offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. In questo modo l'assemblea del 29 ottobre diventerà una sorta di referendum tra gli azionisti che deciderà il destino dell'istituto. Intesa intanto assicura che se la sua offerta andrà in porto, MPS manterrà la propria identità e che risultano infondati i timori di una perdita di centralità del Monte dei Paschi. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: A Peschiera, sulla sponda veronese del lago di Garda, un incendio nella notte ha distrutto una trentina di case mobili all'interno di un campeggio, 7 persone finite in ospedale, una in gravi condizioni. Una quindicina agli ospiti soccorsi sul posto.
16: È assolutamente tutto sotto controllo. Stiamo ancora operando per lo spegnimento degli ultimi focolai.
17: È Rodolfo Ridolfi dei Vigili del Fuoco di Verona a fare il punto dopo l'incendio che nella notte ha devastato il campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda. Le fiamme sarebbero divampate in modo accidentale.
16: Stiamo verificando insieme ai carabinieri, raccogliendo testimonianze.
17: Uno dei guardiani poco prima delle 6 ha dato l'allarme chiudendo il gas e allertando i soccorsi. Amedeo Cremona è il vice direttore della struttura.
18: In modo tempestivo ha avvisato le persone, per fortuna in queste case mobili non tutte erano occupate, le poche persone che erano presenti sono state evacuate.
17: In poco tempo il fuoco ha avvolto le case mobili distruggendo anche diverse auto.
16: Sono state coinvolte direttamente 20 case mobili, indirettamente altre 7.
17: I vigili del fuoco hanno impiegato ore per domare le fiamme anche con l'aiuto di 4 colleghi tedeschi che erano in vacanza. 7 le persone finite in pronto soccorso, una in codice rosso con ustioni di terzo grado alle gambe. Tranne un addetto alla sicurezza del camping sono tutti turisti stranieri, 3 dei quali minorenni. Una quindicina gli ospiti intossicati dal fumo, soccorsi sul posto. Simone Zazzera, GR1.
3: Appello della moglie di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto ieri in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano nel primo pomeriggio di venerdì scorso. Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, dice la donna, secondo cui quel giorno Calignano l'avrebbe chiamata dicendole che stava lavorando alla manutenzione di un tetto di un capannone. E torniamo a parlare delle celebrazioni del Santo di Assisi. Roberto Benigni stasera su Rai 1 alle 20.35 con lo spettacolo San Francesco il Cantico, serata evento per gli 800 anni dalla morte del Santo. Cercherò di raccontarvi un Francesco vero dalla vita quotidiana che vi stupirà, ha detto il popolare attore e regista, che al poverello di Assisi ha dedicato anche un libro. Il 4 ottobre è anche la giornata mondiale degli animali, un'occasione in coincidenza con la festa di San Francesco per contrastare crudeltà, abbandono e maltrattamento, ma serve maggiore consapevolezza fuori dagli stereotipi.
19: Infido come un serpente, stupido come un asino, sporco come un maiale. Gli animali da sempre abitano la nostra lingua, nei proverbi, nelle favole, nelle metafore che usiamo senza accorgercene. Ma proprio il linguaggio che ci ha permesso di raccontarli li ha rinchiusi in figure che somigliano più a noi che a loro, spesso negando o sottovalutando capacità proprie che semplicemente non riusciamo a vedere. Bruno Cignini, zoologo, autore del libro Bugie bestiali.
20: Bisognerebbe imparare ad osservare gli animali, quello che fanno, come si comportano, e non sempre pensare a quello che viene detto in luoghi comuni. Ce ne sono tantissimi, in realtà molti di questi non sono veri e ci danno anche un'immagine distorta di quello che sono i loro comportamenti.
19: E quando la scienza si avvicina alle loro esistenze reali, quegli stereotipi iniziano a crollare.
20: L'intelligenza è la capacità di adattamento, la capacità di avere successo. Ogni animale è intelligente esattamente quanto noi. Lo è la zanzara, come l'elefante, come il ratto, perfettamente adattati per il ruolo che loro svolgono all'interno dell'ambiente.
19: Mauro Zanda, GR1.
3: La musica Lumina è il nuovo album del duo Camontigre, un lavoro che come sempre mette assieme generi diversi, ma stavolta con una decisa svolta verso l'elettronica.
21: Flusso fatto di ritmi pulsanti, Lumina, nuovo album dei Camontigre, usa l'elettronica come architettura del suono e mette al centro la dimensione rituale della musica, spiega Pietro, fondatore del duo.
22: La possibilità di condividere con la collettività in quel preciso istante non replicabile qualsivoglia di contenuto, che sia musicale, artistico, teatrale, eccetera, crea quella sorta di unicità che secondo noi oggi ha un valore importante.
21: Non a caso i brani di Lumina sono stati ascoltati dal pubblico mentre ancora il progetto prendeva forma, in un'esperienza particolare che Marco, altro fondatore dei Camontigre, racconta così.
23: Eravamo tutti immersi nello stesso ascolto, veniva fruito in cuffia con un audio spazializzato a 360 gradi che era lo stesso ascolto che avevamo messo sul palco.
21: Camontigre torneranno sul palco dal 6 novembre a Vicenza, tra il 15 novembre e il 29 gennaio suoneranno a Reggio Emilia, Milano, Torino, Molfetta, Roma e Bologna. Francesco Riccardi, GR1.
3: Ora lo sport, in studio Jacopo Barlotti.
24: Sì, buongiorno. Cominciamo dai motori. Gran Premio del Bahrain di Formula 1, anche se si è corso in Malesia a causa della guerra in Medio Oriente, ha vinto Verstappen davanti ad Antonelli ed Hamilton.
25: Succede di tutto, ma letteralmente. La pioggia che fa ritardare la partenza ad un'ora e mezzo, macchine che si fermano durante il giro di formazione totalmente a caso per problemi di software e vanno resettate come dei computer, incidenti, safety car, ritiri, e dal caos malese sbuca fuori Verstappen, che partiva dalla pole e vince con autorità una gara mai in discussione. Ma la battaglia è dietro la Red Bull dell'olandese. Antonelli finisce secondo, mentre Russell si ritira a pochi giri dal termine con la Mercedes KO quando era terzo. Ora il furetto bolognese ha 84 punti di vantaggio, un colpo potenzialmente decisivo nella lotta al titolo. Sul podio ci sale anche una Ferrari, quella di Hamilton. Al via il muretto di Maranello sbaglia completamente gomme, sceglie quelle da asciutto, ma la pista è ancora troppo bagnata. Lewis e Leclerc finiscono così indietro, ma rimontano, aiutati anche dalla safety car nel finale, chiudono terzo Hamilton, il podio mancava dal Belgio, e quarto Leclerc, distanziando così le McLaren in giornata no. Come detto, ora Antonelli ha 84 punti di vantaggio su Russell, sfortunatissimo a Sepang, ma che al momento del ritiro era comunque alle spalle del bolognese. Fra una settimana si torna in pista a Singapore, ma il titolo, non diteglielo a Kimi, si è avvicina sempre di più. Manuel Codignoni, GR1.
24: MotoGP in Giappone è doppietta per Marc Marquez, che dopo la gara sprint vince anche il Gran Premio e adesso è sempre più vicino alla vetta della classifica piloti.
26: Vittoria numero 78 in top class, la sesta stagionale. Marc Marquez non lascia scampo agli avversari nemmeno a Motegi, teatro di quattro suoi festeggiamenti ridati e quest'anno della sua quinta doppietta sprint Gran Premio, che lo avvicina al decimo titolo mondiale. Se ieri lo aveva aiutato la gomma di Martin distruttasi nel finale, stavolta non c'è stato dubbio. Il madrileno dell'Aprilia gli ha messo le ruote davanti ad inizio gara, ma Marc l'ha seguito con pazienza e all'undicesima tornata ha piazzato il sorpasso decisivo. Poi l'allungo di quel tanto che bastava per tenersi fuori dai guai. Martin Edor non può farà altro che accontentarsi e ritrovarsi il ducatista a meno 2. Completa il podio l'altra moto di Noale, con Bezzecchi che tallona i primi due a inizio gara, poi anche lui è costretto ad accontentarsi ed anzi a rintuzzare la rimonta veemente di uno straordinario Bastianini, quarto in volata con KTM. Ora il riminese dell'Aprilia a meno 49 del compagno di squadra, un distacco non insormontabile ma pesante, che va ridotto già dalla prossima settimana, quando il Circus si sposterà in Indonesia se vuole restare in corsa per il titolo. Luca Cesaretti, GR1.
24: Calcio domani per la Nations League Italia-Turchia, oggi rifinitura a Bologna. Fra i volti nuovi degli azzurri c'è Doumbia dello Sporting Lisbona.
1: C'è stato un momento nel quale Issa Doumbia, prestante centrocampista alto più di 1,85 m, era piccolo, esile. Era poco più di un bambino, aveva 11 anni, ora ne ha quasi 23, giocava nell'Albino Leffe, lui nato a Treviglio, Bergamo, da genitori ivoriani. Sono valutazioni che vengono fatte spesso nello sport giovanile, che poi possono essere smentite dalla crescita fisica o tecnica. Puntare o no su un atleta, Doumbia è stato mandato in prestito, gli è sembrata una bocciatura.
4: Sono stato molto male perché non crescevo, dicevo perché non cresco, però alla fine dopo un anno sono cresciuto e sono contento. Devi sempre credere in te stesso, cercare di non pensare sempre in negativo. Ovviamente sì, ci si può star male, ma continuare a lavorare, appunto.
1: L'esplosione con il Venezia lo scorso anno, sorprendente anche per lui, si ispira a Pogba, aveva offerte anche in Italia, ha scelto lo Sporting Lisbona perché, spiega, gli è sembrata la squadra giusta per migliorare. Doumbia, possibile titolare contro la Turchia. Bologna, in una domenica calda di inizio ottobre, ancora affollata di turisti. L'attesa, almeno per oggi, non è per la nazionale, ma è per le celebrazioni della festa del patrono, San Petronio, in Piazza Maggiore. Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
24: In chiusura il ciclismo, agli europei in Slovenia, oro per Azzurra Ballan, che ha vinto la prova in linea femminile juniores. Azzurra è la figlia di Alessandro Ballan, che nel 2008 vinse il mondiale di Varese. Adesso la gara dei professionisti, fra i favoriti il belga Evenepoel.
3: Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Massimiliano Mattia ed Edmondo Cotta. Ora c'è il meteo e poi la musica di Radio 1.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: 13:22 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Brescia-Padova, code per il traffico intenso a Sirmione in uscita in entrambe le direzioni. Sulla A7 Milano-Genova la coda è per lavori, siamo in direzione di Milano tra Genova-Bolzaneto e Busalla. 9 Lainate Como Chiasso, la coda per l'attraversamento della dogana fatto in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Le code a tratti sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Ora la A1 Milano-Napoli, il traffico è bloccato per un incidente tra nodo A1, A24 Roma-Teramo e Guidonia-Montecelio. Il traffico scorre su una corsia e siamo in direzione di Firenze per questo incidente. Diramazione Roma-Sud a San Cesario, coda per traffico intenso in uscita in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, lavori e coda. Sulla tangenziale di Napoli a Corso Malte in entrata a Pozzuoli il traffico intenso e la coda. E sempre sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli la coda per traffico intenso. Concludiamo con la 3 Napoli-Salerno a barriera di Napoli Sud verso Salerno, coda per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Meteoradio.
8: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. E sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Non solo parole, proprio così, con Noemi.
10: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
11: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
9: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
10: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
9: Un pezzo fortissimo.
10: Quanto l'amo.
12: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
14: Amore, la vasca?
27: Leviamo.
14: Le piastrelle?
27: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
27: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
27: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
27: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
28: Iperceramica.
29: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
30: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
31: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
3: Domenica Sport. Eccoci, ben trovati, Domenica Sport, appuntamento che dalle 14 fino alle 19 vi terrà compagnia, 5 ore belle dense, ovviamente. Ci sono i nostalgici magari della Serie A, del campionato, torneranno il prossimo weekend, non in questo, dove i temi però si affollano. Sarà animatissima questa nostra puntata, si parlerà di calcio, c'è ancora la nazionale, vigilia di Italia-Turchia, è come se ne parleremo. Ringrazio subito Serena Mancarella alla parte tecnica, c'è Umberto Conti in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione, anche Stefano Velli. In sostanza una squadra che per 5 ore e con i nostri colleghi, devo dire, sparsi un po' sul territorio, ma anche qui al nostro fianco, faremo un po' il punto di questa domenica ricchissima, soprattutto in apertura di giornata, con i motori, il motociclismo e la Formula 1, che hanno significato davvero importanti verdetti in chiave mondiale, in chiave epilogo di stagione. Ci sarà il calcio anche con ospiti che ci permetteranno di evadere un po' dal discorso nazionale. Avremo però diversi collegamenti con Tennis and Friends al Foro Italico, un evento di cui siamo media partner. Avremo diversi ospiti e diversi, insomma, interpreti di quello che sta accadendo in questa giornata importante dal punto di vista dello sport e della salute. Diciamo che il piatto forte dal punto di vista della cronaca sarà l'esordio di Roma in casa in campionato per il basket. Roma Tortona, con Massimo Barchesi che ce la racconterà in diretta. Poi tanto ciclismo, soprattutto perché forse vale la pena andare subito sulla notizia più recente, ovvero la vittoria negli europei di ciclismo, la figlia di Alessandro Ballan, azzurra, che è riuscita a portare a casa una medaglia d'oro, ed è nella categoria juniores femminile, è in corso da poco anche quella che è la gara elite maschile. Insomma, un importante traguardo per noi a questi europei sloveni. Daremo tanti aggiornamenti oltre al basket che gioca oggi. C'è anche, lo ricordo, l'esordio della massima serie della pallavolo femminile. Insomma, troppe cose, forse direi di sintetizzare e partire da quello che hanno detto stamattina le gare dei motori della Formula 1, innanzitutto con il Gran Premio del Bahrain, in via eccezionale in Malesia, con Manuel Codignoni che ce l'ha raccontato e che ci permette di ritornare su questa vittoria di Verstappen. Manuel, buongiorno, anzi buon pomeriggio a te.
4: Buon pomeriggio a te, a tutti quelli che ci ascoltano e ci hanno ascoltato questa mattina nell'infinita diretta su Rai Radio 1 Sport, dove abbiamo cercato di trasmettervi tutte quante le emozioni, ma anche tutte quante quelle che sono state le incognite di una gara che sarebbe dovuta partire alle 9 ora italiana. In realtà è partita alle 10:33 ed è finita praticamente a mezzogiorno e mezzo, o quasi. Dunque 3 ore e 20 di emozioni che hanno visto prevalere Verstappen, che ha vinto la corsa davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton. Questo recita la fredda cronaca, ma i dati di cronaca più importanti sono innanzitutto nell'elenco dei non classificati, tra cui spicca George Russell, che occupava la terza posizione a pochi giri dal termine. La sua Mercedes si è fermata, un problema alla power unit, e dunque lo zero pesantissimo di George Russell fa sì che Kimi Antonelli, con questa seconda posizione in classifica, allunghi fino ad 84 lunghezze di vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori nella classifica del mondiale, che resta il suo compagno di squadra Russell. E quando mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gare al termine della stagione, compresa la sprint del Gran Premio di Singapore che si discuterà la prossima settimana, diciamo che oramai può essere quasi lecito iniziare a parlare di conto alla rovescia per riportare il campionato del mondo piloti di Formula 1 in Italia ben 73 anni dopo l'ultima volta, Alberto Ascari nel 1953. Ma la corsa di quest'oggi è stata molto alto rispetto al mero ordine di classifica. È stata quell'ora e mezzo di attesa in cui il diluvio monsonico che si è abbattuto sopra Sepang ha impedito alle vetture di andare in pista. È stato quella specie di blackout a macchia di leopardo che ha colpito le vetture dei piloti che nel corso del giro di formazione si sono spente un po' a intermittenza, non si capisce bene perché, un problema della software di gestione delle vetture fornito dalla federazione che ne ha spente un po' random, quella di Verstappen, quella di Hamilton, quella anche di Nico Hülkenberg, che ha costretto, diciamo, a fermarsi ulteriormente anche una volta che la pioggia si è fermata per andare a porre rimedio a questo tipo di problema elettronico con un nuovo software che è stato installato sulle macchine e che ha portato ad un ulteriore ritardo. Le scelte strategiche sbagliate, quelle della Ferrari che al via ha scelto di far partire le proprie vetture entrambe con gomme d'asciutto, la pista era ancora bagnata e i piloti della Ferrari sono stati costretti a rimontare molto bene, dobbiamo dire, fino per quello che riguarda Lewis Hamilton al terzo posto e Leclerc al quarto posto. Il disastro McLaren che ha sbagliato tutte le scelte che poteva sbagliare e dunque ha visto la vettura di Woking chiudere al sesto posto con Piastri e al nono con Norris. La vittoria di Verstappen che non è mai sostanzialmente di fatto stata in discussione, la rimonta di Hajar, ma soprattutto ripetiamo la saggezza di questo Kimi Antonelli che è stato bravissimo nel gestire tutte le fasi molto complicate della corsa, giovarsi del ritiro di Russell e avvicinarsi tantissimo alla conquista di questo mondiale.
3: Diciamo conto alla rovescia che ci permetterà poi piano piano di andare a individuare quello che potrebbe essere il Gran Premio X, chissà ovviamente quello che dirà questo mondiale, chissà appunto anche se le Ferrari riusciranno ad alzare l'asticella come ci sta raccontando Manuel Codignoni. In sostanza questo primo, diciamo, squillo sportivo della giornata insieme a quello di Azzurra Ballan sono, diciamo, col sorriso, perché insomma per Kimi Antonelli bisogna tifare, direi, no?
4: Beh, ripeto, noi non vinciamo un titolo mondiale piloti dal 1953. Dire che eravamo partiti benissimo, perché dei primi quattro mondiali ne abbiamo vinti tre, nel 50 con Nino Farina, nel 52 e nel 53 con Alberto Ascari. Da lì in poi non abbiamo più toccato palla. L'ultimo pilota italiano che ci si è avvicinato è stato il compianto Michele Alboreto nel 1985. Non ce l'ha fatta con la Ferrari. Da allora in poi non abbiamo, ci sono stati anni in cui non abbiamo neanche avuto piloti. Adesso bisogna, giusto, fare il tifo per questo ragazzo che sta facendo cose meravigliose ad appena 20 anni, corre con la grinta dei 20 anni, con l'esperienza di un veterano anche quest'oggi. Nonostante Russell si sia ritirato, gli era comunque davanti, gli avrebbe comunque recuperato punti. Dobbiamo tifare per lui e dobbiamo anche sperare, insomma, che la Ferrari torni ad essere competitiva. La Ferrari torna sul podio e non lo faceva dal Gran Premio del Belgio. Anche questo, insomma, è un dato importante che consegniamo alle statistiche di questo mondiale. Fra una settimana si torna già in pista a Singapore, pista peraltro storicamente da sempre favorevole alle vetture del cavallino. Ci sarà pure la sprint, l'occasione per i piloti di ritornare in pista subito e di poterci raccontare e regalare ancora tante emozioni.
3: Grazie a Manuel Codignoni, anche Codignoni, per i racconti appassionanti e quotidiani sulla Formula 1. Ebbene, il mondiale per un pilota azzurro un po' più recente nella MotoGP, però quest'oggi, diciamo, ha sventolato la bandiera spagnola in Giappone. Anche qui c'è un racconto che va riconsiderato e ripensato a qualche ora di distanza. È Luca Cesaretti, è il nostro cantore della MotoGP. Buongiorno, anzi pure a te, buon pomeriggio Luca.
5: Buon pomeriggio Diego, a te e ai nostri ascoltatori. Dici bene, perché se il mondiale della Formula 1 è sempre più a tinte tricolori, è sempre più deciso, invece quello della MotoGP è sempre più indeciso, sempre più equilibrato e però un po' meno a tinte tricolori. Almeno questo è quello che ci ha raccontato stamattina Italiano, la gara di Motegi in Giappone, prima gara della trasferta asiatica. Perché? Perché ancora una volta ha vinto Marc Marquez, la sesta vittoria stagionale, la quinta doppietta sprint Gran Premio, segno che quando lui è a posto riesce a massimizzare poi il bottino. I 37 punti tra sabato e domenica spesso e volentieri arrivano, non si può dire, non si è detto per gli avversari quando erano loro ad essere più a posto. Fatto sta che Marc Marquez è partito bene, si è messo dietro a Jorge Martin per la prima metà di gara, poi all'undicesimo giro dei 24 ha piazzato l'affondo, sorpasso e allungo, non tanto, ma quello che bastava per metterlo fuori dai guai, metterlo fuori dalla possibilità di risposta del madrileno. E dunque Marquez con Ducati che vince, seconda posizione per l'Aprilia di Jorge Martin, che rimane leader del mondiale, sì, ma con appena due lunghezze di vantaggio sul nove volte campione del mondo di Borgo Panigale, che peraltro oggi ha festeggiato le 100 vittorie di Gigi Dall'Igna come team manager di Ducati Corse, terzo posto del podio, terzo gradino del podio, questo sì, parlava e ha parlato italiano con Marco Bezzecchi, ancora con l'Aprilia, però Bezzecchi che ancora una volta ha seguito i primi due per la prima metà di gara, poi si è un po' allontanato nel finale, anzi si è dovuto guardare dietro perché risaliva fortissimo Nea Bastianini con la KTM, la vera sorpresa di questa gara giapponese. Alla fine Bezzecchi per millesimi, meno di un decimo in volato, è riuscito a salvare il podio, ma ancora una volta ha perso qualche punticino. Adesso si trova a meno 49 dal compagno di squadra, Jorge Martin, sempre in terza posizione nella classifica mondiale. È chiaro che però mancano 222 punti alla fine della stagione, ma 49 iniziano a essere un distacco non decisivo, ma importante. Per cui se Bezzecchi vuole rimanere a pieno titolo nella corsa iridata, già dalla prossima gara, che sarà nel prossimo fine settimana anche per la MotoGP come per la Formula 1, deve rosicchiare punti a Marc Marquez e a Jorge Martin. Avrà l'occasione di farlo in Indonesia, nel circuito di Mandalika sull'isola di Lombok. Non ha però più tante occasioni per potersi accontentare, diciamo così, della terza posizione del podio. Ottavo Bagnaia, insomma, ancora una volta lontano, lontanissimo, però almeno è rientrato in top ten in una stagione ancora più disgraziata, se possibile, della scorsa, dove aveva vinto in Giappone. Quest'anno così non è stato ancora. Marc Marquez, poi Martine Bezzecchi.
3: Grazie, grazie a Luca Cesaretti. Giusto una nota, gomme squarciate oggi se ne sono viste?
5: Oggi no, perché oggi alla fine tutti si sono allineati al suggerimento molto caldo da parte del fornitore unico di pneumatici, e quindi hanno usato quella mescola, anzi quella hard denominata, che era in realtà una mescola soft con carcassa dura fatta apposta per dissipare l'eccesso di temperatura all'interno del pneumatico che si aspettava Michelin. E dunque alla fine effettivamente ha avuto ragione il fornitore francese a portare quella gomma che è servita a tutta la griglia per fare la gara senza problemi, tanto che il giro record, un secondo più basso, anzi più veloce dell'anno scorso, è arrivato nelle ultime 3-4 tornate. Quindi no, oggi nessun problema.
3: Bene, bene, molto bene. Grazie, grazie a Luca Cesaretti. Alla prossima ovviamente per il tuo racconto di quello che accade in questo incerto motomondiale. Tra poco andremo altrove, andremo al Foro Italico per Tennis and Friends. Ci arriviamo con il primo brano musicale di questo lungo pomeriggio di sport.

0: Love Sober, brano dire molto domenicale anche per il testo che ho potuto ascoltare nella parte finale. Comrade, per ancora in musica continuare la nostra Domenica Sport, non l'ho fatto, ecco il numero di SMS e WhatsApp per dialogare con noi, 335-699-2949. I temi sono molti, abbiamo aperto con i motori, tanto ciclismo. Oggi vi terremo al corrente su quello che accade in Slovenia per gli europei di ciclismo, che hanno portato oggi un oro per l'Italia, categoria juniores femminile con Azzurra Ballan. Poi ci sarà tanto calcio e parecchio basket nella nostra trasmissione, però anche collegamenti sul posto, non per cronaca sportiva ma anche per eventi come quello che è in corso al Foro Italico di Roma, dove prevenzione medica, sport e intrattenimento per la 15ª volta, se non erro, si incontrano. È un evento che abbiamo sempre seguito, si chiama Tennis and Friends, salute e sport, edizione in pieno corso, dicevamo. Quando si parla di tennis, dalle nostre parti c'è un nome che corrisponde a questa disciplina, è quello di Emilio Mancuso. Eccoci Emilio, buon pomeriggio a te.
1: Buon pomeriggio a voi tutti dal Parco del Foro Italico. Non ci sono gli internazionali di tennis, ma c'è tennis and friends, tennis e amici, per così dire, letteralmente. 15ª edizione, come dicevi tu, la prevenzione scende in campo al Foro Italico per l'edizione principale di questo, che è diventato davvero un evento molto molto importante, tantissime persone, migliaia di persone, in nome della prevenzione, della salute, dello sport, medici specialisti, atleti, personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, migliaia di cittadini, tutti protagonisti. In questi tre giorni si scende in campo, come detto, screening gratuiti, esperti, dibattiti, altro. C'è davvero di tutto all'interno del villaggio della salute di Tennis and Friends, visite e consulenze sanitarie gratuite. È davvero un evento importante, perché poi sport e salute spesso e volentieri vanno a braccetto. Con noi, graditissimo ospite, Beppe Convertini, conduttore, attore, un po' di tutto. Buon pomeriggio, benvenuto su Radio 1.
2: E buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Rai Radio 1. Sì, Tennis and Friends, salute e sport, prevenzione, perché la prevenzione ci salva la vita, e poi la prevenzione aiuta anche il nostro sistema sanitario nazionale a sostenere meno spese, no? Perché curare sicuramente costa molto di più di prevenire. Fondamentalmente è un mondo meraviglioso questo, da 15 anni si riuniscono tantissimi medici, tantissimi artisti che, giocando a tennis, cercano di coinvolgere tutti quanti a fare degli screening. Anche noi in primis facciamo dei controlli, proprio perché dobbiamo prevenire le brutte malattie, no? Perché siamo tutti a rischio, ovviamente. Quindi lo sport, la buona alimentazione e la prevenzione aiutano tutti a vivere più a lungo e meglio.
1: Assolutamente sì, perché poi fare sport, come giustamente sottolineavi, aiuta a vivere meglio, aiuta lo Stato, il Servizio Sanitario Nazionale, a spendere meno soldi.
2: Sì, è davvero fondamentale. Io penso che il tutto passi proprio dalla prevenzione, come ben detto, chiaramente, perché in primis ti salva la vita, no? E poi il secondo fattore è proprio quello. Sappiamo che ci vogliono varie settimane, se non mesi, per fare uno screening, diciamo, di quelli approfonditi. E allora, prima di arrivare a fare questi screening così approfonditi, andiamo molto prima, cioè cerchiamo diciamo ogni sei mesi di fare delle analisi del sangue e cercare di prevenire, anche perché appunto liberiamo tanti posti per chi ha davvero bisogno, e poi si riducono un po' le spese, che poi quei soldi vengono sempre riutilizzati, perché appunto il nostro Ministero della Salute fa tante iniziative per aiutare tutti, ed è il miglior sistema sanitario al mondo il nostro.
1: Lo sport medicina della salute, c'è anche un provvedimento parlamentare proprio su questo, molto molto interessante. Poi vedere tutta questa gente, ricordiamolo, screening gratuito in coda per giustamente fare uno screening che, come sottolineavamo prima, è davvero molto importante.
2: Eh sì, noi abbiamo di fronte appunto il Dipartimento Cuore, quindi cardiologia, medicina vascolare, chirurgia vascolare, cardiochirurgia, ancora tiroide, diabetologia, dermatologia, pneumologia. Abbiamo solo, ecco, i due stand di fronte a noi sono pieni di gente che stanno appunto cercando di fare degli screening che potranno certificare lo stato di salute. Fondamentale. Interessante che quest'anno si faccia anche di notte, no? Ieri sera
1: la notte bianca,
2: c'era tanta gente che faceva appunto dei test, e quindi diamo il benvenuto a tutti quelli che vorranno ancora raggiungerci qui al Foro Italico, perché hanno la possibilità gratuitamente, questo è davvero molto importante, fare qualsiasi tipo di test. E poi ormai è diventato itinerante, no? Tennis and Friends va in giro per tutta l'Italia, questa è una forza di un gruppo straordinario, Giorgio Beneschincheri, ma con te che avete iniziato, e io pure c'ero già nella prima edizione, devo dire che è un gruppo di amici che ha portato avanti in maniera esplosiva un evento che aiuta davvero il prossimo.
1: Ricordiamo anche il professor Pontecorvi, davvero prima edizione, certo, c'era pochissima gente, ce lo dimentichiamo perché era all'inizio, e poi man mano durante tutti questi anni invece si è ripopolato con tantissime persone. Questo evento, adesso siamo nel cuore del Foro Italico, accanto al campo centrale dove si giocano le partite.
2: Tu qua ci sei di casa, no?
1: Ci venivo da bambino, a dire la verità. Quindi...
2: E poi ora commenti i grandi campioni, no, del tennis, tu che sei un grande maestro del racconto dello sport italiano, insomma, grandi emozioni in questo posto, no?
1: Tantissime emozioni quest'anno. Poi tra l'altro c'è questo giocatore che ci manca tantissimo, di nome Jannik, di cognome Sinner, che non ci dimentichiamo quest'anno.
2: È ancora il numero uno e noi vorremmo che rimanesse il numero uno per tanto tempo. Speriamo che torni in campo presto.
1: Esatto, speriamo che torni in campo presto. Quest'anno, tra l'altro, dopo 50 anni, un italiano è tornato a vincere gli internazionali, proprio Jannik Sinner. Occhio alla partita in corso, ragazzi, a Pechino, tra Djokovic e Zverev, che ci riguarda molto, molto da vicino. Va avanti questa lunga giornata. Il rapporto tuo con lo sport, quotidiano con lo sport, com'è?
2: Allora, guarda, io stamattina sono sveglio dalle 5:30 perché ero in diretta con Uno Mattina in Famiglia su Re1, come in tutti i weekend, no? La sabato e la domenica diamo il buongiorno alle italiane e agli italiani, e nonostante questo ho fatto una partita di tennis. E
1: che non guasta.
2: No, non guasta, perché lo sport ti aiuta a stare meglio, con, non solo fisicamente, ma anche mentalmente, perché lo sport serve a scaricare. Quindi diciamo che anche una buona camminata, una buona salita di scale, può sembrare banale, ma è sempre utile. Quindi fare sport è utile, ma già camminare e magari qualche volta non prendere l'ascensore, salire le scale a piedi, mangiare in maniera sana, non mangiare tutto, perché la dieta mediterranea è la migliore al mondo, mangiare tutto ma non esagerare, ti aiuta a vivere più a lungo e a vivere meglio, perché la verità è che poi ormai si è allungata, no, il nostro diciamo fine vita. Abbiamo tanti centenari in Italia, abbiamo una Blue Zone in Sardegna dove viene protagonisti veramente un'infinità di centenari, però questo perché? Perché bisogna cercare di fare sport, mangiare bene, prevenire, tantissimo, importantissimo, e poi magari ogni tanto respirare anche un'aria pulita, no?
1: Che non guasta. Diego Carmignani da studio, hai qualche domanda, qualche curiosità con il nostro graditissimo ospite?
0: Beh, diciamo che sul fronte Zverev Djokovic, Emilio, volevo aggiornarti sull'attuale parziale 1-0 per il tedesco, 6-4, e questo per quanto riguarda Pechino. E ovviamente non so se l'ombra di Sinner aleggia su questa edizione di Tennis and Friends, ma non credo più di tanto, ovviamente.
2: Ma guarda, io ti dico, se vincesse Zverev può diventare numero uno?
1: Allora, siamo lì, deve vincere, deve fare il filotto, sì, deve vincere, sì. Pechino e Shanghai, vincendo questi due tornei uno dietro l'altro, diventerebbe numero uno.
2: Allora,
1: è già numero uno della race, però.
2: Sì, allora noi naturalmente tifiamo per il nostro, anche se Zverev è un ottimo giocatore, poi mi piace molto perché mi fa tenerezza, no? Perché non aveva vinto nulla, ma ne ha vinti addirittura due, e l'ultimo non se n'era neanche accorto che aveva vinto. Vi ricordate,
1: esatto,
2: l'immagine?
1: Esatto,
2: cioè, è bellissima.
1: Era
2: perché...
1: in transagonistica, non si era reso conto.
2: Aveva vinto il più più importante torneo, uno dei più importanti torneo, uno dei quattro slam, dei grandi slam, insomma, era così così frastornato, credo, che non si è reso neanche conto che avesse vinto USA Open.
1: È una bellissima storia anche quella a di Zverev, che lo ricordo, vinse un po' di anni fa gli internazionali d'Italia, e Nicola Pietrangeli, che ci manca tantissimo, mi disse: Emilio, questo è uno che vincerà tanti tornei dello slam. Li ha vinti quest'anno, non c'era Jannik Sinner, non c'era Carlos Alcaraz.
0: E poi anche un legame anche con la questione salute, no? Zverev che è riuscito, esattamente, insomma, esattamente, a vincere, possiamo dire che ha vinto questa sfida col diabete, no Emilio?
1: Ma non solo quella, perché guarda, ebbe un infortunio durissimo. Ricordo quella partita, una delle ultimissime partite di Rafa Nadal a Roland Garros, il Rafa Nadal vero, con uno Zverev pazzesco, un rovescio incredibile, e quell'infortunio con il grido di dolore sul centrale del Roland Garros per la caviglia è stato davvero straziante. È riuscito a rialzarsi, e quella è anche una bellissima storia di sport, rialzarsi e poi arrivare, tornare e vincere, e bisogna essere bravi a vincere.
2: Assolutamente sì. Poi io ho l'immagine di lui che si fa le iniezioni da solo, no? Cioè, esatto, alla fine, insomma, è uno sportivo davvero forte. Poi un'altra immagine di lui è quella del cane, no? Che
1: ha un carattere non facile.
2: Io ho dei gatti. Oggi la mia Ginevra compie 4 anni, Giulio ha compiuto 2 anni, suo figlio qualche giorno fa. Quindi questo legame con il cane, bellissimo, perché ora mi sembra che a Wimbledon non potesse accedere, no? Perché non si può accedere.
1: C'era questo problema.
2: Ecco, però lui lo porta con sé dappertutto, quindi questa gioia di festeggiare con il suo cane, dai, è un ragazzo in gamba, un ragazzo molto in gamba. Con questo speriamo che il nostro Jannik torni presto in campo e che soprattutto continui a vincere e a dimostrare a tutti i giovani che lo sport è fondamentale nella vita, che aiuta a stare meglio, ma che aiuta anche a combattere altre problematiche, no, dei giovani, quali l'alcolismo, quali appunto l'uso di stupefacenti. Ecco, fate sport, perché lo sport vi aiuta a vivere meglio e lontano dalle brutte cose.
1: E non c'è dubbio. Intanto grazie davvero a Beppe Convertini per essere stato con noi in questa bella chiacchierata pomeridiana. Abbiamo rotto il ghiaccio qui dal Foro Italico per i collegamenti per la 15ª edizione di Tennis and Friends. Gennaro Strazzullo e Jacopo Teodoro la parte tecnica. Noi ci ritroviamo tra un'oretta circa con un altro ospite qui dal Parco del Foro Italico, il parco più bello del mondo. Grazie Beppe Convertini.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Emilio Mancusa. Tra non molto, pertanto, sì, l'esempio di resilienza di Zverev, che sta disputando il secondo set a Pechino contro Djokovic, sul 2-2. Il secondo set, il primo se l'è aggiudicato il tedesco, come detto, numero 1 attualmente della race. Questa è sempre Domenica Sport, insieme fino alle ore 19. Beh, tanti argomenti già sul piatto in questa nostra prima mezz'ora. Tra poco ci addentreremo su altro, andremo a solcare altre strade, quelle del ciclismo, dei diversi tipi di modalità di stare sul sellino, non prima però di un altro brano musicale e dell'appuntamento con l'Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
0: Verde, viaggiare informati.
2: 14:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, traffico intenso e code a Sirmione in uscita in entrambe le direzioni. Sulla A7 Milano-Genova c'è un incidente tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Siamo in direzione di Milano e proprio verso Milano si è formata la coda. A9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code a tratti per 2 chilometri in direzione di Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Ora la viabilità ordinaria. Sulla statale 8 Via del Mare il traffico è rallentato a causa del traffico intenso tra incrocio Acilia e incrocio Ostia Antica in direzione del Lido di Ostia. Sulla statale Venafrana, la statale 85, code per un incidente 4 chilometri dopo incrocio Macchia di Isernia in direzione incrocio stazione di Vairano. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Domenica Sport.

0: 14:34 in questa estate, ben ritrovati Domenica Sport qui su Radio 1. 335-699-2949 ci scrivono sms e whatsapp naturalmente, anche per avere qualche più dettaglio su quello che è il confronto Zverev-Sinner da qui alla fine dell'anno, per ultimare diciamo il 2026 in vetta alla classifica mondiale dopo l'ennesimo forfè di Jannik Sinner. Ebbene, il sorpasso di Zverev avverrebbe, come diceva il nostro Emilio Mancuso, tra l'altro vincendo sia a Pechino che a Shanghai, e il divario dal punto di vista punti accumulati 11.000 punti per Sinner, 9.670 punti base di Zverev, quindi un distacco di 1.300 e spiccioli, questo per l'immediato. Poi fino alla fine dell'anno ce ne sono di opportunità, ovviamente ci si augura che Sinner si rialzi dal punto di vista fisico per fronteggiare questo assalto. Poi ci saranno anche le ATP Finals e altri titoli che dovrebbe poter difendere, tra questi proprio le Finals torinesi, Parigi-Bercy e Vienna. Naturalmente è un qualcosa di atipico da commentare, come i tabelloni in questo momento si sta giocando a Tokyo e a Pechino, senza italiani, senza Sinner in particolare, ma nemmeno altri possibili candidati tricolore portabandiera per poter fronteggiare questi diciamo nemici di Sinner, in particolare al momento con Zverev che in questo momento sta affrontando Djokovic avanti di un set rispetto al serbo. Poi andranno avanti proprio a Pechino sul cemento cinese, lo hanno già fatto Urca, De Minaur e Medvedev, insomma stiamo parlando di livelli altissimi. A Tokyo invece si sta destreggiando bene Alcaraz, ha superato Shapovalov per il ritiro del canadese, lì ci sono diciamo avversari un po' più abbordabili per lo spagnolo, il suo connazionale Munar, Vacheron e Lechka, questi coloro che sono riusciti a progredire nel tabellone. Giorni questi dedicati a un evento in particolare che abbiamo seguito stando lì sul posto a Trento, il Festival dello Sport, davvero un coro di voci, il meglio che offre in questa edizione intitolata Invincibili tra l'altro, e noi siamo stati sul posto anche raccogliendo voci, incontrando protagonisti dello sport, in questo caso praticamente le vette dello sci italiano al femminile, Federica Brignone e Sofia Goggia lì presenti. Anche qui possiamo parlare di storie di resilienza, in particolare nel successo olimpico di Federica Brignone, con i successi incredibili loro dopo il rientro dall'infortunio. Invece c'è chi non se la passa bene fisicamente, Sofia Goggia, che ha contratto un virus fuori dall'Italia, deve rimettersi in piedi. Entrambe al microfono di Emanuele Granelli. Iniziamo ovviamente dalla prima, ed è Federica Brignone che un po' racconta il suo stato attuale, la sua attuale situazione insomma di fuori gara, non ancora da in condizione di rientrare in pista, anche dal punto di vista mentale si è presa una bella pausa, ma sentiamo cosa ha detto a Trento.
1: Hai detto sono focalizzata sullo stare meglio, cosa vuol dire per te stare meglio in questo periodo in assoluto, in generale?
2: Ma da un anno e mezzo a questa parte il mio focus è quello di tornare a una vita normale. Chiaro che la vita normale mia non è, cioè non è solo camminare in giro eccetera, che comunque l'anno scorso era un problema, questo è migliorato moltissimo, però ho ancora bisogno di tempo per tornare a fare tutte le cose che mi piacciono, e tutte le cose che mi piacciono vuol dire, cioè la mia vita è correre, fare sport tutti i giorni, quello che voglio, al momento che voglio, e questo purtroppo non è ancora possibile, non è un anno e mezzo che non corro, non posso giocare a tennis, non posso fare un sacco di cose, non sono riuscita a sciare senza autolesionarmi dal male, per cui questo sicuramente sono i miei obiettivi. Per noi l'estate so che sembra che gli sciatori non facciano niente, ma noi ci alleniamo veramente tutti i giorni e tutto il giorno, quindi per me è stata un'altra estate molto ancora più complessa, perché comunque non potevo far tutto.
0: Il ginocchio di Sinner, le sventure di Federica Brignone, che comunque delle soddisfazioni ce l'ha regalate soprattutto all'inizio di quest'anno, e poi anche Sofia Goggia, insomma c'è un filo rosso determinato dalle condizioni fisiche che i nostri campioni, le nostre campionesse stanno attraversando. L'ho citata Sofia Goggia, che vediamo se riesco a pronunciare bene, due virus contemporaneamente che ha preso in Sud America, che l'hanno messa KO, chikungunya e parvovirus B19, più facile quest'ultimo. Uno stop brusco, non riuscita insomma a a continuare la sua permanenza dall'altra parte dell'oceano, è tornata in Italia e si è presentata anche lei al Festival dello Sport di Trento. Sentiamola sempre al microfono di Emanuele Granelli.
3: È una cosa veramente particolare quella che mi è successa e sinceramente non me lo sarei mai aspettata e tantomeno immaginata. Però è capitato, ho preso questo primo virus che è una zanzara infetta e si chiama chikungunya, quindi a luglio mi sono sentita molto molto debilitata dopo probabilmente il periodo di incubazione. Io non so bene come facciano a capire dagli esami del sangue, ma che hanno ricostruito un po' i precedenti. E poi sulla coda della chikungunya ho preso questo parvovirus B19, che è un virus molto particolare perché solitamente lo beccano solo i bambini piccoli, ma come tutti i virus che beccano i bambini piccoli, se lo fai in età adulta ti ammazza. Infatti il fatto è che ho avuto un po' di problemi a livello neurologico, tanti tremori, difficoltà nella parola, rallentamento, impossibilità di fare le scale e ancora tuttora se io faccio una discesa camminando arrivo a un punto dove iniziano come a tremarmi, a cedere le gambe, quindi ci sono giornate magari in cui va meglio e giornate invece in cui mi alzo e mi sento estremamente affaticata.
1: Diciamo giorno per giorno, però non c'è un vero e proprio piano di recupero a lungo medio-lungo termine?
3: No, non c'è, perché potrei non essere più in questa situazione tra 10 giorni, come invece potrei esserlo ancora tra 6 mesi, parole dell'infettivologo che mi ha seguita. Quindi vivo veramente un po' alla giornata, ci sono giornate positive, giornate meno positive, devo adattarmi e accettarle.

0: Love Around My Eyes.
1: Chissà, forse il brano più celebre di Lady Gaga, che ci introduce su un altro argomento. Adesso abbiamo anzi iniziato a parlare proprio dal ciclismo, questa nostra puntata di Domenica Sport, con la splendida vittoria agli europei, medaglia d'oro per Azzurra Ballan, un nome che risuona nel mondo del ciclismo, per ovviamente la categoria juniores. Sono in corso gli europei in Slovenia, vi dico che c'è la squadra belga che sembra dettare il ritmo, c'è un plotone in fuga che non è così distante dal gruppo principale, si stanno inerpicando sulle salite slovene in questo momento. Evento ciclistico secondario rispetto a quello che accade in Chianti, anzi no, sto scherzando ovviamente, adesso sì, diciamo che per i prossimi 10-15 minuti gli diamo tutta la rilevanza che merita, perché è in corso l'Eroica, è il primo weekend d'ottobre, abbiamo con noi l'ideatore di questa ormai leggendaria gara, anzi non gara perché non è la competizione la questione principale, ma è una splendida cornice che regala anche un colpo d'occhio fantastico. La gara vintage su quelle strade bianche. Ben trovata Giancarlo Brocci.
2: Grazie dell'opportunità, ben volentieri anche con Radio 1. Noi siamo stati abbondantemente in diretta con la Rai, credo, per mostrare un popolo bellissimo. Sinceramente, il più grande orgoglio è non tanto i numeri, che sono straordinari, ma la qualità di questa gente.
1: E mette su il vestito buono, diciamo, in queste occasioni, Giancarlo.
2: Mette il vestito buono perché è un vestito fatto dei ricordi di quelli che ci hanno insegnato a vivere, cioè la generazione dei nostri nonni e dei nostri babbi, e di quando il ciclismo era nettamente il primo sport per popolarità, soprattutto tra gli umili, tra la gente che lavorava, no? E una volta si faceva fatica. Almeno l'80% delle persone vivevano della loro fatica, e gli eroi più grandi erano quelli che appunto venivano da questo mondo e attraverso la bicicletta raccontavano storie epiche, leggendarie. Insomma, la letteratura del Novecento italiana è stata scritta su Coppi e Bartali, che sono stati l'Ettore e l'Achille del nostro Novecento. Quindi questo è stato ciò che ci ha segnato. Io ero bambinetto, ancora sentivo parlare di quei duelli. E poi, ecco, essersi ripresi la radice autentica di uno sport sembrava una roba da pochi. Si partì in 92 su questa mia idea folle, che rivendico perché è davvero motivo di orgoglio. Oggi ci siamo moltiplicati per 100 e lo spirito di chi la pedala, vi posso garantire, è rimasto quello dei primi 92 moltiplicati per 100.
1: Ricordiamo anche brevemente che l'Eroica, nata nel 97 per idea del nostro ospite, prevede un abbigliamento vintage, diciamo così, anche biciclette d'epoca. Ci dica per bene intanto, per prepararsi alla prossima edizione ormai, perché quella attuale è in corso, per i pochi che non conoscano l'Eroica, ma non solo in Italia, ormai stiamo parlando di un fenomeno globale.
2: Sì, siamo l'unica manifestazione sportiva italiana esportata nel mondo e abbiamo man mano stabilito le regole. All'inizio l'indicazione generale era la riscoperta della strada bianca per la sua salvaguardia, quindi l'idea base era quella di riportare la bici da strada fuori dall'asfalto, andando a cercare superfici dove fosse più protetta, no? Sempre più assalita dal motore, più assediata, quindi sulla strada bianca, cioè le strade che appunto avevano scritto queste pagine di sport e di storia. Quindi in questo senso siamo nati, da lì in poi abbiamo fatto un sacco di strada, anche perché abbiamo coinvolto il mondo, abbiamo coinvolto anche in progetti, oggi si parla tanto e va tanto di moda anche la depavimentazione, no?

0: siamo lì a dire noi c'eravamo per dire salvaguardiamo dei tratti identitari. Una volta la strada bianca era un elemento di poca abilità di un sindaco a trovare i soldi per asfaltare, oggi è invece per noi ora in provincia di Siena anche un elemento di sviluppo economico, perché il turismo in bicicletta è diventato un elemento davvero fondante.
1: Un valore aggiunto, questo bisogna dire anche per la legge della sottrazione, insomma, meno ce n'è, meglio è. Io direi che forse, nata nel 97, mi pare che il percorso è rimasto lo stesso, non so se ci sono stati grossi cambiamenti, forse però l'unico cambiamento, l'ha citato lei, è climatico, perché l'appuntamento per il primo weekend di ottobre, magari qualche tempo fa, rappresentava un freddino come clima, adesso forse è estate piena, come sta andando da quelle parti?
0: Oggi assolutamente estate piena, però l'anno scorso giova ricordare che si beccò la giornata più fredda degli ultimi 50 anni. Si partì con -1 alle 4:30 la mattina, i primi che partirono con -1. Ricordo benissimo, feci una foto al vetro della macchina proprio a futura memoria. Prima mi ero perso nel dire, rispetto alla domanda, che quello che oggi serve per fare eroica sono bici antecedenti l'87,
1: Ah,
0: con
1: sì.
0: tre caratteristiche fondamentali, che sono i fili dei freni esterni, il cambio al telaio e le gabbiette fermapiedi. Ecco, l'abbiamo stabilito noi per convenzione, mano a mano, cioè ci siamo dati un tono anche per selezionare sempre di più, tra virgolette, il nostro cliente a cui vogliamo un bene dell'anima, felicemente ricambiati, perché davvero le testimonianze di amore, di affetto che si hanno nei confronti di questa manifestazione e dell'idea di far ritrovare questa bella gente tutta insieme da tutto il mondo, 41,7% quest'anno record assoluto di partecipanti stranieri.
1: Chi sono i più affezionati? Da dove vengono?
0: I tedeschi.
1: I tedeschi.
0: E la lingua tedesca è
1: È
0: assolutamente la
1: ufficiale, la
0: più
1: lingua
0: rappresentata.
1: ufficiale.
0: Sono circa 1500 tra Germania, Austria e Svizzera tedesca. Quindi alla lettera K io vado a guardare sempre per darvi un'idea quando facciamo l'esposizione dell'ordine degli iscritti. Dell'elenco degli iscritti, mi può guardare la lettera K per vedere quanta internazionalità abbiamo, perché insomma con la K sono poi ho pochissimi cognomi
1: E
0: italiani,
1: ci
0: no?
1: dica invece di VIP, come si può dire, grandi ciclisti che sicuramente ci saranno stati come testimonial, ma che saranno anche innamorati di questa meraviglia che accade in Toscana.
0: Ma allora, per esempio, c'erano due campioni olimpici che si sono poi dati la mano qua. C'era Pascal Richard, che fu il primo che vinse le Olimpiadi ciclistiche, diciamo per professionisti, a Atlanta a suo tempo. Poi c'è stato Paolo Bettini, che è bicampione del mondo, ma anche campione olimpico in Grecia. Poi, tra gli altri, molta altra gente. Giovanni Visconti è stato 3 volte campione italiano. C'erano vari professionisti. Poi c'è una caratteristica fondamentale: noi non siamo in grado fino in fondo di capire bene chi c'è mischiato nel po', perché se non andiamo a cercarli davvero con la lente nell'elenco dei partecipanti, alcuni vengono. Abbiamo avuto l'anno scorso, 2 anni fa, Rolf Goltz, è stato un campione del mondo anche lui, e c'è stato il Thaler, per esempio. Tedesco, è stata anche maglia gialla al Tour, ci sono stati Eric Zabel che era sempre venuto, però in genere noi abbiamo un problema logistico e comprendete benissimo che una manifestazione da 9.000 iscritti su un paesino da 1.000 abitanti significa che noi abbiamo problemi serissimi di posti letto e non siamo più in grado da anni di invitare nessuno, perché non siamo in grado di poter garantire una logistica, un'attenzione, perché dover gestire come organizzazione questo fenomenale afflusso di iscritti capite bene, è totalizzante, no? Per cui questo è, ma mano a mano scopriamo, l'anno scorso c'era Roger De Vlaeminck che è portato dalla Brooklyn, dalla vecchia industria dolciaria, per cui aveva corso, sono venuti i vari Saronni, in tanti hanno partecipato all'eroica quando c'era ancora in vita Felice Gimondi, era uno.

0: assolutamente fisso all'evento a Gaione. E quindi, per esempio, già una che c'era sicuramente, che ho salutato ora, era Editha Puchiskaite, che lei è campionessa del mondo, vincitrice di tour, eccetera. Insomma, dentro questo plotone c'era, per esempio, Fornaciari, professionista, Failli, insomma, dico quelli che ho visto.
1: Insomma, appuntamento per tutti, grandi e piccini, ciclisti, professionisti e non, in Toscana, in queste ore. Tra l'altro, meno male che è una bellissima giornata di sole e soprattutto di spettacolo ogni anno con l'Eroica, il primo weekend di ottobre. Purtroppo siamo in chiusura, ma le vicende di questa manifestazione sarebbero infinite. Ci promettiamo di non ricordarla solo mentre è in corsa, perché merita anche tutto un racconto per il contorno di questo evento creato qualche anno fa, diciamo, da Giancarlo Brocci, che è stato nostro gradito ospite quest'oggi. Grazie ancora, buona continuazione con questa edizione dell'Eroica.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie mille. Stare con

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da...

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. 4 ottobre, festa di San Francesco, di cui quest'anno ricorrono gli 800 anni dalla morte. Nella Basilica di Assisi la messa, celebrata dal Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Il suo e il nostro è un mondo segnato da conflitti terribili, ma Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, così Zuppi. All'Angelus, in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ricordato il messaggio di pace del poverello di Assisi.
4: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
3: E ad Assisi presente anche il capo dello Stato Mattarella, che ha tenuto un discorso dalla loggia del convento. L'inviato.
5: Un profeta di pace e di amore, tuttora fonte di ispirazione per milioni di persone, è San Francesco nelle parole che il presidente Mattarella pronuncia dalla loggia della Basilica di Assisi, occasione per ricordare una figura mite ma per nulla accomodante, i cui insegnamenti sono ancora più importanti oggi.
6: Terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
5: Uomo del dialogo, della fratellanza e della pace, Francesco, prosegue il capo dello Stato, guarda all'ambiente e all'umanità, ci insegna la dignità della persona e il rispetto per il creato, un albero dalle solidissime radici ancora più prezioso nei tempi attuali che Papa Leone, ricorda Mattarella, ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
6: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
5: Assisi con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: La guerra in Ucraina, Kiev continua ad essere martellata dalla Russia sulla base di una nuova strategia del Cremlino che punta a colpire le infrastrutture civili e in particolare i ponti che collegano la capitale. Bombardamenti anche in mattinata con le sirene antiaeree in funzione, proprio mentre il cancelliere tedesco Merz entrava in città per una visita non annunciata con l'obiettivo di rimarcare il sostegno della Germania all'Ucraina. Mosca ha rivendicato inoltre la volontà di proseguire il conflitto anche per lo 0,01% della regione ucraina di Donetsk, che la Russia rivendica come parte del suo territorio. In Lettonia i filo-europeisti pro-Ucraina hanno intanto vinto le elezioni.
7: Vince l'Europa in Lettonia. I risultati ufficiali delle elezioni confermano la maggioranza al blocco conservatore e filo Kiev, lista unita del premier uscente Andris Kulbergs. Alla frontiera dell'Europa e con un quarto della popolazione russa, era inevitabile che la guerra in Ucraina dominasse la campagna elettorale. Kulbergs era entrato in carica solo a fine maggio, dopo che il governo precedente era caduto per una crisi politica causata da alcuni sconfinamenti di droni ucraini lanciati verso la Russia. Ed è tutto a sostegno di Kiev, il programma del vincitore, mentre secondo i partiti filorussi lettoni bisognerebbe piuttosto spendere nell'assistenza agli anziani. Carla Frogheri, GR1.
3: Stati Uniti, il presidente Trump ha nominato il capo degli 007 Jay Clayton, zar dell'intelligence artificiale. Sul suo social Truth l'annuncio della creazione della Super Intelligence Task Force, che avrà il compito di coordinare e scrive l'impegno del governo federale per garantire che l'America mantenga la leadership mondiale nella superintelligenza, tutelando gli interessi dei cittadini e migliorandone la vita. Torniamo in Italia con la cronaca. Un uomo di 37 anni ha aggredito e tentato di uccidere la compagna 31enne in un quartiere alla periferia nord di Torino. La donna è riuscita a mettersi in salvo a casa dei vicini portando con sé la figlioletta di un anno. L'uomo si è poi tolto la vita lanciandosi dal balcone al 10° piano di un condominio. È probabilmente di natura accidentale l'incendio divampato in un campeggio di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme, partite dall'interno di una delle case mobili, hanno coinvolto una trentina di strutture, alcune auto e bruciato completamente un camper. Dei 7 feriti, 6 turisti e un addetto alla sicurezza del camping, uno è grave perché ha riputato ustioni di terzo grado. In Austria, gli archeologi dell'Università di Innsbruck hanno mappato i resti di una città romana finora sconosciuta nel territorio di San Pantaleon Erla, a pochi chilometri dal limes danubiano, il sistema di fortificazioni militari dell'impero romano lungo il Danubio. Potrebbe essere l'antica Claudivium, citata da Tolomeo e considerata perduta perché nel secondo secolo d.C. le legioni si spostarono più a ovest, a Lauriacum, e la città venne utilizzata come cava di materiali da costruzione. È tutto, ora torna Domenica Sport, il prossimo GR alle 16.
0: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Domani alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
8: Domenica Sport.
9: 15 e 6 minuti, ben ritrovati. Domenica Sport, insieme fino alle ore 19. Davvero tanti sport abbiamo incastrato in questa nostra prima ora, anche grazie al vostro aiuto. Numero di SMS e WhatsApp 335-699-2949, sempre caldo. Aggiungiamo un nuovo sport: c'è una prima medaglia certa dai mondiali di judo, che vedono anche diversi azzurri lì a contendersi medaglie. Tra questi c'è Assunta Scutto, che potrà in questo caso difendere il titolo mondiale. Ha avuto una serie di vittorie consecutive impressionante, 4 su 4, e alla fine è arrivata la finale per l'oro nella categoria al di sotto dei 48 kg. Questo ovviamente ci fa dire che ci sarà una medaglia certa. Non sappiamo se sarà d'oro e d'argento, anche perché chi si opporrà a lei in questa finale di Baku è la giapponese Wakana Koga, che è certificata come avversaria da battere di questa edizione dei mondiali. Dobbiamo dirvi anche che è in corso, oltre all'eroica che ci ha tenuto compagnia finora con nostro grande interesse, l'europeo di ciclismo, con gli ultimi 100 chilometri da correre. Diciamo che potrebbero mancare poco meno di 2 ore alla conclusione. Siamo in Slovenia, c'è un terzetto che se n'è andato e che sta terminando il primo giro nel circuito finale, e nella squadra con più maglie, diciamo, in vista, ovvero quella belga, spicca Evenepoel all'inseguimento di questo terzetto. Vi aggiorneremo ovviamente sul epilogo di questo altro importante appuntamento dopo il recente mondiale, sperando che ci siano squilli azzurri in questo caso, come quello, riassunto della giornata, con cui abbiamo inaugurato questa puntata di Domenica Sport, vale a dire la vittoria di Azzurra Ballan nella prova juniores femminile dell'europeo stesso, una figlia d'arte che è stata, come dire, la sorpresa di giornata per noi. Ricordiamo anche le vittorie di Verstappen in Formula 1 e di Marc Marquez per la MotoGP. Questo nella mattinata densa di appuntamenti, altri ne seguiranno. Torneremo tra poco di nuovo al Foro Italico di Roma per Tennis and Friends. Prima una gradita pausa musicale.

0: Non è che abbia bisogno di tante presentazioni. Bob Marley, Could You Be Loved, un bel ritmo per riaddentrarci in quello che è un pomeriggio di sport pieno di appuntamenti. Uno l'abbiamo tralasciato nell'aggiornamento, ne abbiamo parlato diffusamente con il nostro Emilio Mancuso, ovvero della situazione Zverev, che era avanti, sembrava anche avere in pugno il match contro Djokovic, che invece ha rialzato la testa. Secondo set a Pechino sul cemento si era giudicato proprio il serbo, è un tiratissimo terzo e decisivo set in corso 2-2 fra il tedesco ambizioso per concludere e scavalcare al primo posto l'anno Sasha Zverev e l'altro è Novak Djokovic. E poi l'altro nome che ho fatto è quello di Emilio Mancuso, da cui torno. Tennis and Friends, Foro Italico, a te Emilio.
1: Buon pomeriggio, ancora buon pomeriggio qui dal Foro Italico. Guarda, questa partita, dicevamo, è importantissima per il numero uno del mondo, ma Djokovic in quel torneo a Pechino ha un record straordinario, ha sempre vinto, 6 partecipazioni, 6 vittorie, 31 vittorie consecutive a Pechino come Nadal a Roland Garros. Quindi quella partita di oggi è particolarmente importante per il numero uno del mondo, perché Sinner naturalmente da spettatore interessato starà guardando, immaginiamo, questa sfida tra Djokovic e Zverev. Però Djokovic ha questo record particolare in quel torneo a Pechino e dunque sarà un rush finale estremamente estremamente combattuto. Altro ospite qui dallo stand di Radio Rai al Foro Italico per Tennis and France, un cardiologo di grande fama, il professor Antonio Rebuzzi. Buon pomeriggio professore, benvenuto su Radio 1.
2: Buon pomeriggio a tutti
1: e grazie per essere qui con noi. Davanti alla nostra postazione continua il pellegrinaggio, per così dire, le lunghe code per gli screening gratuiti così importanti, perché Tennis and Friends, tra le altre cose, abbiamo detto, offre la possibilità di avere controlli gratuiti, e sappiamo quanto sono importanti.
2: Beh, infatti è una gioia vedere che finalmente la prevenzione, anche quella cardiovascolare fra le altre, ma la prevenzione in generale, sicuramente sta sfondando anche negli italiani, dopo gli americani, gli inglesi e altre popolazioni. Gli italiani hanno compreso che la prevenzione è importante.
1: Alimentazione, sport e salute, però è molto importante, fondamentale, oserei dire, l'alimentazione per aiutarci a vivere meglio.
2: L'alimentazione è fondamentale, soprattutto in questa epoca dove prevalgono vari cibi, diciamo, artificiali, per cui sappiamo benissimo che l'alimentazione è fondamentale per tutte le patologie, quelle cardiovascolari in particolare, anche perché per quelli cardiovascolari molto importante è il fatto che tutti questi cibi ultraprocessati sicuramente sono dannosi per la patologia cardiovascolare. E quindi l'alimentazione è alla base di una serie di patologie cardiache, per esempio il sale per l'ipertensione, tutti i formaggi o i salumi eccetera per il colesterolo, lo zucchero per il diabete e anche per il colesterolo. Quindi l'alimentazione, prima di fare terapie che sicuramente sono valide, ma non ha senso se una patologia, perlomeno all'inizio, si può curare solo con l'alimentazione.
1: L'alimentazione che è un po' il pane quotidiano anche degli sportivi, dei grandi sportivi, perché i grandi successi sono figli di tante cose e l'alimentazione fa parte di questo calderone.
2: Assolutamente, ma poi soprattutto noi siamo gli inventori della dieta mediterranea, che è una dieta sana, e adesso importiamo la qualunque da altre nazioni che in realtà riescono a propinarci la qualsiasi, e mentre noi abbiamo un'alimentazione sana. L'olio d'oliva sappiamo che funziona, sappiamo che il vino in piccole quantità, soprattutto se rosse, riduce la mortalità cardiovascolare. Quindi noi abbiamo nel nostro paese un'alimentazione originale, i nostri nonni, diciamo, avevano un'alimentazione perfetta, e noi adesso importiamo un'alimentazione sbagliata per certi versi da civiltà che onestamente hanno delle percentuali di obesi che supera il 40%. Ma le dico di più, anche negli ospedali o nelle cliniche noi quando vediamo le diete abbiamo una quantità di diete molto modesta, si fa la dieta per liquida, semiliquida, normale, diabetica, appunto. Ora la medicina, che è diventata una medicina personalizzata, dovrebbe anche comprendere un'alimentazione personalizzata, cioè ogni malato dovrebbe avere un tipo di alimentazione diverso a seconda di quella che è la sua patologia. Mi rendo conto che è il futuro negli ospedali e nelle cliniche, perché attualmente non succede, però sicuramente è una cosa più razionale.
1: Professore, alimentazione è sicuramente importante, è importantissima per un sano stile di vita, per gli sportivi, per i grandi sportivi, ma anche per chi fa sport quotidianamente. E invece, quanto è importante fare sport per il cuore?
2: Fondamentale. Tra le altre cose, diciamo questo: lo sport, l'attività fisica, aumenta la percentuale di colesterolo buono, il cosiddetto HDL, che sicuramente è molto importante, perché in realtà la cosa importante per il cuore è il rapporto fra colesterolo buono e colesterolo cattivo. Quindi noi tendiamo sempre a ridurre il colesterolo cattivo. Non sappiamo, o perlomeno non facciamo in modo di aumentare il colesterolo buono, e teniamo conto che proprio l'attività fisica, ovviamente negli anziani un po' di meno, nei giovani sicuramente di più, aumenta il colesterolo buono. Quindi a livello cardiovascolare, ridurre il cattivo, aumentare il buono, il rapporto è sempre buono, diciamo.
1: Un consiglio per i nostri ascoltatori: in una giornata ideale quanti minuti di passeggiata bisogna fare?
2: Diciamo questo: si dovrebbe fare nella settimana ideale 150 minuti di attività sportiva medio-medio-alta.
1: In una settimana?
2: In una settimana. 150 minuti. Sì, 150 minuti.
1: Okay.
2: C'è da dire una cosa importante, ed è che soprattutto le persone anziane non possono fare solo il sabato e la domenica, perché che cosa abbiamo? Facciamo un lavoro sedentario per 5 giorni, all'improvviso diventiamo sindaco. Non funziona così, perché
1: magari
2: ci vorrebbe. Però il problema è proprio questo, cioè noi abbiamo una serie di persone che pensano di fare attività sportiva intensa solo in 2 giorni, 1 giorno alla settimana, ed è sicuramente un modo sbagliato di impostare il problema, perché poi, non avendo l'allenamento, possono incorrere a problemi. Ultima cosa, importante: non cercare degli aiuti, cioè tutti quelli che fanno attività fisica, soprattutto quelli che la fanno intensa, vanno incontro a prendere magari delle sostanze che gli vengono vendute su internet piuttosto che dal loro allenatore, eccetera. Ci sono dei lavori sui bodybuilder professionisti che hanno visto, e in genere i bodybuilder professionisti sono quelli, in genere, che comunque fanno uso di parecchie di queste sostanze, si è visto un aumento della mortalità in questi soggetti per motivi cardiovascolari. Quindi fate alimentazione sana con una dieta mediterranea e fate lo sport che vi potete permettere. Questo direi il messaggio fondamentale.
1: Questa è la chiosa finale, professore Buzzi. In studio, Diego Carmignani, hai qualche curiosità? Con un cardiologo di fama come il professore Buzzi.
0: Ma intanto, solo velocemente, come si colloca tutto questo? Si chiama Tennis and Friends. Il tennis come sport, come lo si inquadra? Allenamenti extracampo, diciamo, a parte.
2: Allora, il tennis, per quanto riguarda il cuore, va benissimo non agonistico. Nel senso che il tennis è uno sport in cui tu fai uno scatto, poi ti fermi, poi fai un altro scatto, poi ti fermi, eccetera. E per le persone non allenate è come andare per la macchina, fare una sgommata, poi ti fermi al semaforo, poi riprendi la sgommata, eccetera. Quindi, diciamo, se fate tennis, se non siete allenati a sufficienza, direi fate i palleggi. Non fate gare, iniziate col doppio e poi andrete al singolo, perché se ci avete l'età mia e la mia esperienza è meglio che fate il doppio e comunque che giocate con gli amici.
0: E aggiungere il padel forse in questo momento come sport così nevrotico.
2: Il padel come sport è uno problema degli ortopedici.
0: esatto.
2: Però direi la cosa fondamentale per il tennis come tutti gli altri sport è non pensare che diventi un atleta all'improvviso. Essere atleti significa fare allenamenti quotidiani nell'ambito dello sport che ti puoi permettere, e soprattutto gli anziani va benissimo fare uno sport, ma non fate agonismo. Ecco, io, è una mia ovviamente idea, non amo molto i master, che pigliare dei vecchietti e mettergli a fare le gare secondo me è una stupidaggine, però è un'idea mia personale, la dico così.
1: Grazie davvero, ci ha illuminato tante piccole pillole importanti per il vivere, il saper vivere quotidiano del professor Antonio Orebuzzi. Grazie professore, buona continuazione, perché Tennis & Friends
2: sì,
1: va
2: devo
1: avanti.
2: Andare appunto a giocare a tennis.
1: Devi andare a giocare a tennis. Grazie al professor Orebuzzi, con Antonio D'Alessandri dal Foro Italico vi restituiamo la linea.
0: Grazie Emilio Mancuso, a più tardi ovviamente dal Foro Italico. Ricordo, fino alle 18 è in corso Tennis & Friends a Roma per screening gratuiti e check-up su tantissimi fronti, e poi c'è stata anche la notte bianca fino a l'una ieri, insomma è stata veramente una grande manifestazione su cui torneremo. Ora un po' di musica, andremo ad affrontare altre tematiche tra pochissimo qui su Domenica Sport.

0: Perfect è la voce che sentite, quella dei Fairground Attraction, con gradevole atmosfera anche vintage. Continuiamo la nostra bella puntata di Domenica Sport, ricca anche di aggiornamenti, con i 72 circa chilometri che mancano alla conclusione della gara maschile Elite degli Europei di ciclismo. Ci sono tanti uomini a contendere le primissime posizioni, il gruppo che si è ricompattato, le maglie che spiccano sono quelle del Belgio in particolare, quelle danesi in particolare, mi sembra Pedersen stia cercando di trovare spazio per quelli che sono insomma importanti fasi di questa competizione, che ci ha visto vincere un, lo ripeto ancora, oro quest'oggi nella categoria femminile juniores. E poi c'è da dire che tra poco, tra una mezz'ora, inizieranno delle gare di basket, una in particolare, anzi la gara di basket delle 16, sono 4 le partite della massima serie e noi andremo a Roma per l'esordio casalingo della BC Roma contro Tortona. Ci sarà Massimo Barchiesi a raccontarci questo importante, questa importante prima volta. Le altre 3 partite del giorno ve le vado a riepilogare, anche perché le aggiorneremo in corso d'opera: Scafati Varese, Trieste Venezia, Virtus Bologna, Maxima Roma, l'altra romana della massima serie, ore 17:30 e 18:15. Inizierà anche il campionato femminile di pallavolo, anzi è iniziato con la vittoria ieri della Vero Volley 3-0 su Firenze. Oggi ci sono diverse partite, insomma tante cose da dirvi in corso, tutto questo per non farvi mancare il campionato di calcio. Non c'è per la pausa per la nazionale, non stiamo neanche ricordando troppo spesso che domani c'è Italia-Turchia, fra una settimana si riparte con una pausa che sarà stata chissà utile anche alla classe arbitrale per fare luce su quello che è accaduto in queste prime partite. È stata una vera rivoluzione quello che abbiamo assistito, e tant'è che dopo un paio di settimane in sostanza senza calcio ci troviamo nuovamente a analizzare questo nuovo mondo del fischietto medio in Italia. Lo facciamo con un ex arbitro noto, insomma di chiara fama, come si dice, Tiziano Pieri, oggi collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Diego, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, insomma, è chiaro che immagino nel mondo degli arbitri non ci sia momento più fertile, forse dall'introduzione del VAR, di questo qua, visto che abbiamo assistito davvero a quello che possiamo associare il termine rivoluzione. Tra l'altro nel Festival dello Sport di Trento proprio Orsato ha tenuto, invitato insomma come designatore, a ricordare un po' quello che ha voluto fare con questa sua rivoluzione, da ritoccare probabilmente, anche perché si è passato forse da un estremo all'altro. Parliamo di un VAR pochissime volte chiamato in causa, centralità dell'arbitro, pochi rigori assegnati. Il punto e l'opinione personale di un celebre ex arbitro come Tiziano Pieri di fronte a tutto questo, prego.
1: Ma guarda, ti dico Diego, sinceramente io sono un fan di Daniele Orsato, quindi lo ero in campo e lo sono oggi per questa linea che sta dando, che sta rivitalizzando un po' anche le partite. Vuoi, ora non tutti i meriti diamoli a Daniele Orsato, perché li hanno anche i legislatori che hanno recepite, diciamo, in seno all'IFAB hanno fatto delle modifiche, no? La sostituzione, bisogna uscire entro 10 secondi, rimesse laterali, countdown, calcio di rinvio, countdown entro 5 secondi. Quindi c'è tutta una serie di azioni che hanno messo in campo gli arbitri guidati da Orsato, che ha permesso questa, chiamiamola come hai detto tu, rivoluzione, che permette di vedere a noi fruitori del calcio un gioco un po' più snello, più veloce, più divertente. Vuoi anche il merito del nuovo corso è quello di aver un po' alzato questa asticella. Permettetemi un dubbio, ora bisogna capire se tutti gli arbitri hanno capito la classe e l'eleganza tecnica che aveva Orsato in campo, questo fiuto di mettere questa asticella molto alta e farla capire ai giocatori. Ora bisognerà capire, perché su 50 partite è troppo facile. Veniamo da un'annata turbolenta per gli arbitri, culminata con l'autosospensione del designatore Rocchi, giustamente, che è stato un uomo fino in fondo per permettere alla classe arbitrale di vivere più sereno, si è autodimesso. Poi abbiamo visto che si è concluso con un nulla di fatto, per onestà intellettuale dobbiamo sottolineare e ricordare che insomma Gianluca Rocchi è stato stralciato tutto la sua posizione sì. era chiara e trasparente, quindi ha finito nel peggiore dei modi, ma purtroppo sappiamo come vanno queste cose, quindi un augurio anche a Gianluca Rocchi di poter ritornare a fare quello che gli piace fare. Questo nuovo corso però ha saputo cambiare qualcosina rispetto agli anni precedenti, dando la centralità dell'arbitro.
0: Volevo riprendere appunto qualche virgolettato, ho citato la festa dello sport perché ha detto a chiare lettere questo Orsato, che è una cosa che non avrei mai sospettato. La norma più importante introdotta secondo me è quella che obbliga un giocatore a stare fuori dal campo un minuto se fermiamo il gioco per lui. Questo insomma soprattutto per l'incremento del tempo effettivo che c'è stato, è un qualcosa che effettivamente controbilancia il rischio di giocare in 10 a lungo, la fretta o il troppo tempo che si prende quando c'è un infortunio. Come diciamo allenatore degli arbitri, spesso no, si dice, non so, un giocatore in campo si vedeva già che sarebbe diventato un allenatore, si può dire questo di Orsato, che già da celebrato fischietto aveva la stoffa della guida per tutti gli altri? Insomma, penso che la risposta già c'è nelle sue prime parole, Pieri.
1: Ma Diego, nel senso che sappiamo che i grandi campioni in ogni campo, nel calcio ma anche in altri sport, in particolare nel calcio, ricordiamo Diego Armando Maradona. Voglio paragonare Daniele Orsato anche a Diego Armando Maradona nel suo modo di arbitrare, no? È sicuramente nell'Olimpo dei grandissimi arbitri per quanto mi riguarda, insieme a Collina, Agnolin, Concetto Lobello, sicuramente c'è anche Daniele Orsato. Però da lì a diventare un grande manager, un grande designatore, ce ne passa. Sappiamo che Maradona, lo ricordiamo ancora oggi, ancora i più giovani, chi non ha i capelli bianchi come me, però sappiamo che non ha lasciato traccia come allenatore, no? Ricordiamo le gesta del campo. Quindi è sempre difficile ipotizzare se si ha la stoffa per poter trasmettere agli altri quello che sapevi fare tu. Daniele Orsato a 50 partite della sua gestione possiamo dire che ci sta riuscendo, a onor del vero dobbiamo dire che è troppo presto, che dobbiamo ancora capire se questa sticella l'hanno recepita gli arbitri o se stanno non fischiando, perché ora è troppo facile. Per ora io ho visto partite che insomma qualche arbitro non fischia, ma non fischia neanche i falli che sono falli, sì. Questa sticella non c'è a volte, quindi deve anche far capire a chi fischiava un po' di più, perché io ricordo due icone del mio tempo, Collina e Braschi, che erano i miei riferimenti, i riferimenti di tutta una generazione arbitrale negli anni 90-2000, e Collina fischiava qualche falletto in più, Braschi era più simile a Orsato, tant'è vero che Orsato sicuramente si sarà ispirato a quella tendenza di lasciar giocare Braschi, se vogliamo definirla un po' inglese, no? Come vogliamo dire. Per cui ritengo che dovrà passare ancora un po' di tempo perché gli arbitri capiscano quello che vuole realmente Orsato. Di sicuro a tutti dalla sua parte, allenatori che erano stufi di vedere i giocatori rimanere a terra e quindi hanno responsabilizzato queste nuove regole, in particolare quella che citavi tu in riferimento a Orsato del minuto fuori, a responsabilità dei giocatori a rientrare, a fare meno scene, quello perché non ne potevamo più sinceramente di vedere grandi fisici toccati con un dito e fare sceneggiate, rotolate in campo, ecco, quello era abbastanza imbarazzante per tutti, anche per loro stessi.
0: Beh, diciamo tutti contenti, le squadre di calcio, la classe arbitrale evidentemente, il pubblico, forse anche sono favorite in tutto questo squadre più tecniche o forse quelle magari più, come dire, più rudi in campo sono penalizzate, forse anche questo fa sì che si alzi il livello del calcio italiano nel suo complesso. Prima di salutarci volevo chiedere a Tiziano Pieri, nostro graditissimo ospite, per analizzare questo momento a quanto pare di passaggio importante per il calcio italiano, per la Serie A, con i cambiamenti che sono stati apportati, quello che secondo lei può essere rappresentante adesso in campo fra il numero uno, ecco, dei nostri fischietti, e magari qualcuno emergente che l'ha subita, se vuole farlo può anche esimersi, perché immagino che non è mai bello parlare dei singoli, come si fa, domanda che si fa spesso agli allenatori fuori luogo, però anche per orientarci, visto che abbiamo un po', no, difficoltà a leggere le cose in campo spesso, quando c'è di mezzo l'arbitro, e a individuare proprio la tecnica arbitrale pura.
1: Allora, io ovviamente non ho nessun problema, anzi, non essendo un allenatore diretto, sono libero di avere anche le mie preferenze, no? Sicuramente chi mi piace tanto è Doveri, sicuramente per me resta un grande esempio, ma mi piace Mariani, Guida con la sua grande esperienza, Sozza che da meno anni ha meno esperienza ma sta dimostrando di essere molto bravo. E voglio fare un'analisi prima di chiudere, come dicevi tu, Diego, su gli arbitri. Gli arbitri, come i calciatori, a volte sono figli della stima del proprio allenatore, dell'intuizione. Non è detto che tutti gli arbitri piacciano, no? Quindi la fortuna degli arbitri a volte sono anche i designatori che si innamorano del loro modo di arbitrare, come i calciatori. Un allenatore sceglie un esterno rispetto a un altro, ma magari il livello è uguale, no? E quindi di conseguenza a volte Sozza è stato preferito a Airoldi. Personalmente ritengo che Airoldi sia un arbitro molto bravo che non ha avuto fortuna con Gianluca Rocchi. Quindi, ecco, se dovessi fare un nome quest'anno, butto lì quella fiche, no? Sulla roulette dell'AIA e dico, Airoldi spero che faccia una carriera diversa quest'anno, che abbia la possibilità di riscattarsi da annate che sicuramente ha contribuito anche lui con prestazioni non bellissime. Però forse in questo corso nuovo avrà la serenità e spero che possa vedere quello che vedo io in Airoldi, che è un arbitro sicuramente capace, deve avere solo un po' più di fiducia in se stesso e anche qualcuno che gliela dia.
0: Ecco, una utile bussola secondo me anche per noi che raccontiamo le partite, questa che ci ha fornito Tiziano Pieri con questo suo ultimo intervento e con le sue risposte alle nostre domande in questa domenica fatta di sport, in attesa appunto che riparta il campionato. Chissà se dopo quelle prime giornate la musica sarà la stessa, ci saranno delle variazioni. Grazie mille a Tiziano Pieri per essere stato
1: Grazie
0: con noi.
1: Grazie a voi e buona domenica a tutti.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: You Two con Silencio, per dirla come loro, questo nuovo singolo, preludio di un nuovo disco per i 50 anni della nascita della band, non del loro primo lavoro, il BTCO2, la voce di Bonovox, quando sono le 15:41, stavo con il fuso orario di Zona Cesarini per un attimo. Siamo con ancora un ospite perché c'è voglia di calcio, di ripartenza per il campionato. E dove eravamo rimasti? Con i cambiamenti arbitrali. Abbiamo analizzato un minimo quello che è successo e quelle che sono le prospettive con un punto di vista d'eccellenza, l'ex fischietto Tiziano Pieri. Eravamo rimasti anche con quella che è la sorpresa del campionato e chissà quanto una sorpresa, ovvero un Cagliari che veleggia in zone Champions. Noi partiamo da qui e poi magari parleremo di altro con il nostro prossimo ospite, Aldo Firicano. Buonasera, eccoci qua.
3: Buonasera a voi.
2: Sì, volevamo partire insomma con la sua lunga esperienza, non soltanto al Cagliari, come ospite, perché quella piazza, quella che gli è rimasta molto più dentro, forse soprattutto perché 225 presenze, ecco, ce l'ho qua davanti la pagina che la riguarda, e le volevo chiedere da subito se è una sorpresa o no questo Cagliari, perché le promesse dello scorso anno c'erano tutte, però i cambiamenti sono stati non pochi per Pisacane, no?
3: Sì, sì, considerando i cambi fatti, la rosa che un po' aveva cambiato 6 o 7 giocatori, sono arrivati giovani promettenti, e indubbiamente è stata un po' la sorpresa di questa prima parte di stagione. Insomma, no, sono tutti contenti perché comunque il Cagliari rappresenta una società storica, un pezzo importante del nostro calcio, e poi con un allenatore giovane, un ambiente che negli ultimi anni aveva sempre un po' sofferto, questa partenza fa molto piacere. Anche perché analizzando un po' le cose, insomma, è una squadra che propone, appunto, una squadra giovane, non nomi di grandissimo livello, una grande organizzazione e forse anche un tipo di calcio che ultimamente avevamo visto poco, un blocco un po' più basso, ma una grande organizzazione e grande qualità.
2: E poi anche molta italianità, se vogliamo. Ci sono squadre che hanno veramente una quantità di stranieri, piccole magari, che hanno tantissimi stranieri pescati un po' ovunque. Il Cagliari mi sembra abbia una politica molto orientata a cercare ogni anno almeno 2 o 3 profili italiani, anche pescandoli dalla B, che non è mai male. Secondo me, insomma, è una bella mediazione quella della Piazza Rossoblù.
3: Assolutamente sì, è un comportamento virtuoso, secondo me, per un duplice motivo. Intanto per quello che è, appunto, il rendiconto del Cagliari, che riesce a trovare sempre dei giovani bravi da far giocare con continuità, anche nell'ambiente di Cagliari, che insomma è sempre molto positivo per i giovani, perché si possono esprimere in una piazza che mediamente non mette una grandissima pressione, però comunque una piazza esigente. E poi credo che faccia a quello che è il nostro movimento calcistico, appunto, tornando un po' all'attività, l'Italia, i giovani calciatori, giovani che hanno bisogno di giocare per fare esperienza e poi per migliorare la nostra nazionale, che assolutamente deve tornare, ora non dico ai fasti del passato, ma insomma una nazionale temibile di primissimo livello.
2: Firicano, praticamente direi un giocatore di culto degli anni 90, con noi ospite qui su Radio 1, direi metà annata, metà decade Cagliari, l'altra Fiorentina, insomma forse è un po' scontato fare le domande sempre su queste due squadre, però mi interessa perché
3: è giusto,
2: e soprattutto sono due squadre che vanno comprese ancora e destano curiosità e interesse. Questa nuova Fiorentina che ha avuto un inizio drammatico, io immagino insomma che comunque ci si attacca quei colori e si è tristi per l'annata scorsa, per anche l'inizio, l'addio di Grosso che è stato un po' traumatico. Adesso le cose si risistemano, è ambiziosa però questa Fiorentina, almeno nella volontà di cambiare, alzano l'asticella ovviamente con le diverse vicende che hanno vissuto.
3: Assolutamente sì, io poi vivo a Firenze, vivo quotidianamente quello che è l'umore della città, dei tifosi, della tifoseria che è attaccata in maniera viscerale a questa squadra, una grandissima passione, e proprio per questo la campagna acquisti di quest'estate, sommato alla stagione abbastanza negativa dello scorso anno, ha creato, secondo me, perché ancora questo entusiasmo non si è sopito, una grande voglia di incoraggiare questa squadra che ha al suo interno, anche lei ha fatto una campagna acquisti, secondo me, importante, ha preso dei giovani di grande prospettiva, però questa partenza sciocca ha un po', come dire, frenato gli entusiasmi, anche se sono pronti a ripartire. La squadra ha dato segnali di ripresa dal momento del cambio d'allenatore. È chiaro che qui la Fiorentina, per gli investimenti fatti, per quello che è blasone, per quello che poi sono le intenzioni di questa società in quest'anno, insomma, ci si aspetta da qui in avanti una rapida risalita della classifica, perché insomma, ancora la classifica non è bellissima, e partendo appunto dall'ultima esperienza dello scorso anno, credo bisogna fare prima una risalita in classifica e poi pensare magari di poter esplodere definitivamente nel giorno di ritorno.
2: Chissà cosa accadrà. Intanto le chiedo un'ultima cosa, Vigliano, legata insomma a nazionale. Domani si gioca calcio Serie A, che è un po' modificato, sembra più attraente grazie alle nuove regole. Lei si è fatto un'idea complessiva di questo momento e di quelle che sono anche le prospettive, speriamo a più breve termine possibile, per risalire la china?
3: Ma secondo me dobbiamo cercare di analizzare una serie di fattori che poi concorreranno alla nostra crescita. Innanzitutto, quello che mi pare il metro arbitrale di quest'anno favorisce un po' la continuità di gioco, perché dalle altre parti si gioca con più ritmo e questo dobbiamo acquisirlo assolutamente anche noi. E poi il discorso che si faceva prima, secondo me, va ribadito, nel senso che i giovani che abbiamo, che ci sono ancora talentuosi, però a questi giovani va dato fiducia. È chiaro che gli stranieri possono costare meno, possono essere anche più intriganti a inizio stagione, però credo che noi dobbiamo ragionare sui nostri giovani italiani, farli giocare, seguire anche le squadre giovanili dell'Italia che comunque si fanno rispettare in
2: Eh
3: Europa
2: sì.
3: e pensare poi tra qualche anno, non subitissimo, di poter, come dire, ritornare a stare stabilmente, insomma, almeno nelle competizioni, europee e mondiali, assolutamente.
2: Speriamo bene, speriamo soprattutto insomma di poter risentirci presto con Aldo Fiericano per insomma celebrare traguardi
3: Volentieri.
2: importanti. Grazie ancora
3: Grazie
2: per
3: a
2: essere
3: voi.
2: stato con noi.
3: Buona trasmissione. Ciao.

0: Yes, ancora un salto al foro italico da Emilio Mancuso annunciandogli la vittoria di Djokovic su Zverev in semifinale serbo. Non so se ti era arrivata voce, insomma siamo con te commentando quanto è importante la salute per Tennis and Friends. Nel frattempo c'è anche il tema longevità nel caso di Djokovic. A te Emilio.
1: Guarda, un esempio super calzante, perché ha giocato, ci siamo visti la partita, ha giocato una partita davvero straordinaria, ha giocato da numero uno del mondo, lui che lo è stato per tantissime settimane, ha battuto Zverev, continua questa striscia incredibile a Pechino, 32 partite, 32 vittorie, va in semifinale e fa questo piccolo regalo a Jannik Sinner, che speriamo di rivedere, non sarà facile, presto in campo. Intanto è rinviato l'appuntamento con il numero uno per Zverev, e Djokovic che invece con questa vittoria vuole magari provare a prendersi all'ultimo respiro anche la qualificazione alle finals di Torino. Con noi in postazione a Radio 1 nel Parco del Foro Italico per Tennis and Friends, Alessia Messiano, pugile.
2: Sì, esattamente.
1: Ex azzurra della nazionale, olimpionica a Parigi.
2: Sì, sì.
1: E adesso, oggi invece, in questa atmosfera così gioiosa di Tennis and Friends, intanto come sta andando questa visita qui al Foro Italico?
2: Buonasera a tutti. Beh, veramente una bellissima giornata. Sono qui da oggi pomeriggio, da l'una all'incirca che sono qui. Un'atmosfera bellissima, piena di ragazzi, giovani, grandi, di tutte le età, che cercano di approcciarsi a tutti gli sport che ci sono qui intorno, quindi veramente una bella emozione, una bella carica sportiva.
1: Perché poi questo è un evento legato allo sport, legato alla salute, alla sana alimentazione, e lo dicevamo nel corso dei collegamenti di questo pomeriggio, quanto è importante per gli sportivi, per Alessia, la sana alimentazione, la salute, un connubio che va di pari passo, no?
2: Assolutamente, un connubio che va di pari passo. Per me, da sportiva, è essenziale, per me è la base, quindi la sana alimentazione, altrimenti non anche perché nel pugilato ci sono le categorie di peso, quindi seguo ovviamente un'alimentazione equilibrata, sana. E a ridosso poi della gara seguo le direttive del nutrizionista, che mi fa arrivare al peso preciso, perché anche se pesassi 100 grammi in più sarei squalificata.
1: È importantissimo il peso nel pugilato.
2: Esatto, nel pugilato come negli sport da combattimento, quindi, ma a prescindere da questo sono le fondamenta per una vita sana, per essere un ottimo sportivo, atleta ancora di più.
1: Il suo rapporto quotidiano con lo sport, quanto l'ha aiutata a vivere meglio?
2: Mi ha cambiato totalmente, mi ha fatto veramente crescere. E lo sport, da quando sono bambina che lo pratico, all'inizio con l'atletica leggera, poi a 18 anni ho iniziato con il 17-18 il pugilato, e da lì ho intrapreso questo percorso in una maniera molto importante. Mi alleno due volte al giorno, ho fatto tantissime gare, ho vinto un mondiale, ho vinto un europeo, ho partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e adesso sono passata professionista. Non sono più una giovincella, ho 34 anni, ma mi reputo molto competitiva ancora, e quindi voglio cercare di vincere anche nel professionismo.
1: Una bella età per ottenere ancora tanti risultati. Gruppo sportivo delle Fiamme Oro, perché poi il gruppo sportivo è anche molto importante.
2: Assolutamente.
1: Nella carta d'identità di un atleta.
2: Sì, soprattutto ecco in questi sport olimpici dove i più forti entrano nel gruppo sportivo, e quindi mi hanno dato l'opportunità di allenarmi veramente al 100% per poter rendere nel miglior modo possibile in queste competizioni, ed è servito.
1: E poi una cosa bellissima di Alessia, che è testimonial della sua federazione, della campagna contro la violenza sulle donne.
2: Assolutamente, la federazione è sempre stata in prima linea contro la violenza sulle donne, con tutte le campagne sociali inerenti a questo, e io sono orgogliosa di farne parte, di essere ambassador.
1: Ed è sposata con un altro atleta, se non sbaglio.
2: Sì,
1: che
2: sì.
1: Non fa il pugile però.
2: No, anche se adesso fa anche pugilato, ha fatto anche qualche incontro, però è un judoka.
1: Quindi
2: io ho detto di lasciar perdere.
1: Che bella sfida.
2: Poi io ho detto guarda, fai il judo, invece no, niente, ho voluto per forza fare pugilato, quindi adesso

0: insegna judo, è stato un atleta delle Fiamme Oro di judo e adesso si diletta anche nel pugilato.
1: E abbiamo detto, questa giornata così importante, queste tre giornate così importanti nel cuore del Foro Italico per Tennis and Friends, la prevenzione è importantissima, perché poi prevenire sembra,
0: è meglio che curare,
1: certo,
0: no? Certo, assolutamente. Quindi questa è la miglior giornata, queste sono le migliori giornate e occasioni proprio per fare questo, per far sì che le persone vadano e si informino come meglio possono, ecco.
1: E poi c'è questa giornata di sole, un sole, oserei dire, praticamente quasi estivo, insomma, che aiuta tanto.
0: Sì, sì, assolutamente. Ecco, vitamina D, quindi esatto. meglio di questa giornata oggi proprio non si può.
1: Sarebbe bello magari un match di box qui nello stadio accanto, no? C'è il Pietrangeli, famosissimo, lo stadio delle statue, e poi c'è il centrale.
0: Sarebbe meraviglioso. Riempire un palazzetto così nel pugilato sarebbe veramente tanta roba, soprattutto in Italia, che purtroppo in Italia la maggior parte delle persone seguono il calcio, che non è che non devono farlo, e il problema sono gli altri sport sono importanti, come il pugilato, che è uno sport dove richiede tanto sacrificio, come tutti gli altri sport, e quindi bisogna dare visibilità a tutti gli sport, non solo il calcio. E questa è una giornata proprio importante, proprio per questo, proprio per far vedere a tutti i giovani e i ragazzi che cosa consiste lo sport, non solo in una disciplina ma in tante.
1: Come mai alla fine hai scelto la box?
0: L'ho scelta per caso, ma in realtà sono sempre stata un po' attratta da questo, forse vedendo Rocky, ma guardando così in televisione. Poi avevo degli amici che praticavano questo tipo di disciplina. Ho iniziato e da lì ho capito che era proprio fatto per me.
1: Ci fai un saluto ai nostri radioascoltatori. Tra poco restituiamo la linea qui dal Foro Italico. Ancora una volta, fate tanto sport.
0: Assolutamente.
1: Perché aiuta a vivere meglio.
0: Assolutamente. Quindi io auguro a tutte le persone di trovare la disciplina che più piace, di fare sport, di seguire uno stile di vita sano, perché è quello che ci porta a stare bene con noi stessi e così si vede anche dall'esterno.
1: Grazie Alessia Mesiano, qui dallo stand di Rai Radio 1 al Foro Italico per la 15ª edizione di Tennis and Friends con Antonio D'Alessandri. Adesso alla console concludiamo i nostri collegamenti. Buon pomeriggio e buona prosecuzione di trasmissione.
2: Ciao, grazie Emilio Mancuso. Djokovic Medvedev, una delle due semifinali del torneo che vi abbiamo detto ha visto prevalere il serbo su Zverev. Parliamo del cemento di Pechino, appunto la prima, quella fra Djokovic e Medvedev, Deminaur Urcas l'altra. Bel finale di questo appuntamento tennistico. L'altro appuntamento imminente è quello con il giornale radio, poi sarà il momento del basket con Massimo Barchiesi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Honda Auto è automotive partner della 58ª edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1. In studio Valerio Penna, le celebrazioni per San Francesco. Nella Basilica di Assisi la messa del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Il suo e il nostro è un mondo segnato da conflitti terribili, ma Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha detto Zuppi. Presente il capo dello Stato Mattarella, che ha parlato durante la cerimonia per la festa nazionale del patrono d'Italia, di cui ricorrono gli 800 anni dalla morte. L'inviato.
12: Dialogo, fratellanza, pace, le parole che tornano a più riprese nel messaggio del presidente Mattarella, che dalla loggia della Basilica celebra la festa del patrono d'Italia e lo fa definendolo profeta di pace e di amore, tuttora fonte di ispirazione per milioni di persone. Ma ancora non è abbastanza, perché San Francesco ci parla ancora oggi e la sua è una voce inascoltata in diverse parti del mondo.
13: E addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
12: Ecologista ante litteram, precursore dei santi sociali, Francesco, prosegue il capo dello Stato, ci ha insegnato la dignità della persona e il rispetto per il creato. Una lezione preziosa per i tempi attuali che Papa Leone, ricorda Mattarella, ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
13: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace.
12: Assisi con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
11: All'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ricordato il messaggio del poverello di Assisi. Il suo carisma porta frutto ancora oggi, ha detto il pontefice. Chiediamo con perseveranza il dono della pace. La guerra in Ucraina, gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro fine ottobre. Così poco fa Zelensky, che in mattinata ha incontrato il cancelliere tedesco Merz a Kiev per una visita a sorpresa, a più riprese accompagnata dal suono delle sirene antiaeree. I russi continuano infatti a colpire la capitale, due feriti nel nuovo raid contro il Ponte Nord, snodo logistico fondamentale. Il Cremlino, combatteremo anche solo per lo 0,01% della regione del Donetsk. In Lettonia vince le elezioni con il 35,3%, la formazione del premier Kulbergs, filo europeista e pro-ucraina. I complimenti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Medio Oriente, gli Houthi rivendicano un attacco con missili balistici e droni contro impianti del colosso energetico saudita Aramco, situati nella capitale Riyadh e nella zona di Quraysh, ricca di giacimenti petroliferi, nella parte orientale del regno. Gli attacchi hanno provocato vasti incendi nei siti colpiti, dice una nota su X del portavoce militare. In Yemen, interrotta anche una vitale via di rifornimento che collega Taiz, importante città del sud-ovest sotto assedio, ad Aden, sede del governo riconosciuto a livello internazionale. Seggi aperti in Brasile per le elezioni presidenziali e legislative. Gli elettori potranno votare fino alle 22 italiane. Per la guida del paese la sfida tra l'uscente Lula, bandiera dei progressisti, e il candidato di destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ora detenuto. I due hanno votato nelle scorse ore senza risparmiarsi ulteriori stoccate reciproche all'uscita dei seggi. La cronaca ci riporta in Italia. A Peschiera del Garda si indaga sulle cause del rogo di questa mattina in un camping. Un turista è ricoverato a causa delle ustioni. Elena Chemello è andata sul posto e ha sentito Amedeo Cremona, vice direttore della struttura.
14: Il nostro guardiano notturno è stato bravissimo e in modo tempestivo ha avvisato le persone. Per fortuna in queste case mobili non tutte erano occupate, quindi le poche persone che erano presenti in queste case mobili sono state prontamente evacuate.
15: L'allarme poco prima delle 6 l'ha dato uno dei guardiani notturni del campeggio, che ha visto fiamme e fumo alzarsi in alto. Ha subito fatto scattare la procedura di emergenza chiudendo il gas, allertando i vigili del fuoco e il 118. Tanta paura all'alba al camping Bell'Italia di Peschiera del Garda, sponda veronese del lago. All'inizio il terrore che ci fossero molti più ospiti sorpresi dall'incendio, poi col passare delle ore il bilancio si è ridimensionato. Una ventina in tutto i turisti coinvolti, uno ricoverato in ospedale, altri visitati sul posto o già dimessi. Le fiamme hanno distrutto una quindicina di case mobili, alcune auto. Al momento al camping ci sono 4.500 ospiti su una capienza di circa 7.000 persone. Sulle cause indagano i vigili del fuoco e carabinieri. Si propende per una candela lasciata accesa, forse un fornelletto per le zanzare.
11: Morti per anossia, ovvero per mancanza di ossigeno, è questa la conclusione a cui sono arrivati gli esperti nominati dalla procura di Busto Arsizio su mandato di quella di Roma, che hanno eseguito l'autopsia sui corpi dei 5 sub italiani morti il 14 maggio in un'immersione alle Maldive. Non ci sarebbero dunque altri motivi, come malori, e le bombole che usavano non avevano anomalie. Ora si attendono le decisioni della procura di Roma, titolare delle indagini per omicidio. All'asta a Londra, oltre 400 lettere manoscritti dell'ammiraglio britannico Nelson, celebre per aver distrutto la flotta di Napoleone nella Battaglia del Nilo e per la storica vittoria a Trafalgar nel 1805. Nella raccolta anche 24 lettere indirizzate a Emma Hamilton, moglie dell'ambasciatore britannico a Napoli, che documentano il legame intimo e personale con Nelson. È tutto, prossimo GR alle 17.
9: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. Domenica Sport.

0: 16, 6 minuti e 30 secondi, ben ritrovati. Domenica Sport, questa è Radio 1. Tanti appuntamenti sportivi, abbiamo già fatto il riassunto, se vogliamo, di quella che è stata una giornata significativa per i motori. Stamattina con la vittoria di Marc Marquez in Giappone, la MotoGP, quella di Verstappen in Formula 1 nel Gran Premio del Bahrain, disputato però in Malesia. Gli 84 punti di vantaggio di Kimi Antonelli nella classifica mondiale, grazie al piazzamento in questa gara, e poi l'oro nella gara degli europei femminile juniores per Azzurra Ballan, una figlia d'arte. Tutto questo per introdurre anche il fatto che tra poco arriveremo nella parte decisiva del europeo che si sta disputando in Slovenia per la prova elite maschile. Siamo al penultimo passaggio sul monte Mozianca, siamo in Slovenia, c'è un vantaggio di un minuto e mezzo di un gruppo che si è staccato. C'è da tenere d'occhio soprattutto le maglie della squadra belga, sono rientrati nel gruppo Ulissi e Frigo per quanto riguarda gli italiani che sono in gara. C'è da capire se nel gruppo principale, una volta raggiunto questo pezzo di plotone che si è portato in avanti, i vari Ciccone e Pellizzari potranno dire la loro. Non si stanno mettendo in luce come squadra tantissimo gli azzurri in corsa in questo appuntamento. Poi alle 16, cioè adesso mentre vi stiamo parlando, si sta disputando la finale per il mondiale di judo, che vede la nostra Assunta Scutto difendere il titolo con la giapponese Koga. Vi daremo aggiornamenti ovviamente puntuali nel corso delle prossimi minuti, perché alle 16 era anche il momento del via di BC Roma Tortona, prima delle 4 gare della domenica del basket della massima serie. È un esordio importante e significativo, è anche una gara a quanto pare molto sentita e equilibrata. Ce la racconterà Massimo Barchiesi, a cui do il buona domenica, ben ritrovato, buon pomeriggio Massimo.
1: Ciao Diego, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori dal Palatiziano di Roma per la prima in assoluto della BC Roma di Donny Nelson, Luca Doncic e di Valerio Bianchini, presidente onorario. Parliamo di una delle due squadre romane che da quest'anno giocano in Serie A, BC Roma, che ha acquisito il titolo di Cremona, mentre la Maxima ha acquisito quello di Brescia. Domenica scorsa eravamo al Pala Euro in una cornice di pubblico davvero ottima, con 7.000 spettatori. Oggi ce ne sono 3.000 qui al Palatiziano per la sfida tra la BC Roma e la Bertram Tortona, che vede la formazione romana avanti di due lunghezze, 13-11, quando siamo alla metà esatta del primo quarto, con la BC Roma che era partita fortissima, soprattutto nel tiro da tre, prime tre conclusioni tutte a segno di Mannion, di Strautins e di Stevenson. Gara comunque fino a questo momento assolutamente equilibrata. BC che ha perso sia all'esordio in campionato contro Treviso 109-94, sia all'esordio in Eurocup contro i turchi del Basaksehir di Sasha Georgievic, una delle formazioni più accreditate a vincere questa competizione, 91-78, ma un divario maturato nei minuti conclusivi. Nel frattempo segna e pareggia i conti Tortona a quota 13, mentre la Bertram ha iniziato bene il campionato vincendo in casa con Verona 101-93, ha perso in volata in Eurocup con i lettoni del Riga Zelli 86-84, una formazione, quella di Mario Fioretti, sicuramente più collaudata rispetto alla BC, con giocatori che già si conoscono, mentre chiaramente sia per la BC che per la Maxima bisognerà aspettare un po' di tempo prima di trovare un'amalgama giusta da parte delle due squadre. Comunque sono due squadre certamente accreditate anch'esse per quanto riguarda il campionato, con tanti punti potenzialmente nelle mani. Nel frattempo c'è stato un fallo antisportivo fischiato e c'è Simonovic, il centro montenegrino di formazione italiana della BC Roma in lunetta, che fa 1-2 e riporta comunque avanti la BC sul 14-13. Tra l'altro BC Roma che sarà rinforzata in settimana dall'arrivo di Kelly Olynyk, un giocatore che tutti conoscono, proveniente dal mondo dell'NBA, 842 partite giocate in NBA per l'ala centro canadese, che sarà a Roma in settimana e potrebbe essere a disposizione di coach Alessandro Magro già domenica per il derby, perché già domenica si giocherà il derby tra Maxima e BC al Palaeur alle 18:15. Vediamo Ayai sotto per Simonovic, canestro più tre nuovamente per Roma, con Simonovic che ha iniziato davvero molto bene, uno dei più positivi nella disfatta di Treviso, con Roma che certamente deve rivedere qualcosa, più di qualcosa, in difesa, visto che ha preso 109 punti a Treviso all'esordio ed è stata la difesa maggiormente perforata del campionato al termine della prima giornata. 16-13 per la BC Roma, 4 minuti e 14 secondi, entra Pecchia, il capitano della Bertram Tortona, che è uno dei giocatori sicuramente più importanti per Mario Fioretti anche dal punto di vista dello spogliatoio, l'ex giocatore di Trento. Vediamo Amar Alibegovic, che conosce molto bene Roma, sbaglia da tre, il rimbalzo in attacco proprio di Pecchia, pressing up, appoggio sottomano, canestro per un altro giocatore di Trento, 16-15, dicevo, di Amar Alibegovic, che la scorsa settimana ha firmato con Tortona, conosce molto bene Roma perché ha giocato con la Virtus Roma, è cresciuto nella Stella Azzurra, quindi è praticamente di casa qui. Amar Alibegovic, con l'aiuto di Maddox, ruba il pallone, attacca Tortona che ha la possibilità di portarsi per la prima volta in vantaggio. Vediamo il palleggio da parte di Preston Hub si mette in proprio, attacca Simonovic, l'appoggio, e Simonovic fa una buona difesa. Hub sbaglia, contropiede Roma con Mannion che è già nella metà campo avversaria. Nico Mannion, terzo tempo, canestro e fallo da parte del figlio d'arte, che andrà in lunetta con il tiro libero supplementare, giocatore fondamentale anche per la nostra nazionale, l'uomo delle grandi rimonte recenti azzurre. Il fallo su di lui, il tiro libero supplementare, torna più tre Roma, fallo proprio di Alibegovic. Nico Mannion, che si è presentato ai 3000 del Palatiziano con una tripla in lunetta con il libero supplementare, lui che è reduce da una super prestazione in Eurocup in Turchia, 29 punti per Nico Mannion, pronto dalla lunetta con il tiro libero supplementare che realizza Nico Mannion. Sono 4 punti di vantaggio ora per Roma, 19 BC 15 Bertrand Tortona. Un po' di riposo per Mannion, rientra Stevenson, altro giocatore importante per Roma, gran tiratore che ha giocato la Summer League con Washington, ex Saragozza e Manisa, squadra turca. Attacca la Bertram, il palleggio che è affidato a Durham, pallone per Andrea Pecchia, Pecchia attacca Iai, lo scambio ancora con Goram, linea di fondo campo in posto basso, Goram stava per scappargli il pallone, sbaglia da sotto, rimbalzo di Simonovic, gran presenza di Simonovic fino a questo momento, sotto i tabelloni corre Roma, Watson dall'angolo da tre punti sul ferro, era un buon tiro costruito da Roma, il ritmo applaude Alessandro Magro, ha ragione perché Roma ha davvero costruito un ottimo tiro in ritmo, in transizione, ancora attacco da parte di Maddox, Amar Alibegovic in punta, scambia con Goram, da due punti se va, e sono due perché va, 19-17, canestro di Goram, altro giocatore che è determinante per la Bertram, che è esordito in questa stagione nella Supercoppa perdendo in casa alla Nova Arena in semifinale contro la Reyer Venezia, poi battuto al supplementare dall'Olimpia Milano. Watson, gran giocata, linea di fondo, qui dorme, non c'è aiuto, non dorme la difesa di Tortona, non c'è aiuto su Watson che col reverse in sottomano deposita il pallone all'interno della retina, nuovo più 4 per la BC con i primi due punti segnati da Paul Watson. Tanti giocatori nuovi naturalmente che non conoscono proprio il basket europeo, ecco perché parliamo di tempo, ce ne vuole, ce ne vorrà per la BC e per la stessa Maxima per trovare l'amalgama giusta. Entra Giovanni Emejuru, il centro della nazionale italiana, centro di 208, italiano nato a San Severino Marche in provincia di Macerata, di origini senegalese, uscito dall'università di East Carolina nel 2000, proprio quest'anno, 2026, dopo aver concluso un percorso nei college iniziato nel 2021, e mi giuro che ha già esordito con la nazionale italiana. Tra l'altro è stato determinante nella vittoria degli azzurri a Bologna, la clamorosa rimonta guidata proprio da Nico Mannion contro la Lituania con 7 punti. Maddox segna il primo tiro libero e segna pure il secondo. Maddox, che è stato uno dei migliori realizzatori al termine della prima giornata, il secondo assieme a Quincy Olivari di Trento con 23 punti alle spalle di JP Macchiura di Treviso, che ne ha realizzati 31. Macchiura che ha replicato l'ottima prestazione della prima giornata, non con lo stesso punteggio, ma 20 punti determinanti nella vittoria della sorprendente Treviso in quel di Trento. Gran terzo tempo splendido di Ayai, che va a segnare Gerald Ayai, che è stato il migliore di Roma a Treviso. Ha realizzato lui il primo canestro di questo campionato, in quanto Treviso BC Roma è stata la prima gara di questo nuovo campionato. Dall'altra parte c'è l'errore dalla media da parte del centro di Tortona, Olejniczak, il polacco, poi però rimbalzo in attacco e c'è il canestro da parte di Tortona, che va a meno 2, 23 a 21 per Roma, che risponde subito però dall'altra parte con Stevenson. Qui Tortona deve migliorare un po' la difesa, perché sta lasciando parecchio sotto canestro l'attacco della BC. Il palleggio da parte di Maddox con Alibegovic, che con una virata appoggia, sbaglia con la mano destra, Amara Alibegovic, ribalzo di Mejuru, ancora Ayai. Giocatore davvero estroso, che reduce da un'ottima stagione a Cholet. Lo scarico sotto è nel traffico, non arriva il pallone a Mejuru, c'è Bortolani che corre. Bortolani è beffato da ferro, ma arriva a rimorchio ad appoggiare il canestro di Maddox, 25 a 23. Anzi, Durham è stato per il 25 a 23, ultimi 5 secondi, ultimo possesso per l'ABC in questo primo quarto. Gioca a 2 Mejuru, scarico Stevenson da 3 sulla sirena e sbaglia Stevenson, però altra ottima giocata da parte della ABC. Ha sbagliato qui lo specialista da 3 Stevenson. Primo mini intervallo al Palatiziano con la BC Roma avanti su Tortona di 2 lunghezze, 25 a 23 con BC che ha tirato, vediamo un po' le percentuali al termine di questo primo quarto, molto bene da 2 punti, non ha praticamente quasi mai sbagliato se non in una circostanza, 7 su 8 a 3 su 8 dall'arco Roma, 2 su 3 dalla lunetta, 7 i rimbalzi. Le palle perse sono 4, dall'altra parte c'è Tortona che ha tirato col 57% da 2, 1 su 4 da 3, 4 su 4 dalla lunetta, 6 rimbalzi, 2 palle perse e fino a questo momento il migliore marcatore del match con 6 punti è Nico Mannion. Primo mini intervallo al Palatiziano, BC Roma 25, Bertrand Tortona 23, studio.

0: Il brano più celebre della loro discografia. Sono le 16:23 minuti, ancora ben trovati. Domenica Sport, Radio 1, 335-699-2949. Da inizio gara della gara di ciclismo per l'europeo in maschile Elite, maglie del Belgio che sono sempre in primo piano. E poco fa, purtroppo, per Evenepoel, per una caduta abbastanza difficile da digerire in curva, proprio in un momento in cui stava prendendo il giusto ritmo, caduto, si è poi rimesso in piedi. Da decifrare quella che è la situazione in testa, molto incerta quando siamo a 31 km dall'arrivo per arrivare a decretare quello che sarà il nuovo campione d'Europa. Ma la cosa da dire più importante è che c'è Ciccone che sta insidiando le primissime posizioni da diversi minuti, si è ricompattato il gruppo e ci sono insomma chance per rivedere anche quelle che sono le strategie di squadra in questa tipologia di gara. Naturalmente vi aggiorneremo su quello che sta accadendo in Slovenia. Nel frattempo vi dico anche che oltre alla serie di basket, che oggi prevederà altre tre gare oltre a quella che ci sta raccontando Massimo Barchiesi, ci sono sei partite della Serie A1 femminile che è ripartita, forse quella da tenere d'occhio maggiormente, proprio quella in corso tra Scandicci e Chieri, iniziata da pochissimo al primo set, punto a punto le due squadre che si stanno affrontando. Invece sul parquet romano c'è BC Roma a Tortona, il primo quarto se n'è andato, ce l'ha raccontato Massimo Barchiesi, continuerà ovviamente nella narrazione di questa partita. A te Massimo.
1: Grazie Diego. 30 ABC, 27 Tortona dopo il canestro di Ali Begovic, il primo per lui, anzi il secondo per lui, 4 punti in questa partita. Roma che ha avuto 5 punti di vantaggio poco fa e attacca con un semigancio stilisticamente parlando non bellissimo ma efficace, perché ha ragione Corey Davis che realizza i primi due punti della sua partita. 32-27, punteggio particolarmente alto perché mancano 7 minuti e 40 secondi al termine dell'intervallo. Ali Begovic è chiuso sulla linea di fondo, gran difesa da parte di Roma, poi vediamo la palla recuperata inizialmente dalla BC, ma è stato fischiato un fallo alla difesa della formazione di Alessandro Magro. Il fallo, vediamo un po', palla per Tortona, 7:36, fallo che è stato fischiato da Mezzuro, il primo per lui, rimessa in attacco per la Bertram proprio di fronte alla panchina della formazione piemontese, con lungo la linea di fondo campo il pallone arriva ad Ali Begovic, pallone ancora gestito dalla Bertram con il palleggio da parte di Gazzotti. Bortolani da tre punti, sbaglia ma c'è rimbalzo lungo da parte di Andrea Pecchia, qui ha dormito la difesa della BC, è sbucata alle spalle di tutti, Pecchia ha trovato il pallone, c'è il fallo, forse anche con canestro da convalidare su Durham, vediamo un po' qual è la decisione degli arbitri, perché la parabola, forse c'è stata un'interferenza, la parabola c'è sembrata discendente del pallone, un'interferenza anche al canestro, vediamo se viene dato canestro e fallo, conciliabolo da parte degli arbitri che danno due punti e ci sta tutto, canestro valido e c'è pure il fallo, canestro valido e hanno pienamente ragione gli arbitri, e dopo un breve conciliabolo canestro assegnato a Tortona, c'è vediamo un po', vanno a rivedere Insta Replay, vanno a rivedere, hanno assegnato chiaramente perché uno degli arbitri, che è il primo arbitro della partita, Giovanetti, ha fatto cenno, proprio il classico gesto con il 2 sulla mano verso il basso, quindi canestro valido, però evidentemente vogliono vederci chiaro e vanno all'Insta Replay per valutare l'azione di gioco di poco fa, per verificare. Il fallo c'è tutto sicuramente, ma vanno a verificare se il canestro è da convalidare o meno. Il tabellone è fermo 32-27 perché gli arbitri evidentemente d'accordo con il tavolo hanno fatto cenno di aspettare prima di aggiornare il risultato per capire appunto se c'è stata l'interferenza a canestro sulla conclusione di Durham per convalidare o meno il canestro. Nel frattempo è arrivata un po' di gente, ancora pubblico qui al Palatiziano, siamo sui 3.000-3.200 spettatori per questa prima della BC Roma. Come detto, tra una settimana si giocherà già il derby alla terza di campionato con la massima al Pala Euro, in una cornice di pubblico che ci aspettiamo sicuramente migliore di quella attuale, se non altro perché il Pala Euro porta una capienza di 11.000 spettatori, e domenica scorsa per l'esordio della massima contro Napoli ce n'erano quasi 7.000 di spettatori. La Napoli Yasmin Repeša, che sembra davvero fare sul serio, ieri sera ha vinto ancora una volta la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Eurocup, battuta in volata Reggio Emilia, quindi Napoli è a punteggio pieno, così come Treviso, mentre Napoli era la vigilia dell'inizio di campionato validi nel frattempo i due punti, canestro valido e tiro libero supplementare per Durham. Napoli tra le outsider certamente più accreditate, più interessanti di questo campionato, alle spalle delle big, e mentre Treviso, che si era salvata all'ultima giornata nello scorso campionato, è davvero una piccola sorpresa, una piccola perché siamo soltanto alla seconda di campionato, però battere BC in casa e Trento fuori è abbastanza significativo per la formazione di Marcello Nicola. Segna il tiro libero supplementare Durham, 5 punti per lui, 32-30 per la BC, che è stata sempre avanti dall'inizio della partita, ma Tortona è sempre lì, non è mai andata oltre 5 lunghezze di svantaggio. Ayayi si gira, gran movimento da parte di Ayayi, 2 punti con l'aiuto del tabellone, sono 4 per Ayayi, che come detto è stato il migliore con Simonovic nella partita persa nettamente a Treviso. Ayayi 17 punti per lui, con 6 su 8 da 2, 1 su 2 da 3, 2 su 2 dalla lunetta, 6 rimbalzi e 4 assist. Dall'angolo Pecchia liberissimo di colpire, e lo fa da 3 punti. Andrea Pecchia 34 a 33 per BC Roma, quindi Tortona è lì ad un passo dalla formazione capitolina. Nico Magnon è entrato in campo, Ayayi ci prova pure da 3 punti, sfortunato, pallone che entra e esce, rimbalzo, tap out di Emegiuro per Nico Magnon, giocata da 2 nazionali, dall'angolo Strautins da 3, errore, altro rimbalzo in attacco però non controllato da Roma, contropiede Tortona, Bortolami per il sorpasso, sbaglia, rimbalzo di Alibegovic, però nuovo possesso per la Bertram, poi c'è Gazzotti che cede a Durham, ancora Durham marcato da Strautins, blocco di Gazzotti, Durham libera Bortolani, step back, 3 punti sulla sirena dei 24, errore, rimbalzo di Strautins, per 2 volte Tortona ha fallito il pallone del sorpasso. In transizione Watson da 3, dall'angolo segna Watson e riporta BC avanti, time out chiamato da Mario Fioretti, 5 minuti 39 secondi all'intervallo lungo, BC Roma 37, Bertram Tortona 33. Studio.
0: Grazie a Massimo Barchiesi, vi aggiorno su quello che sta accadendo sulle strade slovene, perché davanti c'è la coppia Evenepoel-Ciccone per un vantaggio, si sta assottigliando, in ogni caso i due protagonisti che ho citato poc'anzi, con la caduta di Evenepoel che si è rialzato, il favorito in assoluto per questa gara, orfana, inutile ricordarlo, di Pogačar, e Ciccone che stava approfittando insomma di una propizio break per andare ad insidiare le posizioni di testa, che adesso sta diventando un duo in sostanza, tirando a vicenda più possibile, si stanno alternando anche reclamando in più di un'occasione Evenepoel un aiuto dall'azzurro, quando non l'ho detto siamo a 23 km dall'arrivo, questa è questa gara che vale il titolo europeo. Il vantaggio del duo di testa è di appena 15 secondi, insomma sarà riassorbito a meno che non cerchino appunto di farsi forza e trainarsi più lontano possibile per un possibile arrivo, che soprattutto nel caso di Evenepoel potrebbe prevedere anche una grossa mano da parte delle maglie belga, che si stanno stagliando all'orizzonte ormai. Insomma, una gara che ha avuto quella caduta di Evenepoel che poteva metterlo fuori gioco, la si è rialzato e invece è ripartito anche con gran voglia di riprendersi quello che poteva essere, potrebbe essere ancora nella corsa per la medaglia d'oro degli europei. Medaglia d'argento invece per Assunta Scutto. Abbiamo seguito l'evolversi di questo suo cammino mondiale. Siamo a Baku, stiamo parlando della finale della judo categoria sotto i 48 kg. Era un avversario complicatissimo, stiamo parlando della giapponese Koga, che è medaglia d'oro. Dunque niente da fare per un bis che sarebbe stato clamoroso per la nostra Assunta Scutto. Nel judo, nel frattempo, le immagini degli schermi che ci possono raccontare la gara dell'Europeo di ciclismo hanno fatto vedere che c'è Pogačar su un'automobile per salutare il suo pubblico, visto che siamo in Slovenia. Ci siamo per il ritorno a Roma, abbiamo fatto il nostro doveroso intervento con questi due importanti aggiornamenti dello sport in presa diretta. Torniamo al basket, Massimo Barchesi.
1: Gran canestro in contropiede in terzo tempo con finta da parte di Nico Magnon. C'è il massimo vantaggio per BC, 39 a 33 con Magnon che sale a quota 8 punti. E qui bruttissimo trattamento del pallone da parte di Preston Hub. Palla persa dunque per Tortona, proprio sotto lo sguardo di coach Mario Fioretti, alla sua seconda stagione da capo allenatore dopo essere stato per 22 anni vice allenatore all'Olimpia Milano. Palla per BC Roma, dunque massimo vantaggio per la formazione di Alessandro Magro, che sta tirando magnificamente da 2, 12 su 13, ovvero 92%. Nico Magnon in palleggio, affrontato da Andrea Pecchia, ottimo difensore Andrea Pecchia. Vediamo Magnon, si libera del pallone, c'è lo scambio con Paul Watson, 46 gare in NBA per lui. Magnon per Watson, attacca Goram, sotto per Simonovic, gran palla, semi lancio canestro valido, stoppata con parabola nettamente con traiettoria discendente. Infatti Simonovic con validità di 2 punti ed è più 8 ora per BC, che prova l'allungo, 41-33, primo vero allungo della partita operato da una delle due squadre. A 4:28 dalla conclusione del secondo quarto, 7 punti per Marco Simonovic, che è il secondo miglior marcatore della partita dopo gli 8 di Nico Magnon. Vediamo Iallo a colloquio con uno degli arbitri, si può riprendere a giocare, pronto pronto Dante Maddox a rimettere il pallone al compagno di squadra Prentice Hub, l'ex play di Trento che supera la metà campo, affrontato da Magnon. Hub, il movimento di Maddox per liberarsi e per ricevere il pallone, c'è il blocco di Goram, ancora Maddox, palla per Olejniczak, vediamo se c'è gioco a due, no, perché azione che si interrompe con fallo e mancavano solo 6 secondi, non aveva costruito molto Tortona. Fallo fischiato alla difesa di Roma, esattamente a Watson. Fallo di Watson, e questo è un problema per la BC, perché è il terzo fallo di Watson, costretto ad uscire dalla partita momentaneamente. Giustamente Alessandro Magro lo richiama in panchina, 3 falli per lui con Olejniczak, che serve ancora a Maddox, una finta su Magnon, Maddox ancora, palleggia con la mano sinistra, step back da 3 punti sul ferro, buona difesa da parte di Roma, in particolare di Nico Magnon su Maddox, rimbalzo della BC che può attaccare con Corey Davis, entrato in campo al posto di Watson, ancora Simonovic, Davis, gran giocata, Davis, assist splendido per Stevenson, stupenda azione, altro timeout perché Mario Fioretti queste cose non le vuole proprio vedere. In difesa, 10 punti di vantaggio, l'azione più bella della partita. A 3:46 dall'intervallo sta giocando molto bene la BC Roma, che è avanti 43 a 33, 3:46 all'intervallo lungo studio.
0: Siamo a una ventina di chilometri dalla conclusione del campionato europeo Elite, siamo ancora a raccontarvi del duo di testa Evenepoel. Ciccone, chiaramente facendo il tifo per l'azzurro Giulio Ciccone, potrebbe insomma cercare di mettere a segno l'impresa della carriera, ma fianco a sé è veramente il candidato numero uno per la vittoria. Devo dire che il vantaggio, che era di 13 secondi, andava assottigliandosi, adesso è incrementato, siamo a 30 secondi avanti al gruppone di inseguimento composto da maglie variopinte, diciamo questo, non c'è un blocco unico come poco fa abbiamo detto, visto che il Belgio si è un po' sparpagliato nel contribuire ovviamente allo slancio del candidato numero uno per la vittoria. Tra i presenti sicuramente due belga, Scaroni per le maglie azzurre, anche il Roglic abbiamo potuto vedere, non ci sono più i danesi che sembravano a un certo punto essere i meglio piazzati per andare a centrare insomma la fuga vincente. Siamo, lo ripeto, adesso a 18 km dal traguardo in Slovenia, 36 secondi il vantaggio del duo di testa che sembra insomma abbastanza consolidato, si danno il cambio, si danno una mano per tirare Evenepoel e Ciccone. Vi aggiorneremo ovviamente in corso d'opera, se sarà necessario interverremo anche su Massimo Barchesi, credo che potrebbe cadere nell'intervallo tutto questo, l'epilogo. In ogni caso andiamo a vedere se si è ripresa a giocare al Palatiziano. Ancora a te, basket.
1: Grazie Diego, altra palla recuperata in difesa dalla BC Roma, soprattutto grazie a Nico Mannion che sta disputando un superlativo primo tempo, 3 minuti e 29 secondi all'intervallo lungo, 43 BC Roma, 33 Tortona. Mannion ancora, scarica Simonovic, liberissimo da 3, lui ce l'ha la mano, sbaglia, rimbalzo in attacco però di Strautins, Roma che sta dominando anche sotto i tabelloni, Simonovic extra possesso per la BC, Mannion scarico per Davis, alza la parabola, sbaglia ma c'è Simonovic che corregge a canestro, massimo vantaggio nuovamente ritoccato, ora è più 12, 45 a 33 con Simonovic, una presenza costante sotto i tabelloni, 9 punti, miglior marcatore della partita. C'è il fallo di Corey Davis sull'iniziativa di Hub, il secondo fallo di Corey Davis, bonus per la BC, tiri liberi per Hub, e Roma che ha avuto un parziale molto molto interessante, esattamente 11-0 di parziale per la formazione di Alessandro Magro, che Tortona interrompe in questo momento con il primo libero realizzato da Prentice Hub, ed è il sesto punto della partita per Hub, ancora il secondo sul ferro, rimbalzo della BC, solo uno su due per Hub e si dimenticano di rientrare i giocatori di Tortona e Davis ringrazia altri due punti per Roma, 47 a 34 più 13, ancora massimo vantaggio Corey Davis, 4 punti per lui, Tortona davvero inguardabile fino a questo momento a livello difensivo. Evidentemente risentono anche della stanchezza del lungo viaggio in Lettonia i giocatori di Mario Fioretti. Hub nel frattempo realizza un canestro su azione che la Bertram Tortona non segnava da almeno 4 minuti, 47 a 36, c'è l'errore, fallo ancora su Simonovic, era andato a rimbalzo forte Marco Simonovic. Fallo subito dal centro della BC, primo fallo di Olejniczak, duello tutto muscoli sotto canestro tra i due, rimessa in attacco per la BC Roma, due falli di squadra per Tortona, bonus già raggiunto per la BC, 2 minuti e 11 secondi all'intervallo lungo, 47 a 36 per Roma. C'è un timeout chiamato da Alessandro Magro, questa volta il tecnico della formazione capitolina, avanti di 11, 47 a 36, studio.
0: Grazie a Barchesi, insomma siamo nel momento, lungo momento di attesa per capire quello che può essere l'epilogo della finale del europeo di ciclismo, visto che la gara più attesa, la categoria elite maschile, aveva un candidato principe che in effetti se n'è andato, ovvero Evenepoel, il belga Evenepoel, ma al suo fianco c'è il nostro Giulio Ciccone, e ogni volta che insomma c'è un time out e torniamo qui in studio ci sono una quindicina di secondi in più di margine che si stanno prendendo i due battistrada con l'alternanza tra i due, insomma si stanno aiutando nel caso di Evenepoel per legittimare quello che è il suo ruolo di candidato principale per la vittoria finale, e Ciccone per prendersi quello che sarebbe davvero un grandissimo traguardo per lui e per il nostro ciclismo. Magro, in questo questa fase in particolare il bottino per i nostri ciclisti, vi aggiorneremo su tutto quanto, vi ricordo ancora che poco fa nel nostro intervento abbiamo annunciato che la finale, una delle speriamo prime finale di questo mondiale di judo che si sta tenendo a Baku, ha visto la nostra Assunta Scutto non bissare l'oro dell'ultima edizione e in finale ha perso con la giapponese Koga. Dunque comunque un'importante medaglia d'argento per lei, per la categoria sotto i 48 kg, una competizione che ci ha visto già raccogliere moltissimo nell'ultimo mondiale, ed è anche da aggiornarvi probabilmente quello che sta accadendo nell'incontro numero uno di questa domenica della pallavolo, con la prima giornata del campionato femminile. Avanti di un set Scandicci su Chieri 25-22, ha vinto il primo set la formazione toscana. Tra poco ovviamente vi ragguaglieremo sull'europeo sloveno, con, vi confermiamo, quasi un minuto di vantaggio del 2 Venepol Ciccone in testa rispetto al plotone che insegue dietro. Massimo Barchiesi, ancora BC Roma Tortona, a te.
1: Altro fallo subito da Nico Mannion, che va in lunetta con i liberi. Abbiamo parlato di un ottimo primo tempo da parte dell'ex giocatore dell'Olimpia Milano e ne sarà molto soddisfatto il commissario tecnico della nazionale Luca Banchi, che è di fronte alla nostra postazione in parterre a seguire da vicino con attenzione la partita. Nico Mannion in lunetta 47-39, perché poco fa ha segnato da tre punti Yallow per Tortona, l'ex giocatore della Virtus Bologna. Mannion realizza il primo tiro libero, sale a quota 9 punti, ha la possibilità di diventare il primo giocatore in doppia cifra. 48-39, 94 secondi al termine del secondo quarto. Ancora Mannion che fa 2 su 2, sono 10 punti per Mannion. 49-39, 10 punti di vantaggio per la BC Roma sulla Bertram Tortona quando manca 1 minuto e 25 secondi all'intervallo lungo. Hub da 3 punti sul ferro, rimbalzo catturato da Roma da Mannion, ancora dopo la spizzata di Stevenson che va a ricevere subito il pallone, non ci pensa su, da 3 punti Stevenson, fa ancora segno dall'arco, la specialità della casa da parte del giocatore uscito dall'Università di Virginia West. E nuovamente sono 13 punti di vantaggio per Roma, 52-39, ha prodotto tantissimo la BC in questo primo tempo, complice anche una difesa di Tortona più che rivedibile. Olenichuk, fallo un po' ingenuo di Simonovic che manda in lunetta il centro polacco. 52-39 per Roma, 49 secondi al termine del primo tempo, con Simonovic che abbiamo detto ha segnato 9 punti fino a questo momento, si sta disimpegnando egregiamente, ha provato anche 2 triple non andate a bersaglio, ha catturato 4 rimbalzi. Simonovic che tra l'altro ha giocato anche in NBA dal 2021 al 2023, 23 presenze con i Chicago Bulls, lui che è cresciuto in Italia a Moncalieri, ha giocato con Siena, ma per sua sfortuna non nel momento migliore della storia della Mezzana, ma nella stagione 2017-2018, poi Roseto, Mega a Belgrado, Stella Rossa, Besiktas, Basaksehir e Turk Telekom, insomma ha generato parecchie squadre di livello importante con la importante esperienza in NBA. Roma sta tirando davvero molto molto bene, c'è time out nel frattempo, 16 su 18 da 2 punti, pensate un po', ha sbagliato soltanto 2 tiri la formazione di Magro, poi da 3 a 5 su 16, 31%, 5 su 7 ai tiri liberi, 20 rimbalzi, le palle perse sono 6, gli assist sono 12. Dall'altra parte Tortona ha tirato meno bene da 2, 57%, meno bene da 3, 25%, 3 su 12, a 6 su 7 dalla lunetta. 10 i rimbalzi, e qui abbiamo parlato di dominio della BC sotto i tabelloni, certificato dai numeri, perché la BC ne ha presi il doppio rispetto a Tortona, 20-10, le palle perse per la Bertram sono 4-7 gli assist, insomma sono numeri che chiaramente fotografano un primo tempo fino a questo momento, dopo un iniziale equilibrio dominato dalla BC Roma. Ora in lunetta c'è Dominik Olejniczak, il centro polacco di Tortona, che mette a segno il primo tiro libero. Lui che nella gara inaugurale contro Verona ha totalizzato 3 su 4 a cronometro fermo, ora fa 1 su 2, rimbalzo di Simonovic. Primo punto della partita di Olejniczak, 52 a 40 per Roma. Magnon, a 1000 all'ora, Magnon! Ancora lui dalla media, 54 a 40, Nico Magnon. Questa può essere davvero la sua grande stagione, perché è chiaramente il motore della BC. Con Milano veniva utilizzato a singhiozzo da Pepe, poi da forte anche della concorrenza micidiale che aveva davanti a sé. Vediamo da tre punti, fallo e canestro da parte di Maddox, grande giocata da parte di Maddox, che ci mette una pezza qui, perché Tortona era scivolata sul meno 14, ora è 54 a 43. C'è stato anche il fallo su di lui, quindi tiro libero supplementare per Maddox, che fino a questo momento è quello che sta cercando di salvare il salvabile. 9 punti, la possibilità di andare in doppia cifra. Tiro libero supplementare per Maddox e poi 18 secondi praticamente, 17 e 9 decimi per la BC Roma, per l'ultimo possesso del secondo quarto. Bisogna asciugare il parquet, fa molto caldo all'interno del Palatiziano. Maddox in lunetta, abbiamo parlato di 3.200 spettatori presenti a seguire questa prima della BC Roma, prima in assoluto nel campionato di Serie A. Vediamo Maddox che segna il libero supplementare, giocata da 4 punti per lui, e allora 54 a 44, in un colpo solo ha recuperato 4 punti la formazione di Mario Fioretti. Allora 14 secondi, ultimo possesso per la ABC di questo secondo quarto, ovviamente azione guidata da Nico Magnon, si allarga Straudins, Magnon va in mezzo, alza la parabola, altro fallo subito, non c'è il possibile gioco del 2 più 1, ma ci saranno i tiri liberi per un immenso Nico Magnon, dominatore assoluto di questo primo tempo al Palatiziano. 3 secondi 8 decimi, tiri liberi per Magnon, ennesimo viaggio in lunetta per lui, e fino a questo momento a 3 su 3 a cronometro fermo, facciamo pure 4 su 4 perché mette a segno il primo. Nico Magnon che sale a quota 11 punti, e facciamo pure 5 su 5 per Nico Magnon, 56 a 44, dentro il primo, dentro il secondo. Ultima azione allora è per la Bertram, perché mancano 4 secondi. Vediamo la rimessa e la fuga di Maddox, e grande giocata, è finito il tempo, però è finito il tempo, aveva fatto tutto benissimo Maddox, addirittura superando un paio di giocatori avversari con numeri, con dribbling da giocatore di calcio possiamo dire, e poi ha tentato di appoggiare il pallone a canestro, ma il tempo era scaduto, tra l'altro ha pure sbagliato la conclusione. Dante Maddox, miglior marcatore di Tortona del primo tempo con 10 punti, ma dall'altra parte c'è un Nico Magnon da 14 punti e, come detto, dominatore assoluto di questo primo tempo. Per quanto riguarda le cifre, le abbiamo dette poco fa, ma vale ripetere quella di Nico Magnon, che ha chiuso il primo tempo con 14 punti, 3 su 3 da 2, 1 su 3 da 3, 5 su 5 quei liberi, ha anche 4 rimbalzi, mettiamoci pure 3 assist. MVP della partita, a braccia alzate fino a questo momento, Nico Magnon. Termina dunque il primo tempo al Palatiziano, 56 BC Roma 44 Bertram Tortona, lì nello studio.

Charlie Gear insieme a Cat Burns, Small Talk, musica soft per forse avvicinarci alla parte serale della giornata, ma insomma è caldissima soprattutto per quello che sta accadendo agli europei di ciclismo. A meno di 9 km dal traguardo si sta velocizzando il tutto, anche perché c'è la parte in discesa in questo momento. Ribadiamo che c'è il duo ancora attaccatissimo con Evenepoel sempre avanti, direi, rispetto a Ciccone. Si sono alternati, adesso siamo nella fase di studio perché uno dei due deve prendere il sopravvento sull'altro per raggiungere il traguardo e agguantare una medaglia d'oro. E le medaglie per l'Italia direi che sono con ogni probabilità due, perché si è staccato dal gruppo degli inseguitori Scaroni e a margine molto ampio, ormai più di un minuto e mezzo all'inseguimento del duo di testa, ma è molto relativo tutto questo, 46 secondi avanti. In questo momento Ciccone sta in qualche modo parlando molto animatamente con Evenepoel. Questa strategia di andare insieme fino a un certo punto probabilmente dovrà essere interrotta. Uno dei due, chissà quale potrebbe insomma fare lo sgarbo all'altro, quando siamo a 7,5 km dalla conclusione di questo appassionante finale. Sicuramente una medaglia direi che ci sarà, se non due, ma le possibilità sono intorno al 90%. Noi ci auguriamo che sia medaglia d'oro. Vi ricordo che è d'argento invece quella conquistata dalla nostra Assunta Scutto, aprendo così il medagliere dell'Italia ai campionati mondiali assoluti di judo a Baku con una medaglia d'argento, categoria 48 kg, judoka partenopea sconfitta nel combattimento per la medaglia d'oro dalla giapponese Wakana Koga, numero 6 del ranking. È quinta medaglia raggiunta da Assunta Scutto ai mondiali. Ricordiamo brevemente il bronzo del 2022, quello del 2023, argento ad Abu Dhabi l'anno seguente e poi l'oro di Budapest dello scorso anno, che non è stato pertanto bissato. Direi arriviamo con la musica alla parte conclusiva del nostro spazio. Tra poco torneremo al basket, probabilmente

Sì, c'è tempo per un po' di musica, l'arrivo è ancora lontano. Vi ricordo che, insomma, Evenepoel e Ciccone sono lì lì per trovarsi tra le mani una medaglia d'oro europea di ciclismo. Musica e poi il giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, la guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky annuncia che gli Stati Uniti vogliono organizzare nuovi colloqui trilaterali a fine mese con l'obiettivo di porre fine al conflitto. A Kiev ancora raid durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, mentre il Cremlino minaccia: combatteremo anche solo per lo 0,01% della regione del Donetsk. E dei conflitti in corso ha parlato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto ad Assisi durante la cerimonia per la festa nazionale di San Francesco, di cui ricorrono gli 800 anni dalla morte. Ascoltiamo un passaggio del discorso del capo dello Stato.
3: Addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace.
2: A Firenze si è conclusa la 14ª edizione della Leopolda, la tre giorni politica organizzata dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
4: Matteo Renzi chiude la tre giorni di Firenze guardando alle prossime elezioni. Vinciamo, se non ci dividiamo, si posiziona nettamente nel campo largo, perché le cose che ci uniscono sono più di quelle che ci dividono. E annuncia: candideremo una maggioranza di donne, sprona i giovani a scendere in campo senza reti e garanzie, scommette sul 3% della casa riformista, non mi candiderò nel premio di maggioranza, e dice a Forza Italia: venite con noi. Sulle garanzie chieste da Conte: rispetterò il risultato delle primarie, ma chiedo io garanzie, no Salvini e Giorgetti ministri, e mai dalla parte di Trump. L'Ucraina, avverte l'ex premier, si difende con le armi per arrivare alla pace, ma troveremo un accordo in coalizione. Un Renzi moderato, poco kraken alla Leopolda, perché l'obiettivo è vincere le prossime elezioni, che, dice apertamente, sceglieranno chi andrà a Palazzo Chigi, ma soprattutto al Quirinale, dove vuole andare Giorgia Meloni, per realizzare un presidenzialismo di fatto.
5: La sua idea è molto semplice. Io vinco, io vado al Quirinale. Poi vediamo chi farà il presidente del Consiglio. O lei va al Quirinale e prende tutto, o lei va a casa. Io lavoro perché Giorgia Meloni al bivio prende la direzione per andare a casa.
4: Con Max Gambino, Vasco Pirri, GR1.
2: La cronaca si rafforza: l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per la vicenda di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, morto ieri in ospedale a Napoli dopo essere stato trovato in una strada di Caivano venerdì gravemente ferito. Secondo i legali della famiglia, è caduto dal tetto di un capannone dove lavorava in nero e poi sarebbe stato abbandonato. Se è vero, voglio giustizia, dice la moglie. Ha tentato di uccidere la sua compagna, ma lei riesce a fuggire. L'uomo poi si toglie la vita. È successo a Torino, in corso le indagini dei carabinieri.
6: La discussione, le urla, l'aggressione, poi un tonfo sordo, un uomo che cade dal decimo piano di un palazzo alla periferia di Torino. È così che i residenti dello stesso palazzo raccontano quanto avvenuto questa mattina. Una coppia, entrambi italiani, lui 37 anni, lei 31, una bimba di un anno, litigano, sembra, per futili motivi. La situazione però degenera in breve tempo. Lui la aggredisce, la spinge sul balcone, tenta di farla cadere. La donna riesce in un primo momento a divincolarsi, ma è stordita e lui le si avventa addosso, le mette le mani al collo, prova a strangolarla. Ancora una volta la 31enne riesce a fuggire, questa volta definitivamente, prende la figlia in braccio e scappa dai vicini chiedendo aiuto. È a quel punto che si sente quel tonfo sordo, l'uomo si getta dal balcone morendo sul colpo. I carabinieri sono in questi minuti sul posto e stanno raccogliendo la testimonianza della donna, che in buone condizioni, come la figlia, per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Da quanto emerso finora non risultano esserci state denunce in passato per maltrattamenti o violenze nei confronti della compagna. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Dalle rivoluzioni astronomiche di Copernico e Galileo Galilei alle leggi della meccanica di Newton. È la collezione di un unico proprietario che sarà all'asta da Sotheby's a New York il 20 ottobre. Fra i pezzi principali, una prima edizione di un volume di Copernico pubblicata nel 1543, con la teoria del Sole al centro del sistema planetario e la Terra in orbita attorno ad esso. Una svolta rispetto alle concessioni dell'epoca. Il suo valore è stimato fra i 700.000 euro e $1 milione. Un viaggio dipinto nello scorrere di un giorno lo propone al visitatore la mostra Un capolavoro di giornata a Palazzo Pallavicini di Bologna. 100 le opere in mostra.
0: Una mostra il cui percorso procede per ora del giorno, come un orologio con precisione. Sono infatti 12 sezioni, 2 ore ciascuna, il giro esatto delle 24 ore. Gli artisti esposti appartengono tutti all'Ottocento europeo. La curatrice Francesca Sinigaglia.
7: L'Ottocento è il secolo in cui i pittori capiscono che andare fuori all'aria aperta è fondamentale per catturare la realtà.
0: Si parte col sole all'alba, poi l'ora di colazione.
7: E poi la città che si risveglia, i negozi, i bambini che vanno a scuola, a pranzo in un caffè importante, nel pomeriggio le donne che vanno nei giardini, i bambini che giocano, poi il tramonto e poi la sera, infine la luna che si alza e illumina ogni dettaglio, compreso delle ninfee importanti.
0: Quelle notturne dipinte da Monet, tra i grandi artisti di questa mostra.
7: Monet, Renoir e naturalmente i grandi macchiaioli, i signorini, i fattori, i divisionisti come Pellizza da Volpedo, una mostra che recupera la realtà, la imprime sulla tela e ce la fa vivere in 24 ore.
0: Federico Pietranera, GR1.
2: È tutto, prossimo GR alle 18.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Meteoradio. Il tempo in Europa. Lo scenario europeo vede l'estensione di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa centrale, garantendo condizioni di prevalente stabilità. Parallelamente, una profonda e vasta struttura depressionaria domina il nord Europa e la Scandinavia, mentre un minimo relativo influenza la penisola iberica. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni e lo facciamo partendo da Madrid, dove la presenza del minimo depressionario determinerà spiccata instabilità con piogge e locali rovesci. Temperature comprese tra 17 e 24 gradi. Atmosfera protetta dall'alta pressione a Parigi con tempo asciutto e cieli da poco a parzialmente nuvolosi. Temperature tra 15 e 26 gradi. Condizioni di variabilità a Londra, ma con scarso rischio di precipitazioni significative. Temperature con valori tra 12 e 23 gradi. A Berlino prevarranno condizioni di tempo stabile, seppur con passaggio di nuvolosità stratificata. Temperature tra 12 e 21 gradi. Giornata instabile, molto ventilata a Stoccolma, raggiunta dal margine della depressione scandinava con piogge sparse. Temperature tra 7 e 12 gradi. Tempo ampiamente soleggiato ed asciutto a Praga, grazie alla copertura anticiclonica. Temperature con valori compresi tra 8 e 17 gradi. Chiudiamo con Vienna, dove dominerà il sole con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature che oscilleranno tra 10 e 21 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
11: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
12: Solo parole, proprio così, con Noemi.
13: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
14: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
12: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
13: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
12: Un pezzo fortissimo.
13: Quanto l'amo.
15: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
11: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
9: Domenica Sport.
16: 17:10, ben trovati, Domenica Sport, ancora Diego Carmignani al microfono, c'è Massimo Chiedloni alla parte tecnica, Umberto Conti in regia, Andrea Pistorio in redazione. Eravamo rimasti col fiato sospeso, eravamo certi di una medaglia d'oro perché c'è stato poco fa il traguardo dell'europeo sloveno di ciclismo. Giulio Ciccone sembrava aver fatto suo il titolo e la medaglia d'oro, un colpo di reni finale dopo che se n'era andato nella volata finale a Remco Evenepoel. Ebbene, alla fine l'oro è arrivato al photo finish con un'attesa non da poco, visto che dopo una lunghissima volata a due, una grandissima fuga a due, tutto è stato risolto con una volata all'ultimo millimetro. Per un'unghia ha avuto la meglio Remco Evenepoel, e Ciccone frustratissimo per questo titolo che stava per agguantare grazie all'ottima volata sul rettilineo finale. Poi c'è stato il colpo di reni finale del belga, che è riuscito a rimontare quel che bastava per potersi aggiudicare, ripeto, al photo finish dopo un'attesa spasmodica, questo titolo europeo. Non male però per l'Italia come performance, è arrivato un argento amaro per Giulio Ciccone, è arrivato anche il bronzo per Scaroni. Tutto questo lo commenteremo più avanti insieme al nostro Giovanni Visconti, ci soffermeremo su questa prova del europeo con amarezza, ma anche nuove certezze, devo dire, per il ciclismo italiano. 335-699-2949 è il numero di SMS e WhatsApp per dialogare con noi di questo e non solo. Ricordo l'oro di Evenepoel, ma c'è da raccontare ancora in presa diretta quello che è l'esordio della BC Roma in casa contro Tortona. Lo sta facendo per noi Massimo Barchiesi, dovrebbe essere ripreso l'incontro dopo l'intervallo lungo. La linea di nuovo al Palatiziano, a te.
17: Sì, grazie Diego, e l'intervallo dobbiamo dire non ha rinfrescato le idee a Tortona, anzi le ha peggiorate, perché si è ripartiti con un 6-0 che potrebbe diventare 8-0 ora per la BC Roma, perché Marco Simonovic, Andrea Lonetta con i tiri liberi dopo aver subito il fallo, il secondo di Olejniczak. 62 BC Roma, 44 Tortona, più 18 dunque, massimo vantaggio per la formazione di Alessandro Magro, andata a segno subito con Mannion con due tiri liberi su tre di Strautins, e poi con lo stesso Strautins lanciato in contropiede da Mannion. Simonovic in lunedì dunque con i tiri liberi, il primo va fuori, il secondo va, 63-44 dunque per BC Roma, che continua a ritoccare il massimo vantaggio, ora è più 19, doppia cifra per Simonovic, 10 punti per lui, dunque 7-0 per Roma in questo avvio di terzo quarto. Mancano 6 minuti e 43 secondi al termine. Palla molto bella da parte di Maddox per Goram, che arrivava a rimorchio ed è andato a subire il fallo proprio da Simonovic quando l'azione di Tortona stava per scadere, mancando soltanto 3 secondi. Tiri liberi dunque per la Bertram con Goram, Austin Goran in lunetta per i tiri liberi, giocatore uscito dall'università di Houston che ha giocato in Lituania nel Rytas Vilnius, va in lunetta la sua terza stagione con la maglia di Tortona. Goram che si prepara al primo tiro libero, 63 Roma, 44 Tortona, 6 minuti e 39 secondi al termine del terzo quarto, con Alessandro Magro che sta per mandare nuovamente in campo Gerald Aliai. Segna il primo tiro libero Goram ed è il primo punto di Tortona in questo terzo quarto, 2 su 2 per Goram, 63 a 46 per la BC Roma, 8 punti per Justin Goram, palla per Roma. Eccolo il cambio, entra dunque Aiai, esce Strautins, l'ex della partita, Arthur Strautins, ha giocato a Tortona dal 2023 al 2026, tre stagioni alla Bertram. Nico Mannion in palleggio, Mannion 16 punti, di gran lunga il migliore in campo. Mannion stavolta ragiona la BC, lo scarico di Mannion per Stevenson da 3 punti, precisissimo, e sono 20 punti di vantaggio ora. A segno ancora Stevenson sull'ennesimo assist di Mannion Stevenson, 13 punti, 66-46, e mancano 6 minuti al termine del terzo quarto. Qui fallo netto su Iallo, un buon raddoppio comunque da parte della difesa capitolina, una difesa decisamente migliorata rispetto a quella che ha incassato 109 punti a Treviso all'esordio in campionato una settimana fa. Secondo fallo di Simonovic, va in lunetta Iallo, Karim Iallo, fino alla scorsa stagione con la maglia della Virtus Bologna, altra maglia bianconera però quella della Virtus. Iallo in lunetta con il primo tiro libero che va a segno, 66-47 per la BC Roma. Secondo tiro libero per l'ex virtusino, pronto il giocatore tedesco a fare 1-2, ma c'è gran rimbalzo da parte di Goram che poi va sulla linea di fondo, cerca ma non trova Alibegovic per la sporcata del pallone da parte di Paul Watson, che nel frattempo è rientrato in campo. 6 punti nel frattempo per Karim Iallo, 66-47 per la BC Roma. Rimessa in attacco affidata Hub, il play della Bertram, Prentice Hub, vediamo in uscita chi va a prendere il pallone, Maddox, il cambio di marcatura, va Simonovic, Maddox step back da lontanissimo, ci prova, corto, rimbalzo lungo però solo maglie nere, è lo stesso Maddox che va a riprendersi il suo tiro e il pallone, Maddox contro Mannion, Maddox, fallo, tiri liberi. Gran giocata di Maddox, che è l'unico che sta cercando di portare punti alla causa della Bertram. Tortona, fallo di Nico Mannion, tiri liberi per Maddox, il secondo fallo per il giocatore della nazionale italiana, 66-47 per la BC Roma, che continua a giocare e a tirare con percentuali notevolissime da 2, 19 su 22, pensate un po', 86% per Roma da 2 punti. Tiri liberi per Maddox, fino a questo momento 10 punti, unico giocatore della Bertram Tortona ad andare in doppia cifra, segna il primo, sono 11 per Maddox, 48 per Tortona, ma Roma ne ha 66 a 5:41 dalla conclusione del terzo quarto. Ancora Dante Maddox, secondo libero, pure questo a segno, 12 punti per lui, 66-49 per la BC, che ora si ripropone in attacco con Ayayi. Da questi a Mannion, ha abbassato il quintetto Alessandro Magro con l'inserimento in campo del funambolico giocatore francese. Ancora fallo in attacco qui di Simonovic, blocco irregolare. Blocco irregolare per liberare dal palleggio Nico Mannion per la sua penetrazione. Terzo fallo di Simonovic, palla persa da parte della BC, 5:28 al termine. Ricordiamo che nell'organigramma societario della BC Roma figura anche il nome di Sergio Scariolo come consulente, insomma tanti nomi importanti di alto prestigio, a cominciare da Luka Doncic, che con Donny Nelson ha un po' creato questa squadra. Sbaglia Libegovic, non è in giornata. Ancora Ayayi a tutto campo, Ayayi è da sotto, errore, un cost to cost, pallone recuperato da Libegovic, poi Hub, arriva a rimorchio Goram, da due se va, errore, rimbalzo di Stevenson. Ritmi della partita che sono molto alti, soprattutto per merito della BC, perché si sta giocando sul terreno praticamente della formazione di Alessandro Magro, un continuo corri e tira. Adesso sta gestendo di più il pallone Stevenson, servito da Mannion, da tre, altra tripla a segno di Eric Stevenson, che sale a quota Stevenson, 16 punti di Stevenson, raggiunge Mannion e di nuovo 20 lunghezze il vantaggio della ABC, 69 a 49, e tra poco controlleremo anche gli assist di Mannion, che cominciano ad essere davvero tanti. Bella giocata di Iallo nel frattempo in arretramento, si è liberato dell'avversario e ha segnato dalla media, 69 a 51 per l'ex giocatore di Bologna. 8 punti gli assist di Mannion, dicevamo, andiamo subito a controllare, e sono 6, cominciano ad essere davvero tanti gli assist di Nico Mannion. Ancora altro assist splendido per Simonovic, che non controlla benissimo il pallone ma subisce fallo. Ma altra giocata sublime, immaginifica direi di Nico Mannion, davvero una giocata spaziale da parte di Nico Mannion, quasi un no look, poi è arrivato un fendente davvero, un pallone violentissimo dritto per dritto a Simonovic, che ora va in panchina applaudito dal pubblico del Paladiziano, a 3:59 dal termine del terzo quarto. Sicuramente una buona prestazione per Marco Simonovic che sul suo score, vediamo un po' lo score di Marco Simonovic, 10 punti con 5 rimbalzi, palla per Roma, attacca Corey Davis. Davis, attenzione in punta, altra tripla in arrivo di Stevenson e altro canestro ed è massimo vantaggio 72-51. Stevenson ancora da 3 punti, 19 punti per uno dei tiratori più importanti della BC Roma, nonché del campionato italiano, 5 su 6 dall'arco per Eric Stevenson, che con Mannion è il mattatore di questa partita, e sono 21 punti di vantaggio per la BC. Ora perde il pallone Maddox, sta difendendo bene Roma, lo recupera Corey Davis, poi dall'altra parte c'è Watson, fallo su di lui, fallo subito da Watson. Roma che corre tantissimo, come recupera un pallone o come recupera un rimbalzo va dall'altra parte del campo velocissima, o a scaricare per le triple o a dare palloni sotto canestro o a cercare l'uno contro uno, insomma una varietà di giocate notevole stiamo vedendo da parte degli uomini di Alessandro Magro. Gli arbitri hanno fischiato il fallo a Dalibegovic, vediamo un po', vanno a rivedere perché potrebbe anche esserci la possibilità di un antisportivo. Allora, si vede il tutto, possibilità di antisportivo, o vedremo se verrà confermato il semplice fallo di gioco. 72 BC Roma, 51 Bertram Tortona, con Roma che ha l'83% da 2, 19 su 23, una percentuale davvero che raramente si vede su un campo di basket, poi 40% da 3 con 8 su 20, 10 su 14 dalla lunetta, i rimbalzi sono 29. Le palle perse sono 8, gli assist sono 17. Dall'altra parte Tortona al 50% da 2 con 13 su 26, 24% da 3, 4 su 17, 13 su 16 dalla lunetta, 14, solo 14 rimbalzi, anzi aspettate un attimo, sì, 14 rimbalzi, no? Pensavo di aver commesso un errore vedendo 29 rimbalzi da una parte e soli 14 dall'altra, no, sono 14, quindi 15 rimbalzi di differenza tra le due squadre. E palle perse sono 6, assist 10, insomma sono tutti numeri che certificano il dominio assoluto da parte della BC Roma. Si torna in campo per i tiri liberi di Watson, il primo lo sbaglia, viene beffato dal ferro, quindi punteggio che resta sul 72-51. Nel frattempo è stato confermato il semplice fallo di gioco di Maddox su Watson, seconda opportunità per Paul Watson che segna, 73-51. Watson a segno, sono 6 punti, sono 6 punti per il giocatore nato a Phoenix. Attacca in velocità ora Tortona che va sul terreno di Roma ma sbaglia l'entrata, rimbalzo di Olenichak che con un pizzico di fortuna realizza il rimbalzo in attacco, 73-53, quindi 20 lunghezze di vantaggio. Olenichak a segnare, pochi punti per lui, solo 3, aveva segnato un tiro libero in precedenza. Watson con il classico movimento del cameriere, appoggio a canestro, e stiamo vedendo davvero una BC Roma dalla varietà di giocate notevolissime. Mancava il cameriere, l'abbiamo visto, una portata davvero prelibata quella di poco fa di Watson. Replica Tortona dall'altra parte, 75-55, punteggio alto per Roma, 2-25 al termine del terzo quarto. Mario Ferretti certamente non sarà soddisfatto della difesa dei suoi equifali in attacco di Mgiuro, che ha spinto nettamente Olenichak sul l'assist, sull'alzata di Ayai, fallo in attacco da parte del centro della nazionale di Luca Banchi, come detto qui presente all'interno del Palatiziano a seguire la partita. Secondo fallo per Mgiuru, palla per Tortona, 2 minuti 19 secondi al termine del terzo quarto, è rientrato in campo Arthur Strautins, nel frattempo al posto, vediamo un po' che è uscito, pallone per la formazione ospite con Alibegovic, prova da 3 e sbaglia Maddox, lotta a rimbalzo, c'è un fischio degli arbitri, fallo fischiato alla difesa della BC Roma. BC Roma, che tra l'altro è priva di un suo giocatore americano importante, ovvero Trentin Flowers, che è infortunato alla caviglia. Terzo fallo di Emegiuru, bonus per Roma, tiri liberi per Olejniczak. Tiri liberi per Olejniczak, ha dato un po' di riposo a Stevenson, Alessandro Magro Stevenson, che abbiamo detto gran realizzatore quest'oggi da 3 punti con 5 su 6. Olejniczak realizza il primo tiro libero, 75 a 56 per BC Roma, 2 minuti 6 secondi al termine del terzo quarto. Ancora Olejniczak, 2 su 2, 7-5, 5-7, più 18 per Roma, e lo ricordiamo, ha avuto anche 22 punti di vantaggio, massimo vantaggio, più 22. Ai, rifiuta la tripla, scarica per Watson, ci va lui al tiro da tre, a segno Watson, e continua Roma a perforare dall'arco con una precisione disarmante la retina di Tortona. Adesso anche Watson a segno da 3 punti, 78 a 57, torna ad essere di oltre 20 punti il vantaggio della BC. Maddox, lo scarico per Bortolani, in ombra anche Giordano Bortolani, Maddox da 3 punti, corto, rimbalzo catturato da Watson per la BC, corre ancora la formazione di Alessandro Magro, Davis e Strautins dall'angolo da 3 punti, Strautins è lungo, rimbalzo, vediamo un po' che premia Iai, che la meglio su Pecchia, ultimo tocco è del capitano di Tortona, e palla dunque per la BC, 1-18 al termine del terzo quarto. Una partita dominata fino a questo momento dalla BC, sinceramente non ci aspettavamo di assistere ad un divario del genere, anche perché Tortona è tra le migliori squadre del campionato dall'altro. Probabilmente lo sarà pure la BC, perché se è questa BC con il rinforzo di che arriverà in settimana, rinforzo importante di Kelly Olynyk. Insomma, tra l'altro probabilmente ne arriverà anche un altro di giocatore, come ci diceva Valerio Bianchini prima dell'inizio di questa partita, uno stoppatore sta cercando la BC per potenziare il proprio organico sotto canestro. Palla in attacco fischiata da Libegovic. Dunque palla persa per Tortona, un pomeriggio da dimenticare fino a questo momento per la formazione di Mario Fioretti, che come detto è terzo fallo per Alibegovic, che non è riuscito ad entrare in partita nella sua Roma tra virgolette, visto che lui è cresciuto nella Stella Azzurra e ha giocato anche con la Virtus in passato. Pallone per Straudens, altro fallo in attacco fischiato dall'altra parte questa volta alla BC Roma, fallo fischiato credo ad Emegiuru, e sì, è il quarto fallo per Emegiuru, che quest'anno ha anche giocato la Summer League con i Denver Nuggets. E palla persa dunque per la BC. Alibegovic per Andrea Pecchia, movimento a ricciolo da parte dell'ex giocatore di Trento, altro fallo lontano dal pallone da parte della difesa di Roma, e quindi saranno tiri liberi per Tortona. 49 secondi a termine del terzo quarto, con entrambe le squadre in bonus. Primo fallo commesso da Gerald Ayayi, ex Portes Bordeaux e Cholet, e con Cholet reduce da un'ottima stagione con 14 punti di media, 4,2 rimbalzi, 3 assist, stato il migliore come rendimento, non come realizzatore, della BC in occasione della prima gara contro Treviso, 17 punti. Bortolani segna il primo tiro libero, ma sono soltanto 3 i punti di Giordano Bortolani, lui che 4 punti perché fa 2 su 2 dalla lunetta. Giordano Bortolani che è e deve essere uno dei terminali offensivi principali di Tortona, anche perché è dotato di un ottimo tiro. Giordano Bortolani, ex giocatore di Milano la scorsa stagione a Cantù. 78 a 59 il punteggio largo a favore della BC. Strautins arresto e tiro proprio in faccia a Bortolani, che lo marca bene, sbaglia Strautins, Maddox corre, si ferma a Duram sotto per anticipo di Simonovic su Olejniczak, gran giocata difensiva da parte di Simonovic. Poi vediamo il palleggio da parte di Corey Davis, con calma Roma perché mancano 15 secondi al termine del terzo quarto, discrepanza di 3 secondi tra i due cronometri. Davis arriva al blocco di Simonovic, vediamo se c'è il gioco a due, eccolo pallone sotto, ma si chiude bene Onenichak, poi Davis allo scadere e si inventa letteralmente il canestro che chiude il terzo quarto. Allo scadere Corey Davis 80, BC Roma 59, Bertram Tortona, ultimo mini intervallo al Palatiziano di una partita che la BC Roma sta letteralmente dominando, dando anche spettacolo ai 3200 del Palatiziano. Studio.

0: R.E.M. Live in New York faceva parte del disco del 2004, siamo una ventina d'anni fa, terz'ultimo lavoro della band di Michael Stipe, è sempre un piacere ritrovarli, sono le 17.34, siamo addirittura per quanto riguarda l'incontro di basket che stiamo seguendo tra BC Roma e Tortona, è iniziato nel frattempo Scafati Varese, 23-32 il parziale nel secondo quarto, sono due delle quattro gare in programma quest'oggi di basket. Invece poco fa è terminata la cerimonia di premiazione, la medaglia d'oro per Remco Evenepoel, che è riuscito a vincere di un'unghia questo oro europeo, che sostanzialmente era l'unica cosa che gli mancava in bacheca. Aveva vinto nella crono, ha vinto gli europei juniores, mondiali, olimpiadi, insomma forse mancava proprio questo tassello raggiante con l'inno belga a celebrarlo, alla sua destra Ciccone, alla sua sinistra Scaroni. Parliamo dell'argento amarissimo di Ciccone e del bronzo, direi brillante, per Cristian Scaroni. Questa è ancora Domenica Sport, 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp per dire la vostra. Noi che siamo qui in diretta fino alle ore 19, ancora all'insegna del basket in questa ora, fino alle 18 sicuramente, poi altri argomenti, sicuramente ciclismo, ancora nazionale nell'ultima parte, ma ancora dobbiamo tornare. Campo libero ovviamente per l'epilogo probabilmente di BC Roma Tortona, Massimo Barchiesi al Pala Tiziano nella capitale. Linea a te.
1: Grazie Diego, continua il monologo della BC Roma, 84-59, ultimi 8 minuti con un terzo quarto che si è iniziato con una delle giocate più belle della partita, l'alzata di Nico Mannion per Marco Simonovic, che ha andato a schiacciare il settimo assist di Mannion, mentre Simonovic continua a salire con il suo tabellino personale, 14 punti per il montenegrino di formazione italiana, 84-59, dunque un dominio davvero clamoroso quello della BC, perché ora è anche massimo vantaggio dall'inizio della partita con questo 4-0 iniziale dell'ultimo quarto. Nico Mannion a palleggiare, atteso da Andrea Pecchia, che nulla può contro la genialità del figlio di Pace, che controlla ancora il pallone, arriva il blocco di Simonovic da tre punti, Nico Mannion pure questa, Nico Mannion abbastanza scordinato, ma l'ha messa dentro la retina di Tortona, 87-59, assolutamente impronosticabile questo risultato alla vigilia, 19 di Mannion, 19 di Stevenson, 14 di Simonovic, e Tortona, altro errore di Bortolani che poi va a riprendersi il rimbalzo, sbaglia ancora la difesa della BC con Simonovic a strappare il pallone, Nico Mannion prova una tripla impossibile perché cercava il fallo e per un pelo con l'aiuto del tabellone non ha pescato un jolly, se la ride pure Alessandro Magro, stava per pescare un jolly incredibile Mannion, palla, vediamo un po', dovrebbe essere ancora per Roma, 7-0-2 al termine con... cominciano ad essere veramente troppi perché nessuno si aspettava una gara del genere, un divario del genere con Tortona che ribadiamo è tra le outsider più importanti, più accreditate di questo campionato, ed è sotto di 28 punti con la neonata BC. Rientra uno dei grandi protagonisti della partita, Eric Stevenson, ed esce tra gli applausi Corey Davis, che ha chiuso con una gemma il terzo quarto proprio sulla sirena, un canestro sulla sirena, 87-59, 7-0, altro come nel terzo quarto, partita forte la BC in questo ultimo quarto, più 28 Stevenson sotto canestro, Straudinz appoggia, segna addirittura più 30, 89-59, ma non c'è proprio in difesa Tortona. Veramente Tortona è venuta in vacanza qui a Roma perché si è dimenticata di difendere. Ancora l'errore della formazione di Mario Fioretti, che ha cercato di spezzare il ritmo della BC con vari time out. Uno l'ha chiamato dopo 49 secondi dall'inizio di quest'ultimo quarto. Qui c'è violazione di passi da parte di Stevenson sul primo passo dopo l'assist di Mannion e Mejuru. Rientra al posto di Simonovic. Cambio di centri per Alessandro Magro, e Mejuru nuovamente in campo, 6 minuti e 36 secondi al termine di una partita già segnata da tempo a favore della BC, che si porterà a casa i primi due punti della sua storia in Serie A. Tra un po' vediamo Tortona con Goran che realizza 89 a 61. Goran di solito è sempre uno degli ultimi ad arrendersi di Tortona, e lo fa anche in questo momento. Mannion elude un tentativo di fallo, Mannion aveva pure segnato, vorrebbe Mannion che vuole lista replay, aveva pure segnato, ha subito fallo in precedenza secondo gli arbitri, ma viene annullato il canestro, confermato fallo di Goran, quindi semplice rimessa per Roma. E comunque anche questa aveva segnato Nico Mannion. Rientra Iai, esce Strautins, fa ruotare tanto i suoi giocatori Alessandro Magro, ma tutti hanno dato un ottimo contributo, davvero una prima casalinga della storia della neonata BC, che certamente sarà ricordata per questo club che è composto da nomi di altissimo spessore. Mezzanotte da tre punti, ed è proprio mezzanotte fonda per notte fonda per Tortona. Anche Andrea Mezzanotte a segno da tre, 92 a 61, punizione ora molto severa per la Bertram, 31 punti il vantaggio di Roma, 5 punti per Andrea Mezzanotte, altro giocatore ex Trento da lontanissimo. Ormai è un tiro al piccione per Tortona, che sbaglia ancora sotto canestro. Fallo su Mezzanotte, giallo, fallo su Mezzanotte, 92 a 61, 5 minuti 36 secondi al termine. Altro cambio per la BC, nuovamente Davis al posto di Nico Mannion. Sta già di standing ovation questa. A 5 minuti e 36 secondi e arringa il pubblico del Palatiziano, il capitano della BC Roma, Nico Mannion, che probabilmente, visto l'andamento della partita, con punteggio larghissimo a favore della sua squadra, potrebbe aver terminato qui la sua partita. Allora andiamo a leggerci subito il suo tabellino. Nico Mannion, 19 punti, 4 su 4 da 2, 2 su 5 da 3, 5 su 5 ai liberi, 6 rimbalzi, 9 assist, vicinissimo alla doppia doppia. Il figlio d'arte, che è il faro, la guida della squadra di Alessandro Magro, 19 punti, ne ha segnati 29 in Eurocup al Basaksehir, ma certamente il leader indiscusso di questa formazione, che ha davvero molte molte ambizioni in questa sua prima stagione. 92 a 61 più 31 per l'ABC Roma, che ha fatto divertire anche il pubblico del Palatiziano con delle giocate davvero molto molto belle dal punto di vista tecnico. C'è un time out nel frattempo al Palatiziano, 5 minuti 29 secondi al termine della partita. BC Roma 92, Bertram Tortona 61. Studio

0: Langley, Choosing Texas, cante americano, ci sta bene a quest'ora della giornata, un epilogo della nostra trasmissione quasi, Domenica Sport su Radio 1, vicini al sipario anche al Palatiziano dove c'è BC Roma Tortona, sembra segnato il destino di questa gara. Ricordo anche che sono in corso altre partite della massima serie italiana di basket, stanno giocando anche Scafati e Varese, con Varese avanti 2 punti 34-32, da pochissimo è iniziato a Trieste e Venezia già 14-8 per i lagunari. Andiamo di nuovo da Massimo Barchesi, a te.
1: Puoi togliere il sembra, Diego, perché qui stiamo assistendo a giocate davvero di altissimo spessore da parte di Roma. Altra alley-oop poco fa tra Davis e Ayayi per il 96-61, pensa un po', 35 punti di divario, ora 96-63, ma la gara in ghiaccio da un pezzo, garbage time totale qui al Palatiziano da parecchi minuti. Stevenson da tre punti, si alza e corto stavolta, prende il tabellone, c'è Meggiuro sotto canestro, ultimo tocco è suo, palla per Tortona ma poco fa per la BC Roma, avanti ripeto 96-63, obiettivo 100 punti per la formazione di Alessandro Magro, che per come è costruita questa squadra è un obiettivo che probabilmente vedremo spesso toccare dalla formazione capitolina, perché è una squadra da tanti punti nelle mani. Esce anche Andrea Mezzanotte, che Alessandro Magro ha schierato in quintetto, e anche lui ha dato un ottimo contributo alla causa della BC. Ultimi minuti di partita, 3:45 al termine, con la tripla che entra dopo tantissimi errori di Tortona. Adesso è entrata la tripla a Maddox, 96-66, ma percentuali bassissime per la formazione di Mario Fioretti, una giornata da dimenticare questa. Però resta assolutamente la Bertram una signora squadra che è tra le candidate principali a recitare un ruolo primario in questo campionato. Però insomma, una giornata storta può certamente capitare a tutti, a maggior ragione va detto come giustificazione per Tortona, che è reduce dalla trasferta in Lettonia, squadra proveniente da Riga dopo l'impegno in Eurocup. E a proposito di Eurocup, nel frattempo Ayayi in lunetta con i liberi, seconda giornata di Eurocup per entrambe in questa settimana. Mercoledì BC, esordio casalingo qui al Palatiziano contro i lituani del Lietkabelis. Lechbalese, e poi c'è Tortona contro Le Mans in casa, la Bertram, le squadre che cercheranno di riscattare la prima sconfitta. 97-66, 1-2 per Ayayi, fallo in attacco fischiato contro Tortona nel frattempo, fallo in attacco, nessun fallo di squadra per Roma, 5 per Tortona in quest'ultimo quarto, 4 falli di Olenichak, ed entra anche un altro figlio d'arte, entra un altro figlio d'arte per la BC Roma, Mike Iuzzolino Junior, figlio di Mike, che ha giocato anche a Roma con la Virtus nella stagione 99-2000. Mike Iuzzolino, che ha concluso quest'anno il percorso universitario a St. Vincent. Altro canestro per Roma, 99-66, ed è un punto dal centello la BC, che ha letteralmente travolto Tortona, e quindi vediamo un po' chi realizzerà il canestro che toccherà e scavalcherà quota 100 punti. Mancano di tempo, ce n'è per Roma, altro cambio, Stevenson fuori, Ozebe in campo, quindi ormai chiaramente Ozebe in campo, chiaramente ora Alessandro Magro giustamente dà spazio ai cambi, dalle giuste standing ovation ai grandi protagonisti di questa nettissima vittoria, davvero in attesa nelle proporzioni, soprattutto Lenicia, che nel frattempo va a schiacciare, ma adesso chiaramente nessuno difende più in questo finale di partita, 99-68. E c'è Corey Davis a palleggiare, ancora Davis marcato da Gorham, spalle a canestro, palleggio reiterato, poi subentra Paul Watson, Watson ci prova lui a segnare, e lo segna, il canestro che supera i 100 punti, 101-68, Watson con una mano ha realizzato, ha alzato la parabola e il pallone che è caduto all'interno della retina. Altro canestro notevole realizzato dalla BC dal punto di vista tecnico. Qui viene beffato Hub da tre punti, 1,50 al termine. 101-68, risultato assolutamente impronosticabile qui al Palatiziano. Ancora Watson si butta dentro, stava per provare il tiro dalla media, poi lascia, scarica Davis da tre, Davis a segno, 104-68. Insomma, qui Roma ha mantenuto una ottima costanza offensiva rispetto a Treviso, perché è vero che ha incassato 109 punti ma ne ha realizzati 94. È molto migliorata in difesa perché ha concesso 68 punti al momento a Tortona, e in attacco ha addirittura migliorato la percentuale di Treviso come punteggio 104, ma rispetto a Treviso ha notevolmente migliorato anche proprio la qualità di gioco, la qualità dei tiri costruiti e le percentuali, perché qui parliamo di 82% da due punti. Ha sbagliato soltanto 6 tiri BC, 28 su 34, 44% da 3, 12 su 27, 12 su 18 dalla lunetta, quindi pure 6 tiri liberi sbagliati, altrimenti il divario sarebbe stato ancora più duro per Tortona. Davis, altra alzata e Meggiuru a schiacciare, spettacolo al Palatiziano offerto dalla BC Roma, 106-68. Meggiuru, 42 rimbalzi contro, vediamo un po', quelli di Tortona, che andrà in lunetta con Olejniczuk. Tortona 21.

0: sé. Qui tutti gli americani veramente hanno dato il meglio di sé quest'oggi. Paul Watson, Corey Davis, Eric Stevenson, che da tre punti ha martellato la retina di Tortona con 5 su 7. Anche se il migliore resta Nico Mannion, 19 punti e 9 assist. Davvero Nico Mannion che ha deliziato il pubblico del Palatiziano. 106 a 70 con i liberi di Olenicak. Siamo già entrati nell'ultimo minuto. Ed a portare palla è proprio Riccardo Tavernelli, come detto ex giocatore di Tortona. Anche Juzzolino, Mike Juzzolino Junior in acrobazia si iscrive al tabellino dei marcatori di questa partita. 108 a 70, impressionante. 36 secondi al termine della partita, 108 a 70 per Roma su Tortona. Step back da tre punti, Hub sbaglia, lungo, rimbalzo catturato ancora da Roma con Tavernelli. Alessandro Magro facendo basta così, può andar bene così, e Tavernelli facendo ai giocatori di Tortona di fermarsi perché Roma non tira. E quindi 108 a 70 il risultato finale, la netta vittoria dell'ABC Roma sulla Bertram Tortona, la prima vittoria nella storia in Serie A di questo nuovo club. E domenica sarà grande spettacolo al Palaeur perché ci sarà il derby tra la Maxima e l'ABC Maxima, che alle 18.30 scenderà in campo al Paladozza per affrontare la Virtus Bologna. Abbiamo detto dei tabellini, dei 19 punti di Nico Mannion, dei 19 di Eric Stevenson. In totale abbiamo detto le cifre della partita con Roma: 83% da 2, 44% da 3, 67% ai liberi, 43 rimbalzi, sono 13, vediamo un po' le palle perse, 13, 29 addirittura gli assist. Per quanto riguarda Tortona, 15 punti di Dante Maddox, che è stato il miglior marcatore della formazione piemontese, che ha tirato col 47% da 2, solo col 19% da 3, 5 su 26, 86% ai liberi, 19 su 22, 21 rimbalzi come detto, le palle perse sono 10, gli assist pochi, 13. È tutto dal Palatiziano, dove la BC Roma ha stravinto e battuto la Bertram Tortona 108 a 70, linea che torna definitivamente a Diego Carmignani.
1: E grazie a Massimo Barchiesi per questo racconto storico, se vogliamo, per l'esordio della BC Roma vincente, anzi stravincente, rispetto a quello che ci ha fatto capire nel suo resoconto il nostro Massimo Barchiesi, che salutiamo e ringraziamo. Aggiorniamo anche gli altri due incontri che sono in corso, che sono iniziati più tardi rispetto a quello romano, Scafati Varese all'intervallo lungo, con Varese avanti 40-38 sui campani, Venezia ancora avanti su Trieste invece nel secondo quarto 21 a 15. Si sta giocando il quarto set, e parliamo qui del campionato, massimo campionato femminile di pallavolo, tra Scandicci e Chieri. Quello risolutivo potrebbe essere per Scandicci, che è avanti in questo momento 2-1 la formazione toscana. Sono 6 complessivamente le gare di pallavolo per la prima giornata di volley femminile, che è stata inaugurata ieri dal successo, lo ricordo, della Vero Volley 3-0 su Firenze. È il momento ancora di dare la linea all'informazione. Ci arriviamo con Cher, poi l'ultima ora insieme per questa puntata di Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
2: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra la nazionale di Mancini e la Turchia di Montella. Domani alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, la guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro fine ottobre. Lo ha annunciato Zelensky, che in mattinata a Kiev ha incontrato Friedrich Merz. La visita sorpresa del cancelliere tedesco mentre i russi bersagliavano di nuovo la capitale. Colpito ancora il ponte Nord, 2 i feriti. Mosca promette di intensificare gli attacchi. Combatteremo anche solo per lo 0,01% del territorio del Donetsk, dice il Cremlino. 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco, patrono d'Italia, di cui ricorrono gli 800 anni dalla morte. Nella Basilica di Assisi, la messa del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Il suo e il nostro è un mondo segnato da conflitti terribili, ma Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha detto Zuppi. Presente il capo dello Stato Mattarella, che ha poi tenuto un discorso dalla loggia del Sacro Convento. L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace. La cronaca: ha tentato femminicidio a Torino. Un uomo di 37 anni ha aggredito in casa la compagna di 31, che è riuscita a fuggire, a rifugiarsi dai vicini con la figlia di un anno. L'uomo si è poi suicidato gettandosi dal 10° piano. Madre e figlia stanno bene, non risultano precedenti denunce a carico dell'aggressore. La Procura di Napoli Nord indaga sulla vicenda di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, è morto ieri in ospedale dopo che venerdì, gravemente ferito, era stato abbandonato in una strada isolata.
4: Dopo aver sequestrato il cellulare di Calignano, i carabinieri stanno cercando di capire chi abbia chiamato il 118 per chiedere soccorso. L'uomo è stato trovato in una zona isolata di Caivano e poi trasportato all'ospedale del Mare di Napoli, dove è espirato per gravi ferite da politrauma. Il legale della famiglia ha spiegato che Calignano stava lavorando alla posa di materiale isolante sul tetto di un capannone, con ogni probabilità assunto in nero e senza dispositivi di sicurezza. La moglie Carmela ha dichiarato: «Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così». Calignano lascia 2 figlie di 36 e 32 anni. Giancarlo Rossi, GR1.
3: Il delitto di Garlasco: la giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è stasi. Se la procura ci darà un altro colpevole, ne prenderemo atto. Per noi in questo momento rimane stasi. Queste le parole pronunciate nel pomeriggio a Verissimo su Canale 5 da Giuseppe Poggi, il padre di Chiara, sulla nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. Noi vorremmo solo che la storia fosse finita. Dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace, hanno concluso i genitori della 26enne uccisa a Garlasco in provincia di Pavia il 13 agosto del 2007. A Milano una donna di 75 anni è morta nell'incendio del suo appartamento dove viveva da sola. I vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno 3 bombole di ossigeno sanitario, una delle quali incendiata. Per il fumo gli abitanti del piano superiore sono stati fatti uscire dal palazzo. Meteo: cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su quasi tutte le regioni, con temperature miti. Sul nord-ovest si segnala il progressivo aumento delle velature e delle nubi alte. Entro la notte primi segnali di un cedimento dell'anticiclone che da metà settimana riporterà la pioggia sulla penisola. E a Genova il sole di queste ore ha favorito un elevato afflusso di visitatori agli appuntamenti domenicali del 66esimo Salone Nautico. Ce ne parla Elena Iannone.
5: Domenica, giornata dedicata al pubblico alla 66esima edizione del Salone Nautico, e gli espositori sembrano molto soddisfatti.
6: C'è molto interesse e speriamo di portare insomma a casa qualcosa e siamo contenti.
7: Abbiamo i migliori mezzi, scherzo.
8: Abbiamo prospettive positive e ci porteremo a casa qualche buona vendita.
5: E nonostante la flessione del 2025, anche dalla piccola nautica sembrano arrivare segnali incoraggianti.
9: Il nostro settore arriva fino ai 10 metri, quindi c'è anche richiesta su metrature un pochettino più contenute, tanta affluenza, siamo contenti. Dai, la nautica forse quest'anno ha uno sprint in più.
5: Espositori ottimisti anche perché molti visitatori potrebbero diventare potenziali acquirenti.
10: Stiamo cercando, se vediamo se riusciamo a trovare qualcosa per il cambio vita.
11: Abbiamo un appuntamento per visitare una barca, un catamarano motore. La vela ci piace da morire, però siamo un po' pigri, quindi preferiamo il motore.
3: Ed è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
13: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
14: Sì?
13: Giura che non lo dirai.
15: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
16: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
17: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
18: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
19: Smettila di prendermi a calcio.
18: Fermati, Bourne.
17: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: Amore, la vasca?
21: Leviamo.
20: Le piastrelle?
21: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
21: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
21: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
21: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Domenica Sport.
1: 18 e 7 minuti, ben trovati. Domenica Sport, fino alle 19, ultima ora insieme. Abbiamo vissuto canestro dopo canestro l'incontro di basket che abbiamo oggi proposto, quello tra l'ABC Roma e Tortona, finito 108 a 70. Risultato altisonante e sorprendente, ce l'ha raccontato Massimo Barchiesi al 335-699-2949. Anche i commenti di chi è rimasto stupefatto dell'impatto all'esordio casalingo di questa nuova formazione della Serie A1. Si stanno giocando anche Scafati Varese, 40 a 38 il parziale per la formazione lombarda, è sotto Trieste in casa 25 a 28 per Venezia. Alle 18:15 chiudere il tutto, ancora un'altra delle due nuove realtà romane, la Maxima Roma che sarà alla prova a Virtus Bologna. Alle 18:15 ribadisco, ci sono anche gli incontri di pallavolo femminile, al quinto set alla fine andrà Scandicci Chieri, sono sul 2-2, ci sono anche in corso Bergamo Macerata con Egliano Cuneo, Buster Sizio Novara, Valle Foglia Consolini, Brescia Talmasson, sono tutti incontri che valgono per, lo ricordo, la prima giornata di campionato. Altra cosa che vi abbiamo raccontato in diretta, vi abbiamo ragguagliato su questo incredibile finale degli europei di ciclismo su strada, la prova elite maschile, quella più attesa, ha vinto Remco Evenepoel, ma stiamo parlando veramente di un'unghia davanti a Giulio Ciccone, argento, e poi il bronzo di Scaroni, se ne parlerà diffusamente. Tra l'altro avremo il ciclismo nella nostra ultima parte come tema, di tutto questo ovviamente ci sarà da ragionare anche per quello che è il segnale mandato dalla nostra squadra azzurra al ciclismo. Ma c'è da dare un'occhiata anche, e lo facciamo solo adesso, a quello che accadrà domani. C'è Italia-Turchia, ci sono tra l'altro molte gare interessanti quest'oggi per la Nations League, soprattutto citerei Portogallo-Norvegia, ma c'è anche Olanda-Serbia, c'è Grecia-Germania dopo la vittoria ellenica in casa dei tedeschi, anche Galles-Danimarca, tutto questo in serata, quindi insomma non avremo aggiornamenti rispetto alle altre League B e D della Nations League dove si sta giocando e dove ci sono risultati che poi ci daranno domani i nostri due inviati a Bologna, Francesco Repice e Daniele Fortuna, per raccontarci di Italia-Turchia. Si chiude quindi questo poker di partite di Nations League, per ora direi il bilancio rimane positivo per quello che stanno mettendo gli azzurri. Noi andiamo dal nostro Daniele Fortuna per fare il punto sulla nazionale, su questa nuova vigilia azzurra. A te Daniele, buonasera. Daniele Fortuna, tra poco, eccolo.
2: Buonasera Diego, ti chiedo scusa agli ascoltatori, ci siamo collegati con un attimo di ritardo dalla sala stampa dello stadio, dall'ara di Bologna, insomma qui tra un bel po' in realtà parlerà Roberto Mancini. La Turchia se la passa benissimo sulla campo, sono tre sconfitte di fila, le ultime due pesanti, 4-1 in casa con l'Italia e poi il 3-0 in Belgio. Evidentemente le vicissitudini sono anche fuori dal campo, quando va tutto male continua a farlo. Vabbè, insomma un piccolo inconveniente, perché Vincenzo Montella avrebbe dovuto parlare tra poco, intorno alle 18:45, invece che cosa è successo? Che il volo da Liegi, dal Belgio per Bologna, è in ritardo, quindi conferenza stampa posticipata e problemi in più per la nazionale, che comunque domani dovrà giocare, e quindi anche riposo in meno per i giocatori turchi. Conferenza che adesso dovrebbe cominciare alle 20:15 e poi staremo a vedere. Comunque noi resteremo qui allo stadio dall'ara anche per avere la possibilità di intervistare Nicolò Barella e Roberto Mancini, poi saranno loro a intervenire in conferenza stampa. Parlavi, Diego, del bilancio positivo. Aspettiamo domani però, perché è chiaro che il risultato della partita domani influisce, e come, e per l'Italia, dobbiamo dire soprattutto per la nazionale turca, e per il destino anche di Vincenzo Montella, per quello del presidente della federazione. C'è una questione che riguarda anche gli arbitri, è una situazione molto calda quella della federazione calcistica turca in questo momento, e poi ci sono state delle contestazioni furibonde nei confronti della nazionale turca, e abbiamo assistito anche alle contestazioni, ai fischi velenosissimi, assordanti, che sono piovuti sulla nazionale di Montella dopo il 3-0, già nel primo tempo, il 3-0 segnato da Kayode, contestazione che è continuata anche nella sconfitta contro il Belgio, il 3-0 in conferenza. Addirittura un giornalista ha chiesto in maniera molto diretta, molto franca, a Vincenzo Montella se non avesse intenzione di dimettersi. Montella va avanti perché rivendica il suo lavoro, il mondiale raggiunto, le due buone partite però che sono terminate con una sconfitta con l'Australia e con il Paraguay nella girone, i tanti tiri fatti, la Turchia è uscita subito, però adesso cominciano a essere 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, quindi una posizione anche difficilmente difendibile se dovesse continuare ad andare male anche domani alla Dallara contro l'Italia, con le squalifiche di Arda Güler e di Yılmaz, quindi due dei giocatori migliori della partita di Bursa. Si aggiungono naturalmente le assenze per infortunio di Çalhanoğlu e di Yıldız. Parliamo dell'Italia però, Diego, di quello che ha fatto oggi pomeriggio in campo la nazionale con Roberto Mancini, del poco che è stato fatto vedere ai giornalisti, il primo quarto d'ora aperto alla stampa, e allora erano 30 in campo e Moise Kean invece a parte in palestra, ma non ci dovrebbero essere particolari preoccupazioni sulle condizioni dell'attaccante, che dovrebbe giocare al centro, lì davanti, perché è molto difficile che Pio Esposito faccia la quarta partita consecutiva, però poi vedremo, magari sarà una delle domande che verrà rivolta a Roberto Mancini in conferenza stampa. Possibilità dal primo minuto a centrocampo per Issa Doumbia, il centrocampista dello Sporting Lisbona, che ha avuto una grandissima stagione la scorsa a Venezia con la promozione in Serie A del Venezia. Abbiamo avuto la possibilità, ha avuto la possibilità di intervistare Issa Doumbia su la sua storia, su quello che sta succedendo, lui che sta per compiere 23 anni, e allora possiamo ascoltarla grazie all'assistenza tecnica di Massimo Vasciano.
0: È una grande emozione, sono felice di indossare questa maglia, è un onore per me.
3: Di questa convocazione tu hai scoperto in un modo particolare?
0: Sì, l'ho scoperto dopo la partita.
3: Dopo la partita dello Sporting Lisbona?
0: Sì, che giustamente dovevamo giocare e non volevano che mi disconcentrassi, quindi mi hanno detto dopo la partita, ero felicissimo.
3: Quali sono stati i passaggi determinanti della tua carriera?
0: Ho incominciato a 6 anni dalle mie parti, poi sono passato all'Albino Leffe, ho fatto 5-6 anni, poi sono andato in prestito al Cesarano, poi dopo sono stato richiamato ancora all'Albino Leffe, tutta l'infanzia l'ho fatta, diciamo, all'Albino Leffe.
3: E a un certo punto, visto che eri piccolo, esile, adesso non si direbbe, perché sei alto 1,85 e insomma sei un bel colosso lì in mezzo al campo, però a un certo punto ti danno in prestito perché fanno una valutazione fisica e che poi invece non è veritiera, perché poi tu cresci e ti riprendono. Però tu come hai vissuto? L'hai ritenuto una bocciatura?
0: Beh sì, ci sono stato molto male perché non crescevo, dicevo perché non cresco, però alla fine dopo un anno sono cresciuto e sono contento.
3: E questo è un messaggio anche per chi magari appunto si fa condizionare, per gli osservatori, per gli allenatori, ma anche per gli stessi bambini, per gli stessi ragazzi. Insomma, c'è possibilità magari anche di diventare più forti tecnicamente, non solo fisicamente.
0: Devi sempre credere in te stesso, cercare di non pensare sempre in negativo. Ovviamente sì, ci si può star male, ma continuare a lavorare, appunto.
3: Le tue caratteristiche, tu fai una stagione straordinaria con il Venezia, segni 8 gol, assist in mezzo al campo, il Venezia viene in Serie A. Raccontaci come è successo, è stata un'esplosione oppure è stata un'evoluzione dall'Albino Leffe?
0: Vabbè, è stata un'esplosione, ero in fiducia, mi trovavo bene con la squadra, con i compagni, il mister mi ha aiutato tantissimo e i risultati sono usciti fuori.
3: Giocatori a cui ti sei ispirato però, con cui hai giocato oppure hai visto da vicino, non necessariamente appunto quelli che si vedono nei video?
0: Io mi ispiro molto a Pogba, cioè il mio giocatore preferito, però non ho mai avuto la possibilità di vederlo, posso dire il giocatore preferito è lui.
3: Nell'Albino Leffe c'è un progetto che accompagna anche, insomma, abbina il gioco, lo sport allo studio, e tu per 3 anni hai studiato. Com'è stata questa esperienza?
0: Sono stato al Pesenti, a Bergamo, Pesenti di Bergamo, ho studiato idraulico, ho fatto 3 anni lì, ho imparato un po', diciamo.
3: Intanto comunque l'esperienza all'estero, un'esperienza che consigli, come ti trovi a Lisbona?
0: No, mi trovo bene, anche la città mi piace molto, nulla, i compagni mi hanno accolto benissimo.
3: Suoni con la nazionale, un'idea, che cosa, adesso che ci sei, naturalmente vuoi continuare, e poi che cosa vedi per il tuo futuro?
0: Intanto vorrei vedere il presente, vincere qualche coppa, quello è il mio obiettivo, di vincere qualche coppa.
3: Vorresti tornare anche in Italia un giorno, oppure magari continuare con esperienze all'estero?
0: Beh, io vorrei continuare all'estero perché mi sto trovando bene, e se c'è un giorno, ovviamente se c'è una squadra che mi chiama qui, non è che rifiuto, però sì, preferisco l'estero.
1: Cervelli in fuga, si dice. Qui stiamo parlando invece di muscoli, talento, quello di Sadumbia. Tra l'altro ha circolato una foto proprio nei giorni delle convocazioni di Dumbia e Zoma nelle giovanilissime dell'Albino
2: Leffe.
1: Sì, piccolini, e insomma stiamo parlando del futuro probabilmente dell'Italia, Daniele.
2: Sì, con la cresta, tutte e due, piccoli, però sono molto amici, si erano anche fatti una promessa, ce l'ha detto Zoma, che abbiamo avuto la possibilità di intervistare la scorsa settimana proprio a Roma, prima della partenza per il Belgio. Si erano fatti la promessa di ritrovarsi insieme ad alto livello, insomma, più alto livello della nazionale davvero non c'è, quindi coronano un loro desiderio, si sono ritrovati insieme, si possono anche definire fratelli, questo aveva detto Zoma. Sulla cresta invece poi le idee, il ricordo magari è discordante, divergente, perché Zoma dice che non l'hanno fatto per Balotelli, perché semplicemente la cresta in quel periodo lì andava di moda, invece Dumbia sì, perché Balotelli in quel momento era un punto di riferimento per i giocatori, e poi adesso insomma comunque non va di moda, e quindi basta con la cresta. Interessante anche che Dumbia pensi al presente, ecco, quale futuro. Anch'io insomma ripensavo, sì, si fanno sempre queste domande sul futuro piuttosto stereotipate, però per ragazzo, che poi tanto ragazzo non è perché sta per compiere 23 anni, questa è l'annosa questione dei giocatori che noi siamo abituati a chiamare ragazzi giovani, giovanissimi, sì sono ragazzi, però non sono poi così giovani, perché in altri paesi si comincia a 17-18 anni a maturare esperienza, se i giocatori sono veramente forti e se gli allenatori soprattutto hanno coraggio nel farli giocare, e allora si comincia a 17-18-19, non bisogna essere dei fuoriclasse, talentosissimi come Yamal, forti ma magari anche di un livello inferiore, l'unica possibilità per accumulare, acquisire esperienze e poi per andare a giocare a grande livello, ad alto livello, con una nazionale così come è la nazionale italiana. E insomma Dumbia forse potremo vederlo titolare domani, possiamo Diego magari anche ipotizzare una formazione, anche se poi sarà decisiva la rifinitura di domani mattina, forse ancora a Casteldebole potrebbe rientrare dal primo minuto Gianluca Mancini in coppia con Bastoni, che comunque ha saltato la prima partita con il Belgio per squalifica. Poi non vedo tanti altri cambi, ipotizzabile un'altra conferma per Caiode a destra da terzino e dall'altra parte ancora Calafiori, e poi in mezzo con Dumbia Barella, sì, dal primo minuto, non Tonali, per lui sarebbe la quarta partita consecutiva e dunque prevedibilmente riposerà Sandro Tonali, con Frattesi dall'altra parte, davanti è più Esposito, anche per lui sarebbe la quarta partita, e allora Ken in mezzo o anche Scamacca, però con uno tra Cambiaghi a destra, forse Maldini, insomma, lì staremo a vedere, vedremo anche appunto la scelta di, per l'altro posto in attacco da esterno sinistro, lì potrebbe essere confermato Sebastiano Esposito, perché Mancini ha detto che Sebastiano Esposito deve giocare per poter migliorare. Queste potrebbero essere le scelte.
1: Un po', insomma, un po' indecifrabile sempre Esposito, perché a Cagliari dietro le punte, al centro dell'attacco del Sassuolo, è veramente un giocatore per tutte le stagioni, sta crescendo sicuramente. In chiusura, Daniele, ti volevo solo chiedere, c'è da non avere cali di tensione, c'è da non eccedere in esperimenti, evidentemente, perché come dicevi il bilancio finale di questo mini europeo verrà fatto solo dopo questa gara, che tra l'altro domani sarà la vigilia dell'altra gara, quella che riguarda il caso Malagò. Insomma, c'è da portare a casa i risultati, da brillare ancora.
2: Da vincere, perché poi per potersi giocare poi alla fine il secondo posto e l'accesso ai quarti di Nations League nelle ultime due partite, 12 novembre Italia-Francia a San Siro, poi si va in Belgio a Bruxelles per andare a sfidare la nazionale allenata da Mark Van Bommel all'ultima partita, e ci auguriamo che quella sia la partita decisiva per la qualificazione, per l'accesso ai quarti di finale. Però bisogna tassativamente vincere domani con la Turchia e chiudere bene, con i pensieri migliori, più rosei, questa esperienza, queste prime quattro partite con Roberto Mancini, commissario tecnico ancora della nazionale italiana.
1: Fondamentale gara quella di domani con la Turchia, altrettanto importante, diciamo, dal punto di vista del verdetto che può scaturirne, è Italia-Polonia. Infatti domani Zona Cesarini inizierà dalle 18:10 per Italia-Polonia Under 21, a seguire Italia-Turchia per la Nations League. Naturalmente grazie ancora, la voce che ritroverete proprio domani in queste prossime edizioni dei vari giornali radio, Daniele Fortuna, grazie ancora per il tuo tempo e per l'aggiornamento sul mondo azzurro che ci racconti. Grazie Daniele.
2: Grazie a te, grazie a voi.

Are the People, Empire of the Sun, brano che ascolteremo fino in fondo, dove troveremo poi l'Onda Verde e in conclusione l'ultima mezz'ora insieme di Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 18:28, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4. Il ripristino di un incidente crea delle code tra Ponte Oglio e Seriate verso Milano, sempre in A4. Troviamo code a tratti, traffico tra Somma Campagna e Brescia Est, proprio verso Brescia. Ci sono code per lavori in A26 tra lo svincolo di Carpugnino e Meina verso Genova Voltri. Incidente in A12, code tra Genova Est e allacciamento A7 verso il capoluogo ligure. Un incidente da segnalare anche in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. In A1, tratto Firenze-Roma, ci sono code a tratti, il traffico è intenso tra Valdarno e lo svincolo di Firenze Sud, proprio verso Firenze. Tutto, mi fermo da Marina Marini, di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
2: 18:29, ben trovati ancora. Domenica Sport, ancora Radio 1, 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp per magari, non so, chiederci anche dei risultati, visto che possiamo stare sul pezzo abbastanza su quello che sono i campionati che stiamo seguendo, in particolare quello di basket, da cui è arrivato il verdetto 108-70 altisonante della BC Roma contro Tortona, l'esordio di questa nuova realtà capitolina sul proprio. Perché ci sono anche altri tre incontri, Varese avanti sempre 68-58 sul campo di Scafati, siamo all'interno del terzo quarto, all'intervallo lungo Trieste avanti 42-39 su Venezia, Virtus Bologna iniziato da pochissimo il suo incontro che la vede avanti 17-8 sulla massima Roma. Ci sono dei finali invece per due dei sei incontri di pallavolo della Serie A1 femminile che inizia con questa giornata, siamo alla prima di campionato. Chieri ha vinto una rocambolesca e avvincente partita sul campo di Scandicci, 3-2, si è andati al quinto set, 3-0 invece netto di Conegliano su Cuneo. Sono in corso Bergamo-Macerata 2-1, Booster Sizio-Novara 2-1 per le piemontesi, Vallefoglia e Consolini 1-1 il parziale, un set avanti Talmason in casa di Brescia. Ci sono ovviamente anche le gare di calcio che abbiamo detto essere quelle di Nations League stasera dalle 20:45, però c'è da, se vogliamo dare un finale, quello per la Ligue D della Nations League, la vittoria 1-0 dell'Azerbaigian sulla Lituania. Stanno giocando Kosovo e Austria per la Lega B, Malta e Andorra per la D. Ancora ciclismo tra poco, perché c'è da ripassare un po' quello che è successo in Slovenia, questa possiamo parlare di sconfitta al photo finish per Ciccone, che stava per prendersi l'oro contro il fenomeno Evenepoel, non è andata così. Tra poco un ospite per tornare su quanto accaduto su questi europei che sono in corso, ci sono altre gare a venire. 18:31 in questo momento, ancora musica, quella di LP con la sua nuova Don't Stop.

0: Stop invece, Don't Stop, il brano di LP, e alla fine si chiude improvvisamente questo brano, che non è la prima volta che possiamo ascoltare su queste frequenze. Niente male come ritorno in radio e in musica con la sua proposta di LP. Sono le 18:35, siamo ancora qui a riflettere, a ragionare su come sia andato questo photo finish per un europeo che è sfumato improvvisamente. Era anche stata clamorosa l'azione di Ciccone insieme ad Evenepoel al photo finish. È stata una vittoria che ha avuto una suspense finale, proprio le telecamere che inquadravano i due contendenti e l'esultanza alla fine di un incredulo Evenepoel che ha portato a casa questo oro. Per noi, lo ricordo, dall'europeo sloveno, la prova elite maschile, l'argento appunto purtroppo di Ciccone e invece il bronzo di Scaroni. Come insomma analizzare quello che è accaduto sulle strade slovene se non con chi insomma la sa lunghissima 10.000 volte più di me? Giovanni Visconti, buonasera.
1: Buon pomeriggio, buonasera a tutti voi.
0: Insomma, veramente, sinceramente ero convinto della vittoria di Ciccone, però ovviamente quell'unghia in più e il colpo di reni finale, va analizzata la gara nella sua interezza evidentemente, come vogliamo recensire quello che è successo in Slovenia, Giovanni?
1: Beh, sicuramente c'è tanto tanto rammarico per noi azzurri, per Ciccone, però se andiamo a vedere come è andata la gara, come si è mosso anche il Belgio e la forza, lo strapotere dimostrato da Evenepoel, che è anche caduto durante l'ultimo giro nel suo primo attacco quando Ciccone aveva già preso la sua ruota, ecco, credo che anche quei pochi millimetri possano indicarci che davvero oggi ha vinto il più forte. Poteva vincere e sarebbe stato fortissimo anche Ciccone, però non possiamo dire che Evenepoel ha rubato qualcosa a qualcuno, assolutamente no. L'abbiamo visto negli ultimi 10 chilometri tirare da solo senza lamentarsi più di tanto, come è solito fare. Alla fine anche gli azzurri hanno deciso di dare una mano con un cambio in finale, perché era giusto così, Scaroni non sarebbe più rientrato. E per quanto riguarda Ciccone, credo che sia un po' più amaro il sapore della sua medaglia rispetto a quello alla medaglia di bronzo di Scaroni, che ha sicuramente un altro sapore, ecco.
0: Lunga fuga a due, Evenepoel Ciccone, con insomma l'alternanza per tirare era chiaro, secondo quello che è la lettura di un esperto come il nostro Giovanni Visconti, che sarebbero andati a scegliere di sprintare solo alla fine.
1: Sì, credo di sì. Io dentro di me penso che Evenepoel abbia provato a capire anche se sarebbe stato in grado nel caso di staccare il nostro Ciccone sulla salita, ma Ciccone oggi era fortissimo, come era forte al mondiale, come era forte in tutto questo finale di stagione, meritava davvero tantissimo anche lui, però poi hanno deciso entrambi di arrivare allo sprint, anche perché lo sprint era uno sprint molto difficile e abbiamo visto che ai 300 metri, quando c'era da affrontare quella curva in testa, Evenepoel ha commesso un piccolo errore e lì ha rischiato di perdere davvero, perché per cercare di chiudere Ciccone ha sbagliato traiettoria completamente. Ciccone, come in MotoGP, ha ripreso la traiettoria giusta, è entrato dentro la parte interna ed è scattato, ha preso quei 5 metri che gli stavano permettendo davvero di vincere uno sprint che secondo me non aveva storia. Testa a testa 300 metri con Evenepoel non avrebbe avuto lo stesso finale che abbiamo visto, forse sarebbe stata un po' diversa il tipo di vittoria di Evenepoel, però appunto è stato un arrivo molto difficile ed entrambi hanno cercato di giocare le proprie carte al meglio
0: e alla fine sono arrivate le loro emozioni sincere. Evenepoel anche con un sorriso stampato in faccia anche sul podio e l'esplosione di gioia al momento della notizia di aver vinto al photo finish, dall'altra parte le lacrime ovvie di Ciccone. Per Evenepoel, magari un abituato a vincere, a campione olimpico, giusto, anche i mondiali, insomma mancava l'europeo, se non ho capito male da quello che è stata la ricostruzione, esatto, che ho fatto della sua carriera, quindi possiamo parlare di una soddisfazione doppia. L'aveva vinto alla cronometro e nella prova juniores, è evidente che magari mancava proprio questo, anche perché c'erano stati due argenti, insomma sarebbe stata l'ennesima beffa per lui dal punto di vista emotivo, possiamo empatizzare anche con il belga, insomma.
1: Sì, no, sicuramente se lo merita e sono convinto che qualsiasi campione si trova a vincere una gara del genere è sempre strafelice, non è che perché ne ha già vinte tante può cambiare qualcosa, la sensazione l'abbiamo visto tutti, è sempre bellissima e con oggi ha chiuso il cerchio, ha vinto tutte le prove, tutti i titoli ed è un campione unico. Per Ciccone, tornando ancora a lui, dispiace, a me dispiace anche che Ciccone abbia provato a diventare questo corridore nella seconda parte di carriera. Perché lui è davvero adatto alle gare di un giorno e poteva togliersi tante soddisfazioni anche prima, ma c'è ancora tempo comunque.
0: Diciamo, poteva permettere a tutti noi di toglierci un po' di soddisfazioni l'esito. Amaro perché sono arrivate una medaglia d'argento di bronzo, non da buttare via, naturalmente. Segnali significativi per il ciclismo italiano, indubbiamente.
1: Assolutamente ci voleva per noi questo risultato. È chiaro che quando sei lì poi speri sempre che possa arrivare anche la medaglia più importante, però due atleti sul podio con un vincitore così importante, credo che non possiamo chiedere tanto di più oggi e sono stati bravi. La nazionale chiaramente non era la nazionale numero uno, no? Quella che abbiamo visto al mondiale, ma chiunque era in nazionale oggi ha dato il massimo, si sono mossi bene anche i giovani, anche Crescioli, Fancello, forse Pellizzari è arrivato un po' scarico in questo finale di stagione, Ulissi che non è tanto giovane, che fa sempre il suo, direi che è un bel premio per entrambi, sia per Ciccone che per Scaroni, perché una medaglia è sempre importante, sono sicuro che domani già la vedrà in maniera diversa anche Ciccone.
0: Sicuramente, sicuramente. Ricordiamo che però una medaglia d'oro è arrivata quest'oggi, quindi possiamo dire oro, argento e bronzo, visto che Azzurra Ballan nella prova juniores femminile si è portata a casa il primo posto, l'oro. Vogliamo, non so, spendere una parola anche su di lei, figlia d'arte, pertanto possiamo parlare, insomma, di qualcosa in prospettiva di bello che il nostro ciclismo sta regalando.
1: Certo. Beh, figlia d'arte, e quando sei figlia d'arte o figlio d'arte non è così semplice poi rispecchiare sulla strada quello che ha fatto tuo papà o tua mamma, no? Ma le donne ci stanno regalando davvero tante, tante soddisfazioni ed è giusto come le stiamo seguendo perché il movimento italiano nel ciclismo femminile sta facendo tanto e sta venendo su bene e ci regalerà ancora tantissime gioie.
0: Mi dicono i colleghi che sei frequentatore dell'Eroica o Er, insomma, in questi giorni, insomma, mi dicono che sei un buon gustaio. Vogliamo dire anche questo perché, insomma, il ciclismo in Italia ha bisogno e si sta alimentando anche di questo.
1: Sono reduce dall'Eroica oggi, sì, a Gaiole in Chianti è sempre una festa bella. A fine estate si può dire che è la prima delle feste per me, andando verso il Natale, perché è una giornata stupenda dove incontri tanti ex colleghi, tanti ex corridori e poi vedere quello spettacolo di quelle maglie d'epoca, quelle bici e vivere la strada, le strade bianche in questo modo è fantastico, me la sono goduta davvero.
0: Insomma, l'ultima cosa con il nostro, possiamo dire a ragione nostro Giovanni Visconti, visto che ha raccontato l'ultimo Giro d'Italia con noi, insomma, ci sono ancora delle prove finali di questi europei, mi sa che domani c'è il riposo, se non erro, poi c'è la cronostafetta juniores, quella elite, la crono individuale juniores femminile, la crono uomini elite, sto leggendo un po' il programma, poi domenica in Lombardia, insomma. Un sabato in Lombardia, uno sguardo su questa, diciamo, settimana ancora che con le nostre aspirazioni.
1: Beh, c'è ancora una bella settimana davanti a noi, dobbiamo concludere ancora appunto l'Europeo e magari chissà arriveranno altre medaglie, però credo che quello che gli spettatori, i tifosi stiano attendendo di più sia questa Lombardia perché è un po' una rivincita del mondiale, no? Anche se il campione del mondo McNulty si sta già mettendo in luce, tra l'altro ho appena letto deve essere arrivato secondo anche oggi alla Coppa Agostoni, ha fatto bene anche al Giro dell'Emilia. Ci sono ancora tanti campioni che hanno tanta voglia di chiudere l'anno al meglio. C'è qualche assente che tutti sappiamo che non darà fastidio in quel senso. Quindi Pogačar sarà lì come oggi a guardarla la corsa e quindi tutti gli altri saranno lì a cercare di portare a casa l'ultima classica monumento che è Lombardia, che è quasi la più importante dell'anno, no?
0: Eh sì, ci siamo, noi la racconteremo naturalmente qui su Radio 1. Grazie, grazie tantissimo di cuore a Giovanni Visconti,
1: Grazie a voi.
0: buon proseguimento di serata e insomma buon riposo anche. Grazie Giovanni.

0: Lei Down Sally, siamo dalle parti del migliore Eric Clapton, anni 70, anzi per l'esattezza 1977, vicini al 50° compleanno di questo disco, Slow Hand, che tra l'altro è quello che dà il soprannome della mano lenta lì sulla chitarra di Eric Clapton. Le Down Sally, per andare con una cadenza morbida verso la conclusione del nostro appuntamento di domenica sport, lungo, denso di risultati, di emozioni come quella del ciclismo regalatoci dall'Europeo e analizzata dalla voce poco fa del nostro Giovanni Visconti, anche quelle del basket, visto che sono arrivati i risultati della BC Roma 108-70 su Tortona. Sono in corso altre tre gare della massima serie di basket, avanti Varese su Scafati 76-70 nell'ultimo quarto, Trieste e Venezia punto a punto, ora avanti Trieste 53-52, qui terzo quarto, sono iniziate tutte in ordine cronologico andando verso l'ultima alle 18:15, una mezz'ora fa è partito il cronometro di Virtus Bologna Maxima Roma 25-20 al momento. E a proposito di basket, ed è stato un weekend lungo veramente con tantissimi ospiti e tante discipline attraversate, c'è Andrea Bagnani, che è uno che insomma di basket ne sa qualcosa, si è soffermato su quello che può rappresentare l'occasione NBA Europe, a discapito forse della tradizione europea, si è reso protagonista insomma di un panel per raccontare questa transizione forse che sta vivendo il basket continentale, con l'Italia che da vicinissimo potrebbe anche essere interessata. Lo ascoltiamo, insomma, portavoce del basket, se vogliamo, nel mondo, al microfono a Trento del nostro Emanuele Granelli.
1: Io spero che prima di tutto ci sia una insomma, armonia tra NBA, Eurolega, FIBA, che quindi si mettano d'accordo sul calendario, su come impostare, che è la cosa principale soprattutto per i tifosi e perché l'NBA Europe abbia successo, quindi mettersi d'accordo anche a livello di calendario. E di perdere, io non la vedo assolutamente come una cosa negativa, vedo tanti aspetti positivi, e qualcosa che può fungere da, insomma, da volano per il nostro movimento, il nostro sport, ci sono investimenti milionari che per tanti anni non ci sono stati, quindi la vedo come una cosa positiva, nessuno ha la palla di cristallo, quindi dobbiamo essere bravi tutti a lavorarci bene e a farla funzionare.
2: Immagino anche che una cosa positiva possa essere anche rivedere la pallacanestro a Roma a questo livello con due squadre, tra l'altro potremo rivedere anche la nazionale al Palaeuro, cioè, insomma Roma sta ritrovando una sua centralità nella pallacanestro italiana e non solo.
1: Certo, da romano quella è una cosa super positiva, e mi dispiace per le due piazze che non ci sono, che comunque hanno fatto dei percorsi incredibili e, insomma super virtuosi, però portare il basket alla capitale è importante, cioè le capitali sono importanti, hanno dei bacini di utenza sostanziali che spostano, e quindi anche lì devi essere doppiamente bravo a farli funzionare.

brano Weak in the Presence of Beauty, già voce degli Yasu, un tuffo negli anni 80 anche per in sostanza salutarci per questa lunga puntata di Domenica Sport con altre notizie che arrivano. E questa, se vogliamo, era un po' nell'aria, c'è stato detto degli allenamenti a parte da parte, scusate la ripetizione, di Moise Kean nel pre Italia Turchia. Ebbene, lascia Coverciano, ha avuto un risentimento, non sarà della partita dunque l'attaccante del Como, notizia che sta rimbalzando proprio in questo momento, e quello che ci diceva Daniele Fortuna da Bologna, dunque ha trovato riscontro, difficoltà fisiche, dunque mancherà Moise Kean, che è stato tra i protagonisti della gara pareggiata in casa della Francia. Siamo praticamente ai saluti, è stata una lunga ma densa giornata di Domenica Sport con i risultati che sono arrivati, le voci e i protagonisti che ci hanno accompagnato fino alle ore 19. Siamo praticamente arrivati. Io ringrazio per l'assistenza tecnica Fabio Cardinali in questo momento, Andrea Pistorio in redazione, anche Andrea Boccia che ha contribuito alla realizzazione di questa puntata, e Ombretta Conti in regia. Ricordo che lo sport, per quanto riguarda la giornata di domani, avrà una lunga serata, inizierà intorno alle 18, lì zona Cesarini, sarà anticipata addirittura di 3 ore rispetto al consueto, perché c'è Italia-Polonia Under 21, ovviamente una giornata azzurra che sarà poi coronata dall'incontro di Bologna tra Italia e Turchia, da vivere tutto fino alla fine, fino alle ore 23 come al solito. Per quanto riguarda il nostro spazio, finisce qua per Domenica Sport, linea ovviamente all'informazione subito dopo il brano di John Lennon, il giornale radio. Di nuovo buon proseguimento d'ascolto da Diego Carmignani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ucraina senza tregua, il portavoce del Cremlino Pieskov. Colpiremo le infrastrutture e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Raid su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Ottavo centenario di San Francesco nel segno della concordia. Papa Leone, i popoli siano liberati dal flagello della guerra. Il presidente Mattarella, il sole del poverello, illumini il mondo e indichi la via della pace. Il centro nella politica, la Premier Meloni al convegno dei democristiani, la sua cultura guida l'azione di governo. Matteo Renzi chiude la Leopolda, i moderati di Forza Italia vengano con noi. Maggioranza opposizione, confronto sull'economia. Tentato femminicidio a Torino, uomo prova ad uccidere la compagna e lei si salva scappando dai vicini con la figlia. L'uomo si toglie la vita. E poi ci troveremo nel bar in piazza. A Canistro i giovani del piccolo comune in provincia dell'Aquila riaprono lo storico locale chiuso da 10 anni. Non vogliamo vedere il paese morire. La magia di Giorgia a Milano, brividi e tutto esaurito per la chiusura trionfale di un lunghissimo tour. Sul palco Emma, Irama e Annalisa. Formula 1, Verstappen vince in Malesia, Kimi è secondo e allunga le mani sul mondiale. Per Hamilton un ottimo podio. Calcio Nations League, azzurri domani in campo, a Bologna c'è la Turchia. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla guerra fra Russia e Ucraina, mentre Zelensky rilancia l'ipotesi di un trilaterale con gli Stati Uniti. A Kiev i raid russi sono proseguiti anche durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz.
4: Proprio quando Friedrich Merz arriva a Kiev portando in dono oltre 1 miliardo di aiuti che includono anche missili a lungo raggio, il ponte nord di Kiev torna ad essere bersagliato con le auto in transito. È la nuova strategia di Mosca, colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti della capitale, i suoi data center, le reti mobili per costringere gli abitanti a lasciarla. Zelensky torna a sottolinearlo promettendo di conseguenza più raid sulle raffinerie russe. Il presidente ucraino si dice tuttavia favorevole al trilaterale con Mosca e Washington a fine ottobre, a cui stanno lavorando gli Stati Uniti. Ma le parole che arrivano dal Cremlino non suggeriscono spiragli. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, dichiara il portavoce Pieskov. Tutto questo mentre morti e feriti ucraini quest'anno sono aumentati del 55%. Lo denuncia un rapporto dell'ONU che riferisce anche di livelli scioccanti di violenza sessuale sui prigionieri di guerra. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Urne aperte in Brasile per le elezioni presidenziali e legislative. I seggi chiuderanno alle 22 ora italiana. Secondo un sondaggio diffuso a poche ore dal voto, il presidente uscente Lula, leader dei progressisti, è al 45%, al 42% invece il senatore di estrema destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ora detenuto. Spagna, ore di attesa in vista della decisione del premier Sanchez che domani scioglierà la riserva sulle possibili elezioni anticipate in seguito alla bocciatura parlamentare dei 2 decreti contro l'emergenza abitativa. E dopo le grandi manifestazioni di ieri a Madrid e in altre città del paese, la mobilitazione non si ferma, continuano i presidi permanenti con le tende e si punta allo sciopero generale. Medio Oriente, Trump annuncia una decisione sull'Iran a breve. È stato decimato, afferma. A Teheran ci si prepara alla possibile ripresa degli attacchi dopo le elezioni americane di midterm. E resta il nodo Hormuz, il corrispondente.
5: Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore, ma è finito il tempo delle richieste unilaterali. Lo afferma il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, aggiungendo poi che Hormuz resterà chiuso, almeno finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dal regime degli Ayatollah Tra queste figurano la revoca del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e uno stop agli attacchi su tutti i fronti. Gli Stati Uniti insistono sul dossier nucleare, noi invece sulla gestione di Hormuz, ha riassunto il portavoce del ministro degli esteri Bagai. Un'altra nave cisterna è stata intanto colpita da un proiettile mentre attraversava lo stretto, segnalati danni alla sala macchine. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, esclude una soluzione militare, ma avverte: se costretti risponderemo più forte di prima. E proprio per prepararsi al peggio, l'esercito iraniano ha cominciato a fornire addestramento militare di base anche ai civili. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Israele ha disposto la chiusura dei valichi di accesso in Cisgiordania e nella striscia di Gaza già da domani, in vista del terzo anniversario dell'assalto di Hamas del 7 ottobre. Potranno passare solo i palestinesi considerati lavoratori essenziali nel settore della salute e appunto i cittadini israeliani. Bloccato anche l'ingresso degli aiuti. E l'esercito di Tel Aviv continua a fare fuoco su entrambi i fronti della Palestina. In Cisgiordania ucciso un 41enne, mentre a Gaza è morto il direttore di una ONG umanitaria turca. 4 ottobre, giorno di San Francesco, patrono d'Italia, di nuovo festa nazionale dopo quasi mezzo secolo. Il suo carisma porta frutto ancora oggi, ha detto Papa Leone XIV all'Angelus, mentre ad Assisi si sono svolte le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del poverello. L'inviata.
2: I popoli siano liberati dal flagello della guerra.
6: Papa Leone lancia un nuovo appello all'Angelus mentre si celebra l'anno giubilare francescano.
2: Chiediamo con perseveranza il dono della pace.
6: Ad Assisi i pellegrini seguono attraverso i maxischermi. Giornata di festa e di preghiera nella Basilica di San Francesco. Il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, celebra messa. L'offerta dell'olio quest'anno da parte della Regione Umbria. Il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva dei comuni d'Italia. Nell'omelia uno sguardo sul mondo segnato dai conflitti. In un tempo in cui siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza volgare e invadente, frutto anche di sfacciati ed enormi interessi economici e nazionalismi, di campagne che creano il nemico.
7: Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace è l'unico futuro possibile.
6: Al termine, dalla loggia del Sacro Convento sono intervenuti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il custode del Sacro Convento, Fra Marco Moroni. Da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace.
8: La vita di ogni persona vale più di una frontiera conquistata.
6: Assisi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
3: Anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha dunque rinnovato il proprio monito contro le guerre in corso nel mondo. L'altro nostro inviato ad Assisi.
9: È un invito ad abbracciare la pace, come ha insegnato San Francesco, quello che il presidente Mattarella esprime dalla loggia del Sacro Convento davanti a oltre 3.000 pellegrini arrivati da tutta Italia. Il capo dello Stato traccia la figura del santo patrono, un profeta d'amore e, appunto, di pace, ispirazione per i giovani, una voce però, la sua, inascoltata in tante parti del mondo.
10: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
9: Ecologista ante litteram, precursore dei santi sociali, Francesco, prosegue il capo dello Stato, ci ha insegnato la dignità della persona e il rispetto per il creato. Una lezione preziosa per i tempi attuali che Papa Leone ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
10: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
9: Assisi con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: E stasera, in prima serata su Rai 1, andrà in onda lo speciale di Roberto Benigni, Francesco il Cantico, curato da Rai Cultura. L'attore e regista toscano, non nuovo alla realizzazione di serate evento come per Dante Alighieri e San Pietro, racconterà la figura del poverello di Assisi partendo dalla vita dell'uomo attraverso curiosità e aneddoti e illustrandone conflitti, contraddizioni e devoluzioni che lo hanno portato a diventare santo e patrono d'Italia. Anche Giorgia Meloni ha ricordato San Francesco, il suo messaggio universale ha detto continua a illuminare il nostro cammino. La premier è poi intervenuta al convegno della DC di Gianfranco Rotondi a Saint Vincent parlando del ruolo del centro nello scenario politico. Non un luogo a metà strada ma una cultura di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato. Le sue parole.
6: Oggi come ieri gli italiani chiedono a chi li rappresenta di difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo. Chiedono di costruire uno Stato amico della famiglia, alleato di chi lavora e produce, intransigente con chi non rispetta le regole, attento ai più fragili, meritocratico.
3: E alla Premier Meloni si rivolge Matteo Renzi dal palco della 14ª edizione della Leopolda, l'inviato a Firenze.
11: In un mondo politico effimero dove regnano le storie di Instagram, qua si fa politica vera. La Leopolda è il vivaio delle idee. Matteo Renzi chiude la 3 giorni di Firenze guardando alle prossime elezioni. Vinciamo, se non ci dividiamo, si posiziona nettamente nel campo largo, perché le cose che ci uniscono sono più di quelle che ci dividono. E annuncia, candideremo una maggioranza di donne, sprona i giovani a scendere in campo senza reti e garanzie. Scommette sul 3% della casa riformista, non mi candiderò nel premio di maggioranza, e dice a Forza Italia venite con noi. Le garanzie chieste da Conte rispetterò il risultato delle primarie, ma chiedo io garanzie, no Salvini e Giorgetti ministri, e mai dalla parte di Trump. L'Ucraina, avverte l'ex premier, si difende con le armi per arrivare alla pace, ma troveremo un accordo in coalizione. Un Renzi moderato, poco kraken alla Leopolda, perché l'obiettivo è vincere le prossime elezioni, che, dice apertamente, sceglieranno chi andrà a Palazzo Chigi, ma soprattutto al Quirinale, dove vuole andare Giorgia Meloni, per realizzare un presidenzialismo di fatto.
12: La sua idea è molto semplice. Io vinco, io vado al Quirinale. Poi vediamo chi farà il Presidente del Consiglio. O lei va al Quirinale e prende tutto, o lei va a casa. Io lavoro perché Giorgia Meloni al bivio prende la direzione per andare a casa.
11: Con Max Gambino, Vasco Pirri, GR1.
3: Ancora politica, con la maggioranza al lavoro sulla manovra, mentre nelle opposizioni si discute di leadership e programma.
13: Primarie il prima possibile perché Meloni è già in campagna elettorale, così 5 Stelle che chiedono una consultazione, anche online, per scegliere la leadership del centrosinistra. Non ci sono alternative, rincara Giuseppe Conte. Un progetto comune per l'Italia, rilancia il PD con Francesco Boccia, che assicura a ottobre il programma della coalizione. Attacca il governo sul fronte economico la segretaria Schlein, ha dimenticato il ceto medio. Da VS l'accusa di Nicola Fratoianni che attacca la destra, coccola gli evasori fiscali. Dal centrodestra priorità ai temi economici e la prossima manovra. Per Fratelli d'Italia attenzione particolare a famiglie e imprese. Bene Meloni che chiede più flessibilità all'Europa. Meno tasse anche per Forza Italia, in particolare per il ceto medio. Deborah Bergamini.
14: Meno tasse, più ossigeno per famiglie ed imprese. Vogliamo continuare a ridurre l'IRPEF, detassare le tredicesime e sostenere le imprese giovanili. È prioritario restituire potere d'acquisto e fiducia ai nostri cittadini.
13: Dalla Lega si insiste su una manovra più coraggiosa, grazie anche ad una tassazione degli extra profitti delle banche per finanziare un'estensione della flat tax anche per gli autonomi. Alessandra Allegra, GR1.
3: Ancora temi economici, domani ultimo giorno per il taglio delle accise sul gasolio, intanto i prezzi dei carburanti hanno iniziato a scendere dopo i ribassi decisi dalle principali compagnie petrolifere.
15: Sta per finire la stagione dei tagli alle tasse sui carburanti. Domani infatti scadrà lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi al litro per lasciare il posto al meccanismo delle accise mobili. Significa che quando i prezzi di benzina e diesel diventano particolarmente alti, il governo può decidere di usare gli incassi extra che arrivano dall'IVA per tagliare le accise abbassando il costo alla pompa. Intanto il price cap introdotto dai marchi petroliferi ha portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati in tutta Italia. In base allo studio del Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi, pari ad un risparmio da 5,5 euro a pieno, mentre quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi, con una minore spesa da 6,65 euro a pieno. Una boccata d'ossigeno che arriva dopo mesi di rincari record. Secondo Adusbef, in soli 6 mesi il caro carburante è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi a titolo di maggiori spese ai distributori.
6: Gelsomina Testa, GR1.
3: Nel frattempo i paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di mantenere invariato il livello della propria offerta di greggio a novembre e dunque per il secondo mese consecutivo, una scelta che riflette lo stato di forte incertezza sul mercato energetico mondiale. Rai Radio 1 alle 19:13 minuti, la cronaca, tragedia a Torino, un uomo si è tolto la vita dopo aver tentato di strangolare la moglie.
16: Quando i soccorsi sono arrivati, l'uomo era a terra, senza vita. Si è gettato dal balcone al decimo piano di un palazzo del quartiere Barriera di Milano, a nord di Torino, dopo aver tentato di strangolare la moglie durante un litigio. Lui 37 anni, lei 31. I vicini hanno sentito le urla, sono stati loro a chiamare i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe tentato di trascinarla sul terrazzo, poi le avrebbe messo le mani al collo, cercando di soffocarla. La donna ha perso i sensi per qualche minuto, credendola morta. Forse l'uomo potrebbe aver deciso di togliersi la vita. Gli altri residenti lo hanno visto in bilico sul balcone e lanciarsi nel vuoto, nonostante i tentativi di fermarlo. La 31enne è riuscita a rifugiarsi dai vicini con la figlia di un anno. Non aveva mai denunciato il marito per violenze. Fabrizia Ralla, GR1.
3: Potrebbe esserci un incidente sul lavoro dietro la morte di un operaio 61enne abbandonato in una zona isolata di Caivano e morto in ospedale a Napoli. Sindaga per ricostruire l'accaduto.
17: Secondo quanto ha riferito il legale della famiglia, Salvatore Calignano, 61 anni, era impegnato in un cantiere per la posa di materiale isolante alla periferia di Caivano, assunto in nero e verosimilmente senza dispositivi di sicurezza adeguati. Sconosciuti hanno chiamato il 118 e i soccorritori lo hanno trovato a terra, poco distante dal cantiere, e trasportato all'ospedale del Mare di Napoli, dove oggi è morto per gravi ferite da politrauma. I carabinieri hanno sequestrato il cellulare di Calignano e sono al lavoro per identificare chi ha chiamato l'ambulanza, straziante il commento della moglie Carmela, al microfono di Enzo Perone.
18: Non ci stava nessuno vicino a lui quando sono preso e caduto, perché non l'hanno soccorso subito. Poi 118 hanno detto non c'era nessuno vicino a lui, era da solo a terra.
17: Calignano lascia due figlie di 36 e 32 anni. Giancarlo Rossi, GR1.
3: Intelligenza artificiale. L'amministrazione Trump ha istituito una task force che farà capo direttamente al presidente, il corrispondente da New York.
19: Super Intelligence Force, forza per la superintelligenza. Trump annuncia il nome del nuovo gruppo di lavoro che in 120 giorni dovrà individuare i principali rischi dell'intelligenza artificiale e gli eventuali spazi di intervento per le autorità federali. A guidare la task force, Jay Clayton, oggi direttore dell'intelligence nazionale, con due obiettivi, spiega il presidente: assicurarsi che gli Stati Uniti rimangano leader mondiali nel settore e mettere interessi e vite degli americani al primo posto.
20: We need to slow down.
19: Dobbiamo rallentare. L'intelligenza artificiale pone rischi esistenti per l'umanità, aveva denunciato un mese fa Dario Amodei, CEO di Anthropic. Compromissione dei mercati finanziari o della cybersicurezza o terrorismo batteriologico sono gli scenari più foschi che l'AI potrebbe rendere concreti. Trump replica rigettando l'idea che lo Stato debba intervenire. Non frenerò mai la crescita di una tecnologia che avrà un impatto maggiore della rivoluzione industriale, avverte, ma percepisce la preoccupazione dell'opinione pubblica e dà appuntamento martedì scorso alla Casa Bianca a tutti i leader del settore, da Elon Musk a Jensen Wang di Nvidia, da Zuckerberg di Meta ad Amodei, appunto. Firmano un documento in cui si impegnano ad autoregolamentarsi e ora arriva anche una task force. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E in tema di progresso tecnologico, i robot umanoidi diventano sempre più simili all'uomo e performanti sul lavoro.
2: Presto potremo stringere la mano anche ai robot. Certo, non sarà proprio come la nostra. Per ora quella degli umanoidi di ultima generazione, appena presentati alle fiere di settore, è formata solo da 4 dita, ma è in grado di afferrare e azionare con destrezza utensili complessi come trapani e saldatori. La mano robotica è capace anche di modulare la forza che applica ed è destinata ad abbattere nel contesto lavorativo i tradizionali divari tra uomo e macchina grazie agli speciali sensori di cui è dotata. I polpastrelli e i palmi del robot sono forniti di recettori tattili ad alta densità in grado di rilevare variazioni minime di pressione, evitando lo scivolamento degli oggetti e con una sensibilità che finora era stata appannaggio solo degli operai in carne ed ossa. Una buona notizia, indubbiamente, per il progresso tecnologico e per la produzione industriale. Un po' meno, forse, per l'occupazione. Daniele Morgera, GR1.
3: Lo spopolamento mette a rischio il futuro di tanti piccoli borghi italiani. In provincia dell'Aquila un gruppo di giovani si è unito per dare nuovo slancio al paese.
0: Riaprire un bar e farne un punto di riferimento per chi non vuole andare via. Accade a Canisso, un paese in provincia dell'Aquila, dove un gruppo di giovani si è attivato per riaprire il bar in piazza, chiuso ormai da anni, così come una bottega e il forno. Un modo, insomma, per cercare di non far morire il paese e di convincere le persone a restare. Tanti progetti, tra cui l'Home Restaurant, il portare i turisti a casa di signore del posto che cucinano piatti tipici. Il tenore Aleandro Mariani è il presidente della cooperativa di comunità che ha promosso l'iniziativa.
21: Abbiamo voluto riportare il pane fresco a tutte quelle persone anziane che vivono nel centro abitato e che non sono automuniti, e quindi abbiamo offerto questo servizio con la prenotazione giornaliera. Inoltre vorremmo adesso iniziare delle attività di home restaurant per incentivare anche la nostra cucina tradizionale, collegandola anche a vari percorsi, tra cui quello del Cammino dei Briganti.
0: GR1.
3: Auguri a Susan Sarandon, che oggi compie 80 anni.
22: Che vuoi fare? Io non mi arrendo.
3: L'attrice premio Oscar è stata recentemente arrestata a New York durante una protesta a sostegno della causa palestinese in occasione dell'assemblea ONU. Instancabile sul piano professionale, dopo il Festival di Venezia sarà tra pochi giorni alla Festa del Cinema di Roma 2026 per ritirare il Womenland Award e presentare il suo nuovo film The Accompanist. Appunto, a 80 anni compiuti oggi, la stella di Thelma & Louise dimostra un'energia e uno spirito di ribellione che continuano a fare scuola. Hey! Musica. Giorgia ha chiuso a Milano al Palasport Unipol Dome un tour da record, oltre 40 date, 290.000 biglietti venduti in 2 anni di concerti.
23: Palazzetto sold out, un trionfo di luci e Giorgia a brillare con un magnifico abito rosso. La magia la fa la sua voce unica. Si chiude così a Milano Last Call, coda autunnale del tour. Giorgia.
24: Pazzesco, veramente una location meravigliosa in cui la musica è anche messa al primo posto e anche una sensazione di raccoglimento, di stare tutti così tanti ma così vicini. Molto emozionante. Quante volte ti ho...
23: Sul palco, con lei, 11 musicisti, un quartetto d'archi, tra brani pop su cui scatenarsi e ballate melodiche sotto una pioggia di palloncini rossi. Tra gli ospiti anche Emma Marrone, non poteva mancare Annalisa, e Irama, ancora Giorgia.
24: Bellissimo sempre avere la possibilità di uno scambio sul palco con quelli che sono poi amici, oltre che artisti, leali, appassionati. Ti resta sempre qualcosa.
23: Marcella Sullo, GR1.
3: Per la pagina sportiva c'è in studio Francesco Albanese.
25: Buonasera, in primo piano il calcio. Nations League, Italia domani di nuovo in campo. A Bologna si rinnova la sfida con la Turchia. Ci sono notizie importanti dell'ultima ora sulla formazione che schiererà Mancini. L'intervista al CT del nostro inviato.
26: Mancini, la notizia arriva dal campo perché non sta bene e non potrà giocare la partita di domani con la Turchia.
27: No, Ken purtroppo ha questo problema che si porta dietro da un po', ha stretto i denti a Parigi, però adesso ha dolore, quindi abbiamo preferito non rischiarlo e mandarlo a casa.
26: Pochi cambi rispetto alla partita con la Francia, come era successo dalla Turchia alla Francia?
27: No, credo che cambieremo qualcosa di più, sì.
26: Questa nazionale in queste partite ha ridato un po' di gioia di vivere alla nazionale ai tifosi, questo è già un primo punto.
27: Beh, ma questo è il calcio. Il calcio è, insomma, credo sia lo sport che smuove veramente più di tutti i tifosi, quindi è chiaro che il nostro obiettivo è quello di continuare a giocare bene. Se riusciamo a giocare bene, credo che i tifosi ci seguiranno come stanno facendo adesso.
26: La Turchia è arrabbiata, contestata. Un ostacolo in più, si aspetta una reazione, una partita diversa rispetto a quella di Bursa?
27: Sì, sicuramente. Io penso che la Turchia sia un'ottima nazionale, allenata anche bene da Montella. Quindi, nonostante le 3 sconfitte, credo che sarà una partita diversa, sì.
28: Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
25: Formula 1 in Malesia, vince Verstappen davanti ad Antonelli, che allunga in classifica piloti. Ottimo terzo posto per Hamilton.
1: Ci sono gare che volano via in un attimo, altre che sembrano non finire mai, e poi ci sono giornate in cui c'è tutto, l'attesa, le quasi due ore in cui non si è corso per via del temporale prima e per il software FIA poi, che spegne alcune vetture a caso, incredibile ma vero, e che deve essere sistemato in corso d'opera, ma anche l'azione tosta, feroce, quella che in Malesia ha portato Verstappen a vincere la prima gara stagionale, ma soprattutto ha condotto Antonelli al balzo forse decisivo per il titolo. L'olandese vince la gara con autorità, il bolognese gestisce bene tutte le fasi della corsa, la safety car, le soste, gli imprevisti, ottenendo un secondo posto che vale oro, specie perché il compagno Russell, il rivale principe per il titolo, si ritira quando era alle sue spalle con la Power Unit KO. Ora sono 84 le lunghezze che li dividono, se non è questo il colpo del KO poco ci manca. E poi c'è la Ferrari, che è un romanzo a sé stante, come sempre, nel male e nel bene. Nel male, la scelta di partire con gomme da asciutto è un autogol colossale, farlo con entrambi i piloti è un mezzo suicidio, ma anche nel bene, la strategia riaggiustata in corso d'opera e la grinta dei piloti che rimontano con ardore fino a un insperato podio, insperato per come si era messa. Hamilton chiude terzo, punti importanti anche per Leclerc, quarto. Ma il tema della gara, oltre all'inquietante KO delle Power Unit, resta l'allungo di Kimi, e nel prossimo weekend si corre ancora a Singapore. Manuel Codignoni, GR1.
25: Restiamo in tema motori, ma passiamo alle due ruote della MotoGP. A Moteghi vince Marc Marquez.
4: I primi tre della classe sono sempre loro, Marc Marquez, Martin e Bezzecchi. In quest'ordine, almeno a Moteghi, con il 9 volte ridato della Ducati che festeggia la quinta doppietta sprint Gran Premio della stagione, si riporta a meno 2 da Martin, in testa per la prima metà di gara, ma infilato senza appello all'undicesima tornata. Il riminese dell'Aprilia è ancora una volta lì, in scia ai due iberici, ma continua a perdere punticini e ora si ritrova a 49 lunghezze dal compagno di squadra, un margine che inizia a diventare importante e che dovrà provare a ridurre già dall'Indonesia tra 6 giorni se vuole far sì che la corsa al titolo rimanga un affare a tre e non si riduca a due soli pretendenti. A Moteghi ha provato a dar battaglia nella prima metà di gara, poi non ha potuto far altro che guardare da vicino, anche perché alle sue spalle arrivava di gran carriera uno scatenato Bastianini, ottimo quarto in volata con la KTM. Ma non c'è tempo per rifiatare, tra 5 giorni la sfida riprende a Mandalika. Luca Cesaretti, GR1.
25: Tennis, impresa di Djokovic a Pechino, il serbo ha battuto Zverev ai quarti di finale con il punteggio di 4-6-6-4-6-4, una vittoria storica perché è la 32esima consecutiva nel torneo cinese, superato il precedente record di Nadal che a Roland Garros vantava una serie di 31 successi senza sconfitte. Sorride anche Sinner, che vede così rallentare la corsa di Zverev verso la vetta del ranking ATP. Finale beffa per l'Italia agli europei di ciclismo su strada in Slovenia. Gli azzurri portano due atleti sul podio nella gara da Ljubljana a Senčur di 196,3 km con Giulio Ciccone argento e Cristian Scaroni bronzo. La medaglia d'oro è andata al fuori classe belga Evenepoel, che in uno sprint ristretto mozzafiato ha battuto in rimonta proprio Ciccone al photo finish. Ed è tutto per lo sport.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Massimiliano Mattia. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Aldo Cazzullo.
2: Francesco voleva parlare di Gesù a tutti gli abitanti della terra, perché era convinto che Gesù fosse venuto per tutti. Così manda i francescani in missione a volte tragiche. In Marocco 5 frati vengono martirizzati. A volte missione che fanno un po' sorridere. I frati vanno in Germania, non parlano una parola di tedesco, sanno dire solo ya, e gli chiedono: volete mangiare? Ya. Volete bere? Ya. E poi nel vedere che dicendo ya venivano trattati bene, rispondevano ya a tutte le domande. Ma siete eretici? Ya. E quindi avevano avuto qualche problema. San Francesco invece va alle crociate, vuole fare da forza l'interposizione tra le parti, sogna di convertire i musulmani al cristianesimo, così pensa le guerre finiranno, altrimenti morirò martire. E prima va a parlare con i cristiani e li supplica di deporre le armi. Ho fatto un sogno premonitore, ho visto una grande sconfitta cristiana. I crociati non gli danno retta, vanno in battaglia, vengono sconfitti. Francesco piange nel vederli tornare vinti, feriti, e allora passa le linee e va a parlare con il nemico. E il sultano Al-Malik Al-Kamil resta incantato da Francesco. Secondo la tradizione gli propone la prova del fuoco, accende un rogo e gli dice: se tu passi indenne attraverso il rogo io divento cristiano, se però passano indenni i miei consiglieri, i miei imam, i miei sacerdoti, tu diventi musulmano. Giotto raffigura Francesco pronto a entrare nel fuoco. Non fa il miracolo, ma lo crede possibile. Probabilmente si tratta di una leggenda. Però questo spirito.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Consiglio dei Ministri.
1: Ore 21.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini in apertura di giornale. Le novità sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, dove il copilota aveva accoltellato il comandante. L'uomo voleva prendere il controllo dell'aereo e farlo schiantare sull'aeroporto Ben Gurion. Secondo Channel 12, preparava l'attentato da mesi e aveva già studiato lo scalo durante precedenti voli. In Israele intanto è scontro sui controlli di sicurezza. Netanyahu ha ordinato un'inchiesta. Restiamo in Medio Oriente. Si è dimesso il ministro iraniano del petrolio nel pieno della crisi dei carburanti provocata dalle ripercussioni del conflitto con gli Stati Uniti. Teheran non ha reso note le motivazioni della decisione. Al suo posto ad interim il capo della compagnia petrolifera nazionale. Altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev, ancora sotto attacco. Se Mosca non verrà fermata, prima o poi colpirà anche noi, ha affermato, ribadendo il sostegno al paese. Dal Cremlino intanto la linea resta dura: combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Zelensky annuncia nuovi test con la Germania su missili e droni intercettori contro gli attacchi russi. In Italia migliaia di persone ad Assisi per la festa di San Francesco, patrono a 800 anni dalla morte. Presente il capo dello Stato Mattarella, in un tempo segnato da guerre insensate e crudeli, ha affermato il suo messaggio: illumini il mondo e indichi la via della pace. Per la Premier Meloni, Francesco ha lasciato un messaggio universale che continua a illuminare il nostro cammino e alla pace è dedicato anche l'appello di Papa Leone XIV all'Angelus.
4: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
3: È in onda in questi minuti su Rai 1 lo speciale di Roberto Benigni, Francesco il Cantico, curato da Rai Cultura. L'attore e regista toscano, non nuovo alla realizzazione di serate evento come per Dante Alighieri e San Pietro, racconta la figura del poverello di Assisi partendo dalla vita dell'uomo attraverso curiosità e aneddoti, illustrandone conflitti, contraddizioni ed evoluzioni che lo hanno portato a diventare santo e patrono d'Italia. Adesso la cronaca con un tentato femminicidio a Torino. Un uomo si è tolto la vita dopo aver provato a strangolare la moglie.
5: Un volo di 30 metri, 10 piani. Qualcuno ha cercato di fermarlo, gli ha urlato di non farlo, non è bastato.
6: Abbiamo sentito solo urlare e poi il tonfo.
5: Prima le urla dietro quella finestra, la lite violenta. Lui 37 anni, la moglie 31, litigano, racconta lei per futili motivi, i vicini sentono. Lui forse cerca di spingerla giù, le mette le mani al collo cercando di strangolarla. Lei si divincola, poi prende la loro bambina di un anno, scappa, trova rifugio in una casa vicina e a quel punto, da solo, che avrebbe deciso di lanciarsi nel vuoto. Non ci sono denunce precedenti, i vicini dicono di conoscerli solo di vista, si erano trasferiti poco più di un anno fa, quando lei era ancora incinta. Una coppia tranquilla, serena, così la descrivono tutti, sono sconvolti. La donna è stata soccorsa, è al sicuro, la bambina è con lei. I carabinieri continuano ad indagare. Da Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
3: Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio. In un'intervista in TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio dichiarano: per la giustizia per noi il colpevole resta Alberto Stasi e se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello: vogliamo solo che questa storia sia finita, Chiara ha il diritto di riposare in pace. Ancora cronaca con la morte di un operaio ieri a Napoli, era stato abbandonato per strada venerdì a Caivano.
7: Secondo quanto accertato dagli inquirenti che stanno indagando sulla morte di Salvatore Calignano, l'uomo era stato assunto da una ditta edile di Caivano il 1 ottobre, il giorno prima della sua morte. Un'assunzione che all'avvocato Petruzzi, che assiste la famiglia, appare quantomeno strana. Alla moglie lui non aveva mai detto di aver firmato un contratto di lavoro.
8: Cioè, dicevano i dottori, è potuto cadere da una grande altezza per avere questo tipo di frattura.
7: Gli inquirenti stanno cercando chi poi ha portato l'uomo in una strada isolata della città, dove poi è stato soccorso. La salma di Salvatore Calignano è stata posta sotto sequestro in attesa dell'autopsia. Per la famiglia restano gli interrogativi. Se davvero l'operaio fosse stato in regola, perché abbandonarlo in fin di vita in periferia? Perché non chiamare subito aiuto? Dubbi che verranno dipanati dalle indagini che proseguono senza sosta.
8: Voglio giustizia per mio marito, perché voglio capire cosa è successo.
5: Napoli, Lilli Viccaroteo, GR1.
3: Il meteo, tempo stabile, clima mite su quasi tutta l'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone, ma già dalla notte sono attese le prime avvisaglie di cambiamento al nord-ovest con l'arrivo di nubi alte velature. Si tratta dei primi segnali di un cedimento dell'alta pressione che cederà il passo al ritorno della pioggia su tutta la penisola a partire da metà settimana. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Verstappen vince in Malesia davanti ad Antonelli ed Hamilton. Nella MotoGP Marquez vince in Giappone davanti a Martin e Bezzecchi con Bastianini quarto. E ci fermiamo qui su Radio 1, torna la musica, il prossimo GR1 è alle 22.
0: Rai Radio 1 Sport.

E mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Brasile al voto. Si chiudono in questi minuti le urne e comincia lo spoglio delle elezioni presidenziali e legislative. Oltre 158 milioni gli elettori chiamati a scegliere tra il presidente uscente Lula da Silva e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex capo dello Stato Jair Bolsonaro. Se nessuno supererà il 50%, ballottaggio il 25 ottobre. I sondaggi danno un testa a testa tra i candidati. Ucraina, visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev, ancora sotto attacco russo. Berlino ribadisce il sostegno a Zelensky, mentre dal Cremlino la linea resta dura sul Donetsk, e mentre Ucraina e Germania preparano nuovi test su missili e droni intercettori. Nuovi dettagli sul tentato dirottamento di un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Il copilota avrebbe aggredito con un coltello il comandante nel tentativo di prendere il controllo dell'aereo e farlo schiantare sullo scalo Ben Gurion. Secondo Channel 12 avrebbe pianificato l'attacco da mesi. In Israele intanto si discute sulla sicurezza degli aeroporti e Netanyahu ha ordinato un'inchiesta. Ora in Italia con la cronaca, delitto di Garlasco. Dopo un lungo silenzio parlano in TV i genitori di Chiara Poggi.
3: Il ricordo commosso della figlia Chiara da quando era bambina all'età adulta. Era studiosa, indipendente, riservata, dice la mamma. Rita e Giuseppe Poggi raccontano chi era la 26enne vittima del brutale omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. È giusto ricordarla, spiegano in una lunga intervista a Canale 5, perché in questo anno e mezzo di circo mediatico di gran lunga peggiore che nella prima inchiesta di lei si è parlato troppo poco. In una delle rare interviste concesse dall'avvio della nuova indagine della Procura di Pavia, Rita e Giuseppe Poggi ribadiscono: in 8 anni e 5 processi non ci siamo mai opposti a nessun accertamento. La giustizia ci ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Per noi è quello. Se queste nuove indagini ce ne daranno un altro, ne prenderemo atto. Vorremmo solo che questa storia finisse, perché Chiara ha diritto di riposare in pace. Nelle ultime ore, proprio Giada Bocellari, avvocatessa storica di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto, annuncia nuovi elementi in mano alla difesa, uno dei quali farà molto scalpore, dice. La difesa di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta appena conclusa dei magistrati pavesi, prepara le controdeduzioni. Il 38enne si dice certo che non ci siano elementi per arrivare a un processo. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Incidente mortale in provincia di Bari. Una donna di 60 anni è stata investita e uccisa sulla provinciale 34 tra Bisceglie e Corato. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato. I carabinieri indagano per identificare il veicolo e ricostruire la dinamica. A Roma, nuova aggressione ai danni di Don Antonio Coluccia, il sacerdote antidroga.
4: È stato accerchiato e minacciato da diverse persone mentre faceva quello che fa da sempre, girare per i quartieri dello spaccio e denunciare il degrado dei trafficanti di droga. Stavolta Don Antonio Coluccia era al quarticciolo in uno dei suoi giri notturni, megafono alla mano, tra le strade del quartiere della periferia est di Roma. Attorno alle 23 diverse persone lo hanno accerchiato e lo hanno minacciato, incuranti della scorta che da anni continua ad accompagnarlo. Insulti per incutere timore, in italiano e in arabo, secondo le ricostruzioni. I carabinieri intervenuti hanno identificato e denunciato a piede libero 3 persone con l'accusa di minacce aggravate. Non è la prima volta che Don Coluccia subisce minacce ed intimidazioni nei quartieri dello spaccio romani. Nel 2023, a Torbella Monaca, un uomo in scooter si avvicinò al sacerdote minacciando di investirlo. L'anno seguente, proprio al quarticciolo, mentre girava per il quartiere, partì una pioggia di bottiglie di vetro. La scorta lo mise in sicurezza. Nei giorni successivi fu aggredita anche una troupe della TGR Lazio sul posto per documentare la situazione. Paolo Martini, GR1.
2: Meteo, ancora a tempo stabile e mite grazie all'anticiclone, ma al nord-ovest arrivano già dalla notte i primi segnali di cambiamento. L'alta pressione è in graduale cedimento e da metà settimana torneranno le piogge su gran parte d'Italia. Su Rai 1 in questi minuti Roberto Benigni racconta San Francesco, nello speciale Francesco il Cantico, tra vita, aneddoti e il percorso che lo ha portato a diventare patrono d'Italia. Ascoltiamo un brano.
5: È un giorno speciale, no? È veramente l'8
1: 800° anniversario della sua morte. E come mai se ne parla ancora? E non solo se ne parla, ma ancora non centinaia di migliaia, ma milioni di persone, milioni ogni anno vanno a visitare la sua tomba. E perché? Perché ha scombussolato tutto San Francesco, ha rivoluzionato tutto, pum pum pum, ha messo tutto sotto sopra, non ci si è capito più niente dopo di lui.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 23, un buon proseguimento di serata.
5: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le...
6: RAI Radio 1 Sport.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini in Brasile. Chiusi i seggi elettorali, al via lo scrutinio elettronico. I risultati tra poche ore sono quasi 160 milioni chiamati a scegliere se confermare la sinistra o dare una svolta conservatrice al paese. Se nessuno dei due dovesse superare il 50%, l'eventuale ballottaggio sarà previsto il 25 di ottobre. A largo dello Yemen, segnalate da una petroliera senza precisarne l'origine, diverse esplosioni nelle sue vicinanze, episodio registrato in un momento di forte tensione militare nel paese. Il governo yemenita ha annunciato infatti l'avvio di un'offensiva contro gli Houthi per riprendere il controllo dell'intero paese dopo la recente avanzata nel sud-ovest da parte del movimento filo iraniano. Negli scontri avvenuti nella città di Taiz, denunciati 70 morti. Ora in Spagna, dove il primo ministro Sanchez potrebbe decidere domani se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al Congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo. La destra si vede già invece al governo e apre all'alleanza con Vox. Torniamo in Italia con la cronaca. Tentato femminicidio a Torino, un uomo ha provato a strangolare la moglie, poi si è tolto la vita.
4: Le ha stretto le mani intorno al collo fino a farle perdere i sensi. Poi, forse convinto di averla uccisa, si è gettato dal balcone al decimo piano di un condominio del quartiere Barriera di Milano, a nord di Torino. Sono stati i vicini che li hanno sentiti litigare a chiamare i carabinieri.
5: Ho sentito chiamata la polizia e poi boom.
4: Lui, 37 anni, la compagna 31, tenta di trascinarla sul balcone, poi di strangolarla. Lei si accascia a terra, priva di sensi. A quel punto l'uomo scavalca il parapetto. Chi assiste alla scena lo prega di rientrare in casa.
6: Abbiamo sentito solo urlare, penso una persona che cercava di fermare il ragazzo, e poi il tonfo.
7: Senza parole, sono rimasto proprio scioccato.
4: Nel frattempo la donna era riuscita a rifugiarsi in un altro appartamento con la figlia di un anno. In passato c'erano stati altri litigi, ma nessuna denuncia per violenze. Fabrizia Ralla, GR1.
3: Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Dichiarano: per la giustizia e per noi il colpevole resta Alberto Stasi. Se poi la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello: vogliamo solo che questa storia sia finita. Chiara ha il diritto di riposare in pace. Violenza tra minori in provincia di Chieti. Un ragazzo è stato accoltellato da un 14enne ubriaco, apparentemente senza motivo. Il servizio di Max Franceschelli.
8: L'hanno salvato gli amici, che sono riusciti a bloccare a terra l'aggressore e a disarmarlo. Una tranquilla serata si è trasformata in un dramma ieri a Francavilla al Mare. Intorno alle 23, un gruppo di ragazzi minorenni stava passeggiando su Viale Nettuno quando si è avvicinato un 14enne che nessuno di loro conosceva. Era agitato e pronunciava parole senza senso. D'improvviso ha estratto un grosso coltello da cucina e si è scagliato contro il gruppo. Ha colpito ripetutamente con violenza un 16enne alle braccia e al busto prima che gli altri riuscissero a fermarlo. Nella colluttazione anche l'aggressore si è ferito ad una mano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Francavilla e i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai due giovanissimi, poi trasferiti all'ospedale di Chieti. Per fortuna le ferite non sono profonde e la vittima se l'è cavata con 12 giorni di prognosi. Resta la gravità di un'aggressione nata senza alcun motivo apparente, provocata forse dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti.
3: Meteo: ancora tempo stabile e mite grazie all'anticiclone, ma al nord-ovest arrivano già dalla notte i primi segnali di cambiamento. L'alta pressione è in graduale cedimento e da metà settimana torneranno le piogge su gran parte dell'Italia. In chiusura il cinema. Flop clamoroso al botteghino americano per Digger, il nuovo colossal ecologista di Iñárritu con Tom Cruise.
9: Signor Presidente, 55 minuti fa la mia azienda mi ha informato dell'esplosione sulla piattaforma.
10: Che ha causato uno spostamento d'acqua che ha scatenato uno tsunami.
9: Numero delle vittime stimate centinaia di migliaia.
11: È stato Digger a ficcarci in questo casino e sarà Digger a tirarci fuori da questo casino.
3: Il debutto di Digger nelle sale con appena 8 milioni di dollari incassati a fronte di un investimento stratosferico da quasi 300 milioni tra produzioni e promozione. In vetta vola invece Verity, il thriller sentimentale con Anne Hathaway e Dakota Johnson, che nel fine settimana ha incassato ben 33 milioni di dollari. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR a mezzanotte.
0: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
11: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Lula. Spoglio in corso, a breve il risultato. Ucraina sotto le bombe, raid su Kiev durante la visita del cancelliere Merz. Il Cremlino: combatteremo persino per lo 0,01% del Donetsk. Rapporto shock dell'ONU: nel 2026 15.000 civili uccisi o feriti dai russi. Fly Dubai: svelato il piano del copilota, far schiantare il volo sull'aeroporto di Tel Aviv. L'attentato preparato da mesi, Netanyahu ordina un'inchiesta. 800 anni da San Francesco, concluse le celebrazioni, l'appello di Papa Leone: basta guerre. Mattarella: il poverello illumini il mondo. La RAI gli dedica una serata evento. Il colpevole estasi: se ci sarà un'altra sentenza ne prenderemo atto. Intervista televisiva ai genitori di Chiara Poggi: ora lasciatela riposare. La settimana dei Nobel si comincia con la medicina. Per la pace in lizza anche la Stazione Spaziale Internazionale, dove Mosca e Washington lavorano senza barriere. Formula 1: la fuga di Kimi, secondo nel Gran Premio del Bahrain. Antonelli allunga su Russell nella classifica mondiale. Nations League: Italia-Turchia stasera a Bologna, sfida decisiva per il CT turco Montella. Una sconfitta potrebbe costargli la panchina. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano le elezioni presidenziali in Brasile. Il progressista Lula contro il senatore di estrema destra Flavio Bolsonaro. In corso lo spoglio, si conta scheda su scheda in una sfida tutta da decidere. Linea alla nostra inviata Stefania Battistini.
1: Sì, buonasera. Il presidente in carica Lula è arrivato da pochissimo qui al suo comitato elettorale di San Paolo, mentre lo scrutinio elettronico rapidissimo, ormai entrato nel vivo, siamo oltre a un terzo delle schede scrutinate. Lo aggiorniamo in diretta. Flavio Bolsonaro è in testa con il 50,63% dei voti, mentre Lula è fermo al 41,2%. Siamo appunto soltanto a un terzo delle schede scrutinate, però è impressionante vedere che questo famoso 50%, la soglia per passare al primo turno in questa fotografia, è stata raggiunta da Jair Bolsonaro. Dobbiamo però sottolineare che i voti degli stati chiave, soprattutto Rio de Janeiro, ancora non sono arrivati, sono fermi a percentuali intorno al 10%, quelli saranno determinanti poi per decidere la partita. Quello che si vede però in questo momento è che il distacco tra i due è molto alto, una forbice di 10 punti che non era quella fotografata dai sondaggi, che davano addirittura Lula in testa. A voi.
0: La guerra in Ucraina, a Kiev nuovi raid russi anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Intanto resta aperta la via diplomatica.
2: Gli Stati Uniti vogliono un trilaterale con Ucraina e Russia entro fine ottobre e noi siamo favorevoli. Zelensky non chiude la porta al dialogo, ma al contempo promette più attacchi sulle raffinerie russe di fronte alla nuova strategia di Mosca: colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti di Kiev, i data center, le reti mobili, per costringere gli abitanti a lasciare la capitale. Per ora le ambasciate europee, inclusa quella italiana, fanno sapere che continuano a operare nonostante l'invito di Mosca ad abbandonare Kiev. L'ultimo drone si è scagliato sul ponte nord in pieno giorno con le auto in transito e mentre nella capitale era in visita il cancelliere tedesco Merz, che in dono ha portato 1 miliardo in aiuti militari. È proprio con la collaborazione di Berlino che Kiev sta creando nuovi intercettori di droni, quanto mai urgenti. Nel 2026 morti e feriti civili sono aumentati del 55%, secondo un rapporto ONU. Dal Cremlino però nessuno scostamento dalla linea massimalista. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, fa sapere il portavoce Pieskov, Valeria Fraschetti, GR1.
0: La vicenda Fly Dubai, nuovi dettagli sul tentato dirottamento di un volo diretto a Tel Aviv, il corrispondente.
3: Rischia la pena di morte il terrorista del fallito attentato sul volo Dubai-Tel Aviv. Secondo gli inquirenti emiratini e le autorità israeliane che collaborano alle indagini, il copilota avrebbe agito da solo e avrebbe ammesso che intendeva far cadere l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Secondo i media, inoltre, Hammam al-Hammami era già atterrato nello scalo di Tel Aviv più volte e aveva programmato l'attacco a luglio, poi annullato. Una tragedia scongiurata grazie ad alcuni passeggeri israeliani, ma che ha messo in luce una clamorosa falla nella sicurezza. La lista dei nomi degli equipaggi era stata fornita in anticipo dalla Fly Dubai anche alle autorità israeliane. Il copilota era stato licenziato in passato dalla compagnia di bandiera dell'Oman proprio per le sue idee estremiste. Aveva pubblicato immagini di leader di Al-Qaeda. Mentre il leader dell'opposizione, Lapid, accusa il premier Netanyahu, la ministra dei trasporti e i servizi segreti, Netanyahu ha ordinato una indagine sulla sicurezza dell'aviazione civile straniera. E intanto non si fermano i raid israeliani nella striscia di Gaza. Almeno 2 i morti in 2 attacchi diversi. A Khan Yunis l'esercito ha ucciso Sakr Musa Kaisi, operatore umanitario che, secondo l'IDF, aveva partecipato ai massacri di Hamas del 7 ottobre. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: In Spagna prosegue la protesta contro la crisi abitativa e nel Partito Socialista cresce la pressione su Sánchez per il voto anticipato.
4: In Spagna sono ore decisive. Il premier socialista Sánchez dovrebbe sciogliere oggi la riserva sulla possibilità di convocare elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì dei 2 decreti sulla casa e le grandi manifestazioni di sabato a sostegno del diritto all'abitazione. Sánchez ha trascorso il fine settimana consultando ministri e dirigenti socialisti. Una parte consistente del suo partito guarda già alla prima data utile, il 29 novembre, nella speranza che le mobilitazioni sulla casa possano rafforzare la posizione del governo. Ma Sánchez deve fare i conti anche con i sondaggi. La maggior parte indica oggi una destra in vantaggio in caso di elezioni. Mentre la politica riflette sul da farsi, in piazza continua il presidio del sindacato degli inquilini. Nonostante la pioggia, i manifestanti hanno trascorso la notte nelle tende allestite per la protesta. Ora stanno valutando la possibilità di organizzare uno sciopero generale, coinvolgendo anche le principali sigle sindacali che fino ora non si sono pronunciate. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Ad Assisi, per le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, nella Basilica Superiore, la messa presieduta dal presidente della CEI, Cardinale Zuppi. E anche Papa Leone nell'Angelus ha ricordato il patrono d'Italia con un nuovo appello per la pace. Ascoltiamo il pontefice.
5: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
0: Un monito contro le guerre anche dal presidente della Repubblica Mattarella, che ha partecipato alle commemorazioni. L'inviato.
6: Profeta di pace, di amore, di rispetto per il creato. Il suo insegnamento è patrimonio universale.
7: Sergio Mattarella parla dalla loggia del Sacro Convento, definisce Francesco una figura mite ma per nulla accomodante e ricorda il suo messaggio di pace e fratellanza che da 800 anni risuona nel mondo, una voce che tuttavia resta oggi spesso inascoltata.
6: E addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
7: Davanti a 3.000 pellegrini il capo dello Stato cita Papa Francesco per sottolineare la natura ecologista del santo, la sua attenzione all'ambiente, l'amore per il creato. Ci ha insegnato la dignità e il rispetto per la persona, aggiunge. Una lezione attualissima, conclude Mattarella evocando le parole di Papa Leone sui tempi attuali, fatti di violenza, manipolazione e arroganza.
6: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
7: Assisi con Federico Foroni, Valentino Lusso, GR1.
0: E Rai 1 ha dedicato al Santo Patrono una serata evento con Roberto Benigni.
8: Altissimo, onnipotente, buon Signore. Tue sono le laude, la gloria.
9: Il Cantico delle Creature, composto da Francesco d'Assisi nel 1224. Roberto Benigni lo recita chiudendo la serata che lo ha visto protagonista con il suo appassionato racconto dell'opera poetica di San Francesco e della vita del santo patrono d'Italia. Il primo in tutto, dice.
10: Il primo pacifista, cioè no, sapete, il primo ecologista, il primo non violento, il primo animalista, il primo femminista, il primo ambientalista.
11: una personalità incontenibile, eroica.
9: Un anticipatore e un rivoluzionario.
11: Francesco Di Pietro di Bernardone, figlio del mercante di stoffe, guida una rivolta generazionale in tutta la città. Tutti figli contro i padri, contro le famiglie, altro che 68.
9: Capace di affascinare i ragazzi della sua generazione. Una vita straordinaria, simbolo di amore assoluto per l'umanità e per il creato.
11: Ogni cosa è più di quello che è a prima vista. Si può dire che la chiarezza fa parte del mistero. L'universo cantato da Francesco nasconde un tesoro.
9: Miriam Mauti, GR1.
0: Caro carburanti in cima all'agenda di governo, la Premier Meloni ha sentito nelle scorse ore il presidente emiratino Bin Zayed.
12: Il peso delle incognite geopolitiche sui mercati dell'energia e in particolare la libera circolazione a Hormuz, Giorgia Meloni ne discute al telefono con il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Il colloquio si sofferma anche sulla cooperazione bilaterale con l'Italia, intelligenza artificiale e data center, energia e aerospazio. Sono i settori della collaborazione che i due leader rinnovano l'impegno a rafforzare. La Premier volerà a Riyadh in Arabia Saudita a fine mese per il vertice Unione Europea-Golfo, asse fondamentale, pensa la Presidente del Consiglio, sia per garantire stabilità nella regione che per la sicurezza degli approvvigionamenti in Europa e in Italia. E sempre sul fronte internazionale, Giorgia Meloni riceverà oggi pomeriggio a Palazzo Chigi l'omologo sloveno, domani il Presidente della Repubblica di Lituania. All'ordine del giorno il rafforzamento della sicurezza comune e della difesa in ambito NATO. Non bisogna rispondere alle provocazioni di Mosca, ma lavorare per una de-escalation, la linea ferma del governo italiano. Federica Ionta, GR1.
0: Manovra economica e alleanze al centro del dibattito tra i partiti.
13: Continuare ad abbassare le tasse e dialogare sulla flessibilità con Bruxelles. Questa è la linea di Fratelli d'Italia per sostenere salari, potere d'acquisto e imprese. Giovanni Donzelli.
14: Le responsabilità nella gestione dei conti pubblici, come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese, a differenza della sinistra che pensa soltanto a sprecare denaro e tassare gli italiani.
13: La Lega chiede coraggio ad una manovra che guardi, anche con l'aiuto delle grandi banche, in particolare alle nuove generazioni. Per Forza Italia, che dice no all'apertura di Renzi e che replica il centro è uno e siamo noi, bisogna continuare ad aiutare famiglie e imprese. Dalla Leopolda Matteo Renzi ricorda gli alleati: uniti si vince, divisi si perde. Quindi l'auspicio che il campo largo includa anche altre forze progressiste. L'avversario spiega il governo Meloni, che in 4 anni non ha fatto nulla, attacca il PD. Marco Sarracino.
15: La prossima manovra sarà un colpo durissimo a chi è in difficoltà e al ceto medio, ma la priorità per Giorgia Meloni è solo aumentare le spese militari, nonostante 6 milioni di italiani siano costretti a rinunciare alle cure mediche.
13: Nell'anniversario di nascita dei 5 Stelle, l'affondo di Beppe Grillo ad un movimento che accusa è diventato strumento di arricchimento personale. Ci attaccano ma andiamo avanti a testa alta, la replica di Giuseppe Conte, che insiste nel criticare il governo sulle spese militari. Alessandra Allegra, GR1.
0: Ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio. Nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto salirà dunque il prezzo del diesel.
16: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte e 14 minuti, la cronaca, caso Garlasco. La Procura di Pavia indaga sulla mancata trasmissione al pubblico ministero dell'esito negativo del test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. E dopo un lungo silenzio parlano in TV i genitori di Chiara Poggi.
17: In quale punto della catena di comando e di comunicazione con la procura è scomparsa l'informazione che due test del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo? È questo uno dei punti sui quali sono al lavoro i pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe Rita Poggi a Verissimo su Mediaset. Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza. Quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro ne prenderemo atto, hanno dichiarato. Sul risarcimento da parte di Stasi hanno chiarito che i soldi sono fermi su un conto corrente. Non ci siamo mai opposti a tutti gli accertamenti, hanno aggiunto. In questa fase a ferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Tentato femminicidio a Torino, un uomo di 37 anni ha aggredito in casa la compagna che è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno. L'aggressore si è poi suicidato gettandosi dal 10° piano. Madre e bambina stanno bene, la donna non aveva mai presentato denunce contro il compagno. La morte dell'operaio abbandonato a Caivano. In corso le indagini per appurarne le circostanze e con ogni probabilità si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro.
18: Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, è stato trovato venerdì pomeriggio dai soccorritori del 118, avvertiti da sconosciuti, nella periferia di Caivano, entroterra di Napoli, con diverse fratture compatibili con una caduta da una certa altezza, e poi morto sabato all'ospedale del Mare di Napoli. Fino alla fine di settembre aveva ricevuto l'indennità di disoccupazione. Risulta un'assunzione dal 1 ottobre presso un'azienda di Caivano, ma la moglie Carmela afferma di non esserne a conoscenza. Il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, al microfono di Enzo Perone, sottolinea che il luogo in cui è stato abbandonato Calignano è lontano dal cantiere in cui stava lavorando.
19: Il suo veicolo è stato ritrovato lì dove invece c'era il cantiere in fase di esecuzione, quindi Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
18: Le indagini sono coordinate dalla procura di Napoli Nord, che ha disposto l'autopsia e il sequestro del cellulare di Calignano. Si sta cercando anche di identificare chi ha chiamato i soccorsi. La moglie di Calignano, che lascia anche due figlie, non riesce a darsi pace per le circostanze della morte del marito.
20: Si è caduto, perché non l'hanno soccorso subito?
18: Giancarlo Rossi, GR1.
0: Meteo, tempo ancora stabile ma in arrivo un netto cambio. Nella mattinata sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Preambolo di un forte peggioramento atteso martedì, quando una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio, in estensione al resto d'Italia nei giorni successivi. Al via la settimana dei premi Nobel che compiono 125 anni. Si comincia oggi a Stoccolma alle 11.30 con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
21: Tra poche ore sapremo a chi andrà il Nobel 2026 per la medicina. Le maggiori chance di vittoria, secondo gli esperti, ce l'hanno scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste, come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci anti-obesità GLP-1, la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Martedì, Nobel per la fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce, con i cosiddetti mantelli dell'invisibilità. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire, fino al 12 ottobre, con il Nobel per l'economia, gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti. Il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove malgrado la guerra in Ucraina gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
0: Torna a Torino Reset Festival, la rassegna che da 18 anni mette in dialogo talenti emergenti, grandi nomi della musica, pubblico, professionisti, abbattendo le barriere tra palco e backstage.
22: Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia.
0: Daniele Silvestri, che sentite in sottofondo, Dente, Naip, francamente sono i nomi che affiancheranno i quattro progetti musicali emergenti. Torna anche Levante per presentare il suo nuovo album. Il festival è ideato da Daniele Citriniti, che lo dirige insieme con Anna Rita Masullo, che lo presenta ai nostri microfoni.
1: Reset Festival sarà una grandissima festa, perché quest'anno compie 18 anni e lo festeggeremo con tantissimi amici e tantissime le professionalità che invece affiancheranno i futuri addetti ai lavori della musica, e insomma sarà una grande festa piena di musica, piena di nuovi inizi e piena di talento.
0: Prima di chiudere, un aggiornamento sulla notizia di apertura: le elezioni in Brasile, urne chiuse alle 22, spoglio al 64%. Il candidato di destra Flavio Bolsonaro è in vantaggio con il 49% dei voti, il presidente in carica Lula al 42%. Continueremo ad aggiornarvi nelle prossime edizioni del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
2: GR1 Sport.
22: Mezzanotte e 20, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Calcio in apertura questa sera: Bologna, Italia-Turchia, quarta partita nel girone di Nations League. Azzurri al terzo posto con 4 punti, dietro a Belgio 6 punti e Francia 7. Aldallara, la Turchia di Montella arriva con 0 punti. Un'altra sconfitta potrebbe essere fatale al tecnico italiano, ma il commissario tecnico azzurro Mancini, che di Montella è stato compagno con la maglia della Sampdoria, afferma di aspettarsi un avversario più competitivo di quello sconfitto con un vistoso 4-1. Sentiamo.
23: Due settimane, la fatica affiora, meglio non correre rischi. Che non giocherà Scamacca, a questo punto è il candidato attendibile per giocare al centro dell'attacco, visto che più Esposito ha giocato le prime 3 partite. La stanchezza fisica è di tutti, così le ultime scelte di formazione sono rimandate a stamane dopo la rifinitura. Ci sarà qualche cambio in più rispetto ai due tra Turchia e Francia, anticipa Mancini, che al Dallara ha debuttato in A con il Bologna a 16 anni, con Burnici in panchina. Forse anche da quell'esordio precoce ha origine la sua filosofia: offrire possibilità ai ragazzi. L'età media è già stata portata verso il basso, intorno ai 25 anni contro la Francia. Il rinnovamento continuerà, i veterani sono pronti a collaborare. Barella in panchina dall'inizio contro la Francia e prima a Coverciano, mentre la nazionale era in Turchia, non fa polemiche. È disponibile a giocare anche un minuto, dice, ma stasera dovrebbe partire dall'inizio, in una sfida diversa rispetto a quella di Bursa, per la voglia di reagire alle difficoltà, alle contestazioni della Turchia, prevede Mancini.
24: Io penso che la Turchia sia un'ottima nazionale, allenata anche bene da Montella, quindi nonostante le 3 sconfitte credo che sarà una partita diversa, sì.
23: Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
22: I risultati di ieri: Nations League, gruppo A, Galles Danimarca 0-1, Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1, Portogallo-Norvegia 2-1. Per quanto riguarda il gruppo B, Kosovo-Austria 1-1, stesso punteggio in Irlanda-Israele. Gruppo D, Azerbaijan-Lituania 1-0, Malta-Andorra 1-0. Parliamo adesso di motori sulla pista malese di Sepang, Gran Premio del Bahrain con l'accelerata di Antonelli in chiave campionato del mondo.
25: La pioggia, l'attesa, le macchine che si spengono a caso, colpa di un software della federazione che impazzisce in condizioni estreme, l'aggiornamento in corso d'opera, insomma, l'ora e mezza abbondante di attesa prima del via del Gran Premio non è stata banale, affatto. Ma non è stata banale nemmeno la corsa, anzi, quella che in Malesia ha portato Verstappen a vincere la prima gara stagionale, ma soprattutto ha condotto Antonelli al balzo forse decisivo per il titolo. L'olandese vince la gara con autorità, il bolognese gestisce bene tutte le fasi della corsa, la safety car, le soste, gli imprevisti, ottenendo un secondo posto che vale oro, specie perché il compagno Russell, il rivale principe per il titolo, si ritira quando era alle sue spalle con la Power Unit KO. Ora sono 84 le lunghezze che li dividono, se non è questo il colpo del KO poco ci manca. E poi c'è la Ferrari, che è un romanzo a sé stante, come sempre, nel male e nel bene. Nel male, la scelta di partire con gomme da asciutto è un autogol colossale, farlo con entrambi i piloti è un mezzo suicidio, ma anche nel bene, la strategia riaggiustata in corso d'opera e la grinta dei piloti che rimontano con ardore fino a un insperato podio, insperato per come si era messa. Hamilton chiude terzo, punti importanti anche per Leclerc, quarto. Ma il tema della gara, oltre all'inquietante KO delle Power Unit, resta l'allungo di Kimi, e nel prossimo weekend si corre ancora a Singapore. Manuel Codignoni, GR1.
22: Piloti italiani bravi anche in Giappone, parliamo di moto.
3: L'imperatore del Giappone è sempre Marc Marquez. 12 mesi fa Motegi ha festeggiato il nono titolo. Quest'anno piazza la quinta doppietta stagionale per continuare a giocarsi il decimo iride. Martin stavolta gli mette le ruote davanti alla prima curva, ma Marc non lo molla e a metà gara fa la sua mossa. Sorpasso e allungo di quel tanto che basta per mettersi al riparo da tentativi di replica. Il madrileno dell'Aprilia deve così accontentarsi della piazza d'onore e di ripartire dal Giappone con appena due lunghezze di vantaggio sul connazionale. Terzo Bezzecchi, che segue i primi due per la prima metà di gara, poi nel finale è costretto a rintuzzare la rimonta prepotente di un ottimo Bastianini, quarto in volata con la KTM. Per il riminese ora i punti di distacco dal compagno di squadra sono 49. Un margine non insormontabile, ma sicuramente importante. Dall'Indonesia, settimana prossima, deve iniziare a rimontare se vuole che la lotta per il titolo sia ancora un discorso a tre invece che a...
4: Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Le elezioni per il presidente in Brasile. Con il 65% dei voti scrutinati, la situazione vede Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, al 49,5%. Il presidente uscente progressista Lula fermo al 42,2%. Con questi risultati si va al ballottaggio, ma non è ancora detto perché manca poco a Bolsonaro per raggiungere la vittoria al primo turno. Bombe su Kiev durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz. Colpito ancora il ponte Nord. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha dichiarato. Se non fermiamo Mosca, prima o poi attaccherà anche noi. Il presidente Zelensky fa sapere che gli Stati Uniti vogliono nuovi colloqui a tre nel mese di ottobre. Intanto un rapporto dell'ONU rivela che nel

0: 2026 sono stati 15.000 finora i morti e feriti causati dalla guerra, registrati anche livelli agghiaccianti di stupri da parte dei russi. In Italia oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio, il taglio da 6,1 centesimi lascerà il posto alle accise mobili, una situazione che potrebbe portare a un rialzo dei prezzi nonostante i ribassi degli ultimi giorni dovuti al price cap, il tetto imposto da alcune compagnie petrolifere. Garlasco parlano i genitori di Chiara Poggi. Nostra figlia merita di riposare in pace, così il padre e la madre della giovane uccisa nel 2007 in un'intervista televisiva. Se ci sarà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, vorremmo solo che questa storia finisse, hanno dichiarato, chiedendo la fine del circo mediatico che da mesi ormai va avanti su questa vicenda. Tragedia scampata a Torino, dove una donna si è salvata dal tentativo di ucciderla del compagno. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne l'ha strangolata fino a che non ha perso i sensi, accasciandosi a terra. Poi l'uomo si è ucciso lanciandosi dal decimo piano nonostante le urla dei vicini che tentavano di farlo desistere. Gli stessi vicini sono poi entrati nell'appartamento dove la 31enne si stava riprendendo e le hanno prestato soccorso. In casa c'era anche la figlia di appena un anno. Sport, Formula 1, Verstappen trionfa.
1: Rai, Radio 1 Sport.

questa risposta, come nascosta dal mistero del buon Dio. Se l'indovini con la tua faccia tosta, vorrà dire che lo scemo sono io. Tempo fa dicesti che era tempo, ma poi partisti per l'impresa come un dio. Ed io ti feci casa come fosse un tempio, ma restai solo a pregare, solo io. Come si canta una domanda, tu lo sai, per questo nei pensieri tuoi mi tradirai, con gli occhi chiusi bacerai

La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza se per posse tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con un aggiornamento sulle elezioni in Brasile. Ci colleghiamo con l'inviata Stefania Battistini per le ultime novità.
3: Sì, siamo ormai arrivati a un dato definitivo, il 96% delle schede scrutinate, Flavio Bolsonaro è in testa col 47,5%, Lula si è fermato al 44,5%, si è ridotto molto, quindi il vantaggio di Bolsonaro che rimane comunque in testa, ma è certo si va al ballottaggio il 25 ottobre, sono 3 milioni di voti di differenza che Lula deve guadagnare per riuscire a recuperare il vantaggio, sono 3 milioni di voti che sono andati peraltro a un candidato Curi, uno psicologo che dovrebbe esprimere insomma la sua preferenza di voto, così come gli altri 4 candidati, e insomma la partita è apertissima e la fotografia che esce da questo risultato è comunque quella di un Brasile spaccato in due. A voi.
2: Grazie a Stefania Battistini, naturalmente noi torneremo a collegarci con lei e a darvi ulteriori aggiornamenti. Altro dato che viene aggiunto dai media è il trionfo però della destra al Senato in Brasile, infatti il Partito Liberale